0: bla bla, stai parlando di questo, e questa l'idea alterata della quale parli.
1: Ecco, ma quello l'avevo detto io proprio il primo giorno, però va bene se ti vuoi attribuire opinioni mie, va bene.
0: Meno male che ci sono gli ascoltatori che ricordano quanto tu invece hai delle opinioni che sono così un po' ballerine su questi argomenti, perché oscilli tra l'estremismo manganellatore e poi altre istanze un po' diverse, ma va bene, fa parte tutto di un personaggio che è sempre molto simpatico e molto gradevole. Ad esempio, oggi ti vorrei ricordare tra le tue idee che uno dei tuoi punti di riferimento culturali, cioè il sindaco di New York Mandani, oggi ammette di non avere alcuna autorità per arrestare il primo ministro Netanyahu. Così, by the way.
1: Bene, ma io vorrei che l'avesse. Questo l'ho espresso con molta chiarezza, vorrei proprio.
0: Tu vorresti che l'avesse, ma non ce l'ha. Cioè,
1: ai ceppi lo mettesse, se resta a fare la gitarella.
0: Al dominio ai della
1: ceppi,
0: legge.
1: Deve avere paura, deve sentire dominio, da imputato di crimini di guerra che il mondo lo schifa.
0: Il mondo, così come lo immagini tu, non esiste, non esiste un'idea del mondo. E se il primo ministro di Israele, piaccia o non piaccia, e a me non piace, andrà alle Nazioni Unite e ci andrà protetto, come succede ai capi di Stato quando vanno a parlare e ad avere gli incontri alle Nazioni Unite, che sono un'istituzione da ripristinare e salvaguardare e non da utilizzare per le bardane private tue e di quel propagandista del sindaco di New York. Spiace.
1: Viva, viva sempre Mandani, vai.
0: Prosegui, viva, prosegui. Viva. Viva Mandani e la propaganda. Che cosa vuoi che prosegua?
1: Invece voglio dire, in Ucraina come stai col macellaio? Stai col simpatico
0: Zelensky,
1: pronto a essere dimesso?
0: No, io non sto con nessuno se non con il popolo ucraino, che da 4 anni riceve la ingiusta aggressione di un paese che è arrivato a prendere ad avere rivendicazioni territoriali con bombe, missili, carri armati e che spara su asili, università, parchi e cerca di mettere in crisi un paese che stava invece cercando di uscire dall'epoca sovietica e di entrare in una modernità di diritto come quella rappresentata dalla NATO e dall'Unione Europea. Stiamo con loro, tu continui a stare coi russi e con un putinismo ormai sulla strada ampia della decadenza. Succede. Adesso, caro Luca, però sono le 8 e 40 secondi e indovina cosa incombe.
1: È il giornale lungo dell'ora tonda.
0: Cominciamolo.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:06.
2: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
9: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi e buongiorno a tutti i compagnucci all'ascolto. Prima ho sentito le parole di Telese e mi sono quasi commosso. Com'era buono, Fakir, com'era bravo, era un santo, un apostolo. E poi Telese è anche stato già, lui ha fatto anche già l'autopsia sul corpo e praticamente ha già stabilito le cause del decesso, hanno già fatto i processi con Pagnucci, che dipende dagli agenti di polizia. Avete visto come si fa? Come ha fatto il sindaco di Bologna, si aizza la piazza, poi quando la piazza spacca tutto, perché questa è la piazza della sinistra, si dice no, ma in piazza c'erano altre due piazze, una non ci rappresenta. Invece no, cari compagni, stavolta non scappate, vi rappresenta e come, siete voi, quella è la piazza, la vostra, della festa dell'unità, della pasta asciutta antifascista. Questa è la vostra piazza e guardate quello che ha fatto. Io sto sempre al fianco dei poliziotti perché sono convinto che i poliziotti in questa faccenda di Fakir hanno agito secondo quello che è il protocollo. Buona giornata a tutti da Jonathan da Prato all'aeroporto di Fiumicino.
10: Buongiorno, volevo dire che la famiglia Roggero sta dimostrando anche una discreta violenza negli atteggiamenti, nei comportamenti e nelle dichiarazioni, che sicuramente non aiuta, la causa del gioielliere condannato. Non stanno offrendo, un bello spettacolo. Buongiorno a tutti.
11: Buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi. Quindi, secondo le teorie di Guidapardi, siccome Netanyahu ha diritto di andare all'ONU, anche Putin ha lo stesso diritto di non essere toccato se va all'ONU. O sbaglio io?
12: Buongiorno. A proposito degli sproloqui di Salvini e delle sue contraddizioni, vorrei ricordare di quando Maroni aveva morso un poliziotto che era stava perquisendo, non so cos'altro stesse facendo, la sede di Via Bellerio, e Maroni, che non voleva essere, non so se arrestato o cos'altro, aveva morso a una caviglia il poliziotto. Naturalmente Berlusconi, per premiarlo di questa sua bravata, l'aveva subito fatto ministro dell'interno di un suo governo. Ecco, tanto per ricordare la Lega da dove nasce.
0: E rieccoci, 22 luglio alle 8 quasi un quarto, Luca Telese e Giuliano Guidapardi qui con voi all'attimo fuggente in questo scampolo caldissimo di luglio.
1: Caldo? Pensa che io ho questi spifferi, queste correnti, mamma mia.
0: Sarai in Alaska.
1: Qua bisogna stare attenti e prepararsi la sciarpina, la pashmina, quella che usi tu quando vai a fare i tuoi giri. Ecco, però voglio dire proprio che ci deve essere un grande malinteso. Qua non c'è proprio nessuna manipolazione, ci sono le vostre opinioni, basta, i pro, i contro.
0: A chi
1: non
0: rispondi?
1: C'è nessuna regia, non c'è nessuna. Ho l'impressione che qualcuno pensi che ci siano delle opinioni date nell'attimo, ma noi dobbiamo mostrare un po' il retrobottega. Qua la mattina a volte neanche ci parliamo io e te prima di andare in onda. Se siamo d'accordo, siamo d'accordo. Ah, se certo, non siamo certo, d'accordo certo. Lo sentite, questa è la regola d'ingaggio, quindi quale grande manipolazione? Zero.
0: No, ma poi sulla, una cosa, ora non vorrei che questa vicenda diventasse ossessiva, però non si tratta di vedere, e rispondo un po' alle argomentazioni che sono venute ad alcuni degli interventi degli ascoltatori, non si tratta in questo caso di vedere, come sempre abbiamo raccomandato che si faccia, di vedere gli esiti processuali, di vedere quali saranno i risultati dell'autopsia, quale sarà la verifica del protocollo. Il problema è più ampio e non riguarda solo la morte di questo povero disgraziato, non riguarda il fatto che fosse, come ha detto nel suo intervento, a proposito, è ritornato dopo qualche giorno di assenza, ma non ce ne eravamo accorti granché, Jonathan, dall'aeroporto di Fiumicino. Non si tratta di verificare che il morto sia uno bravo, uno buono, un padre di famiglia, oppure un mezzo drogato e un delinquente con precedenti. Non si tratta di verificare questo, si tratta di comprendere che è successa una cosa che è una cosa grave per la collettività, e cioè che una persona affidata alla custodia dello Stato è morta nelle mani dello Stato. Quindi, al di là dell'aver seguito i protocolli, e lo vedremo, al di là delle cause della morte che riguardano più il suo stato di alterazione, più o meno il suo stato di tossicodipendenza, si tratta del fatto che se quello è il protocollo che va cambiato, si tratta del fatto che una persona è morta mentre era affidata alla custodia dello Stato, il che è un problema per Jonathan da Prato, è un problema per Silvana da Milano, è un problema per i cittadini che vengono fermati in un momento in cui può essere successo qualcosa, colpevoli o innocenti che siano, che si fermino all'alto o che non si fermino, che siano alterati o che non siano alterati, e nelle quali lo Stato deve garantire che la vita del cittadino arrestato e fermato e sottoposto al suo controllo sia tutelata. È questo che bisogna comprendere, è solo questo il tema. Poi sulla persona onesta, non onesta, con precedenti, non precedenti, è tutto un dibattito che davvero lascia
1: bravo,
0: il tempo che trova.
1: Questo è proprio un rasoio logico importante. Quando dico potreste essere voi, non voglio dire che Fakir è bravo, voglio dire che Fakir ha sbroccato e ha rotto due specchietti, e quindi deve morire non solo il caldo, è uno dei protagonisti di questa vicenda, il caldo al suolo con una temperatura da forno a microonde, se la temperatura di Bologna alle 12:40
0: da 40
1: era
0: a 50.
1: 40 gradi a terra con la bocca sull'asfalto sono 50, e noi avremo persone che bevono, persone che si drogano, persone che scapocciano per la temperatura, e non possiamo pensare che se uno scapoccia questo diventa una condanna a morte, perché lo Stato non sa se devi essere messo supino oppure no.
0: E poi sempre dalla mia parte, cioè da quella che dovrebbe essere, credo e spero, vergine del sospetto di essere pregiudizialmente a favore del sindaco di Bologna, devo dire: ma cosa c'entra il sindaco di Bologna e che responsabilità ha il sindaco di Bologna col fatto che arrivino dei delinquenti e mettano a ferro e fuoco una città? Non è che non si possa indire la sua città, non è che non si possa indire una manifestazione per un tema così importante come quello di cui stiamo parlando, perché poi si teme che arrivino dei facinorosi. Anche in quel caso spetta alle forze di polizia evitare che succedano questi scontri, ma il diritto di manifestare, il diritto di esprimere il proprio pensiero, il diritto di essere incazzati in piazza, il diritto di poter dire tutto ciò che si vuole all'interno di una democrazia è la parte più importante della nostra democrazia. Perdere quello perché temiamo anche lì che arrivino due criminali e sfascino quattro vetrine, francamente non è cosa. E attribuire la responsabilità di questo a chi ha indetto la manifestazione, francamente mi sembra o molto ingenuo o troppo malizioso. Vediamo invece un po' di titoli di giornali, Luca, perché oggi ce ne sono di divertenti. Allora, intanto, ovviamente, cominciamo dal nostro Libero, che ci dà sempre occasioni di divertimento. Cornuti e mazziati. A Bologna 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni. Già Libero l'unico arrestato e il PD non pagherà. E poi c'è una foto notizia di cui volevo chiederti qualche cosa, perché c'è delirio Iacchetti. Voglio vedere il ministro morto. Te ne sei accorto che Iacchetti ormai è diventato grazie a qualcuno, una specie di importante opinionista ha detto che vuole il ministro morto.
1: Ma intanto Iachetti è un comico, quindi bisogna aspettare il contesto, è un'iperbole quella che lui usa, è comunque un'iperbole sbagliata, però c'è una lingua che è diversa dalla nostra, e la lingua è l'iperbole.
0: Deve essere quella anche usata sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, dove dice: incagliata la legge elettorale dopo l'estate, cambia tutta, Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio. Devono aver ascoltato evidentemente il professor Dalimonte che parlava qui all'attimo fuggente, che voleva
1: hanno
0: le preferenze
1: letto l'intervista
0: e il ballottaggio
1: del professor Dalimonte a un certo Giuliano Guidabardi
0: sul centro e sul centro. Unici articoli di cui il professor Telese riferisce, e dice il Fatto Quotidiano: i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula. E uno verrebbe da chiedersi: e che ci azzecca? La Russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. E invece la verità: la sinistra pacifica, 70 agenti feriti, Conte, Franceschini, le trame per spartirsi Chigi e Quirinale, arrivano i retroscenisti che cominciano ad imperare nell'avvento delle elezioni. E poi andiamo a vedere il Domani, che titola Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, l'Associazione Nazionale Magistrati minacciati per Roggero. E anche lì, anche questi, non è che non si possa criticare anche le sentenze e parlare delle sentenze, fa parte della stessa libertà che garantiamo al sindaco di Bologna, Lepore, e che si garantisce ovviamente anche dalle parti opposte. Leggiamo qualcuno invece dei messaggi che ci arrivano. Roggeri, il marocchino, che immagino sia Roggero, il marocchino morto a Bologna, non si parla di altro, la solita distrazione di massa per nascondere la morte in 48 ore di 7 poveri lavoratori, ai quali se ne aggiungeranno altri, non si capisce, dell'uomo sull'uomo, comunque il concetto è chiaro, e nessuna manifestazione per condannare questi crimini. Grazie per evitare di pubblicare questo messaggio. Noi pubblichiamo tutti i messaggi, ci mancherebbe, anche quelli che parlano male di noi, figurati se non pubblichiamo un messaggio che ricorda 7 poveri lavoratori morti negli incidenti sul lavoro, che sono una consueta malattia che non riusciamo a vincere, anche perché continuiamo ad avere strumenti di protezione di 40 e 50 anni fa. Ma scusate, dice un altro ascoltatore, avevo capito che non eravate una radio schierata con i giornalisti indipendenti, e poi vi permettete di fare proclami a supporto di Mandani. Veramente abbiamo fatto a supporto e contro, proprio alla faccia della neutralità, e va bene. Ma il fatto di permettere in democrazia che il popolo voti partiti antidemocratici, palesemente razzisti, anticostituzionali, è legale? È giusto che la democrazia possa con il voto portare la dittatura, perché lo Stato lascia esprimere persone contro la Costituzione quando sarebbero invece da internare, ecco, o zittire in nome della libertà di pensiero? La libertà di pensiero non può essere il pensiero di reprimere e violare la Costituzione, a mio avviso. E così ci dice Michela da Bologna, ed è veramente il paradosso sulla tolleranza di Popper, un argomento del quale ovviamente nelle democrazie moderne si discute molto.
1: Perché io penso che la democrazia è più forte di tutto, e quindi la democrazia consente la libertà di espressione entro certi limiti anche a chi è contro la democrazia, e non consentirebbe la libertà di espressione agli altri. Noi non mettiamo la museruola a nessuno, tranne gli antisemiti, gli sterminatori, gli apologeti dell'Olocausto.
0: A chi va contro le leggi vigenti, che ovviamente non sono decise da noi. Però davvero questa idea che le parole, il pensiero, le dichiarazioni anche aberranti possano fare paura, io proprio non la condivido. Noi ogni giorno qui ascoltiamo delle dichiarazioni che a me sembrano farneticanti, che mi sembrano ridicole, che sembrano delle sonore sciocchezze che prescindono dalla realtà dei fatti, e ci incarichiamo o di trascurarle perché sono dei flatus voci, delle voci così nell'aria che si disperdono, oppure delle vicende sulle quali riferiamo che i fatti sono diversi, perché ci sono le opinioni, esistono e rimangono anche i fatti. Bisognerebbe ogni tanto ricordarsi che quello che succede non può essere nessuna misura trascurato. Ma c'è un'altra vicenda della quale mi pare opportuno riferire e fare un commento, ed è la posizione della FIFA, che adesso apre un'indagine contro la squadra e la dirigenza dell'Argentina per il comportamento tenuto sia durante la partita della finale dei mondiali, sia le bruttissime immagini della rissa che si sono viste alla conclusione, quando l'Argentina non è riuscita a tollerare la sconfitta, peraltro meritatissima, ed è andata a picchiare i giocatori spagnoli. E finalmente Infantino capisce che non era più ora di sostenere l'Argentina. Hai visto per caso le immagini della tribuna d'onore quando la Spagna segna il gol? Ti è capitato di imbatterti? Allora, ci sono delle immagini che sono riprese durante l'unico gol segnato durante la partita, quello segnato da Fernando Torres, e ci sono le immagini di tutti gli spagnoli che esultano. I campioni spagnoli erano seduti vicino al presidente della FIFA, Gianni Infantino, il quale proprio ha intanto una prima smorfia di dolore, poi non applaude mentre tutti si alzano, poi comprende e ricorda di essere il presidente, dunque per sua natura imparziale, della Federazione Internazionale di Calcio, e allora applaude al gol anche lui della Spagna. Però si vede che tifava Argentina.
1: Torres è l'uomo fantastico che ha mandato in interposto Trump, quindi avrà sempre, come dire, il nostro applauso incondizionato. Che bella quell'immagine, come un cieco che vaga. Ma come? Io volevo stare nella foto. Scemo, vattene via.
0: E sempre a proposito del dibattito di oggi, cioè di dove debba e possa arrivare la libertà di pensiero e di espressione, non tutti sono d'accordo con Telese e con il sottoscritto, perché ad esempio l'Agenzia Europea per la Cultura ha ufficialmente tagliato la sovvenzione di 2 milioni di euro per la Fondazione Biennale di Venezia, e questo, come sapete, avviene a seguito della partecipazione della Russia all'edizione del 2026, che è stata voluta da Pietrangelo Buttafuoco contro il parere del governo e segnatamente del ministro della cultura Alessandro Giulia. L'Unione Europea ha fatto sapere che i progetti culturali, leggo tra virgolette, finanziati con il denaro dei contribuenti, devono difendere valori democratici e promuovere il dialogo e la libertà di espressione, valori che non sono rispettati in Russia. E allora, per difendere il dialogo e la libertà di espressione, muriamo il dialogo e impediamo la libertà di espressione. Mi sembra un risultato davvero
1: eccezionale. È un errore.
0: E poi PNRR, perché anche un po' di cronaca nera serve. La Procura Europea ha sequestrato beni per 20 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR di cui tutti quanti parlano senza neanche sapere di che cosa si tratta. E questo è successo proprio in Italia. E il sequestro ha riguardato somme depositate su conti correnti e polizze assicurative riconducibili a 5 società. Ci sono 84 indagati, una truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea, e io ti dico solo una cosa, Luca: speriamo che siano colpevoli e che non siano, come spesso accade, 84 persone che vengono poi assolte fra 3 anni dopo che le hanno ampiamente sputtanate e private della possibilità di esercitare i loro diritti e il loro lavoro. Ed è un periodo bruttissimo per il povero Adinolfi, perché mentre il tribunale del riesame ha negato la scarcerazione, quindi lui continua a rimanere agli arresti domiciliari, per un'altra vicenda il tribunale di Torino lo ha condannato. Aveva pubblicato alcuni post che sono stati ritenuti discriminatori sul mondo islamico, cioè aveva detto: i tunisini e gli algerini spacciano e stuprano, e questo secondo il tribunale non si può fare, e dunque dovrà versare 20.000 euro di risarcimento all'associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e cancellare i post e pubblicare a sue spese la sentenza sui quotidiani. Comincia a farti sentire, così te la pubblicano almeno sul Centro e un po' di pubblicità entra.
1: Lo sai che lui è convinto e dichiara per bocca del suo legale di essere oggetto di una macchinazione?
0: Sì, cioè di un complotto, ma l'ha detto anche nell'intervista. l'ha detto anche nell'intervista anche qui da noi. Ti ripeto, noi non conosciamo le carte della vicenda, le conosceremo più là quando saranno rese pubbliche e disponibili anche per noi, però a fiutometro le cose così non mi sembra che siano esattamente come vengono dipinte. Io poi vorrò vedere i lingotti d'oro, le barche, gli orologi e l'abbigliamento di lusso di Adinolfi, che proprio non mi sembra un soggetto di questo genere, però come sempre stiamo a vedere e tutto potrebbe succedere ed essere successo soprattutto. Quello che è successo senza dubbio è che abbiamo valicato l'ora X delle 8.30, siamo alle 8.31 e allora dunque immediatamente pubblicità e torniamo subito con una grande ospite per parlare di soldi.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
13: Attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
15: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
2: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2 e 29 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
19: Buongiorno Telese. Allora, facciamo un confronto, che sei tu invece il poliziotto di 20-25 anni che sei lì e devi decidere cosa fare davanti a un uomo di 1,80 di 90 kg. Cosa fai? Non puoi usare il taser perché se no muore, non puoi sparargli. L'unica cosa fai è sparargli il peperoncino e bloccarlo. Purtroppo è capitato, è brutto dirlo, ma è così, è capitato. Però come cazzo fai a fermarlo a questo? Dai, non lo posso neanche sparargli niente.
20: Buongiorno a tutti. A me fa specie una cosa però, Telese, che questa persona morta, questo fakir, gli si sia imputato di essere un già delinquente schedato che ha fatto delle cose, adesso non mi ricordo più, dei reati, va bene, ma io mi domando e dico, ma in Parlamento non ci sono queste persone? Cosa facciamo allora? Cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Il problema è che i primi ad essere indagati, delinquenti, condannati, sono lì seduti in Parlamento a dettare legge a noi. È questo l'assurdo. Buona giornata a tutti, Renato.
21: Quando ti appellano come vigliacco perché di fronte a uno spacciatore tu chiami le forze dell'ordine, questo ti spiega tutta la vicenda, anche la vicenda Ruggero. Secondo loro chiamare la polizia in presenza di un reato è da vigliacchi. Dovresti fare come Ruggero, prendi la pistola e spari, perché se no sei un vigliacco, non sei uno che rispetta le regole, che si muove come si dovrebbe fare in un paese civile. Questa è la cosa veramente grave. Questi sono pazzi oltre che fascisti.
3: Vale per tutti, si combatte la mafia. Perché il Parlamento non ha autorizzato le indagini, l'uso delle chat del Mastro con il suo socio amico dalle origini popolari?

0: tutelarlo, e adesso è in totale depressione, e una vita distrutta a 20 anni. Carlo Giuliani, un tentatore, un attentatore, un assassino, gli intitoliamo le piazze. Questa è l'Italia, grazie.
1: Bravo Guido Barbi, hai fatto un ragionamento perfetto, quello che tutti volevamo sentire: dobbiamo essere protetti dallo Stato. Questo è un buon ragionamento, non sono mai d'accordo con te, ma finalmente ti ammiro tantissimo. Grazie, ciao, Giusy da Triuggio.
2: Brava Giusy. No, ma il tema è come, che deve fare uno, e se gli se lo tocchi con il taser e muore perché ha un infarto, dice questo non lo puoi fare. Se gli spari il peperoncino in faccia, è una crisi asmatica, muore e non lo puoi toccare. Ma il tema è, sì, è questo, non può morire.
3: Non il so tema se è cosa è non deve fare, non uno, dice, cioè, sai, non deve ammazzare una persona per custodirla, e probabilmente, certo, deve essere formato con tutte le tecniche che esistano per fermare una persona
2: che dà escandescenza, poi.
3: Certo che esistono,
2: che ci sono.
3: Però voglio dirti Luca, non siamo, scusate, l'unica,
2: una cosa tu. La presenza dei sanitari, che pure avevano chiamato, per questo io non penso che ci sia un dolo. Però la presenza dei sanitari è che devono intervenire, se poi quello è con la faccia schiacciata.
3: Non se ne sono accorti, erano zitti, e mentre questo ululava che stava morendo, e nessuno ha detto fermatevi perché quello sta male. Insomma, rendiamoci anche conto di quello che è successo, anche solo vedendo il video. Poi ci sarà il processo, ma non ribadisco, non riguardo, noi non parliamo del caso specifico, parliamo di quello che deve succedere e che può succedere in un paese civile. Però Caruca, non siamo l'unico paese che soffre di questioni, di casi di violenza come questo, da una parte e dall'altra. Voglio ricordarti una notizia che è passata un po' sotto silenzio, perché qualche settimana fa l'ex parlamentare britannica Anne Whitcomb, che è nota come Lady Brexit perché era una delle più fervide oppositrici dell'ingresso, della permanenza della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, è stata uccisa con 21 colpi di martello alla testa a casa sua nel Devon, ed è quanto ha chiarito l'inchiesta e l'udienza davanti al tribunale di Westminster. Il Joshua Kerry, un 28enne che probabilmente anche lui non era molto d'accordo con l'idea di Lady Brexit, ha pensato bene di esprimere la sua idea a colpi di martello, e quindi gliene ha dato 21 in testa, finché questa poveretta, che aveva anche delle idee che possono essere non gradevoli per Joshua e per altri che la pensano come lui, ha dato, come dire, fine alla possibilità di esprimersi di Lady Brexit, e l'abbiamo fatta secca.
2: Mamma mia, legittima difesa, dirà qualcuno.
3: Qualcuno lo dirà. Però c'è una notizia di che ne anticipavo, parliamo un po' di denaro, e parliamo di quello che sta succedendo dell'ultima frontiera degli Stati, negli Stati Uniti, o meglio negli Stati Trumpiti. La notizia è questa, nei termini esatti. C'è una società a maggioranza della famiglia Trump, che si chiama Trump Media Technology Group, che controlla il famoso Truth, il social di Donald Trump, l'X di Donald Trump, e ha presentato un'iniziativa che si chiama Truth API, e cioè un flusso di dati a pagamento che può dare a banche e società di trading l'accesso più veloce ai post dei 10 account più influenti della piattaforma, sostanzialmente quelli di Trump e dei suoi, e proprio partendo da quello del presidente. Questa roba comincerà il 1 agosto, funzionerà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con l'archivio dei post dal 2022. Che cosa succede in pratica? Ti arrivano in anticipo, rispetto a tutti gli altri utenti, i post di questi 10 influenti personaggi, a partire dal presidente degli Stati Uniti. Gratis? No, manco per idea. Secondo il Financial Times, anche che se i contratti non sono pubblici, però il Financial Times ne è entrato in possesso, le aziende pagano $100,000 al mese, possono arrivare a $60,000 con un piano scontato se garantiscono il triennio, il vincolo per 3 anni, e quindi possono essere informati prima di quello che succederà. E tu direi, ma cosa me ne importa a me di sapere dei post?

0: di Trump 10 minuti prima, e te ne importa molto, perché è proprio la base che serve per l'insider trading. Se chiaramente il presidente ti dice che sta per attaccare l'isola al largo di Hormuz, dove si raffina il petrolio, è chiaro che il petrolio salirà, e allora investire e fare giochi di borsa su quello potrebbe essere molto utile e molto vantaggioso. Insomma, si tratta di una specie di legalizzazione e sfruttamento dell'insider trading. Il reato non è più reato, ma diventa addirittura fonte di guadagno, ma solo per la famiglia del presidente degli Stati Uniti. Mi sembra una cosa abbastanza grave.
1: Assolutamente sì.
0: E allora,
1: senti,
0: andiamo,
1: mai visto
0: a parlarne...
1: la fotografia dei chicchi?
0: Rimaniamo su questo argomento.
1: Grandi come mandarini e aranci che sono piovuti per il maltempo?
0: Poi ne parliamo della grandine, però adesso rimaniamo secondo me su questo argomento e andiamo a cercare chi ha tirato fuori questa notizia, e cioè Mariangela Pira di Sky TG24. E chiediamo alla regia di connetterci con lei e ne parliamo insieme. E allora Peter nel frattempo la chiama. Però cosa fai? Tu ti abboni a questo servizio di Trump? Sono solo 60.000 euro al mese se garantisci il triennio.
1: No, io assolutamente sono intenzionato.
0: Allora, magari sarà proprio Sky TG24 e Mariangela Pira una dei primi abbonati al servizio di Trump. Buongiorno e benvenuta, Mariangela.
2: Eccomi.
0: Allora, avete intenzione di investire?
1: Utile.
0: Sì.
1: No?
0: Il servizio. Ti chiedevamo se sarete tra i primi a iscrivervi a Truth API, il flusso dati a pagamento che la famiglia Trump garantisce per avere in anticipo i post del presidente.
2: Ah, innanzitutto mi scuso perché non vi sentivo affatto, però adesso invece ho sentito chiara e tonda la domanda. Sì, sarò tra i primi, credo, ovviamente sto scherzando, comunque è un po' tipo Bloomberg. Praticamente è proprio Bloomberg Service. Lui sostanzialmente cosa fa? Millisecondi prima di scrivere su Truth le sue cose, che come sapete bene muovono il mercato, ha pensato bene di monetizzarle e quindi li manderà ai trader capaci di muovere grandissimi volumi a Wall Street, non che non l'abbia fatto prima, Tra l'altro la cosa divertente è che lo farà la Trump Media Company, quindi lui potrà dire: io ho messo i miei manager a gestire, mica sono io che sto facendo queste cose.
1: Ma è legale? È legale?
2: Allora, mi sono informata tantissimo su questo, Luca, e sostanzialmente loro ti spiegano che si dovrebbe fare qualcosa, che la SEC dovrebbe intervenire. Il problema qui ha due parti del sesterzo. La prima è che comunque lui mette i suoi uomini nelle principali organizzazioni anche di controllo. La seconda, che non c'è alcun tipo di sollevazione popolare, perché questa è la classica cosa da impeachment. È una cosa grave, qui siamo oltre l'insider trading e oltre il conflitto di interessi, però a quanto pare nessuno ad ora ha fatto nulla, non c'è stata neanche un'interrogazione.
1: No, ma soprattutto quando la Casa Bianca ha licenziato quel poveretto che gestiva il gobbo elettronico e che quindi aveva i testi di Trump quando erano scritti con un po' d'anticipo, è stato licenziato perché accusato di fare insider trading. Questo era un signore di origine messicana, credo, che si vendeva si faceva qualche piccola scommessa o qualche gioco sapendo prima cosa avrebbe detto il presidente. Qui addirittura viene disposto questo servizio a pagamento.
2: Sì, quello che mi hanno spiegato è proprio che lui ovviamente ha intravisto l'effetto che hanno i suoi truth e i suoi tweet. Quando voi vedete delle masse che si muovono tantissimo sul mercato, è successo ad aprile del 2025 sui dati, è successo quest'anno con la guerra in Iran, e tu vedi che ci sono delle masse elevatissime che si muovono sul mercato e pochi minuti dopo c'è un annuncio e c'è il volo dello stesso mercato, e quelle masse non le ho mosse io e non le avete mosse neanche voi. Evidentemente le ha mosse qualcuno. Quindi non so come dire, si sta legalizzando legalizzando, nel vero senso della parola, un modo di fare che ovviamente non è un modo di fare, certamente non da istituzione che rappresenta una bandiera e un paese importantissimo come quello degli Stati Uniti. Cioè proprio è gravissimo ovviamente quello che accade. Ormai l'asticella è talmente bassa che è un po' come quando stamattina ha detto mi piacerebbe candidare Infantino all'ONU. Ormai tu ti svegli ogni mattina e ti dici: cosa mi dirà oggi, oltre che l'ennesima minaccia sui dazi stamane che peserà tantissimo sul mercato?
0: Ecco, ti volevo fare una domanda proprio su questo, Maria Già, proprio sui dazi. Se adesso nuovamente sul contro il Canada, come ho avuto l'impressione, però ovviamente si tratta proprio di un'idea avventata, che l'abbia incontrato alla finale dei mondiali e abbia detto: ah, ma c'è anche il Canada, mi sembra che adesso come finisce la partita me la prendo con loro.
2: Esattamente così. La sensazione è questa, perché comunque lo spirito ovviamente è molto narcisista ed è molto battagliato. Detto questo, noi stiamo parlando di questo tipo di decisioni, dovute proprio, come tu dicevi, a volte anche alla spinta dell'emotività. Peccato però che sono poi decisioni che hanno effetti su tutti, per quanto stamane anche i report di diversi analisti che ho letto, da Swissquote a Gamma eccetera, sottolineavano come sia l'ennesimo modo che ha lui per contrattare, per far venire al tavolo delle contrattazioni, il metodo che usa con tutti tranne con i cinesi, perché hanno le terre rare e con loro non se lo può permettere. Tutto qui.
0: Bene, bene. Allora, mentre
1: grazie.
0: Tutti ti abboni,
1: grazie,
0: noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
1: Ennesimo lampo di luce che
0: prego.
2: Posso solo dire una cosa, ragazzi? Scusate, vado un po' fuori dal seminato per 30 secondi. So che non è il cappello giusto, però volevo fare le condoglianze a Luca per Daniele, perché comunque è una cosa che ci ha colpiti alla mia età e devo dire che mi ha colpito molto la sua scomparsa. E quindi volevo appunto dire questa cosa.
1: Lo sai che ovviamente stai parlando di Daniele Compatangelo, detto compa da noi. Lo sai che è una cosa che ha colpito tutti noi enormemente, ovviamente, perché ieri sarebbe dovuto essere in onda, ma soprattutto ci sta colpendo, e forse è un segnale positivo, sai, di speranza per il nostro mestiere, l'enorme ritorno di persone normalissime. Dicevano: era uno di noi, era uno di casa. Vuol dire che qualche volta i giornalisti arrivano dove devono arrivare e svolgono il servizio come Daniele lo ha fatto, con grande dignità e grande capacità di rendere un servizio.
2: Sì, concordo molto con quello che dici. L'hai scritto su X. Su X ho visto un grande abbraccio del pubblico e sono felice per lui. Sarebbe stato contento, perché aveva una grande abnegazione, da quello che mi dicono, nei confronti del lavoro. Un po' mi
1: sì,
2: ci ritrovo.
1: C'è anche una malinconia, sai? C'è la malinconia, intanto che noi in quelle ore in cui lo cercavamo ci siamo resi conti che era solo, che non aveva nessuno intorno in quel momento, quindi questo ci ha rattristato, per non fare i ritrattini edificanti. E poi l'altra malinconia è che finalmente, dopo tanta gavetta, se la stava, tra virgolette, godendo, aveva avuto quello scoop che aveva cambiato anche la sua carriera e non ha fatto in tempo a raccogliere i frutti di quello che ha seminato.
2: Già, è proprio così, è proprio così come hai detto, non ho niente d'altro da aggiungere.
0: E allora,
1: grazie a te.
2: Grazie ragazzi, un bacio.
0: E dopo Giuliano, la sezione condoglianze, andiamo all'Abaro, dove ci aspetta il nostro Alberto Fazzolo. Ancora vivo.
3: E buongiorno. Sì, sì,
0: ecco
3: ancora
0: qua,
3: vivo.
0: Ecco la prova. Non ti sentivo, però sai.
3: Sì. Anch'io ho insider trading da fare, posso vendere informazioni molto buone. Prima del bollettino del traffico della mezz'ora che viene trasmesso qui, vi posso anticipare che la Flaminia è bloccata, quindi andate tranquilli,
1: 40 secondi prima, 1000 secondi prima, un servizio a pagamento è geniale di Alberto Fazzolo. La Flaminia è bloccata.
0: Vai col notiziario.
3: Beh, notiziario, da cosa vogliamo partire? Probabilmente la cosa più ghiotta della giornata sono le rimozioni di Sirski da capo delle forze armate ucraine, ne avete già parlato, il nuovo incarico sarà dato a Mikhailo Drapaty, ma vediamo chi è questa persona, perché viene presentato come un 45enne, comandante delle forze di terra, e prima era responsabile di un sistema di arruolamenti che scongiurava, cosa completamente falsa, la possibilità di corruzione degli arruolatori, però c'è dell'altro che va ricordato, perché era salito già agli onori della cronaca nel 2014, quindi 12 anni fa, perché era stato il protagonista della repressione dell'insurrezione di Mariupol, perché ricordiamo che nel 2014, quando ci fu il colpo di Stato a Kiev, la popolazione di Mariupol si sollevò, scese in strada e vennero mandati dei blindati che sfrecciavano tra la folla, e che poi da questi blindati uscirono soldati che fecero delle mattanze incredibili in tutta la città. Bene, il comandante di quelle truppe era proprio lui, quindi a Mariupol se lo ricordano bene, ma fortunatamente non può più allungare le proprie grinfie su quella città. Comunque, in questo contesto molto interessante pure che continuano le manifestazioni per pro Fedorov, il precedente ministro, e ci sono tutta una serie di indiscrezioni che vedono, cioè, che portano conferma alla tesi.
1: Ma lui Sinsky, non lui Fedorov, Mariupol.
3: No, quello nuovo, Drapaty, era responsabile a Mariupol, dei reparti blindati che avevano invaso Mariupol. Invece per Fedorov ci sono ancora manifestazioni in diverse parti dell'Ucraina che lo vorrebbero al potere, anche perché dietro appunto c'è pare che ci sarebbe una faida tra diversi poteri, l'abbiamo già anticipato nei giorni precedenti, però arrivano ulteriori conferme che vedono uno scontro abbastanza feroce che probabilmente non porterà a un ritornare sui propri passi di Zelensky, quindi una situazione molto molto difficile. In tutto ciò comunque continuano i bombardamenti, in una settimana soltanto nella regione di Lugansk ci sono stati quasi 60 morti civili, quindi una situazione molto molto difficile. In tutto ciò ci sono degli spiragli diplomatici interessanti, perché si potrebbero incontrare Lavrov e Rubio a Manila, adesso si punta molto su questa possibilità di un incontro, e quindi la diplomazia si muove in senso positivo da qualche parte, un senso un po' meno positivo da altre parti, perché come ricorderanno i nostri ascoltatori erano stati cacciati due russi dall'Italia, adesso c'è stata la ritorsione che la Russia ha cacciato due diplomatici italiani, e la cosa interessante è che uno dei due era il principale accusatore di Vannacci sulla gestione un po' allegra dei rimborsi spese quando stava a Mosca.
0: Senti, Alberto, al di là di questa roba un po' così di piccola cucina, andiamo alla grande cucina. Che cosa vuol dire questa notizia che oggi vedo pubblicato, e cioè la notizia che l'Azerbaigian conferma che a Baku si sono tenuti colloqui segreti tra Germania e Russia? Evidentemente non così segreti.
3: Sono dei colloqui finalizzati alla triangolazione del gas sostanzialmente, perché da quando è venuto meno l'approvvigionamento alla Germania del gas attraverso il Nord Stream, ci sono dei seri problemi energetici nel paese che possono minare alla base il rilancio industriale, oltre al fatto che la Germania è un paese freddo, quindi serve il gas pure per il riscaldamento, ma visto che la Germania sta smantellando tutte le centrali nucleari, usano il gas anche per fare l'energia elettrica, e questa energia elettrica gli serve per rilanciare l'economia, stanno facendo un grande piano di investimenti, che poi il cortocircuito logico è che buona parte di questi investimenti e il volano principale potrebbe essere l'industria bellica da usare contro la Russia, però la Russia sarà probabilmente tramite triangolazioni con l'Azerbaigian il paese che fornirà il gas per mantenere alto il tasso di sviluppo di questo processo di riconversione industriale, quindi grandi affari per tutti, però comunque è un'altra galoppata verso la guerra, quindi sostanzialmente si ritorna un po' al capolinea da ogni volta.
0: Intanto salgono le vittime civili. Le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto secondo il quale le vittime civili nella guerra in Ucraina nel 2026 sono aumentate del 37%.
3: Sì, quello abbiamo testimoniato da questi microfoni in tutti i giorni, c'è stata una recrudescenza molto pesante, è cambiata la tattica di guerra, ci sono bombardamenti duri, significativi, bombardamenti che colpiscono infrastrutture anche durante il giorno, quindi quando ci sono i lavoratori dentro, e questo ovviamente porta da una parte e dall'altra a un aumento del numero delle vittime civili.
0: E adesso se ne accorgono anche le Nazioni Unite.
1: Scusa Alberto, ma Cuba a che punto è?
3: Cuba punto è morto messa inferiore. Male perché no, a margine dell'incontro contro l'anti-antifascismo organizzato da Rubio e Trump negli Stati Uniti, Rubio ha detto che Cuba è la capitale mondiale del comunismo e quindi, leggasi tra le righe, visto che parlavamo di terrorismo, anche di terrorismo. E questa per molti analisti è stata la sintesi del lavoro di questa conferenza antifa. Si è puntato non tanto sulla presenza dei movimenti o comunque possibili minacce interne ai paesi del blocco occidentale, ma agli eventuali sponsor che potevano sostenere questi movimenti, cosa che non è assolutamente dimostrata da nessuna parte. Poi comunque ribadiamo il fatto che Antifa non è un'organizzazione, che non ha è un movimento e che quindi non può avere un movimento dei rapporti con un paese. Magari qualcuno del movimento ce li ha, ma Cuba non c'entra niente con tutta questa roba, è tutto nella narrazione di Rubio. Mentre se rimaniamo in America centrale, la questione è molto interessante. Abbiamo parlato di rottura di relazioni, problemi diplomatici con la Russia, ma attenzione perché ce ne sono pure con il Nicaragua, che ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e l'ha rotte sulla questione Casimirri, quindi una vicenda anche delicata, spinosa e scivolosa. E in tutto ciò Ortega ha detto che non ci saranno nuove elezioni nel paese perché tutta l'opposizione è sostanzialmente diretta emanazione degli Stati Uniti.
0: Ha detto che non ce ne saranno mai più, basta con la democrazia, perché è un limite. Immagino che vi sia ancora più simpatico.
1: Sai che c'è però una brutta notizia da Nicaragua, dove Ortega ha annunciato la sospensione di tutte le elezioni nel paese, caro Alberto.
0: Lui l'abbiamo appena detto.
1: E lo so, ma sembra quasi che si arriva a una dittatura.
0: Sembra che allora, si arriva. Siete proprio simpatici. Sembra che si arrivi a una dittatura. È una marcia dittatura da sempre, una dittatura a due, marito e moglie, e figurati. È un regime democratico, certo.
3: Negli anni 90 provarono a fare libere elezioni e vennero falsate dagli Stati Uniti, e per ritornare al potere ci misero molto. Adesso vogliono scongiurare questa cosa. Ovviamente
1: sì, sono tornati nel 2007, ma questo non giustifica che dal 2007 hanno cercato di sospendere.
0: È un regime democratico. Per altre informazioni deliranti, noi torniamo alle 7.
3: Se gli Stati Uniti smettessero di interferire nelle elezioni degli altri paesi, magari le elezioni si potrebbero fare senza problemi.
0: Bene, per il bollettino del delirio, l'attimo fuggente torna domani, perché per oggi è finito con la proclamazione di Nicaragua come democrazia rappresentativa.
1: Modello democratico.
0: Modello democratico. Qual bene, è la per morale, altre follie la da caldo. Beh, la morale oggi la dedicherei proprio alla notizia che commentavamo dell'incontro in Azerbaijan, perché diceva Oscar Wilde, pensa quanto tempo prima se n'era accorto, che la professione di spia ha perso ogni ragione di essere, la sua funzione oggi la svolge la stampa.
1: Bellissimo. Sai che c'è? Noi torniamo domani con tutta la banda.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, Italia No Limits, puntata 217 in diretta dalle 17 alle 20 con la collaborazione di Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia e la vostra partecipazione. Parleremo del costo umano ed economico della guerra, ma parleremo anche di quanto costa all'Italia la guerra in Iran, la stangata dei carburanti, ce lo dicevate in molti, e poi nell'ultima parte la Commissione Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato con Tajani e Crosetto che riferiscono sui risultati del vertice di Ankara, e voi che gli interrompete con i vostri messaggi, evviva, iniziamo tra poco.

0: in diretta dalle 17 alle 20 con Italiano Limits, seconda edizione dalle 22 all'1 e naturalmente il vostro e nostro punto di riferimento, il nostro sito www.giornaleradio.fm. La guerra statunitense contro l'Iran presenta agli Stati Uniti un conto sempre più pesante. Secondo il segretario alla difesa Pete Hegseth, le sole spese militari, secondo il segretario alla difesa americano, dirette, hanno già raggiunto almeno 37,5 miliardi di dollari, mentre la Casa Bianca chiede al Congresso altri 70 miliardi per proseguire le operazioni. Ma il costo non si misura soltanto in denaro. Dall'inizio del conflitto sono morti 18 militari statunitensi, oltre 450 sono rimasti feriti e migliaia di famiglie americane stanno pagando carburanti e beni di consumo più cari. E poi ci sono i morti ammazzati sul campo, non abbiamo stime ufficiali, ma sono tantissimi. E poi questo costo umano ed economico della guerra americana che ci racconta nella scheda Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadore.
1: La guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti almeno 37,5 miliardi di dollari. A fornire la nuova stima è stato il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un'audizione particolarmente tesa davanti alla Commissione Bilancio del Senato. Si tratta soltanto delle spese militari sostenute direttamente fino a questo momento. Operazioni aeree, dispiegamento, munizioni, manutenzione e sostituzione dei mezzi danneggiati. Alla fine di aprile il Pentagono parlava ancora di 25 miliardi, saliti a 29 il 12 maggio. In poco più di due mesi, quindi, il conto ufficiale è cresciuto di altri 8,5 miliardi. Hegseth ha comunque difeso la richiesta dell'amministrazione Trump di ottenere dal Congresso nuovi finanziamenti, definendoli un'iniezione di risorse urgente e necessaria. La Casa Bianca chiede circa 70 miliardi di dollari aggiuntivi per la guerra all'interno di un pacchetto complessivo da 95 miliardi. Neppure il capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dane Kane, ha saputo dire se queste risorse saranno sufficienti per concludere il conflitto. Al costo economico si aggiunge quello umano. Secondo l'ultimo bilancio disponibile dall'inizio della guerra, a febbraio, sono morti 18 militari statunitensi e più di 450 sono rimasti feriti. Solo negli attacchi più recenti sono stati uccisi almeno 3 soldati. Nella base aerea di Mufax Al-T, in Giordania, il primo tenente Tyler James Fien, 25 anni, il sergente Angel Rappensand, 28 anni, e la soldatessa Isabella Gonzalez, di 19. Il sergente Michael Emmanuel Sweeton, 30 anni, è invece morto a Erbil, in Iraq. I 37,5 miliardi indicati da Hegseth, inoltre, non comprendono tutti i costi indiretti. Gli Stati Uniti dovranno infatti ricostruire le scorte di missili Patriot, THAAD e Tomahawk impiegate nel conflitto, riparare le installazioni militari colpite in Medio Oriente e sostenere per anni le spese sanitarie e assistenziali dei veterani. C'è infine il conto pagato direttamente dalle famiglie statunitensi. La riduzione dei traffici petroliferi attraverso lo stretto di Hormuz ha fatto salire benzina, diesel e prezzi del consumo. Già dal 23 giugno gli americani avevano speso 61,7 miliardi di dollari in più per i carburanti, pari a circa 471 dollari per famiglia. Il costo complessivo della guerra accompagnerà i conti pubblici statunitensi per molti anni.
0: Secondo voi 37,5 miliardi di dollari già spesi rappresentano un costo giustificato dagli obiettivi della guerra oppure il conflitto sta diventando economicamente insostenibile? Il congresso americano dovrebbe trovare altri 70 milioni di dollari o per pretendere prima dall'amministrazione Trump una strategia chiara? Questo ed altro con voi al 334 11 11622 con i nostri analisti, tra poco.

0: Buongiorno Poletti.
1: Mi permetto, ma quali obiettivi? Ancora bisogna credere alla panzana della liberazione del popolo e del programma nucleare da fermare? Ah, boh, se dobbiamo credere a questo, domanda di difficile risposta. Davide da Monza, polemico.
2: 334 11 11 622, buonasera Emilio Iodice, docente alla LUIS, già diplomatico. Professore, buonasera.
3: Buonasera.
2: Professor Iodice, 37,5 miliardi di dollari già spesi e altri 70 richiesti al Congresso. È il costo inevitabile di una guerra oppure il segnale che Washington non aveva una strategia d'uscita?
3: E tutte e due. Il piano non era chiaro, sicuramente non era un piano come quello di Venezuela, perché la situazione era completamente diversa. Non era un piano chiaro entrando. Lui, Trump, ha creduto tutto quello che ha detto Netanyahu. La cosa più importante era cambiare il regime, e se non cambi il regime non cambia niente. E allora i soldi non basteranno per questa guerra, non bastano.
2: Certo, professor Iodice, i soldi non bastano. Infatti il capo di Stato Maggiore americano non ha saputo dire se basteranno. Quanto è preoccupante, perché io me la faccio sta domanda, che la prima potenza mondiale non riesca a indicare un orizzonte temporale del conflitto?
3: Esatto, e hanno i migliori generali, i migliori ammiragli, però hanno un capo che non è competente, e lui dà ordini conflittuali. Anche il nostro segretario di guerra, ministro della difesa americano, non è un uomo competente dal mio punto di vista, non è stato mai.
2: È un giudizio molto netto, e è un dato di fatto. Trump, tra l'altro, aveva promesso, professor Iodice, meno guerre e più attenzione ai problemi interni. Questa operazione rischia di trasformarsi nel suo Afghanistan o è un paragone improprio?
3: No, Afghanistan era 20 anni. Io penso che questa durerà alcuni mesi. Dopo lui dichiara vittoria, anche se non ci sarà una vittoria, e penserà solo ai midterms e basta, e va via.
2: Ah, ecco. Senta, Khamenei sostiene che delle parole di Trump non ci si possa fidare. Quando viene meno la credibilità reciproca, la diplomazia ha ancora uno spazio reale?
3: Molto difficile. Il presidente degli Stati Uniti deve essere la persona che ha una credibilità enorme. Invece Trump non ce l'ha, perché non pesa le parole e non è un uomo di fiducia, che uno può avere fiducia. Mi dispiace, sono un americano, però dico queste cose con sincerità e sono fatti.
2: Esiste oggi, professor Iodice, un paese o un leader che possa davvero mediare tra Washington e Teheran, oppure i canali diplomatici sono completamente bloccati?
3: Senza il potere di negoziare dal presidente degli Stati Uniti, non c'è nessun diplomatico americano che può negoziare con Teheran oggi, neanche Rubio, senza l'appoggio del presidente. Nessuno ce l'ha oggi, è solo Trump. Però arriverà il punto che lui si stanca, e penso che, come ho detto, dichiarerà che è una vittoria e via.
2: Ogni attacco americano, professor Iodice, provoca una risposta iraniana. C'è il rischio di una spirale dalla quale poi nessuno riesca più ad uscire?
3: Assolutamente, finché gli iraniani ce la fanno, che loro possono resistere, possono continuare la guerra, e questo è il vero problema: quanto tempo loro possono resistere e continuare la guerra.
2: Ecco, perché quanto pesa, professore, nelle decisioni della Casa Bianca il fatto che stiano aumentando sia le vittime americane sia il costo economico spropositato della guerra?
3: enorme, perché se il Congresso non approva tutti i 70 miliardi adesso, non avranno i mezzi per continuare la guerra senza togliere della difesa nazionale. È l'unico modo, devono toglierlo dalla difesa nazionale per continuare questa guerra senza soldi freschi. Però arriviamo a novembre, se i democratici vincono, tutto cambia, anche i soldi, certo, perché la guerra è quello che stanno aspettando gli iraniani. Pensano che i democratici non approveranno neanche un soldo per questa guerra dopo di novembre.
2: Ecco, questa guerra, professor Iodice, sta ridisegnando gli equilibri del Medio Oriente oppure sta semplicemente rafforzando gli avversari degli Stati Uniti? Mi sembra più la seconda, no?
3: In certi casi sì, però lo scopo è questo, è di eliminare quel regime. Se veramente il regime sarà abbastanza debole negli prossimi anni, dopo di tutto questo conflitto, dopo in parte l'obiettivo è raggiunto, perché questa guerra non è stata fatta solo con Israele, è stata fatta anche con Saudi Arabia, con l'approvazione di Saudi Arabia. Loro in particolare volevano che questa guerra andava avanti, però non hanno fatto nessun patto aperto, pubblico, con gli Stati Uniti. Questo era tutto dietro le quinte.
2: Certo.
3: Tutto dietro le quinte. E loro sperano ancora che cambierà questo regime, perché è l'unico modo che si troverà una soluzione con un regime che è più ragionevole in quella parte del mondo. Però questo forse non è il modo di farlo. Vediamo se nei prossimi mesi, se questa guerra continua nei prossimi mesi e gli americani possono sopportare 5 o 6 dollari al gallone per la benzina, se questa situazione continua così, Vediamo se veramente Trump ha ragione o no. Io penso che non c'è una buona fine di questa storia.
2: Ecco, è stato molto chiaro, molto semplice e molto facile da comprendere, lineare. Grazie professor Emilio Iodice, docente della LUIS, già diplomatico. Grazie, buona serata.
3: Buona serata, grazie.
2: Vi ricordo sempre il numero per dire la vostra. Stiamo parlando del costo della guerra all'Iran per gli Stati Uniti, una cifra impressionante, 37,5 miliardi di dollari, mentre la Casa Bianca chiede al Congresso altri 70 miliardi per proseguire le operazioni. Tra poco arriveremo anche a casa nostra dove il conto lo paghiamo ogni istante, quando ci troviamo al distributore di benzina, quando in qualche modo abbiamo a che fare con la realtà da strada, che forse la chiamo realtà da strada perché è il prendersi, il muoversi con un proprio mezzo, è il darsi da fare per portare a casa il pane, è quella realtà da strada che non sempre l'intera classe politica dimostra di comprendere. Io vedo e conduco anche dei dibattiti politici, dei dibattiti televisivi che sembrano surreali, perché si vede chiaramente che certe persone la vita reale non l'hanno provata. Ma comunque torneremo su questi temi, abbiamo tanto tempo, e vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è il 334 11 11 622. E quanto può durare una guerra nella quale nessuna delle due parti sembra fidarsi dell'altra, nessuno riesce a indicare una via di uscita e ogni nuova vittima diventa il motivo per continuare a combattere? Ditemelo anche voi, analizzate anche voi questa situazione, che poi appunto vi ritrovate nei vostri portafogli. In linea alla regia.
0: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Superare la frontiera dello spazio,
5: esplorare i misteri dell'universo,
4: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
5: e delle nuove tecnologie.
4: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
6: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 3 e 32 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.

Giorgetti sta lì che si riconta dell'extra gettito IVA che gli stiamo dando. Io capisco che dipende Ruggero e l'altro Fakir, tutto qua, per carità, però mi sembrano tanto armi di distrazione di massa. Ormai il gasolio a benzina non conta più, ho messo oggi un delirio, è un delirio, e lo Stato incassa. Mi sembra veramente vergognoso. Giorgetti ormai è sparito dai radar, in cassa sta lì che conta tutto sto extra gettito che non gli sembra vero. È una cosa veramente allucinante. Questo è il livello politico italiano. È che se chiacchiera di Ruggero, di quello, e poi i problemi veri, sto governo purtroppo non gliene può fregare di meno.

0: Buonasera al generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, bentornato generale Burgio. Generale, mi sente?
1: Sì, ma prima c'era un'altra voce che si accavallava, sì.
0: Probabilmente il nostro regista che la passava in linea, generale.
1: Sono in linea.
0: Perfetto. Allora, generale Burgio, punterei meno sulla politica e molto di più sull'aspetto militare, giustamente con lei, perché 37,5 miliardi di dollari spesi in pochi mesi. Dal punto di vista militare, questi risultati che sappiamo, insomma, giustificano un investimento di questa portata, oppure il rapporto costi-benefici è già negativo?

0: secondo me la spesa non è valsa l'impresa, da una parte. Dall'altra, io vorrei ricordare che quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti economicamente hanno armato e supportato l'Unione Sovietica, oltre che la Gran Bretagna. Ricordo solo che la Gran Bretagna regalarono 30 portaerei, senza contare quelle che si costruirono per loro, non so quante migliaia di aerei, non so quante navi. Quindi al di là di quello che dice il ministro della difesa degli Stati Uniti, il capo del Dipartimento della Difesa statunitense, circa un'enormità di soldi spesi, eccetera, l'enormità di soldi spesi deve fare, secondo me, da pendant con la determinazione di un popolo a livello sia di masse che di politica di spendere certe somme. Ecco, nel 40, 41, 42 questa determinazione c'era. Non so quanto c'è questa determinazione adesso. E ripeto, ritengo che in quegli anni spesero molto di più gli Stati Uniti, facendo un rapporto.
1: Certo, lei ha fatto, generale, un paragone con il passato, no? Però il Pentagono chiede altri 70 miliardi di dollari e non sa dire se saranno sufficienti. È normale, generale Burgio, in una guerra moderna, oppure significa che il conflitto è sfuggito di mano, semplicemente questo?
0: No, è che oggi la tecnologia costa molto di più. Oggi dietro un aereo, dietro una nave, dietro un sistema d'arma ci sono molte più spese. Quindi se un Pentagono fa una sua valutazione e ritiene che occorra spendere certe cifre, è logico che lo dica, non può, come si dice, puntare al ribasso. È chiaro che la struttura militare chiede sempre quello che le è necessario e qualcosa di più. Questo l'hanno fatto tutti e l'abbiamo fatto pure noi italiani quando eravamo col ventennio, quando chiedevamo a Mussolini ben di più. Il problema è che una guerra bisognerebbe vincerla. E quindi se la devi vincere non puoi farla a metà come è stato fatto in Vietnam, e per vincerla il problema, come mi sembra aver detto l'altra volta, è se sia realistico pensare di vincere una guerra con l'Iran, che l'Iran non è un paese da nulla, è un paese che ha tempo, ha volontà per resistere, ha un'estensione territoriale enorme. Era grande l'Afghanistan e non si è riusciti a venirne a capo, è ancora più grande l'Iran, quindi ripeto, il tecnico deve dire: tu vuoi che io faccio la guerra, tu vuoi che io te la vinco, allora se vuoi che te la vinco questo è il conto della spesa e mi devi dare questo. Dopodiché tocca alla politica dire se è disposta o meno a spendere quelle cifre. Io faccio dei paralleli, ma servono per spiegare. Quando il segretario generale delle Nazioni Unite, allora il danese Fogh Rasmussen, venne in Afghanistan e chiese a Petraeus se si sarebbe potuti venire a capo, eravamo nel 2010-11, se sarebbe stato possibile venire a capo del problema Afghanistan, con Petraeus si rispose, eravamo parecchi ufficiali in quell'occasione, che occorreva che la politica ci desse, a parte i soldi, in quel caso specifico il tempo. Il tempo voleva dire generazioni, decenni per cambiare la mentalità di un mondo come quello afghano. E chiaramente in quell'occasione Fogh Rasmussen si rese conto che una democrazia non aveva la possibilità di concedere 40, 50, 60 anni, che alla fine sono il tempo e il denaro, veramente, anche in questo caso. Quindi siamo sempre lì, il tecnico deve dire quello che gli costerà fare la guerra e poi il politico deve farsi due conti e deve vedere se è disposto o meno a fargliela fare a quel prezzo. Di certo il politico non gli può chiedere di farla a ribasso, perché una guerra fatta a ribasso non serve a niente. L'hanno detto persone molto più autorevoli di me, l'ha detto Clausewitz, non esiste la guerra limitata. Se vuoi vincere devi schiacciare purtroppo l'avversario.
1: E generale Carmelo, sì, sì. Quando lo si schiaccia, concluda, mi perdoni.
0: Dico, quando non si schiaccia l'avversario, la guerra va avanti per anni. È quello che è successo tutto sommato anche a Putin. La guerra di Putin non è stata una guerra totale a Kiev. Se avesse voluto fin dall'inizio fare una guerra secondo quelli che erano i dettami di Clausewitz e, ripeto, della tecnica militare pura, avrebbe esercitato uno sforzo non certo al risparmio come quello che ha esercitato. Il Vietnam è stata un'altra guerra con sforzo esercitato al risparmio, e le guerre non si vincono con lo sforzo al risparmio, si vincono con lo sforzo massimo, indipendentemente da quelle che siano le capacità del nemico. Ripeto, in quelle richieste di denaro c'è un aspetto tecnico incontrovertibile, il tecnico ti chiede quello che gli serve. E il politico, chiaro, poi se deve fare un discorso costo efficace e dire mi conviene, ce la faccio, posso togliere soldi da altri settori dell'economia del mio Stato per vincere questa guerra?
1: Ecco, generale, l'Iran continua a colpire basi e interessi americani nella regione, gli Stati Uniti forse stanno sottovalutando la capacità di resistenza e di adattamento iraniana, e quanto pesa il fatto che l'Iran combatta in modo asimmetrico utilizzando droni, missili, milizie alleate invece che affrontare direttamente l'esercito americano?
0: Sicuramente costa, però penso che anche agli Stati Uniti non convenga passare a un'offensiva massiccia di terra come quella che è stata fatta con Saddam Hussein, per esempio. L'Iran sì, lo puoi battere in una grande campagna terrestre, ma poi quanti morti devi essere costretto a accettare? E poi quanti morti devi accettare dopo, durante la successiva campagna di terrorismo e di guerriglia? Io ripeto, è la mia opinione, per carità. Io una campagna terrestre contro l'Iran non la condurrei, ecco, sarebbe estremamente costosa. Ma è la mia idea.
1: Da tutti i punti di vista. No, chiaro, chiaro. Grazie alla generale Carmelo Burgio. Buon lavoro, buonasera.
0: Buonasera.
1: Torniamo tra poco, sempre con i vostri messaggi, 334-1111-622, uno che non ha peli sulla lingua, il collega Alberto Negri del Manifesto.

0: E saluto Alberto Negri del Manifesto, buonasera, bentornato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: 37,5 miliardi di dollari già spesi, 70 che vengono richiesti, il conto economico chi lo paga davvero? I cittadini, gli Stati Uniti, le future generazioni, chi?
1: Beh, anche noi, visto che il prezzo del petrolio aumenta e visto che gli Stati Uniti ci vendono il petrolio e il gas, no? Questo mi sembra evidente, e tra un po' Trump metterà nuovi dazi a partire dal Canada, ma ci siamo dentro anche noi europei, non pensiamo mica di scappare. Quindi è chiaro che lui non vuole rinunciare neppure a quelle entrate. Beh, Trump ha davanti un bilancio del Ministero della Guerra, perché il Ministero della Difesa si chiama della guerra da quando c'è Trump, veramente molto molto ampio. 70 miliardi, subito l'hai raccontato tu, e dal 2027 l'amministrazione Trump chiederà uno stanziamento che va dagli attuali 1000 a 1500 miliardi di dollari soltanto per il Ministero della Difesa. Mi sembra che ci avviciniamo alla pace?
0: Per niente, e come uscirne se non eliminando in senso buono il problema, ovvero sia chi questa guerra l'ha voluta, perché probabilmente dall'esito delle elezioni di midterm magari qualcosa può cambiare o no? Per Trump.
1: Ma io me lo auguro, però non voglio illudere nessuno. Guardate, l'anno scorso un professore inglese del King's College scrisse un articolo su Foreign Affairs intitolato L'epoca delle guerre infinite. Nessuna guerra è mai finita negli ultimi 45 anni. Io ero in Iran per quella scatenata dall'Iraq nell'80, continuata in Kuwait nel 91, poi è tornata in Iraq per poi estendersi in Afghanistan, nel 2001 è tornata in Iraq e nel 2003 e nel 2003, quindi in Siria nel 2011, ci aggiungiamo le guerre del Libano, quello tra Israele e la Palestina, e ora abbiamo la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran che si estende dal Libano al Mar Rosso. Ma è sempre la stessa guerra, cioè sono 45 anni che noi in Medio Oriente vediamo sempre la stessa guerra. Quindi una delle domande più sciocche che mi vengono di solito fatto è: ma quando finirà questa guerra di Hormuz? La risposta mai. È molto semplice: mai. Bravo.
0: Mai.
1: È molto semplice, mai.
0: Ma neanche se gli americani la cominciano a sentire nel portafoglio, neanche.
1: Ma guarda, gli americani le guerre avrebbero dovuto già sentire nel portafoglio già molto tempo fa. Poi in realtà abbiamo visto, guardate che quella dell'Iraq, che fu una del 2003, che fu una delle più grosse sciocchezze fatte, la più grossa sciocchezza fatta dall'amministrazione di George Bush Jr., è durata fino al 2012 la presenza americana, ma poi non finire mai, perché gli ha obbligati a intervenire quando è arrivato l'ISIS nel 2014. Cioè, se noi andiamo a vedere perché si chiamano guerre infinite, è perché non tieni mai fuori da questi conflitti, e naturalmente gli Stati Uniti, ma poi tutto il mondo paga questi conflitti. Come ridurli? Beh, se ci vuole, ci vorrebbe la diplomazia. Ma vi pare che quel Witkoff e quel Kushner siano dei maghetti della diplomazia? A me non mi pare. Cioè, mi sembra evidente che hanno completamente fallito con un memorandum d'intesa con l'Iran che è stata ormai diventata carta straccia. Cioè, il problema oggi non è soltanto il fronte esterno e poi comparato con un fronte interno. È ovvio che se chiedi a un cittadino americano questa guerra ti piace, lui ti dirà no, non la voglio, non mi piace. Ma il potere, chi ha il potere, troverà sempre il modo di fargliela inghiottire questa guerra. Poi guardate a Trump, scusate, ma delle elezioni di medio termine non frega nulla. Fra due anni
0: certo,
1: lui se ne deve andare per forza.
0: Certo. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Hai avuto modo oggi, non credo che tu abbia tutto questo tempo, però di sentire le commissioni esteri e difesa riunite di Camera e Senato, dove sono intervenuti Tajani e Crosetto, che hanno riferito sugli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica di Ankara, ma anche se non ti fosse capitato, non è un teatrino inutile, perché alla fine poi dipendiamo da quei signori lì, quelli degli Stati Uniti, quel signore lì, e questo è un teatrino giusto per...
1: Hai detto bene, un teatrino. Guardate che il grande ciambellano di Trump, cioè Infantino, che è diventato lui, è stato proposto dallo stesso presidente americano come successore di Guterres alle Nazioni Unite. Cioè, alla NATO c'è Rutte, che, diciamocelo pure con grande franchezza, uno dei più grossi lecapiedi sull'orbe terracqueo con Trump, no? Quindi è difficile immaginare che da queste relazioni di Tajani o di Crosetto saltino fuori delle cose particolarmente dirimenti. Sappiamo perfettamente che dovremo mettere sul tavolo altri soldi per la difesa, altri soldi per le armi, che questo significa per l'Italia, e lo sanno tutti, anche chi è al governo, di dover ridurre il budget per altri essenziali servizi ai cittadini, dalle pensioni alla sanità, alla scuola. Attenzione signori, questo è il problema del nostro paese. E nel nostro paese che cosa si fa? Si discute del caso di Roggero, c'è il problema del caso che è successo a Fakir a Bologna. Io non vedo mai parlare di problemi concreti, e questo è veramente uno degli aspetti. Cioè, credo gli italiani se ne accorgano tutti, il nostro potere d'acquisto.
0: Resterai deluso per molto tempo, perché adesso c'è la campagna elettorale, quindi è falsa
1: certo. Ecco, e anche su questo noi dobbiamo stare attenti, perché, cioè, soprattutto perché i governi fanno delle manovre mirate alle campagne elettorali, che vuol dire distribuire dei soldi agli loro elettorati di riferimento. Quindi la signora Meloni adesso deve mettere insieme con quel poveraccio che fa il ministro dell'economia, no? Povero malcapitato, dovrà mettere insieme una finanziaria superiore a quella dell'anno scorso. Lo sarà? Guardate, io vi faccio riflettere su una cosa. La media delle finanziarie degli ultimi anni in Italia è stata intorno ai 30 miliardi ed erano già risicate. Siamo scesi sotto i 30 miliardi, siamo intorno ai 25. Questo è lo stato della povertà del nostro paese.
0: Io ringrazio davvero sempre Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Buon lavoro Alberto.
1: Buon lavoro a tutti voi, buona fortuna a tutti.
0: Grazie. 334 11 11 622, e la fortuna che ho io è di poter ascoltare i vostri messaggi. Forza Lorenzo.
2: Buonasera, scusate, ma io non capisco quello che dice il generale. Sta dicendo che in Vietnam gli americani hanno fatto la guerra a metà. A me sembra che ci abbiano messo corpo, anima e tutte le porcherie che potevano metterci. Non è stato proprio un impegno fatto parzialmente, mi sembra di conoscere quantomeno. Ok, grazie.
0: Ecco, noi paghiamo anche l'aumento del prezzo del petrolio, e il primo effetto è visibile alle pompe. Oggi la benzina self service costa in media 1,949 al litro, mentre il gasolio è salito a 2,124. In meno di un mese un pieno da 50 litri costa 7 euro in più per la benzina e 11,60 euro in più per il diesel. Una stangata che riguarda non solo noi automobilisti, ma anche le imprese, gli autotrasportatori, e poi ci ritorna tutto indietro, come quando da piccoli lanciavate il boomerang. Ve lo ricordate? Tornava indietro ed erano cavoli amari.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 3. e 59 minuti.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza. Sono d'accordissimo con il giornalista, anche se non leggo quel giornale, ma noi ci mettiamo, continuiamo a metterci le fette di salame negli occhi, no? Fakir, il gioielliere, tutte cose che distolgono dai veri problemi che abbiamo qui in Italia. Per la cronaca, appena fatto il pieno di diesel sul furgone che utilizziamo per il lavoro, essendo noi impresa, 2,16 euro al litro. Cioè ragazzi, dove vogliamo andare con 2,16 euro al litro il diesel? Cioè veramente, se la Meloni, il governo non mettono mano di nuovo alle accise, io non so qua cosa succeda. L'unica soluzione nel breve periodo, prima che arrivi l'autunno e l'inverno, e non oso pensare se resta la stessa situazione cosa potrebbe succedere, è quella di andarsi a prendere il petrolio da un'altra parte, non sicuramente da Trump, ma dal vecchio amico Putin. Non vedo tante altre soluzioni per migliorare un attimo la nostra situazione quotidiana di vita e di lavoro. Buonasera a tutti.
2: Sì, carissimo, perché proprio lei, odio quando si chiama carissime le persone, quando mi chiamano carissimo detesto, quindi non so perché l'ho chiamata carissimo, gentilissimo. Proprio i suoi messaggi dei giorni scorsi mi hanno sollecitato a fare quel che farò, interrogarmi se sono ancora questi prezzi della benzina, questa stangata, sostenibili. Lei che il pieno lo fa tutti i giorni, che si alza per andare a lavorare, non a cincischiare.

0: La guerra in Iran, che presenta anche all'Italia un conto sempre più pesante. Allora, vogliamo ascoltare la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone? Sono cose concrete, poi ragioniamo con ospiti concreti anche con voi. 334 11 11 622. Forza!
1: Lo sappiamo bene, la guerra in Iran presenta per l'Italia un conto soprattutto energetico. Il nostro paese non sostiene direttamente i costi militari degli Stati Uniti, ma subisce l'aumento del prezzo del petrolio, le difficoltà nei traffici attraverso lo stretto di Hormuz e le conseguenze sui trasporti e sulla produzione. Il primo effetto visibile è proprio quello sui carburanti. Secondo il Mimit, oggi, 22 luglio, il prezzo medio nazionale self-service è salito a 1,949 euro al litro per la benzina e a 2,124 euro per il gasolio. In autostrada si arriva rispettivamente a 2,040 e a 2,196 euro al litro. Il diesel costa quindi 17,5 centesimi più della benzina, un divario particolarmente pesante per autotrasportatori, imprese e lavoratori pendolari. Un pieno da 50 litri costa oggi 96,45 euro per la benzina e 106,20 euro per il gasolio. Rispetto al 17 luglio, quando benzina e diesel erano a 1,921 e a 2,059 euro, un pieno costa rispettivamente 1,40 e 3,25 euro in più in appena 5 giorni. Il confronto con il 29 giugno mostra un aumento ancora più netto. La benzina è passata da 1,809 a 1,994 euro. Il gasolio da 1,892 a 2,124 euro. In meno di un mese, quindi, il rincaro è stato di 14 centesimi al litro per la benzina e di 23,2 centesimi per il diesel. Su un pieno da 50 litri significa 7 euro in più per la benzina e 11,60 euro in più per il gasolio. Per una famiglia che effettua due pieni al mese, il maggiore sborso può superare i 160 euro annui per la benzina e i 278 euro per il diesel, prendendo come riferimento i prezzi di fine giugno. Il problema principale riguarda però l'autotrasporto. Il gasolio è il carburante utilizzato nei mezzi pesanti e ogni aumento si trasferisce progressivamente sui costi di distribuzione. Per un camion che consuma 30.000 litri l'anno, un rincaro di 23,2 centesimi comporta un aggravio lordo di circa 6.960 euro. Per una flotta di 10 mezzi si arriva quasi a 70.000 euro l'anno. Questi costi non restano poi confinati nel settore dei trasporti. Vengono infatti scaricati sul prezzo finale di alimentari, beni industriali e prodotti consegnati nei negozi. Secondo il Codacons, già nei primi mesi del conflitto, gli aumenti di carburante, gas alimentari, trasporti e voli potevano costare quasi 1.000 euro annui a famiglia. Confindustria stima inoltre che, se la guerra dovesse durare per tutto il 2026, le imprese italiane potrebbero sostenere 21 miliardi di euro di costi aggiuntivi. Nello scenario peggiore, il PIL potrebbe calare dello 0,7% con un'inflazione fino al 4,3%.
0: Ecco, però capite, qua non stiamo giocando. Sentiamo Marcello Astorri del Giornale.
2: Buonasera Roberto, no, purtroppo non è un gioco. La ripresa delle ostilità in Medio Oriente è stato un evento, non si può dire totalmente inatteso, ma certamente non ci voleva. Tutti ci eravamo illusi che la firma del memorandum potesse aprire a una fase più positiva, avevamo già visto i primi segnali incoraggianti dell'inflazione, ma adesso la ripresa delle ostilità apre degli scenari inesplorati, che sono poi alcuni di quelli illustrati nel servizio di pochi istanti fa.
0: La politica che sta facendo, Astorri?
2: La politica in questo momento sta osservando, così come anche la banca centrale.
0: Osservare. Scusa, li paghiamo per osservare.
2: Oggi,
0: la politica
2: oggi,
0: sta osservando, sì, lo so, però osservano da troppo. Sembra la mia vicina oggi, che mi spia.
2: Oggi Giorgetti al Question Time alla Camera è stato interpellato proprio sui rincari dei carburanti che stiamo osservando in questi giorni. Il diesel è tornato ampiamente sopra la soglia dei 2 euro e ha detto che stanno valutando di intervenire ancora sulle accise e lo faranno con il famoso meccanismo che poi è stato utilizzato anche nelle volte precedenti delle accise mobili, cioè che sostanzialmente attraverso l'aumento del gettito dell'IVA vanno ad abbattere le accise, dando parziale sollievo sul costo al litro dei carburanti. È chiaro che è un tampone. Questo intervento non può essere risolutivo anche perché si dipende purtroppo da uno scenario internazionale che in questo momento non promette bene e non dà segnali di una soluzione a breve.
0: Beh, insomma, sei stato chiaro, semplice, asciutto, anche troppo, nel senso che siccome tu non fai politica e non hai bisogno di cercare consenso, non hai girato tanto la frittata. Meglio così. Grazie Marcello Storri, giornalista economico del giornale.
2: Grazie a
0: Grazie,
2: voi, a
0: che sta
2: presto.
0: anche alle mie provocazioni, che ci stanno. Attendo anche voi alla 334 11 11 622. Chiedevo al collega Story la politica che fa. Sta a guardare. È proprio la risposta più corretta. Si può stare a guardare. Che ne pensate dell'idea dell'ascoltatore di prima, che in buona sostanza dice andiamoci a prendere i combustibili da un'altra parte.

0: Buonasera Poletti, parla un autotrasportatore per conto terzi e siamo nella M. Siamo nella M ed è inutile che tolgano l'accisa perché non l'abbiamo mai pagata l'accisa. Noi siamo costretti ad alzare i costi anche se togliessero l'accisa, perché noi non paghiamo, recuperiamo l'IVA e non paghiamo l'accise, recuperiamo anche le accise. E il fatto che loro tolgono le accise a noi non cambia niente, alzeremo sempre i prezzi. Quindi sono d'accordo con quello che ha chiamato prima, andiamo dal vecchio Putin, perché è l'unica soluzione, a meno che ci vogliono far morire di energia qua, vedo un po' loro.
1: Buonasera, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
2: Buonasera a voi, buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
1: Allora, mentre la politica sta a guardare, i cittadini stanno a pagare e ipotizzano alcuni, tanti, torniamo da Putin, perché questi aumenti proprio non si reggono.
2: Beh, sa, certe ipotesi si fanno anche un po' con fini di natura speculativa. Io adesso vorrei che si smettesse di pensare alla politica esclusivamente come barricate da una parte all'altra per smuovere qualche voto e orientarlo da una direzione piuttosto che un'altra. Cioè, il problema è veramente troppo grande e troppo serio per continuare a perdere tempo con qualsiasi ipotesi astrusa. Il tema fondamentale è che noi continueremo a vivere in un contesto di policrisi, perché dovesse passare Hormuz domani mattina, dopo domani ne nasce un'altra. Sappiamo già quello che sta succedendo con i data center, che sono la prossima frontiera dei succhi energia, che stanno rivoluzionando completamente la rete elettrica, tanto è vero che in alcuni dipartimenti degli stati americani più noti i cittadini si sono ritrovati triplicate le bollette perché i data center si sono connessi alla rete. Questo può succedere in Italia, tant'è vero che ci sono diverse autorizzazioni. Le ultime notizie ci dicono che alcuni stanno acquistando addirittura impianti che fino ad oggi sono serviti per produrre energia e destinarla ai cittadini invece per orientarla verso unicamente data center. Erano impianti non dismessi, ancora in funzione, ma che cambieranno praticamente la destinazione. Questo diventa una priorità assoluta da parte del governo. Io auspico che stiano comprendendo qual è l'entità e la gravità del fatto. Spero che per una volta tanto si smetta di sentire una sirena piuttosto che un'altra, che capiscano che il paese non può reggere nessun tipo di blackout economico ed elettrico così come quelli che stiamo vivendo in queste giornate.
1: Ecco, che dire ai poverini che al pieno, oggi è capitata anche a me, insomma pesa, si fa notare.
2: Pensi, volete, che in poco meno di 2 settimane siamo passati da un pieno medio di 90 euro a un pieno medio di 112 euro, sono 12 euro in più, 22 euro in più, scusi. Se fa le dovute proporzioni stiamo parlando di cifre che oscillano intorno al 20%, lo sappiamo che poi queste cifre non si fermano al pieno ma finiscono nel carrello della spesa. Non si stanno contraendo per nulla i consumi, perché le persone ancora non si rendono conto che per contrarre o qualsiasi tipo di prezzo bisogna ridurre drasticamente i consumi. Da parte nostra, anche noi cittadini, però dobbiamo fare qualcosa. Non è possibile che ci aspettiamo sempre che arrivi qualcuno a risolverci i problemi. La politica ha assolutamente la responsabilità di governare quello che sta succedendo, però dovremmo iniziare anche noi a dare dei segnali. Mi dispiace tanto.
1: Quali?
2: Perché non si... Ma uno dei segnali che potremmo iniziare a dare è: fermiamoci un attimo, nel vero senso della parola, iniziamo a evitare questi micro spostamenti fatti di 2 chilometri attraverso le autovetture. Lei dice: e vabbè, ma chi c'ha l'esigenza? Vabbè, chi c'ha l'esigenza lo faccia pure, ma gli altri che non ce l'hanno iniziassero a orientarsi verso altre modalità di trasporto che sono non solo più sostenibili da un punto di vista ambientale, ma soprattutto più economici.
1: Va bene. Io ringrazio Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
2: Grazie a voi.
1: Allora, mi dite se vi arrabbiate ancora per il prezzo dei carburanti, mi dite se siete indifferenti. Non credo indifferenti, più che altro rassegnati. Bah, ditemelo. 334 11 11 622.
3: Gentile Poletti, buon pomeriggio, Mauro da Roma. Questi incapaci ci sbattono ogni giorno in faccia un nuovo falso scopo, come si direbbe in gergo militare, per distrarci dalla realtà. Una realtà che non sono capace né di leggere né di affrontare. E intanto noi non si va più avanti. C'è poco altro da dire. Grazie per la trasmissione. Buon pomeriggio.
1: No, ma grazie a voi davvero che intervenite, partecipate, ascoltate, ragionate assieme a me, continuate a mandare i vostri messaggi. Ma quando fate il pieno, a che pensate? Cioè, ormai, cioè, ma questa rassegnazione che io noto, no? Nelle persone, ma è una roba normale? Secondo me no. A tra poco.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
6: Sono le 4 e 26 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Interessante intervento del signore di consumerismo no profit, è meraviglioso da un punto di vista ideale, cioè orientarsi verso il trasporto, altre forme di trasporto, non l'auto privata, è formidabile, magnifico, se esistesse un trasporto pubblico, che non esiste più da 40 anni, viste le scelte politiche che sono state fatte. Io vivo a Pavia e sfido chiunque a muoversi esclusivamente sul territorio usando esclusivamente i mezzi pubblici. Ecco, probabilmente, cioè, voglio dire, ci vorrà una settimana per arrivare da un centro piccolo ad un altro centro piccolo, visto che i rami secchi sono stati tagliati e via dicendo nei trasporti. Franco, Pavia, ci vuole molta pazienza con le persone ideali che propongono il migliore dei mondi possibili. Viviamo nel 2026 e il trasporto pubblico non c'è più, sarebbe bello se ci fosse, ma non c'è più. Sarei io il primo a gioire. Franco, Pavia.
12: Buonasera, dottor Poletti, Luigi da Torino. Quando uno va al distributore, dentro sta male, perché adesso tutto quanto oltre i 2 euro è una cosa che non si può vedere, però purtroppo bisogna muoversi, e che cosa si può fare? Non è che possiamo, anche protestando non succede niente, no? Quindi c'è sicuramente la rassegnazione, ma c'è anche il desiderio e il pensiero di trovare, come diceva anche la persona precedente, soluzioni alternative per spostarsi. Quindi questa è una cosa, e seconda cosa, vabbè, ormai la pagliacciata delle accise è già passata anche da qualche anno, nel senso che comunque questa la Meloni, che ha fatto tutte quelle sceneggiate, perché è una bravissima attrice, bravissima a fare le sceneggiate, non ha fatto un tubazzo di quello che ha detto a cominciare dalle accise. Quindi per il momento rassegnati, e poi vedremo. Tutte quante le persone credo che si stanno già comunque organizzando nel proprio piccolo, a a cominciare anche da chi non darà più il voto alla Meloni.

0: Guarda. Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Sai cosa penso io ogni volta che vado a far benzina? Alla frase in propaganda della Meloni: noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. A quanto siamo stupidi e soprattutto quanto sono stupidi quelli che ci hanno creduto e l'hanno votata. Buona serata.
1: Buonasera, Danna Rea, presidente nazionale di ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Buonasera, dottoressa Rea.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: A che punto siamo? Perché qui i prezzi alla pompa crescono in un periodo in cui la gente lavora e la gente va in ferie. E quindi ce li becchiamo tutti questi aumenti quando facciamo rifornimento e ce li becchiamo tutti nei prezzi dei prodotti. Che dati avete e che considerazioni si sente di fare?
2: Che i prezzi, purtroppo, da quando è scoppiata la guerra in Iran, ma già da prima abbiamo avuto già gli effetti con la guerra in Ucraina, continuano a crescere ripetutamente.

0: siamo in questa condizione. Quindi quello che noi stiamo chiedendo da più tempo, al di là di tutte le narrazioni che si raccontano, no? L'intervento fatto sull'accise occorre assolutamente ripristinarlo. Non capiamo dietro quale motivazione, un po' si utilizza l'Europa, un po' si parla che bisogna aiutare i redditi bassi, come chi non, insomma, è costretto per lavoro, per studio, insomma, a usare la macchina deve avere, hanno tutti i redditi alti. No, purtroppo si utilizza la macchina per lavorare e quindi serve che le accise vengano ripristinate. Così come noi siamo il paese in cui, che se ne racconti, oggi leggevo alcune agenzie, siamo quelli dove si è aumentato di meno, sarà in qualche modo anche vero rispetto a chi l'ha aumentata molto di più, ma la nostra gasolio, la nostra benzina è aumentato tantissimo, ma soprattutto siamo uno dei pochi paesi in Europa dove le tasse sui carburanti e sull'energia continuano ad essere le più alte in assoluto. Quindi occorre assolutamente mettere mano anche a questa situazione che è assolutamente ingiusta e crea ulteriori disuguaglianze.
1: È questa la situazione. Quando la politica sta a guardare, che cosa significa? Che attende tempi migliori e intanto non fa niente.
0: Assolutamente, lo dicevo prima, io non penso, leggiamo tutti, vediamo tutti che cosa sta succedendo da diverso tempo nel nostro mondo, purtroppo, no? E non è che mi pare che ci sia una pace dietro l'angolo, insomma, assolutamente, magari, no? È quello che desidereremmo tutti, ma insomma, adesso anche il Fondo Monetario, insomma, cioè, non è il semplice cittadino che si ritrova a fare i conti, ahimè, con un potere d'acquisto sempre più basso. Stamattina abbiamo visto, no? I dati che confermano come l'Italia è il paese dove il potere d'acquisto ha avuto un brusco, no? Un brusco taglio, più del 6%, e facciamo i conti con l'aumento delle bollette, l'aumento dei generi di prima necessità, gli agricoltori stanno ponendo problemi anche molto seri, perché il canale di Hormuz ha bloccato non solo le petroliere, insieme a quello anche l'aumento che ha avuto rispetto alle vie commerciali che hanno i fertilizzanti, no? Quindi per l'agricoltura c'è stato un aumento esagerato, e questo ovviamente si riflette anche sul prodotto, soprattutto quello fresco. Molti agricoltori stanno decidendo di non portare la merce che è stata già diciamo, no, che è già pronta per essere coltivata, per essere raccolta, di non portarla ai mercati per non portare dei prezzi assolutamente esosi. Gli scaffali sono con dei prezzi altissimi, cioè le persone ovunque si girano fanno i conti con dei prezzi alti. Come si fa a non vederli? Perché continuarci a raccontare frottole rispetto a quello che succede e a non prendere decisioni per quelle che sono possibili? Ovviamente parliamo di una guerra sul piano internazionale, ma ogni paese è nelle condizioni di, come dire, di dare ossigeno ai propri cittadini. Molti paesi europei, ad esempio, stanno decidendo di tagliare l'IVA, no? Su alcune cose. Io facevo prima, parlavo delle tasse, degli oneri di sistema che pesano sull'energia e sui carburanti, cioè ci sono e pesano non poco, parliamo del 30%. Certo. Quindi ci sono delle decisioni anche in una situazione che non dipende dal solo nostro paese. Insomma, ormai siamo di fronte a una situazione geopolitica così vulnerabile, insomma, il mondo sta andando un po' sottosopra e non lo decidiamo noi da soli. Sicuramente l'Europa nel suo insieme magari prendessero delle decisioni, sarebbe importante, però i singoli paesi possono aiutare i propri cittadini, soprattutto quelli con i redditi medi, redditi che sono quelli che poi pagano le tasse, che sono quelli che con l'aumento dell'inflazione hanno maggiori difficoltà a, come dire, ad arrivare a fine mese.
1: Grazie ad Anna Rea, presidente nazionale di ADOC, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Io non capisco perché siate così rassegnati, ma visto che siete rassegnati, rassegnazione per rassegnazione, tra poco si collega una persona.

0: Buonasera. Chi ha una buona memoria si deve ricordarsi che questo governo ha messo le accise solo ed esclusivamente nel periodo delle elezioni, come il referendum e come le elezioni regionali. Ed è la dimostrazione che fanno tutto a scopi elettorali. Vale, cioè, questa mia considerazione non vale solo per questo governo. Questo governo è l'ultimo, ma vale anche per i governi scorsi. Ogni cosa si fa solo esclusivamente a fini elettorali. Salute, dobbiamo aprire gli occhi. Salve.
1: Attacco scellerato di Trump all'Iran, pagavo il giorno prima la benzina 1,60 euro, adesso sono a 1,96, 18 euro in più, 18 euro in più a pieno, 18 euro in più a pieno. Sergio da Milano.
2: Soluzione al problema? Mettiamoci tutti, ma dico tutta l'Italia, in lockdown. Fermiamoci, mettiamoci a casa, non consumiamo più nulla, nulla che non sia assolutamente indispensabile, e sicuramente i prezzi scenderanno.
3: Purtroppo è proprio così, costo dell'energia alto, salari bassi, è un'equazione inevitabile. Se non abbassiamo il costo dell'energia, i salari rimangono bassi, potere d'acquisto crolla e le famiglie si impoveriscono.
4: Buonasera Roberto, sono Roberto da Milano. Allora, io non sono fondamentalmente contro l'euro, sono però
5: di questa cosa. Noi siamo sempre gli ultimi, però sull'euro siamo stati i primi a togliere il doppio prezzo. È vero che tu dirai, sì Roberto, però è passato un sacco di tempo, è vero, però io vado a fare la spesa e vedo una bistecca che mi costa come quando mangiavo fuori in lire, perché comprare una bistecca a 7,50 euro sono 15.000 lire con cui noi mangiavamo in pizzeria. Cioè, capisci? Noi abbiamo delle cose che l'euro per le nuove generazioni non ci fanno caso, ma chi come noi è cresciuto con la lira, cavolo ragazzi, noi non ce ne rendiamo conto, però io vendo i fumetti a 5,80 euro, cioè io vendo Tex a 5,80 euro, ragazzi sono 11.000 lire. 5,80 euro. Vendo la settimana enigmistica a 4.400 lire perché costa 2,20, è aumentata la settimana enigmistica. Quindi, cioè, io lo vedo e soprattutto quando sono in crisi fanno la cosa che secondo me è più deleteria. Quando sono in crisi con una determinata roba, la aumentano. Ragazzi, il Corriere della Sera, ti faccio l'ultimo esempio, Roberto. Corriere della Sera ultimamente impone, soprattutto al Nord Italia, lo impongono al Nord Italia, al Sud l'allegato non è obbligatorio dappertutto. A Milano è obbligatorio. Tu se vieni da me a comprare il Corriere non ti posso dare il Corriere senza l'allegato. Perfetto. Ultimamente il Corriere è 2 euro lunedì, 1,50 euro martedì e poi 2,50 euro da mercoledì a domenica. 5.000 lire ogni giorno. E poi si lamentano che la gente si sta allontanando dal giornale di carta. Ma ascolta, fai tre conti, vedi al mese, se poi lo moltiplichi in lire, tu guarda quanto si spende se uno vuole leggere il giornale. Come li avvicini i giovani? Me li spendo in altro. Ciao Roberto, buona serata.
6: Buona serata a te, anch'io ogni tanto ragiono in lire, credo anche il nostro Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapension.it, ragioni ancora
7: buonasera,
6: in lire.
7: Buonasera, beh, se ragioni in lire sei spacciato, perché la benzina di cui parlavamo prima sono 5.000 lire al litro, insomma tanta roba diviene, diciamo.
6: Tanta roba, come si fa a risparmiare? Ci sono dei comportamenti virtuosi, delle auto virtuose, dei sistemi virtuosi per spendere un po' meno, e sono ovviamente pannicelli caldi, sono cavolatine, sì. Però...
7: Beh, sai, relativamente, nel senso che se una macchina è un'automobile moderna, è il risparmio che si può ottenere è straordinario, perché queste automobili nuove rispetto a quelle vecchie, che più o meno consumavano sempre lo stesso, anche se tu guidavi male o guidavi bene dal punto di vista dei consumi, invece possono portare a dei risultati straordinari. Per farti capire, la BBC ha fatto tempo fa un test straordinario, ha preso, non facciamo nomi di marchi così non facciamo pubblicità, ma ha preso una supercar da 700 cavalli e una delle super ibride più economiche, quelle che funzionano meno, le ha mandate in pista. La super ibrida veniva guidata a tavoletta senza risparmio e la supercar doveva semplicemente stargli dietro e seguire il ritmo che dava questa super ibrida. Beh, alla fine la supercar ha consumato molto molto meno di questa super economica ibrida, e quindi il concetto che loro volevano spingere era proprio questo, cioè non cambiate automobile se volete risparmiare, ma cambiate modo di guidare, perché effettivamente oggi la tecnologia riesce a portare a risparmi straordinari. Ti faccio un esempio banale, sì, ma se in autostrada, sì, invece di viaggiare a 130 viaggi a 110, ti porti a casa un meno 30% di consumi. Addirittura, vabbè, si spera che nessuno lo faccia, ma diciamo che se tu guidi male e superi il limite di velocità autostradale e invece lo rispetti, il risparmio è fino al 50%, quindi tantissimo. Poi ci sono altri piccoli trucchi che si possono usare.
6: Sì, insegnameli, no? Insegnameli, me ne avevi parlato una volta, qualcuno l'aveva applicato, vediamo se ricordo bene.
7: Beh, intanto le gomme gonfiate alla temperatura, alla pressione giusta, che sembra una banalità, ma non fa nessuno, più della metà delle auto che vanno in giro in Italia hanno la pressione sbagliata, ma lì almeno un altro 2% si recupera. Anche il peso dell'automobile, spesso le automobili sono, no, delle mezze cantine dove la gente lascia dentro di tutto, e anche alleggerirle di, non ti dico enciclopedie, ma insomma borse varie del tennis, dello sport o cose così, anche quello porta a un ulteriore risparmio. La messa a punto poi è molto importante, anche quello sono percentuali, cioè alla fine, no, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, metti tante piccole percentuali insieme e ti porti a casa un risultato importante.
6: Dimmi dell'aria condizionata.
7: Beh, quello però sarebbe un consiglio sciocco dire, soprattutto in questo periodo, andate in giro con l'aria condizionata spenta, perché poi è anche un tema di sicurezza. Ecco, possiamo dire in autostrada non girate con i finestrini aperti, perché quello si porta via un altro 5% almeno di consumo in più. In città non ha nessuna differenza.
6: Quanto si beve l'aria condizionata al massimo dentro l'auto?
7: Ma sai, massimo o minimo cambia poco, perché lì il compressore, che una volta acceso, diciamo, se tu la metti a una temperatura polare, quella spinge sempre, ma tanto, dipende poi dall'automobile, però almeno ho un 5-7% di consumo se lo. Però ecco, quello è veramente un elemento di sicurezza, non ci si può rinunciare, perché poi si guiderebbe in condizioni di stress e anche di pericolo. Per cui il consiglio lì, anche se si può ottenere un risparmio, in quel caso è evitare di spegnere. Ecco.
6: Invece qui le accise non le hanno più tagliate, che ti viene da dire?
7: Beh, sai, oggi il gasolio in autostrada sfiora i 2,2 euro, in pratica sta eguagliando il primato dell'11 aprile del 2026, no? Che fu il giorno fatidico, e anche un prezzo superiore a quello del 18 marzo, quando il governo poi si decise a introdurre per la prima volta lo sconto sulle accise di 20 centesimi. Quindi adesso siamo di nuovo a quel limite, ed è urgente e necessaria una misura analoga. Tutte le associazioni dei consumatori lo stanno chiedendo, perché effettivamente se non si sterilizzano un po' dalle entrate dello Stato queste imposte, queste tasse sulle tasse, poi diventa un problema, insomma, per tutti gli italiani, non solo per gli automobilisti, perché poi qui il tema è, non è che, vabbè, io la macchina non ce l'ho, che mi importa, no, perché poi il caro carburanti pesa su tutto, sul mercato, sulle spese, sui trasporti, sulle cose che anche comprano le persone più sedentarie online, perché siamo completamente dipendenti da questo tipo di trasporto su gomma, e quindi il caro gasolio finisce per colpire tutti indiscriminatamente.
6: Ma secondo te che calcolo politico sta dietro al fatto di non voler intervenire è ancora sulle accise, che ha un, ovviamente un costo che rientra nelle casse pubbliche, insomma, che esce dalle casse pubbliche. Però cosa, che ragionamento ci può essere dietro? Perché così si blocca l'economia.
7: Beh sì, il ragionamento, diciamo, funziona in modo inverso, cioè il ragionamento, tutti i politici del pianeta, da Trump a tutti gli europei, intervengono perché così si giocano il consenso. Non dimentichiamo quello che sta succedendo in America, che finché c'erano guerre, devastazioni, disastri, non portava niente a nessuno. Poi il prezzo al gallone sale alle stelle e tutti gli americani impazziscono, Trump crolla nei sondaggi. E il calcolo politico vorrebbe la riduzione, non si fa perché effettivamente non ci sono i soldi, non ci sono le risorse. Tra l'altro, toccare le accise, se vai a vedere come è composta la tassazione sui carburanti, che supera il 60%, vedi che ci sono praticamente tutte le IL mondiali, no? C'è l'alluvione del Wyoming, terremoti e dell'Irpinia, cioè il disastro assoluto, perché tu muovendo le accise hai un gettito immediato, istantaneo per lo Stato di soldi, di risorsa. Quindi al contrario, ridurle significa perdere di colpo, non tra una settimana, un mese o l'anno prossimo, delle risorse importanti. Quindi non si fa perché effettivamente andarle a toccare significa distruggere l'economia di un paese, perché non ci sono proprio le risorse. Quindi
6: ma diciamo, se non le tocchi quando l'economia del paese, che anche il turismo attrae, bravo, molti, certo, che si spostano, sì, in macchina, che succede?
7: Sì, beh, è chiaro, è un gioco di equilibrio tra quello che dici tu, il disastro economico di un paese, e le casse dello Stato che non hanno più risorse. Bisogna capire come il governo in questo caso pensi di gestire questo disastro, perché effettivamente siamo oltre la stessa soglia del primo intervento, quando ci fu il famoso sconto sulle accise. Quindi ora sarebbe assolutamente necessario, non necessario, però ecco, poi dopo Giorgetti e soci sanno loro come gestire le risorse. È una scelta difficile e anche impopolare non toccarle, perché così i consensi vanno a picco. Cioè, quando il prezzo della benzina sale a questi livelli, è chiaro che diventa un problema enorme per i politici di consenso e per, diciamo, tutto il popolo, anche di vita quotidiana.
6: Grazie a Vincenzo Borgomeo, graditissimo ospite, direttore di formulapassion.it. Allora, vi do conto della scomparsa della vittima dell'attentato di Modena, della reazione di Salvini, cordoglio per la scomparsa, dolore per la scomparsa di Monica Esposito, altra vittima dell'attentato di Modena, morta dopo 2 mesi di ricovero per gravissime ferite riportate. Spiace non vedere la stessa indignazione, manifestazioni o cortei visti altrove. Alla sua famiglia e ai suoi cari più sentito cordoglio. Una preghiera, lo scrive Salvini. E intanto Forza Italia perde pezzi, non so se pregiati o meno, ma li perde. Il capogruppo, pensate, di Forza Italia al Comune di Milano, Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali, aderisce a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La comunicazione verrà fatta domani nel corso di una conferenza stampa, e in collegamento ci sarà anche il generale. Quindi Vannacci si frega il capogruppo di Forza Italia a Milano, Luca Bernardo. Questo è. Noi invece ci ascoltiamo Tajani Crosetto tra poco, la loro audizione, ma tante altre cose. Dopo, naturalmente, l'appuntamento con il nostro giornale radio. Restate qui, Italia No Limits.
8: Giornale radio, la radio libera di informare.

0: kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Allora, è l'Italia che conferma il proprio impegno all'interno della NATO. La linea è illustrata davanti alle commissioni estere e difesa di Camera e Senato dai ministri Tajani e Crosetto. Tra poco vi proporremo anche questo documento, chiedendovi di commentare in diretta, come sempre.

0: Allora, vi dicevo, l'Italia che conferma il proprio impegno all'interno della NATO e si prepara a un progressivo aumento delle spese destinate alla sicurezza e alla difesa. La linea illustrata oggi davanti alle commissioni esteri e difesa riunite di Camera e Senato dai ministri Tajani e Crosetto, chiamati a riferire sugli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica di Ankara. Tajani ha ricordato che l'Italia ha già portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e ha ribadito l'obiettivo politico di raggiungere il 5% nel prossimo decennio, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Crosetto invece ha sottolineato la necessità di colmare alcune vulnerabilità strutturali del nostro sistema di difesa e di costruire un pilastro europeo più solido, integrato e credibile all'interno della NATO. Il governo presenta questi investimenti come necessari per garantire la sicurezza nazionale e per non lasciare l'Italia ai margini dei nuovi equilibri strategici e industriali. Ma il tema resta politicamente molto delicato. L'Italia può sostenere un aumento così consistente della spesa militare senza sottrarre risorse a sanità, scuola, pensioni e politiche sociali? Spendere di più nella difesa significa davvero aumentare la sicurezza dei cittadini? E l'Europa deve costruire una propria autonomia militare oppure continuare a dipendere in larga scala, in larga parte, dalla NATO e dagli Stati Uniti? E allora ascoltiamo direttamente le parole del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Successivamente manderemo anche l'intervento di Crosetto al 334 1111 622. Ormai lo sapete, aspettiamo anche le vostre considerazioni.
1: Il vertice di Ankara ha ribadito l'unità delle due sponde dell'Atlantico e lo ha fatto in un frangente storico particolarmente complesso, attraversato da una profonda instabilità del quadro internazionale tra le più critiche degli ultimi decenni. Anche contro le previsioni di quanti hanno voluto vedere solo le singole prese di posizione della vigilia, perdendo di vista l'insieme. Come ho sempre detto, l'amicizia e quello che ci lega agli Stati Uniti va oltre il singolo presidente, va oltre il singolo post sui social media. Sono valori, persone, imprese, legami storici e profondi. È quello che noi siamo, cioè l'Occidente. La guerra di aggressione alla Russia, della Russia all'Ucraina, continua senza tregua, colpendo indiscriminatamente, infliggendo indicibili sofferenze alla popolazione civile. Si sono riaccese le tensioni anche nel Golfo, con le ripercussioni in tutto il Medio Oriente e nell'area del Mediterraneo, allargato dal Libano alle minacce degli Houthi nel Mar Rosso. Proprio ieri il ministro degli esteri saudita Faisal mi ha voluto chiamare per aggiornarmi sul pericolo reale e crescente rappresentato dai ribelli Houthi per il libero transito dello stretto di Bab el Mandeb. Mi ha ringraziato per il costante impegno del governo per la stabilità e la sicurezza della regione, riconoscendo nell'Italia un paese paladino del rispetto della libertà di navigazione e della sicurezza marittima. Mi ha voluto ribadire l'importanza del dialogo con l'Italia su questi temi che, lo ricordo, sono cruciali per la nostra economia basata sull'export. Non siamo davanti a crisi separate, sono tutti tasselli di un unico mosaico di instabilità che parte dall'Africa subsahariana attraverso il Mediterraneo e il Medio Oriente e arriva fino al continente europeo. Un quadro geopolitico in cui la diversificazione delle rotte di approvvigionamento e l'accesso alle materie prime sono diventati imperativi strategici che la crisi nello stretto di Hormuz ha reso ancora più urgenti. Basti pensare anche all'Artico, una regione sempre più cruciale per la sicurezza dell'alleanza e per le future rotte commerciali, per la quale, come sapete, abbiamo definito una strategia italiana. In questo contesto, come ho riferito in apertura, il vertice di Ankara ha raggiunto il suo principale obiettivo politico, cioè quello di riaffermare l'unità e la coesione dell'alleanza, e solo un Occidente unito infatti è in grado di affrontare sfide di questa portata. Abbiamo sempre posto questo obiettivo al centro della nostra azione, forti di una convinzione: l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Unione Europea. Un'Unione che deve essere sempre più consapevole della propria forza e della propria importanza. Un'Europa capace di offrire garanzia di pace e di sicurezza per gli oltre 450 milioni di cittadini europei. La credibilità della nostra difesa collettiva dipende dalla nostra capacità di realizzare il pilastro europeo dell'alleanza. Abbiamo cambiato il paradigma passando da spese per la difesa a spese per la sicurezza. In Turchia, come in Italia, abbiamo confermato gli impegni assunti al vertice dell'AIO dell'anno scorso. Abbiamo portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e restiamo tra i primi contributori all'attività dell'alleanza in termini di personale e di mezzi schierati. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e naturalmente delle prerogative del Parlamento. L'Italia poi vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della NATO. I nostri militari sono portatori di pace in tutte le aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, ai Balcani, al Libano fino al Mar Rosso. Abbiamo una grande industria della sicurezza con competenze di assoluta eccellenza e le nostre imprese hanno tutte le carte in regola per contribuire a rafforzare la sicurezza del nostro paese e dell'intera Alleanza Atlantica. L'industria della difesa è uno straordinario motore di crescita, di competitività e di innovazione. Per questo, in raccordo con il ministro Crosetto, ho dato indicazione alle nostre ambasciate e ai nostri consolati di essere sempre più vetrine e trampolini di lancio anche per la nostra industria della sicurezza. Ad Ankara sono stati annunciati accordi industriali tra alleati per più di 50 miliardi di dollari e l'Italia è protagonista. Come illustrerà il ministro Crosetto, l'Italia parteciperà a molti di questi progetti con effetti positivi su tutto il comparto industriale, dai grandi gruppi alle piccole e medie imprese. La settimana scorsa ho partecipato al vertice di Parigi della coalizione dei volenterosi e a nome del governo ho anche aderito alla nuova coalizione contro i missili balistici, è un'iniziativa chiave, un primo passo importante nella costruzione di una difesa europea. L'Italia è tra i paesi promotori di questo progetto insieme ai principali partner dell'Unione Europea, al Regno Unito e all'Ucraina. Un progetto aperto a tutti i paesi europei che vorranno aderire per rafforzare la sicurezza della nostra casa comune europea. L'obiettivo è mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità industriali per sviluppare una risposta europea più efficace nel settore della difesa antimissilistica, in primis per quanto riguarda l'Ucraina e poi in prospettiva per altre situazioni. Al vertice, dove era presente il presidente Zelensky, è stato confermato il sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Purtroppo la situazione sul terreno rimane molto critica, anche se è chiaro che la Russia non sta vincendo. Una valutazione condivisa anche dagli Stati Uniti proprio nel contesto del vertice di Ankara. I bombardamenti e le stragi di civili devono però cessare. Colpire ospedali, scuole e infrastrutture energetiche non ha alcuna giustificazione. Sono atti inaccettabili che dimostrano come da parte di Mosca non vi sia al momento una seria volontà di pace. La nostra posizione non è mai cambiata. Il sostegno a Kiev e a una pace giusta restano una priorità del governo. Dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su Mosca anche attraverso lo strumento delle sanzioni affinché si creino le condizioni per un negoziato serio e credibile. In questo percorso l'Europa deve avere un ruolo da protagonista. Qualsiasi accordo di pace avrà un impatto diretto sull'Europa, dalle sanzioni contro Mosca alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, un punto cruciale che, come sapete, l'Italia ha sempre portato avanti. La nostra attenzione è altissima anche sul fronte delle minacce ibride, anche da parte del Ministero degli Esteri, con le nuove strutture apposite create dalla riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Dagli attacchi cibernetici alle campagne di disinformazione fino all'attività di intelligence ostili che mirano a colpire infrastrutture critiche, istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini. Si tratta di minacce meno visibili ma non meno pericolose. Lo ha sperimentato direttamente nei giorni scorsi anche il nostro paese. Come sapete, 2 settimane fa il governo ha deciso l'espulsione di 2 addetti militari russi coinvolti in attività di spionaggio sul territorio italiano. Su mia istruzione l'ambasciatore russo è stato immediatamente convocato alla Farnesina. Abbiamo ribadito con fermezza che l'Italia non tollera attività ostili sul proprio territorio e che ogni ulteriore violazione comporterà conseguenze. In risposta, lunedì Mosca ha espulso il nostro addetto militare con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia dei 2 addetti militari russi. Loro sì, coinvolti in flagranza mentre svolgeva un'attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Lo voglio ribadire con molta chiarezza anche in quest'Aula, sulla difesa della nostra sicurezza, della nostra istituzione, della nostra democrazia non arretreremo mai. Continueremo a contrastare con determinazione ogni minaccia e ogni ingerenza che tenti di colpire i nostri valori e la nostra libertà. Signori Presidenti, onorevoli parlamentari, lo abbiamo sempre detto, la sicurezza euroatlantica è indivisibile e le crisi di questi mesi lo dimostrano. Non esistono minacce confinate a un solo fronte, ciò che accade sul fronte orientale può avere conseguenze sul fianco sud della NATO e viceversa. Chi ci minaccia questa distinzione non la fa, cerca il punto debole, colpisce dove trova spazio. La crisi iraniana ne è stata una dimostrazione concreta con attacchi che hanno preso di mira direttamente paesi membri dell'alleanza come la Turchia e dell'Unione Europea come Cipro. La crisi nel Golfo attraversa oggi un nuovo difficile tornante, dopo la ripresa degli attacchi iraniani contro le navi commerciali e contro diversi paesi della regione. Proprio ieri alcuni droni sono stati abbattuti presso il consolato americano a Erbil. Attacchi inaccettabili che abbiamo condannato con la massima fermezza, confermando la nostra piena solidarietà ai paesi colpiti. Con i partner del Golfo condividiamo obiettivi strategici comuni: promuovere pace, stabilità e crescita. Per questo abbiamo chiesto che al vertice NATO di Ankara fossero presenti anche Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Un segnale importante della volontà comune di rafforzare il dialogo e di sviluppare forme sempre più strette di cooperazione. La sicurezza del Golfo è parte integrante della sicurezza dell'Alleanza. Lavoriamo per consolidare questo rapporto anche sul piano europeo. Il 13 luglio a Bruxelles ho partecipato alla riunione politica di alto livello tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo. Vogliamo promuovere relazioni commerciali sempre più ambiziose e accelerare i negoziati sugli accordi di partenariato strategico e di libero scambio, a partire da quello con gli Emirati Arabi Uniti. Ne ho anche discusso con il commissario Šefčovič e con il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Per questo, a novembre intendo ospitare a Roma la prima riunione degli amici del gruppo degli amici del Golfo con i ministri del commercio della regione. Una grande iniziativa che ho voluto lanciare proprio per rafforzare l'export delle nostre imprese, le relazioni commerciali e gli investimenti con quei paesi. Per consolidare questo percorso serve innanzitutto un quadro regionale stabile e di fronte a una crisi che si trascina da tempo siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile. L'ho ribadita più riprese al ministro iraniano Arachki: l'Italia non è in guerra contro l'Iran, ma Teheran deve astenersi da ogni escalation e tornare a negoziare in buona fede per una soluzione costruttiva. Occorre ripartire dal memorandum di giugno che aveva contribuito a fermare l'escalation e a creare le condizioni per riaprire una spiraglio negoziale. La sua attuazione rappresenta oggi un passaggio essenziale per riportare il confronto sul piano diplomatico. Continuiamo a lavorare con tutti gli interlocutori regionali a sostenere la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il negoziato deve assolutamente prevalere sullo scontro. Lo facciamo mantenendo un punto fermo: il regime iraniano non deve avere l'arma atomica, non possiamo permetterlo, ne va della sicurezza della regione, dell'Europa e di tutti noi. Quello del dialogo è certo un sentiero molto stretto, ma occorre percorrerlo fino in fondo, perché non esistono alternative. Sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento. Come abbiamo già avuto modo di riferire di fronte a queste commissioni, l'Italia è pronta a fare la propria parte a Hormuz nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno eventualmente lanciate. Un impegno coerente con il ruolo che già svolgiamo nelle principali missioni navali europee, nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, a tutela della sicurezza marittima e della libertà di navigazione. Il nostro eventuale intervento sarà naturalmente subordinato alla previa autorizzazione parlamentare, al raggiungimento di un cessato il fuoco stabile e alla definizione di un mandato della missione chiaro e condiviso a livello internazionale. Continuiamo a seguire da vicino anche le conseguenze della crisi sulla sicurezza alimentare e sui prezzi dei fertilizzanti, che sono cruciali per i paesi che vivono di agricoltura come quelli africani, sia nel Nord Africa sia nel Sahel. Lavoriamo insieme a tutti i nostri partner e con le agenzie del Polo ONU di Roma per evitare che queste crisi producano nuove instabilità nei paesi più fragili, con il rischio di nuove ondate migratorie. Per questo a settembre convocherò a New York una nuova riunione della coalizione di Roma sulla sicurezza alimentare e fertilizzanti, un'iniziativa che ho lanciato insieme ai paesi europei del Mediterraneo, il Med9, e che abbiamo estesa alla FAO e a tutti i nostri partner del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani. Signori Presidenti, onorevoli deputati e senatori, un altro fronte decisivo è quello libanese. Il Libano è oggi un banco di prova fondamentale per la tenuta degli equilibri regionali e per il consolidamento del percorso di stabilizzazione avviato con l'accordo di Washington dello scorso 26 giugno. Anche in questo ambito l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano. La scorsa settimana abbiamo ospitato qui a Roma la prima sessione negoziale sui seguiti dell'accordo. È una proposta che ho fatto a suo tempo al segretario di Stato Rubio, dopo averne parlato con il ministro Sarr e il presidente Aoun in occasione della mia visita a Beirut lo scorso aprile. Questa prima tornata di colloquio ha permesso di fare importanti passi in avanti nella definizione delle prime zone pilota da cui partirà il ritiro delle forze armate israeliane e l'avvicendamento con le forze armate libanesi. L'obiettivo finale è arrivare alla pace e al pieno controllo del territorio da parte delle istituzioni libanesi. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo, un importante risultato questo frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri. Siamo in prima linea nell'azione umanitaria con numerose iniziative della nostra cooperazione dedicate in particolare ai villaggi cristiani nel sud del paese. L'Italia guarda già anche alla fase successiva, alla conclusione del mandato UNIFIL, prevista per la fine dell'anno. Stiamo lavorando in stretto raccordo con i nostri alleati, a cominciare dalla Francia, come seguito del vertice di Antibes dello scorso 25 giugno. Altro fronte su cui continuiamo a concentrare la nostra attenzione è quello della Cisgiordania, dove la situazione continua a deteriorarsi. Per questo ribadiamo con chiarezza che l'espansione degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Continuiamo a lavorare in ambito europeo affinché si possa raggiungere l'unanimità sulle proposte di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir e dei coloni responsabili di atti di violenza. Stiamo inoltre valutando con attenzione insieme ai nostri partner le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. La priorità è proprio quella di consolidare la tregua sul terreno, garantire un accesso pieno agli aiuti umanitari e sostenere i negoziati in corso al Cairo per il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati. Nei giorni scorsi ho disposto un finanziamento di ulteriori 10 milioni di euro all'autorità palestinese destinato alla sicurezza alimentare, alla realizzazione di abitazioni temporanee e al recupero dei quartieri della striscia. Un contributo concreto per sostenere la fase di ricostruzione mettendo al centro i bisogni e la dignità delle persone. A riguardo voglio rassicurare i colleghi dell'opposizione che stiamo seguendo con la massima attenzione attraverso la nostra ambasciata in Israele anche il caso del medico palestinese Abu Safia detenuto nelle carceri israeliane. Insistiamo con le autorità israeliane affinché la Croce Rossa internazionale possa effettuare la visita ad Abu Safia ordinata dalla Corte Suprema israeliana. Siamo impegnati su questo caso, così come lo siamo per salvare la vita ai bambini palestinesi che facciamo curare nei nostri migliori ospedali e per dare un futuro agli studenti che accogliamo nelle nostre università. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. Manteniamo operativi anche i corridoi universitari, siamo convinti che la formazione, l'istruzione e la crescita di nuove competenze siano elementi fondamentali per costruire la futura classe dirigente palestinese. Il vertice di Ankara ha rappresentato una tappa importante nella direzione dell'unità e della coesione dell'alleanza, un'unità che non è mai scontata, è un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di custodire e che dovrà basarsi sempre di più sulle responsabilità che abbiamo come paesi europei. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera dottor Poletti, sono Gianni. Il discorso del ministro Tajani mi sembra di sentire cento alla qualunque. Buona serata. Buonasera dottor Poletti, sono sempre Gianni. Dopo aver sentito le parole sull'Iran, penso che il discorso forse cento alla qualunque l'avrebbe fatto meglio. Che vergogna. Che vergogna.
0: E le manca Crosetto, che le faccio sentire tra poco.

0: allora andiamo a sentire il ministro della difesa Guido Crosetto oggi è davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato.
1: Grazie Presidente Minardo, Gasparri, Tremonti, onorevoli deputati e senatori, per l'opportunità che anche questa volta il Parlamento e le commissioni ci offrono per relazionare sul recente summit della NATO ad Ankara. Non mi soffermerò sugli aspetti già perfettamente illustrati dal Vicepresidente e Ministro degli Esteri italiani. Richiamerò invece gli elementi che dal punto di vista della difesa danno al vertice di Ankara un significato sistemico e che orienteranno le nostre scelte nei prossimi anni. La prima evidenza che non possiamo più far finta di non cogliere è che la sicurezza dell'Europa non è più un elemento garantito, stabile e sicuro. Oggi pensare che qualcuno, gli Stati Uniti ad esempio, possa e voglia continuare a assicurare la nostra sicurezza collettiva mentre noi, diretti interessati, la trascuriamo, sarebbe un errore. È un errore più grave di una colpa, come diceva il marchese de Talleyrand. Il contesto internazionale cambia con una velocità e una pericolosità senza precedenti. E questo è il messaggio che Ankara affida agli alleati. Un'Europa più forte rende più forte la NATO. Non perché debba sostituirla, ma perché un'alleanza è credibile solo se ciascuno dei suoi membri è credibile. Le scelte che prendiamo ora servono a difendere e proteggere l'Italia di domani. Appartenere alla NATO significa poter contare sulla forza della difesa collettiva, assumendosi però fino in fondo tutte le responsabilità che questa scelta comporta. E l'alleanza si misura sulle capacità concrete che ogni paese mette a disposizione della sicurezza comune e dei piani di difesa collettiva. In questo concetto risiede lo stesso concetto di deterrenza, una postura che non vuole dire di volere la guerra, ma essere sempre pronti a difendersi di fronte a minacce esterne. Il presupposto indispensabile perché sia possibile un dialogo produttivo e perché la pace possa durare. Questa è la strada indicata ad Ankara. Ed è la strada che l'Italia continuerà a sostenere. Costruire un'Europa più responsabile, più capace, più consapevole del proprio ruolo all'interno di una NATO, unita, credibile e coesa. Questa visione trova riscontro nell'evoluzione che l'alleanza sta vivendo, già dalle presidenze di Obama prima e di Biden poi. La NATO resta fedele alla propria missione, ma cambia il modo in cui la realizza, perché cambia il contesto. Ogni organizzazione che voglia garantire

Fin quando restiamo dentro alleanze in cui crediamo e che 80 anni hanno difeso libertà, sicurezza e democrazia, gli impegni presi vanno rispettati. Siamo di fronte, prima ancora che una questione, a un profondo cambiamento di mentalità, un processo che non nasce oggi ed è diventato però urgente e misurabile, perché gli Stati Uniti hanno un competitor che attira sempre maggiori quote delle loro attenzioni nell'Indo-Pacifico, perché l'Atlantico non è più il fulcro della sicurezza occidentale e men che meno mondiale, come dimostra ancora una volta la gravissima crisi medio orientale che sembrava finita ma è in corso, come ci ha raccontato il vicepresidente del Consiglio Tajani. Non a caso, se dal punto di vista pratico all'inizio del decennio scorso gli Stati Uniti offrirono oltre la metà delle capacità complessive della NATO, oggi tale quota è scesa sotto quel valore e le proiezioni indicano un'ulteriore riduzione nei prossimi anni fino a dimezzarsi. Per noi europei si tratta di sviluppare nuove capacità e di assumersi nuove responsabilità. Dove gli Stati Uniti riducono il proprio impegno del vecchio continente, gli alleati europei devono intervenire. È una responsabilità che molti paesi europei, insieme al Canada, hanno già iniziato ad assumere. Dalla Francia alla Germania, dalla Polonia ai paesi baltici, dai paesi nordici alla Gran Bretagna, governi di ogni colore politico stanno sostenendo sforzi economici, militari e sociali molto rilevanti. E l'Italia? L'Italia è un paese che, con una scelta di campo decisa 80 anni fa, da governi democratici liberamente eletti, ha sempre contribuito alla sicurezza collettiva della NATO e dell'Unione Europea e che ha avviato con serietà il percorso tracciato dal vertice dell'AIA. All'AIA è stata stabilita come indispensabile per tutti gli alleati una contribuzione pari al 3,5% del PIL entro 10 anni. Parlo di spese core, quelle strettamente relative alla difesa. È un valore che sintetizza quanto serve per rendere concreti e eseguibili i piani di difesa regionale della NATO. Ovviamente le percentuali da soli non sono in grado di raccontare e spiegare il reale contributo del nostro paese alla sicurezza collettiva. L'Italia già oggi primeggia tra i contributori dell'alleanza in termini di forze impiegate nelle operazioni delle missioni NATO, con circa 2.900 militari schierati, insieme a forze terrestri, navali e aeree, infrastrutture strategiche e capacità ad alta prontezza. Parallelamente, di fronte all'evoluzione del quadro strategico e alla progressiva redistribuzione delle responsabilità all'interno dell'alleanza, l'Italia ha rafforzato di più il proprio contributo operativo. Impegni per la missione di air policing in Romania, una batteria SAMT in Turchia, 7 aerei destinate all'Allied Reaction Force del 2027, capacità navali, supporto logistico, intelligence. Sono contributi concreti alla sicurezza collettiva, ad Ankara riconosciuti ed apprezzati da tutti. Il nostro paese è infatti fra i pochi in grado di esprimere capacità credibili in tutti i domini operativi, terrestre, navale, aereo, spaziale e cibernetico. Un aspetto questo che, al di là della fondamentale dimensione quantitativa, ci rende un autentico fornitore di sicurezza a tutto tondo per l'alleanza. Un impegno che acquista ancor più significato se inserito nello sforzo complessivo dell'alleanza alla luce di uno scenario che continua a deteriorarsi. Nel 2026 gli alleati europei e il Canada stanno imprimendo un'accelerazione rilevante perché i piani di difesa collettiva non restino sguarniti o solo teorici. La media delle spese core fra gli alleati sarà, nell'anno in corso, pari al 2,53% del PIL. Gli Stati Uniti resteranno intorno al 3,17%. 5 alleati, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia e Grecia, supereranno già nel 2026 la soglia del 3,5. La Germania, che lo farà nel 2029, ha avviato un profondo rafforzamento del proprio strumento militare con un bilancio della difesa superiore ai 100 miliardi, destinato ad aumentare rapidamente fino a 170 miliardi l'anno. Berlino punta a diventare la principale forza convenzionale del continente. La Polonia ha compiuto una scelta altrettanto significativa. La percezione diretta della minaccia russa l'ha portata a investire nella difesa con una rapidità e una determinazione senza precedenti, che oggi la collocano tra gli alleati più dinamici e determinati. Francia e Regno Unito, non è un segreto, contribuiscono alla deterrenza nucleare di ultima istanza dell'intero continente europeo. La Francia ha appena liberato un aumento della spesa per la difesa di 36 miliardi di euro, che consentirà di avere risorse aggiuntive già nel 2027 e di portare le spese core al 2,6% entro la fine del decennio. Il Regno Unito ha deliberato il più consistente aumento di bilancio della difesa dalla fine della Guerra Fredda, 17 miliardi di euro già nei prossimi 4 anni, di cui 6 miliardi destinati a droni e sistemi autonomi, con un percorso definito verso il 3,5%. Quei numeri vanno messi in prospettiva. Quante delle capacità concrete richieste agli alleati sono questi stessi in grado di offrire oggi? Gli alleati europei e il Canada sono

soddisfano poco più della metà degli obiettivi capacitivi assegnati, una quota destinata a salire a circa 2/3 entro il 2031. Non è un caso aver richiamato questi quattro paesi. Insieme all'Italia costituiscono il formato informale E5, sede di consultazione e coordinamento in piena complementarietà con la NATO, che sta contribuendo a definire una visione della difesa collettiva a trazione europea. Non possiamo cioè ambire a voler essere protagonisti della definizione di scelte strategiche del continente se il nostro percorso di crescita nel settore della difesa non segue i trend coerenti con quelli dei principali alleati europei e con le decisioni dell'Alleanza Atlantica.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma, ma la riunione gli amici del Golfo, ma a chi la facciamo tenere? A Maria De Filippi? Ma io dico, ma che personaggi ci abbiamo? Grande Tagliani, meno male che c'è lui, molto meglio De Crozza. A me fa ridere più lui che Crozza, sono sincero.
1: Vai Lorenzo, che sono le 19.51 e 57, se no sforiamo. Seconda parte di intervento di Crosetto.
2: L'obiettivo non è spendere di più come fine in sé. Le risorse sono lo strumento per costruire la capacità su cui si fondano già oggi i piani di difesa dell'Alleanza. Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni. In questo quadro di necessità inderogabili, crescita complessiva, considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alla difesa del 2035 una scelta di responsabilità nazionale prima che un impegno assunto in ambito NATO. L'Italia cercherà di rispettare gli impegni presi con gli alleati, perché, come abbiamo detto, appartenere a un'alleanza significa poter contare sulla sicurezza collettiva, ma significa anche contribuire completamente a costruirla. La responsabilità verso la NATO e la tutela dell'interesse nazionale non sono due obiettivi in contrapposizione, sono lo stesso obiettivo, coincidono. Vorrei aggiungere un elemento. Il tema sono gli impegni presi con l'alleanza, ma la difesa italiana deve rispondere in primis alle esigenze del Paese, ai suoi interessi nazionali, generare cadute di know-how industriali e occupazionali, rafforzare imprese pubbliche e private, centri di ricerca, università, territori, produrre crescita tecnologica e innovazione ben oltre il comparto della difesa. Investire nella difesa non significa sottrarre risorse alla vita sociale e civile. La sicurezza è una condizione necessaria per proteggerla e insieme un moltiplicatore di sviluppo. È un concetto semplice e innegabile. Senza sicurezza non esistono crescita economica, investimenti, diritti sociali e benessere duraturo. Proprio perché le risorse non sono illimitate, la sfida non è soltanto investire quanto serve, ma cercare di investire al meglio possibile. Farlo da soli è inimmaginabile. Nessuna potenza europea è abbastanza grande e coesa per farcela da solo, e la frammentazione delle nostre scelte è oggi uno dei principali ostacoli alla costruzione delle capacità di cui abbiamo bisogno. All'Europa non basta fare di più, deve farlo meglio, in modo più razionale. Per questo da tempo sostengo un cambio di paradigma. Le nuove capacità vanno pensate fin dall'inizio per operare insieme. Significa concordare tra i principali partner europei i requisiti e gli standard comuni prima ancora di avviare i programmi di acquisizione. Solo sui requisiti comuni le aziende competono o creano sinergie, restituendo a prezzi più bassi e più occupazione. L'acquisizione congiunta è dunque una saggia conseguenza, ma non è il presupposto di partenza. Non possiamo permetterci duplicazioni e sistemi che non dialogano tra di loro. C'è poi un aspetto ancora più strategico che abbiamo posto ad Ankara: l'autonomia delle filiere produttive. Aumentare gli investimenti senza garantire l'accesso alle materie prime strategiche e il controllo delle catene di approvvigionamento rischia di trasformare un'opportunità in una nuova pesante vulnerabilità. Non è teoria. Abbiamo individuato 12 materie prime critiche indispensabili all'industria della difesa e per almeno 6 di esse la produzione mondiale è concentrata in un unico paese, la Cina, che in alcuni casi controlla oltre il 70% dell'offerta. Colmare i divari acquistando fuori dall'Europa sarebbe una scorciatoia che indebolirebbe l'obiettivo di lungo periodo, quello di costruire filiere resistenti e mantenere in Europa e tra gli alleati il controllo delle tecnologie strategiche senza chiudersi e continuando a valorizzare la cooperazione. Il nuovo livello di responsabilità dell'Europa che l'Europa è chiamata ad assumere nasce da una valutazione condivisa da tutti gli alleati. La Russia continua a scegliere di rappresentare una minaccia per la sicurezza euroatlantica. Non è una valutazione astratta, né una posizione politica. Mi limito a citare alcuni dati. Con oltre 720.000 militari schierati nel teatro operativo a fronte dei circa 300.000 soldati ucraini, Mosca mantiene una capacità offensiva pesante. In una sola settimana impiega oltre 2.200 droni, più di 1.700 bombe aeree guidate, oltre 100 missili, più della metà dei quali balistici. In una sola notte può lanciare più di 600 e può lanciarne più di 600 e oltre 70, concentrando in poche ore un volume di fuoco capace di mettere sotto pressione qualunque sistema di difesa attualmente esistente al mondo. D'altronde il numero delle vittime innocenti ucraine, che aumenta di continuo, ne è l'esempio più chiaro e significativo. Ma la minaccia non si limita al campo di battaglia. Cyber, disinformazione, interferenze, attività di intelligence come quelle richiamate prima dal ministro Tajani si accompagnano a una crescente proiezione russa nell'Artico e nell'Africa. Che ci piaccia o no, questa è la reale dimensione dello scontro in corso. Anche per questo l'Ankara e gli alleati hanno ribadito, in piena continuità con l'ultimo G7, l'unità del sostegno all'Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione politica e economica sulla Federazione Russa, fino a quando non dimostrerà intendimenti compatibili con un percorso di convivenza pacifica. Il cambio di passo europeo non può prescindere dal patrimonio di esperienza maturato dall'Ucraina in oltre 4 anni di conflitto ad alta intensità, costruito sul campo e sulla pelle, sulla vita del suo popolo. Guerra di droni, guerra elettronica, intelligenza artificiale a supporto del comando e controllo, cyberspazio, contrasto alle minacce ibride. Lì l'osmosi tra tecnologia industriale e contesto operativo è immediata. Il nostro compito è anticipare il cambiamento, trasformando quelle lezioni in vantaggi operativi per proteggere anche il nostro paese da qualunque futuro. E la direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia, il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso da Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che dal 1949 continua a rappresentare il fondamento della nostra sicurezza collettiva, basata sull'equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica, cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale e cibernetico. In questo quadro l'Italia deve fare la sua parte, contribuire al rafforzamento della deterrenza sul fianco orientale ed essere protagonista nella costruzione di un pilastro europeo solido, capace e credibile, in piena complementarità con la NATO, a partire dal formato E5, al quale dobbiamo restituire segnali coerenti con l'impegno degli altri paesi e alleati. E continuare a sostenere l'approccio a 360 gradi. La sicurezza dell'Europa non si misura soltanto lungo i martoriati confini orientali, ma passa dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa. La sfida non è scegliere tra sicurezza da un lato e crescita, democrazia e benessere dall'altro, e comprendere che oggi tutte le dimensioni della difesa portano la stessa responsabilità, difendere e proteggere la nostra democrazia dagli attacchi che riceve e può ricevere. Chi non se ne accorge e li minimizza non ha capito che le sfide che l'Italia ha di fronte e che nessun ministro della difesa né nessun governo può far finta di non vedere o di sottacere. Grazie.
1: Anche oggi abbiamo dato, torniamo domani sempre in diretta, sempre dalle 17 alle 20 con Italia No Limits, ma naturalmente grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione. Vedo al di là del vetro Giorgio Berselli, che allora sta per iniziare il timone delle 20 con Francesco Massardo. Buonanotte a tutti, buonasera.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6.
4: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
6: Eccoci ragazzi, benvenuti qui sul Giornale Radio, alla radio libera di informare, le 6:01. Daniele Biacchessi, il direttore di questa radio, e il mitico Peter Bescapè in regia. Una coppia che ormai è quasi di fatto. 7-4 11-11 6-2-2. Allora, diciamo, ci sono varie cose che hanno a che fare con la giustizia, con le inchieste, con le indagini, e che si tengono praticamente insieme una con l'altra, perché dopo la richiesta di grazia per il gioielliere Roggero e la difesa delle forze dell'ordine dopo la morte del 42enne Fakir a Bologna, c'è un nuovo caso giudiziario che viene proposto dalla maggioranza, che divide la classe politica, maggioranza e opposizione, perché la giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Montecitorio ha detto no alla richiesta della procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Masso, ex sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Mauro Carroccia, detenuto con la gravissima accusa di agire per conto del clan camorristico dei Senese. Nella sostanza, il centrodestra ha negato l'autorizzazione al sequestro di tutta la corrispondenza digitale. Il centrosinistra ha votato contro. Il relatore di Forza Italia, Pietro Pitalis, ha detto che la relazione ha messo in luce le criticità della richiesta della Procura di Roma relative alla genericità dell'oggetto, all'assenza di delimitazione temporale e alla mancata dimostrazione dell'impraticabilità di mezzi meno invasive. Devo dirvi già come la penso. Diciamo che in un paese normale già un sottosegretario non si fa fotografare con un camorrista, e nemmeno va al suo ristorante, e nemmeno si mette con la figlia di questo Mauro Carroccia e si mette in società, si dirà poi a sua insaputa. Allora, vedete che le situazioni sono molto complicate, perché in un paese normale tutto questo sarebbe già stato risolto, ma non con le manette, con l'accertamento della verità. Ieri c'è stata l'insurrezione da parte delle opposizioni con i 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. C'è ci sono state le componenti del 5 Stelle nell'organismo parlamentare, che sono Erika Alifano, Carla Giugliano e Daniela Toto, che hanno attaccato la maggioranza dicendo che la procura ha affermato che le comunicazioni tra Carroccia e Del Mastro sono indispensabili per capire se, come si ipotizza, i Carroccia del ristorante in cui erano in società con Del Mastro erano impegnati in operazioni di riciclaggio del denaro sporco per conto del clan senese. Insomma, capite bene che è vero che bisogna accertare la verità, ma ci sarà una foto, diciamo, abbastanza chiara. Vabbè, siamo in Italia e tutto questo pare non contare. Andiamo avanti, perché intanto si va avanti le indagini sulla morte di Fakir. Sono arrivati nuovi video che sono stati anticipati dalla 7 e poi dal TG3, che aiutano però solo in parte a ricostruire i minuti che hanno preceduto la morte dell'uomo, che la famiglia ha annunciato di voler seppellire in patria a Casablanca. Nel primo video lo si vede sdraiato con le gambe in su, in evidente stato di alterazione. A quel punto la polizia è già arrivata, ma resta a distanza. Dopo questo frame gli agenti avrebbero provato a parlare con lui, a calmarlo per circa 30 minuti prima di bloccarlo a terra. L'altro video, che è invece l'ultimo dei tre che abbiamo visto, lo mostra con il volto praticamente tumefatto, mentre i volontari del 118 tentano di rianimarlo, coi piedi ancora legati, le mani dietro la schiena. Da quando i poliziotti lasciano il corpo, dall'inizio delle manovre, passa quasi un minuto e mezzo. Un testimone racconta di aver visto i poliziotti spruzzargli lo spray di peperoncino in bocca, anche nel naso, mentre era in posizione prona a distanza ravvicinata. Mentre il video della bodycam di uno dei due agenti lo mostrerebbe salire su una macchina che sta entrando in garage, e a questo punto che i poliziotti lo getterebbero a terra. Insomma, un puzzle abbastanza difficile da ricostruire, ma tutto questo è nelle mani della magistratura. Intanto c'è Maretta, diciamo così, tra il centrodestra, il sindaco di Bologna, Lepore, che è finito nel mirino del centrodestra per la piazza di lunedì sera, perché ricordo Lepore aveva organizzato lunedì sera la manifestazione che poi alla fine è degenerata con un gruppo di autonomi, antagonisti, chiamateli come volete, che hanno ingaggiato degli scontri anche molto duri fino a tarda notte. L'accusa a Lepore è di aver innescato con il presidio per chiedere verità e giustizia gli scontri che poi ne sono seguiti e che hanno provocato 64 feriti tra le forze dell'ordine, un fermato tra i manifestanti. Fratelli d'Italia raccoglie le firme per chiedere le sue dimissioni, già sarebbe a quota 10.000, dicono. E dopo le parole della premier Giorgia Meloni, ieri in visita ai poliziotti feriti, è arrivato anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Allora, c'è una notizia che compare su molti quotidiani, perché Salvini, ecco qui, sarebbe pronto per guidare il Viminale, cioè per tornare nuovamente ad essere ministro dell'interno, ma al Viminale al momento c'è Piantedosi, e quindi Salvini si dice a disposizione del paese per il Viminale. Intanto si è precipitato a Bologna per incontrare il prefetto, il questore, così riferisce la macchina comunicativa della Lega, e quindi si sta comportando nei fatti già come una sorta di ministro ombra del governo Meloni. Le 6:09, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica dei Weekend.

0: Le 6:11 qui è Giornale Radio, allora è la prima edizione del Timone, quella che vi informa su tutto quello che accade nel nostro paese e non solo. C'è la storia da cui voglio partire ed è ancora la storia di Bologna, perché si sta indagando con nuovi video, uno anticipato dalla 7, l'altro dal TG3, c'è il video anche delle bodycam. Sentiamo il servizio del nostro Michele Cici.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Sarebbe passato meno di un minuto fra la fine delle operazioni di contenimento e l'inizio di quelle di soccorso nel disperato tentativo di salvare la vita di Abderrahim Fakir. Così sostiene la Croce Rossa, intervenuta ieri sulla morte sospetta del 43enne di origini marocchine durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. L'associazione dei soccorritori, pur nel rispetto del lavoro dei giudici, specifica come i suoi volontari siano intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore. Nell'inchiesta portata avanti dalla procura, guidata dal PM Paolo Guido, sono infatti coinvolti anche 4 soccorritori. La ricostruzione della Croce Rossa smentisce il tardivo intervento dell'automedica, richiesta invece sin da subito alla centrale operativa. Un intervento di soccorso tempestivo, le cui fasi sono visibili non nel video inizialmente diffuso, ma in altri mostrati successivamente dagli organi di stampa. Il defibrillatore adoperato, che sarà consegnato ai magistrati, non avrebbe erogato la scarica, attivando invece il proprio meccanismo di salvaguardia proprio per le condizioni disperate di Fakir, che avrebbero reso il tentativo vano o addirittura controproducente. Eppure, in fase di rianimazione, la vittima avrebbe avuto parametri vitali ancora rilevabili, come specificano gli stessi soccorritori. Quanto al comportamento delle forze dell'ordine, non abbiamo timore di nulla, spiega il ministro dell'interno Piantedosi, che conferma il ruolo delle bodycam nel garantire trasparenza. Intanto la famiglia della vittima mantiene il massimo riservo e sceglie di non parlare con la stampa. Una volta terminata l'autopsia, la salma di Fakir sarà trasferita in Marocco per la definitiva inumazione a Casablanca, città di cui la famiglia del 43enne, per lo più residente in Italia dal 1993, era originaria. Il cognato Mimì, marito della sorella Nadia, rilancia l'appello alla calma e spiega come la momentanea escandescenza che avrebbe provocato la chiamata alle forze dell'ordine fosse dovuta, fra le altre cose, alla recente diagnosi di una grave patologia cardiovascolare. A lei la linea, direttore.
0: Ecco, come avete sentito nel servizio di ricostruzione di Michele Cici, il ministro dell'interno Piantedosi dice che il Viminale non ha paura di nulla, non ha timore di nulla. Sentiamo Piantedosi.
2: Ma guardi, allora, questo vale sicuramente perché si è visto da parte di alcuni. Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Ma insomma, Piantedosi e poi vediamo anche ora Salvini mettono un po' le mani avanti sull'inchiesta e sulle indagini, ma devo dire un po' tutta la politica. Bisognerebbe stare onestamente un po' fuori dalle parti e cercare di rispettare anche il lavoro della magistratura per vedere se poi alla fine tutto è andato secondo le regole. Allora sentiamo Salvini che vuole fare il ministro dell'interno, quindi prendere il posto di Piantedosi. Ancora non c'è riuscito, però si sta comportando come capo del Viminale. Nei fatti ieri ha incontrato il prefetto ed altri in qualità di, non sappiamo qual è la sua funzione in questa indagine sulla morte di Fakir. Comunque Salvini a Bologna, sentiamolo.
3: Io so solo che, stando alle stime, c'erano in quella piazza persone per bene,
4: E poi per 10 ore un centinaio di poliziotti hanno fronteggiato 3.000 delinquenti, con mesi di prognosi in ospedale e gente che esce dalla questura in stampelle. Ripeto, questo non vuol dire che tutti quelli che erano in piazza erano violenti, per fortuna. Questo non vuol dire che il sindaco di Bologna ha organizzato, auspicato o istigato alle violenze, per fortuna. Ma è altrettanto chiaro che se invochi una piazza senza avere gli elementi per capire cosa è successo, lasciando supporre che la Polizia di Stato possa essere corresponsabile di una morte di un innocente, e se poi qualcuno sfascia la città, spero che qualcuno ci pensi due volte la prossima volta.
0: E vediamo cosa sta facendo il centrodestra su un'altra questione, quella dell'ex sottosegretario di giustizia Delmastro, che ricordo è stato indagato e risulta ancora indagato alla Procura di Roma per i rapporti con un ristoratore, Mauro Carrozza, detenuto con l'accusa gravissima di agire per conto del clan camorristico dei Senesi. Ebbene, la Procura Pubblica di Roma voleva acquisire le chat tra Delmastro e il ristoratore, ma la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no a questa richiesta. Il centrosinistra ha votato contro. Ha parlato il relatore Pietro Pitalis di Forza Italia e ha detto che questa, la sua relazione, ha messo in luce le criticità della richiesta della Procura di Roma. Insorgono le opposizioni, 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato in segno di protesta. E vediamo un po' le opposizioni, soprattutto sulle questioni più generali della guerra. Ieri ha parlato il leader di AVS Fratoianni.
5: Ci ricordiamo che volevate infilarci pure il ponte sullo stretto, che come noto può essere utile per scappare in caso di attacco, ma al di là del gioco delle tre carte che tutti conosciamo, ma che non fa molto onore né a lei, che invece è persona seria, né a questo paese, resta il punto decisivo, abbia pazienza signor Ministro. Questa è la cosa per cui non è automatico il taglio della spesa sociale, non dice niente ad un paese in cui questi tagli esistono già e feriscono in profondità i diritti di milioni di italiani ed italiane. Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico, e per questa ragione abbiamo bisogno di andare in direzione ostinata e contraria a quella della corsa al riarmo. E ancora, signor Ministro, l'ufficio parlamentare di bilancio ce lo ha ricordato oggi, sbattendoci questi dati in faccia potentemente: negli ultimi 30 anni il salario reale degli italiani ha perso quasi 7 punti percentuali.
0: Così l'opinione di Fratoianni di AVS. Sono le 6:20, l'ascolto del Timone, giornale radio, la radio libera di informare, la musica e la voce di Paul McCartney.

0: 6:23, allora saluto il primo ospite in diretta che è il giornalista, scrittore, esperto di geopolitica Emanuele Giordana. Buongiorno, buona mattina Emanuele.
1: Buona mattina a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, qui ci sono tante questioni che sono legate una con l'altra, che hanno a che fare con col fatto che per la prima volta fisicamente gli Stati Uniti in questa guerra contro l'Iran fanno i conti con i morti e anche con i feriti oltretutto. Sono tre i morti, il Pentagono ci ha detto che i feriti sarebbero 100, oltre 100, secondo CNN sono molti di più. E intanto Trump però va avanti perché afferma che gli Stati Uniti distruggeranno un ponte e anche una centrale elettrica ogni volta che l'Iran prenderà di mira una nave in transito nello stretto di Hormuz, e poi l'Iran a sua volta colpirà infrastrutture e impianti energetici in tutta la regione, ha dichiarato un funzionario ai media iraniani. I Pasdaran hanno detto questa mattina che una petroliera ha preso fuoco in seguito ad un'esplosione in questa importante via navigabile, secondo la Reuters. E poi c'è un aspetto che a me inquieta molto e che corre e che ricorre nella cronaca di questi giorni, il monte Pickax. Insomma, in questo monte, da quello che capiamo, peraltro ci sono molte foto dall'alto, molti video, ma quello che c'è sotto sappiamo veramente ben poco. Perché è importante questo monte Pickax, caro Emanuele? Qual è il punto strategico che vuole far saltare Donald Trump e qual è anche la sua pericolosità?
1: Ma io direi che ci sono tre elementi che vanno presi in considerazione, che sono recenti in un certo senso, ma che sono anche di lungo periodo. Il primo di lungo periodo è che in realtà noi non riusciamo, nessuno riesce a capire quale sia la strategia del presidente americano per uscire da una guerra che a giorni alterni sembra voler continuare all'infinito. Questo è il primo punto che circonda tutta questa vicenda, perché anche questa è una prima volta, non riusciamo a vedere una linea strategica che possiamo vedere nel caso della guerra in Ucraina, che abbiamo visto già in altre vecchie guerre, dalla Corea al Vietnam, a quella in Italia. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che, questo è abbastanza recente, sono entrati diciamo dentro questo conflitto sullo stretto di Hormuz anche coloro che sono in grado di controllare l'ingresso di Bab el Mandeb, cioè l'altro stretto da cui può passare, deve passare, dovrebbe passare il greggio, in particolare quello dell'Arabia Saudita. Poi c'è il terzo punto, a mio avviso il più pericoloso, è quello che riguarda il nucleare. Questo riguarda sia i bombardamenti americani in Iran, ma soprattutto questa offerta recente del presidente americano, soprattutto ai sauditi, ma non soltanto ai sauditi, di aiutarli a costruire un nucleare civile. Un nucleare civile significa, lo sappiamo benissimo, poter costruire anche una bomba atomica. Cioè questo riarmo forsennato dovuto alla guerra che si spinge però sulla china più pericolosa, quella dell'arma nucleare. Dentro questo entra, diciamo, tutto il discorso del tentativo americano di controllare i siti nucleari iraniani, su cui abbiamo già visto non c'è in realtà nessuna certezza.
0: E poi aggiungo un altro punto che però comunque riguarda sempre l'evoluzione della guerra, che sono gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran, che hanno rivendicato per esempio l'attacco a due petroliere saudite nel Mar Rosso e che quindi entra in scena un allargamento sempre più grande del conflitto.
1: Sì, gli Houthi sono coloro che possono controllare, diciamo, lo stretto di Bab el Mandeb. Ora, nel mondo gli stretti da controllare non sono tantissimi, e questo è anche il motivo che sta spingendo i cinesi a pensare un'alternativa allo stretto di Malacca, perché se oggi noi vedessimo chiusi Hormuz e Bab el Mandeb, che si trova alla fine diciamo del passaggio di Suez, noi avremmo un problema che comincerà a diventare molto più grave di quello che abbiamo visto fino adesso, e non soltanto sul prezzo della benzina, sul prezzo dei fosfati, degli alimenti, semplicemente delle cose che vengono trafficate per nave perché sono troppo grandi. Ora, questo allargamento del conflitto degli UTI che sono in guerra con l'Arabia Saudita e la proposta di Trump di fornire l'arma atomica ai sauditi tendono a fare di questa guerra veramente una guerra non solo circoscritta a una regione, perché a quel punto tutti si sentirebbero minacciati.
0: La soluzione quale può essere? La vediamo?
1: La soluzione, ma io direi che vediamo soprattutto dei balbettamenti, nel senso che l'Europa, che sarebbe dal punto di vista occidentale l'unica che potrebbe in qualche maniera tentare di mettersi in mezzo, non ha questa capacità. Forse l'unica cosa di cui ci rendiamo conto sempre di più è che siamo diventati anche dei nani politici, mentre pensavamo di essere dei giganti. L'altra soluzione sono i cinesi, che stanno dimostrando, come dire, anche dal punto di vista della gestione degli affari internazionali, un certo equilibrio. Qualcuno dice che si deve anche a loro il fatto che il prezzo della benzina non è schizzato così in alto, nonostante ci sia questo problema. Ma cosa possono fare i cinesi da soli? Se non esiste, diciamo, un regime di regole internazionali che viene fatto osservare da un consesso internazionale, siamo nelle mani più forti.
0: E che è saltato ormai, direi, dall'inizio della guerra, forse anche prima. Grazie Emanuele Giordana, come sempre puntuale, preciso nelle sue analisi. Alle 6:31 restate con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 6:33. Giornale Radio.
6: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
9: Piovono messaggi 34 11 11 622. Un nostro ascoltatore dice che siamo di sinistra. Mamma mia, ragazzi, ma è incredibile, perché dopo 6 anni ancora alcuni ascoltatori si ostinano a parlare esattamente come si parla nei bar. Ma questa radio non è un bar. Questa radio dà notizie, informazioni, dà idee, dà molto altro ancora. Dà a voi la possibilità di fare almeno tentare di fare un passo in avanti. E allora ci sono quelli che scrivono e dicono: Fratoianni ha ragione, non riarmiamoci per difenderci, aumentiamo le spese sulla sanità, così quando iniziano a cadere anche in Italia le bombe di qualche dittatore

0: e vabbè, insomma. Ragazzi, però io vi invito, ma lo dico da direttore di questa radio, a fare un po' un salto di qualità. E qual è il salto di qualità? Leggere i giornali. Madonna mia, già questo sarebbe rivoluzionario. Leggere, imparare, ascoltare, soprattutto ascoltare gli altri, quelli che non la pensano come noi. Già andremo avanti, faremo un grande salto di qualità, ed è questo salto di qualità che stiamo cercando. Giornaleradio.fm è uno di questi salti di qualità. Avete la possibilità di dire la vostra inviando un messaggio e partecipando al dibattito. Il tema di oggi riguarda questo: 539 arresti, 954 denunce, un bilancio di una maxi operazione condotta da polizia e carabinieri per contrastare il fenomeno delle baby gang. Poiché di solito a questi arresti seguono le scarcerazioni che avvengono poi nel giro di pochissimi giorni, ci siamo chiesti se presso l'opinione pubblica l'atteggiamento prevalente sia quello di chi ha paura del crimine oppure quello di chi prova indignazione per un esito che percepisce come una sostanziale forma di impunità. Se il tema di vostro interesse, andate su giornaleradio.fm, mettete il nome, il vostro messaggio, autorizzate massimo 500 caratteri e voilà, e vedete i vostri messaggi. Vediamo la politica con Marco Trombetta.
1: Buongiorno, i partiti si scontrano ancora sui temi della legittima difesa e degli attacchi alla polizia. Nel centrodestra si mantiene la linea della fermezza. Il centrosinistra accusa di strumentalizzare i fatti di Bologna e della grazia al gioielliere Roggero. Giuseppe Conte contro la Meloni, distrae l'opinione pubblica dai veri problemi del paese. Scontri in Parlamento per il divieto di utilizzare le chat tra Del Mastro e Caroccio, il ristoratore vicino alla mafia romana, e al Senato si riapre il dibattito sulle preferenze. Forza Italia e Lega non sembrano essere d'accordo. La legislatura è quasi terminata, gli argomenti all'ordine del giorno sempre gli stessi, per molti il voto in primavera dopo la legge di bilancio. Le coalizioni devono risolvere il problema delle alleanze. Meloni e Vannacci hanno difficoltà nel dialogo, Schlein e Conte con la scelta della leadership. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora veniamo ancora, anzi torniamo nuovamente alla guerra contro l'Iran, che presenta agli Stati Uniti un conto sempre più pesante, perché lo abbiamo detto ieri, il segretario alla difesa Hexet ha quantificato in 37,5 miliardi di dollari le spese sostenute finora, mentre l'amministrazione Trump chiede al Congresso altri 70 miliardi per proseguire le operazioni. Ma resta ancora da chiarire quale sia l'obiettivo politico finale del conflitto e quanto a lungo l'opinione pubblica americana sarà poi disposta a sostenerne i costi economici e umani. Sentiamo chi ha intervistato oggi, Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo invito.
2: Direttore Scaglione, il segretario della difesa Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno già speso 37,5 miliardi di dollari per la guerra e l'amministrazione Trump ne chiede altri 70 al Congresso. Le chiedo, a suo avviso, qual è oggi l'obiettivo politico concretamente raggiungibile? Impedire all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare, riaprire stabilmente lo stretto di Hormuz oppure arrivare al tanto agognato cambio di regime?
3: Ma io credo che in questo momento la Casa Bianca stia cercando soprattutto di trasmettere un'immagine di decisione e di lucidità che appunto è solo un'immagine, e questo soprattutto in vista delle elezioni di metà mandato di novembre e alla luce dei sondaggi che vedono Trump sempre più in basso nell'approvazione degli americani. Non credo a questo punto che gli americani abbiano un obiettivo così preciso. Certo, liberare lo stretto di Hormuz, certo impedire all'Iran di dotarsi della bomba atomica, ma sul come e quando, secondo me la confusione regna totale.
2: Ecco, a proposito proprio delle elezioni di midterms, il bilancio di questa guerra statunitense all'Iran comprende

0: rende ormai almeno 18 militari statunitensi morti, centinaia di feriti e conseguenze sempre più pesanti sui prezzi dell'energia per le famiglie statunitensi. Quanto può durare il consenso dell'opinione pubblica davanti al rischio di una guerra infinita, soprattutto appunto in vista delle elezioni di metà mandato che citava anche lei prima?
1: Ma il consenso è già crollato, perché, se non vado errato, cito memoria ma con un sufficiente grado di certezza, il 69% degli americani disapprova le azioni e le decisioni prese da Trump, e certamente non aiuta la Casa Bianca questo continuo chiedere al Congresso fondi aggiuntivi, tenendo conto che nel bilancio anno su anno 2026-2027 per la difesa sono stati stanziati 1.500 miliardi di dollari, quindi una cifra spaventosa, enorme, che però a quanto pare non serve nelle circostanze concrete, tant'è vero che appunto il ministro della guerra Hegseth continua a chiedere altri soldi, e in più il Pentagono sta ridestinando tutta una serie di fondi, per esempio per le esercitazioni, per esempio per la manutenzione, li sta spostando sulla guerra in Medio Oriente. Anche per questo è piuttosto chiaro che dalle parti del governo americano, almeno per quanto riguarda l'Iran, regna una grande confusione.
0: Ringrazio e saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Grazie, direttore.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
2: Grazie Matteo Respinti. Allora, siamo ormai entrati nel pieno dell'estate con le famiglie italiane che si spostano verso i luoghi di villeggiatura. Oggi però sono sempre più cari il racconto di Nicola Compagnone.
3: Direttore, do il buongiorno qui al timone ad Anna Rea, presidente nazionale ad hoc consumatori. Siamo ormai, presidente, nel pieno dell'estate, che per gli italiani però è sempre più cara.
4: E la vacanza è sempre più una chimera per gli italiani, di sicuro quella di 2-3 settimane è un ricordo lontano, è sempre più una vacanza mordi e fuggi, i prezzi sono aumentati dal caro gelato a quello dell'ombrellone, della casa vacanza, piuttosto che ai viaggi, se pensiamo solo all'aumento del carburante, oltre l'aumento che hanno avuto i biglietti aerei. Una giornata al mare, dalla nostra indagine che abbiamo rifatto anche quest'anno, costa in media 37,5 euro un ombrellone con due sdraio, e nell'alta stagione 50-60 euro, e parliamo di posti non esclusivi. Ormai sempre più anche lidi che impediscono di poter portare cibo e bevande proprie, imponendoti anche l'acquisto presso i bar o i ristoranti del Lido, con dei prezzi anche molto alti.
3: Questi rincari riguardano anche l'elemento per eccellenza della bella stagione, vale a dire il gelato.
4: Dai nostri dati ormai siamo arrivati a 30 euro e mezzo al chilo per i gelati artigianali, quelli industriali, anche quelli hanno avuto un aumento di più del 5% e sono stati soprattutto colpiti dalla famosa sgrammatura, la screenflation, cioè gelati, confezioni molto più piccole ma con i costi rimasti alti. Un multipack ad esempio in media costa 5,50, ma attenzione alle truffe, le persone per il caro vacanza cercano di prenotare online, ma attraverso questo si annida la truffa. Spesso non sono canali ufficiali, quindi cercate solo nei canali ufficiali. Molti siti, anche di quelli importanti, sono clonati e lì ti fregano sull'anticipo che tu dai e subito dopo l'inserzione scompare. Ho quelle proposte molto allettanti, ma appunto nessuno regala nulla.
3: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
2: Le 6.45, l'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo per i vostri messaggi 334 11 11 622 la musica dei DNCA.

0: 6.47, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto l'editorialista di Repubblica, Stefano Folli. Bentornato, Folli.
1: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Dunque, ci sono tre storie che sono diverse tra loro, ma si tengono insieme. Da una parte c'è stata la bagarre al Senato dopo che la giunta per l'autorizzazione a procedere ha respinto la richiesta dei magistrati di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e Carroccia, che ricordo è il ristoratore che era stato ripreso nella fotografia quando Del Mastro era ancora sottosegretario. Poi c'è la storia di Fakir, quindi con le polemiche, e infine c'è ancora la storia di Roggero. Allora io domando: qual è la strategia della maggioranza in tutto questo? Cioè, perché si capisce, si intravede, ma vedo anche che all'interno della maggioranza c'è chi si sta smarcando. Penso ai centristi di Forza Italia, che lo hanno detto in una lettera anche a Repubblica, ma anche ieri nell'intervista a Cicchitto, e ancora oggi sulla questione della legge elettorale, altra vicenda aperta, lo stesso capo di Forza Italia Tajani ha detto: per noi la legge va bene così, facendo capire che se inseriscono le preferenze dentro nel provvedimento, la maggioranza per loro non andrebbe bene. Insomma, c'è uno smarcamento da parte dei centristi su questa linea, diciamo così, guarda, securitaria.
1: Guarda, vedo tutti i segnali di una legislatura che sta finendo e che ha dato quello che poteva dare in questi quasi 4 anni, non ha dato molto, francamente, è stata abbastanza modesta nei risultati significativi, ma adesso si sta un po' sfilacciando e diciamo la maggioranza va sui temi securitari perché sono quelli che le garantiscono una rendita di posizione, un consenso che c'è nel paese. Il paese lo fotografano tutti i sondaggi, desidera la linea dura in termini di sicurezza pubblica, che naturalmente porta poi a degli eccessi, porta a situazioni incompatibili spesso con l'idea che abbiamo noi dello Stato di diritto. E tutto questo si riflette poi sugli equilibri di governo, e c'è lo smarcamento di una parte di questi gruppi, smarcamento che ci potrebbe non essere se non fossimo appunto alla fine della legislatura, quindi ognuno si sente più libero di inseguire la propria idea e il proprio elettorato. Tutto questo naturalmente fa sì che possiamo immaginare che nei prossimi mesi le cose possono soltanto peggiorare, a meno che non ci sia da parte di Giorgia Meloni una capacità particolarmente importante di riunire la maggioranza, di accontentare le varie componenti senza perdere leadership, che dovrebbe riaffermare la sua leadership in maniera forte. In questo è favorita, l'unico vantaggio è il fatto che dall'altra parte, sulla parte del centro-sinistra, non c'è
0: certo
1: leadership.
0: Non c'è una leadership esistente a capire soprattutto quale può essere non tanto il leader dell'annunciata alternativa, ma nemmeno il programma. Ancora non si è capito fino in fondo, indipendentemente se sarà Conte a farlo, a mandarlo avanti, oppure la Schlein o qualcun altro.
2: Una situazione anomala è veramente, diciamo, è una discussione adesso che ci sono
0: non riesco a capire ecco.
1: Mi senti?
0: Ecco, adesso sì, ecco, sì.
1: A destra ci sono i limiti che abbiamo appena detto, ma c'è una leadership che ha funzionato e che potrebbe ancora funzionare. A sinistra siamo in una situazione quasi senza precedenti. L'idea che non la leadership al momento ci potrebbe essere solo sulla carta, ma in pratica, diciamo, nella capacità di parlare al paese non c'è. e soprattutto non c'è nemmeno l'ipotesi che ci possa essere nei prossimi mesi. Nei prossimi mesi possiamo soltanto immaginare una rivalità sempre più forte, sempre più dura, sempre più massimalista nella rivalità che c'è fra la Schlein e Conte, più altri personaggi che ancora non si vedono sulla scena, ma che potrebbero entrare e appunto potremmo scoprirli nei prossimi mesi.
0: Grazie a Stefano Folli, che ricordo è editorialista di Repubblica. Abbiamo commentato le questioni politiche e allora do il benvenuto all'ultimo ospite, che è Marco Scarlatti. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie Daniele, benvenuto, grazie e buona giornata a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, per i tipi di Mondadori va in pubblicazione questo Il sottosuolo di Praga, che ha vinto il premio Tedeschi Ambizioso del 2026. La collana è quella diretta da Francoforte, che è giallo Mondadori, un classico, diciamo, per tutti quelli che amano il giallo. Qui siamo in un lento pomeriggio di Praga, dove c'è la pendola del soggiorno che scandisce il tempo, il fuoco che arde nel camino, mentre c'è la neve fuori che cade, un'immagine molto bella, molto praghese, diciamo, e c'è Franz Kafka che tamburella con le dita sui braccioli della poltrona ed è seduto vicino all'amico Max Brod. Questa scena, questa immagine, ne riporta poi un'altra alla sua memoria, con due figure assorte come loro in una lontana metropoli sul confine tra realtà e immaginazione. Perché tirare in ballo questi personaggi e poi arrivare a Mordecai Weiss, questo ricco ebreo con la bellissima moglie Esther, che si trovano coinvolti dentro questa scena di un delitto efferato, anche qualcosa di abominevole, che lei racconta dentro nel suo libro?
3: Questa è stata la scelta di raccontare Praga attraverso Franz Kafka, che non era un ispettore di polizia, non lo faceva per mestiere, lui era un ispettore delle assicurazioni, degli infortuni sul lavoro del regno di Boemia, che si trova casualmente, tra virgolette, a dover investigare su questi omicidi che coinvolgono sicuramente la Praga di quegli anni, gli ebrei che vivono a Praga in quegli anni, tra cui Mordecai Weiss e la sua bellissima moglie, perché l'inizio del romanzo è proprio la consegna del corpo di un maiale dentro al quale c'è qualcos'altro, che viene consegnato alla loro casa, ed è l'inizio di una serie di altri omicidi, ce ne saranno altri tre, con dei corpi che verranno smembrati e disseminati per Praga, e con una violenza e un'efferatezza tale che alcuni cominceranno a pensare che uno dei possibili assassini sia il golem, che è una delle creature mitologiche che appartengono alla mitologia di Praga, anche se alla Praga di qualche anno prima, anche perché in quegli anni uno dei personaggi che comparirà nel romanzo insieme a Kafka, Gustav Meyrink, sta pubblicando proprio in quei giorni a puntate su una rivista il proprio Golem, che è il romanzo più famoso di Meyrink.
0: Quindi qualcosa di vero c'è, ma qualcosa di che ha a che fare con la finzione è poi il sale, no, della sua storia. Perché Praga? Perché Praga è una città straordinaria, bellissima. Ci sono stato tante volte, soprattutto questa idea, no, che la neve cade fuori, me la sono trovata molto spesso tutte le volte che ci sono andato. Però è anche una città che nasconde dentro dei misteri che spesso non sono mai stati risolti del tutto.
3: Sì, beh, diciamo che nel romanzo ci sono diversi misteri che poi in qualche modo o rappresentano delle sottotrame oppure vengono risolti nel corso della storia, che comunque resta un giallo. Quindi anche la storia del golem, per esempio, verrà risolta con i meccanismi del giallo, quindi cercando di evitare gli elementi soprannaturali che nel genere non sono mai ben visti e comunque sarebbero un po' fuori dagli schemi. E uno dei romanzi, dei libri che mi hanno ispirato per questo libro è La Praga Magica di Ripellino, quindi è corretto il discorso della magia di Praga, assolutamente, assolutamente così. E La neve che cade ha contribuito, secondo me, o questo era nelle mie intenzioni, quello di creare un mondo magico, ovattato, ma allo stesso tempo anche spietato.
0: Ecco, perché tirare in ballo un personaggio mitico come Franz Kafka, che poi, devo dire, è un po' il mito di Praga, o uno dei miti di Praga?
3: Sì, Kafka, allora Kafka mi è piaciuto parlarne perché Kafka comunque nell'epoca in cui si svolge il romanzo non era ancora uno scrittore famoso, aveva scritto ma non ancora pubblicato La Metamorfosi e lui non sapeva ancora e non l'avrebbe mai saputo di essere Kafka, cioè lui comunque era un ispettore delle assicurazioni che aveva un rapporto conflittuale con il padre, anche con le donne, scriveva di notte, soffriva di insonnia, però era Kafka e questa è una cosa che mi è piaciuto raccontare.
0: Grazie a Marco Scarlatti, ricordo Giallo Mondadori, premio Tedeschi 2026, un giallo diciamo che tiene in sospeso, come dovrebbero essere tutti i grandi gialli, i lettori. Il sottosuolo di Praga l'ho scelto per noi Adele Marini. Sono le 6.59, noi ci risentiamo domani alle 6 in punto, tra poco ci sono le ultime notizie e poi l'attimo fuggente. Ale.
4: Giornale Radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7. Ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio, mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre lei si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli e Declu. Per ora è tutto, a più tardi.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
13: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
14: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
15: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
17: Stop al genocidio.
18: Parole e idee possono cambiare il mondo.
19: Qui c'è uno che chiama le armi!
20: Lo senti l'odore?
21: Cosa? Che cos'è? Diesel!
20: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
22: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
23: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
24: Fagli vedere chi sei.
25: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
26: Aperego, sei democratico?
25: Padre di un figlio assassinato.
26: Oh! Dico, sei democratico?
25: Marito di una moglie uccisa.
26: Sei democratico?
27: E allora me la fa parlare, Bill.
25: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
28: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
29: Qui abbiamo gente furiosa.
30: Adesso mi fa fare la figura del buonista.
31: Il poliziotto che ha ucciso una persona soffocandola, spero che sia in galera per 20 anni, per 30 anni o per quanto ci deve stare. Punto. Ma poteva essere nero, bianco, giallo, rosso, verde, perché se indossi una divisa e ho fatto ministro dell'interno, non devi esercitare violenza, devi difendere la tua comunità. Punto a capo.
32: Buongiorno! Giovedì 23 luglio 2026, Santa Brigida, e ricordate, impariamo a vivere con umiltà, è la più grande forma di ricchezza che tutti possiamo avere. Ciao.
33: Tutti danno dei giudizi su Fakir, su Roggero, se è giusto, sbagliato, può ammazzare, non può ammazzare, però la domanda che sfugge: perché siamo arrivati a questo? Perché si ammazza la gente in mezzo alla strada nell'indifferenza totale? Nessuno se lo chiede, nessun politico italiano, da Conte, dalla Meloni, vabbè, figuriamoci, da Salvini, figuriamoci ancora di più, nessuno se lo chiede, la ce l'hai, nessuno si chiede, pone questa domanda: come mai siamo arrivati a questo? Saluti Marco da Napoli.
34: Direttore, buongiorno, Piero da Roma, scusi l'intrusione, ma questa cosa della linea securitaria che il popolo, chiunque esso sia, vuole a gran voce, ma trova dei riscontri reali al di là dei sondaggi, al di là del monopolio della comunicazione estivo soprattutto che ha, come dire, ha scansato il vecchio Festival Bar con Vannacci, purtroppo, e la solita solfa propagandistica della sicurezza. Ma poi nei dati reali esiste questo problema? Cioè, io lo chiedo perché a me sembra sempre, quando abbiamo, ecco, vedo il carburante davanti a me, gasolio a 21,19, il mondo va in fiamme e noi pensiamo ancora che il problema è la sicurezza, il Neger, il Maranza, queste robe qua. Sembra che non siamo mai usciti dagli anni 80. Per favore, mi illumini, grazie.
0: Buongiorno a tutti, due punti interessanti. Uno è un'osservazione che resterà qua, ma voglio farla, è che il nostro governo, la nostra classe politica, mettiamola così in generale, non sta facendo la storia ma sta rincorrendo. Sembra tanti bambini impazziti dietro un pallone, con rispetto per i bambini ovviamente. Il secondo punto invece che è inquietante, e vediamo se è giunto anche alle vostre orecchie, comunque è scritto su AGI, Agenzia Giornalistica Italiana, che un pezzo di una chat di un'intelligenza artificiale, un programma di intelligenza artificiale, ha autonomamente hackerato un accesso internet, che è una cosa inquietante. Non se la sanno ancora spiegare ed è una notizia ufficiale. Quindi, attenzione ai conti, non lo so, buona giornata a tutti, ciao.

Lo abbiamo sentito tutti, ma quasi nessuno di noi lo conosceva. Eppure, ieri, a 94 anni, Plas Johnson, il jazzista statunitense noto per questa splendida colonna sonora, ci ha lasciato. Che dire, il tema immortale della Pantera Rosa l'ha scritto il compositore Henry Mancini, ma in quel incredibile 1963 fu lui a dire: ci serve un esecutore potente, bravo, fantastico. E allora andò a bussare alla porta di Johnson. E Johnson oggi davvero sembra un gigante della storia. Pensare che aveva fatto in tempo a suonare il jazz negli anni 30 nei locali, si era esibito a New Orleans insieme al fratello Ray che suonava il piano, pensate che coppia. E poi negli anni 50, dico negli anni 50, era diventato il sassofonista di James Brown e aveva collaborato con alcuni fra i più grandi musicisti del blues, del rock and blues, del jazz negli Stati Uniti, B.B. King, Johnny Otis, Peggy Lee e poi Frank Sinatra. Ecco, tu fai questa carriera mostruosa, sei al cospetto dei giganti, ma poi nella storia c'è una cosa, un tema a cui sei legato per sempre, e quello fu The Pink Panther Theme, il primo capitolo della famosa serie poliziesca di Blake Edwards. E questo splendido assolo di sassofono divenne qualcosa che era ovunque, divenne un tormentone, divenne un marchio di fabbrica, divenne la colonna sonora di tante altre cose, divenne parodia. Insomma, tu attraversi il secolo, hai cominciato nella notte dei tempi, hai suonato con i giganti, ma poi c'è una cosa per cui sei ricordato, una cosa per cui diventi stile, canone, forma, e dunque Plas Johnson, morto a 94 anni, per noi è il sassofonista della Pantera Rosa. Ciao, buona vita.

0: Allora, una altra grande, incredibile giornata di gloria e di abiezione, lotta sui banchi del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle occupa in Senato i banchi del governo per protesta contro un voto nella commissione che prelude a un voto dell'Aula, un voto in cui la maggioranza dice no ai magistrati che volevano utilizzare le intercettazioni, anzi non scusate, neanche le intercettazioni, le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con i proprietari del ristorante Bisteccheria Italiana. Ebbene, erano importanti queste chat perché gli esercenti del locale sono accusati di un reato terrificante, il riciclaggio dei beni della camorra della mafia, e si sono difesi dicendo no, ma noi non eravamo prestanome della camorra della mafia, eravamo prestanome di Del Mastro e dei suoi amici soci di Biella. Quindi quelle chat sarebbero state necessarie, indispensabili per capire chi avesse ragione o meno, indispensabili per un'indagine contro la malavita organizzata, e per quanto possa sembrare strano, a dire no sono stati quelli della maggioranza e del partito, che dicono wow, noi siamo nati nel ricordo di Falcone e Borsellino. Ale. Ma poi ci sono le voci, Piantedosi, ministro interno, parla della morte di Fakir a Bologna, non abbiamo timore di nulla.
1: Ma guardi, allora, questo vale sicuramente perché si è visto da parte di alcuni, le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.

0: Ciao Luca. E cosa ne pensi allora, ma soprattutto cosa ne pensano gli elettori di destra, visto che la maggioranza ha votato per impedire alla Procura di Roma di visionare le chat tra Del Mastro, sottosegretario alla giustizia e avvocato della Meloni, che aveva una quota di un ristorante con un prestanome del clan senese. E meno male che il capo partito dice di essersi ispirato a Borsellino. E non dimentichiamoci che hanno già scudato la Santanchè, che non vedremo mai andare a processo perché aspettano la prescrizione. In più vogliono far fuori Scarpinato e De Rao. E Scarpinato, ricordiamoci che ha lavorato con Falcone e Borsellino, quindi è in possesso di rivelazioni scomode. E hanno paura forse della verità? I dormienti davvero hanno la percezione che questo governo davvero voglia combattere le mafie?
1: Ma oltretutto l'intelligenza artificiale, anzi le telecamere, verranno diciamo aiutate dall'intelligenza artificiale per mettere le multe se si è alla guida con il telefono in mano, se si è senza cintura. Quindi mi raccomando, quando andrete in giro a distribuire favori sessuali in camporella, state molto molto molto attente e molto molto attenti.
2: Grazie.

0: E sentite Salvini, grazie a FS Security aggressioni e rapine dimezzate, Ale.
1: È un passo in avanti ulteriore per la sicurezza di chi lavora sui treni e di chi viaggia sui treni, e sono 1,5 milioni di persone tutti i giorni. Quando sono arrivato al ministero non esisteva FS Security, oggi ci sono più di 1,100 ragazze e ragazzi che fanno sicurezza sulle stazioni, sui treni, ai tornelli. In questi mesi si sono ridotti del 50% le aggressioni al personale di ferrovie e furti e rapine nelle stazioni, quindi siamo su una buona strada. Le bodycam di cui tutti saranno forniti sono un ulteriore passo in avanti per la sicurezza di lavoratori e viaggiatori. Sono orgoglioso del fatto che col massimo dei treni circolanti, dei passeggeri trasportati e dei cantieri aperti, Ferrovie dello Stato contribuisca a rendere più sicuro il nostro vivere e il nostro viaggiare. Quindi l'obiettivo è di arrivare a 1,500 uomini e donne di FS Security e dotarli tutti di bodycam in tutta Italia.
0: Fra due anni non seguire gli ordini di Trump sulla spesa militare, bisogna dare risposta agli italiani sui loro salari.
2: Ci ricordiamo che volevate infilarci pure il ponte sullo stretto, che come noto può essere utile per scappare in caso di attacco, ma al di là del gioco delle tre carte che tutti conosciamo ma che non fa molto onore né a lei che invece è persona seria né a questo paese, resta il punto decisivo, abbia pazienza signor Ministro, questa è la cosa per cui non è automatico il taglio della spesa sociale, non dice niente ad un paese in cui questi tagli esistono già e feriscono in profondità i diritti di milioni di italiani ed italiane. Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico, e per questa ragione abbiamo bisogno di andare in direzione ostinata e contraria a quella della corsa al riarmo. E ancora, signor Ministro, l'ufficio parlamentare di bilancio ce lo ha ricordato oggi sbattendoci questi dati in faccia potentemente: negli ultimi 30 anni il salario reale degli italiani ha perso quasi 7 punti percentuali.
0: Ancora.
2: Per il 10% più povero dei lavoratori di questo paese la perdita arriva al 40%. Allora io chiedo a lei e soprattutto a Giorgia Meloni, che sarebbe bene venisse ogni tanto in quest'aula a rispondere alle domande dei parlamentari e magari a dirci qualcosa sulla folle scelta di aderire agli ordini di Donald Trump sul riarmo, si occupi degli stipendi degli italiani, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, della crisi climatica. Sta esplodendo la crisi climatica addosso a tutti e a tutte noi. In queste ore un enorme incendio in Sicilia vicino ad Agrigento, feriti, decine di feriti per la grandine, perché la crisi climatica è questa roba qua e ci sta travolgendo. Concentratevi, concentriamoci su queste priorità invece che inseguire la follia di miliardi, miliardi e miliardi buttati in bombe e missili che peraltro, come insegna la storia e l'esperienza, non rendono mai più sicuri, ma aumentano l'incidenza, la frequenza e il carattere distruttivo dei conflitti che infiammano il mondo.
0: E cosa dice invece Crosetto, ministro della difesa, su queste spese militari? Senza sicurezza non esiste crescita economica, investimento, diritti. Sentiamolo, è proprio l'opposto di quello che dice Fratoianni, due dichiarazioni speculari.
3: La direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia. Il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso da Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington.
0: E l'altra notizia è che viene negata la scarcerazione a Roggero, quindi nessuna attenuante, diciamo, domiciliare. E poi è che continuano a emergere documenti sulla morte di Fakir, nuove immagini che devo dire gettano una luce molto diversa. Non violenze pericolose e aggressive, ma autolesionismo. Un uomo a terra, confuso. Ecco, sono i minuti prima della tragedia. Fakir sta sdraiato sulla schiena. Le scarpe sono intorno a lui, come se le avesse buttate per liberarsene, e deliria. Delira totalmente, senza nessun senso. Mi vogliono ammazzare, diceva, mi vogliono ammuzzare, portate, chiamate un'ambulanza. Si alza, cammina a cagnolino a quattro zampe, sbatte forte i pugni sulle porte di un garage, si volta, cammina dei passi a mani alzate. Ecco, questa è la sequenza. La sequenza prima della morte: si porta le mani al capo, grida aiuto. Ecco, vedere Fakir in questo video, diciamo, cancella anche l'immagine che qualcuno aveva voluto dare di un pazzo violento, l'extracomunitario pazzo violento. No, quello che vedi è un uomo quasi spogliato, non solo fisicamente ma anche metaforicamente, un uomo che aveva bisogno di aiuto domenica e che ha trovato la morte. ...334-1111-622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese e questo è l'attimo fuggente. Come sapete bene, sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. E poi c'è la polemica incredibile del Viminale, che attacca Lepore, il sindaco di Bologna, per aver organizzato quella manifestazione. Dice era una piazza non concordata. Ma è nato un giallo. Il Viminale ieri ha avviato un'istruttoria interna perché il presidio convocato da Lepore per esprimere solidarietà ai familiari di Fakir Abdelharim non sarebbe stato concordato con la questura e con la prefettura, che invece, secondo il comune, erano state informate per tempo, come sempre. Eppure, filtra sempre dal Viminale, non sarebbe stato presentato alcun formale preavviso per l'uso della piazza. Così ieri il capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia, Grazio Bignami, è tornato addirittura a chiedere dimissioni di Lepore, e anche il leader di Azione, Carlo Calenda, suo alleato alle ultime comunali, lo ha criticato. Ovviamente il sostegno è arrivato da tanti, del centro-sinistra, Gualtieri, Sala, Manfredi, Salis. In 35 hanno sottoscritto una lettera, il sindaco si è assunto, dicono, la responsabilità di chiedere verità e giustizia. Le successive violenze e danneggiamenti appartengono esclusivamente a chi li ha compiuti e meritano una più ferma e netta condanna. Io ve lo dico sinceramente, ho una grande nostalgia. È la seconda volta che il centro-sinistra negli ultimi tempi si trova con delle infiltrazioni in piazza, addirittura Vi ricordate a Napoli una contestazione durissima, sempre quell'area antagonista, Potere al Popolo aveva interrotto per mezz'ora il comizio in piazza. Allora io ho una grande nostalgia di quei bei servizi d'ordine, tanto irrisi ma efficacissimi, nerboruti, i portuali, i manovali, gente larga come armadi a tre ante, con dei bei bastoni che ogni tanto spaccavano sulla testa di chi si permetteva di danneggiare qualcosa, vetrine, strade, macchine. Ecco, una bella nostalgia del servizio d'ordine, che è una forma di autotutela democratica e che impedisce proprio questo, che qualcuno possa infiltrarsi e fare casino. 334 11 11 622 per le vostre idee, le vostre opinioni. Ricordate, l'attimo fuggente è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. Voci.
4: Buongiorno, Lorenzo D'Altofascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Volevo un attimo sentire cosa hanno da dire i nostri conduttori su Ilaria Salis, che è stata condannata a risarcire due collaboratori licenziati senza giusta causa per una somma di poco più di 300.000 euro. A me viene da pensare che nel XXI secolo la lotta di classe in questo paese passi per i salotti buoni, per gli attici delle ZTL delle nostre maggiori città, per la 7, per Facebook, ma poi quando i nostri rivoluzionari tipo Soumahoro, tipo la Salis vengono toccati in prima persona, diventano dei piccoli padroncini.
0: Allora, se stai parlando di Elite, la 7 ogni sera, ad esempio quando c'è il nostro programma, mette insieme 1.200.000 persone, gente che va dall'estetista al meccanico, dal fruttivendolo all'operaio, quindi molto poco elite, molto molto popolo, così solo per precisare. Ma c'è una cosa che mi colpisce oggi sui giornali per un motivo particolare, molto semplice, rapido. La bodycam che tutti aspettano, quella dell'agente che ha filmato l'intervento su Abderrahim Fakir, è una bodycam privata, se l'era comprata lui per tutelarsi. Mai acquisto più saggio, però attenzione, qua c'è il punto. Ma perché siamo uno stato straccione che spende 10 miliardi in presunti sistemi di arma e non può dare ai suoi poliziotti una bodycam? Domanda che merita una risposta. Ci fermiamo in questa radio libera a informare e torniamo subito dopo.
5: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
6: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
5: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
4: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7 e 34 minuti.
7: Guidare informati.
8: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in aumento su strade e autostrade della penisola, ma ancora piuttosto scorrevole al momento. Da segnalare tuttavia code a nord di Napoli per lavori sulla Semediano, traversa Merito e Arzano verso Acerra, verso Roma da sud per un incidente, circa 7 km di code tra Aprilia e Pomezia. Per il traffico poi code sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e nave 24 da Porto Naccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni, in A1 per lavori code tra Reggio Emilia e il Bivio per la 22, in Lombardia code in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino, primi incolonnamenti inoltre a Milano in tangenziale nord da Monza verso Sesto e Ovest.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 e 34 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in aumento su strade e autostrade della penisola, ma ancora piuttosto scorrevole al momento. Da segnalare tuttavia code a nord di Napoli per lavori sulla Semediano, traversa Melito e Arzano verso Acerra, verso Roma da sud per un incidente, circa 7 km di code tra Aprilia e Pomezia. Per il traffico poi code sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e nave 24 da Porto Naccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni, in A1 per lavori code tra Reggio Emilia e il Bivio per la 22, in Lombardia code in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino, primi incolonnamenti inoltre a Milano in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
7: Nessuno ci chiede perché siamo arrivati a questa, alla violenza e all'indifferenza delle persone. È proprio tutto il sistema di un capitalismo sfrenato, egoistico, in cui la cosa importante è pensare a se stessi e basta, non c'è solidarietà. Queste cose sono state dette, sono dette da studiosi, sono dette da ricercatori, da scienziati, da professori, ma anche da politici, perché Conte, il Movimento 5 Stelle sono quelli che hanno sempre parlato di questa deriva violenta, che poi dopo la cosa terribile che colpisce anche i più giovani che si abituano a questo. Quindi per la cosa importante sarebbe veramente poter scegliere le forze politiche che sono davvero consapevoli di tutto questo e che cercano di andare nella direzione diversa di un'umanità che sia umana. Luciano da Napoli.
8: Buongiorno, il ministro Piantedosi ha un atteggiamento alquanto incoerente riguardo agli audio. Da una parte a Bologna dichiara che lui è di essere contento che i poliziotti indossassero delle body cam, in questo modo potranno chiarire la situazione in cui è morta quella persona. Dall'altra parte invece evidentemente non è tanto contento e per quanto riguarda Dalmastro, quegli audio non vuole, quelle chat non vuole che vengano diffuse. Rimane a me la curiosità di sapere di quale alta politica, di quali affari politici Dalmastro stesse parlando con delle persone coinvolte con affari criminali, probabilmente della campagna elettorale, delle questioni strategiche della NATO. Dalmastro stava parlando con delle persone coinvolte con la criminalità organizzata, probabilmente quello. Poi innanzitutto c'è ancora da chiarire, Piantedosi, l'affare con la simil pompeiana, cioè chissà che fine ha fatto quella signora, signorina, e non è ancora chiaro. San Giuliano l'hanno insomma sicurato, evidentemente è stato scelto di salvare Piantedosi. Franco Pavia.
9: Buongiorno, Giornale Radio, Giornale da Scalea. No, ieri ho visto dai telegiornali, dalle immagini, il Parlamento che nega, il governo, la maggioranza che nega le chat di questo Dalmastro ai magistrati. Cioè questi due giorni prima, siamo per la polizia, andiamo qua, siamo là, ricordo.

0: Sono Paolo Borsellino, nonostante tutto che poi Paolo Borsellino aveva idee di destra, di centrodestra, voglio dire. Però che cosa fanno? Negano le chat alla magistratura. Cioè questi qua sono proprio gente che non deve stare nei posti del potere, non è proprio il caso. Per quale motivo devono negare questa cosa? Che c'è sotto? Allora c'è qualcosa che non va bene. Vedete voi.
1: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ho sentito le parole di Crosetto e anche lì del bambolotto Tajani. Ma scusate, ci fanno sempre apparire, i nostri patrioti ci fanno apparire come quelli che si devono armare perché siamo dei parassiti degli Stati Uniti. No, scusate, quando mai dopo la Seconda Guerra Mondiale li abbiamo visti per noi? Noi siamo andati in Afghanistan chiamati da loro, pagando di tasca nostra. Noi siamo andati a Baghdad chiamati da loro, di tasca nostra. Sono loro che devono dei soldi a noi, non noi a loro. E questi patrioti hanno la memoria abbastanza corta. No, non ci dobbiamo riarmare, non ci serve, l'Europa è già armata. Quello che dobbiamo fare è smettere di dare le armi e i soldi a Kiev, perché servono a noi, non ai loro cessi d'oro. Bisogna fare la pace con la Russia, che non è un nemico. Non è un nemico. Dobbiamo ricominciare con i rapporti commerciali con la Russia, perché non è un nemico. Questo dobbiamo fare, secondo me, e basta con questa storia del riarmo. Abbiamo bisogno noi dei soldi per la sanità, per abbassare i costi, per aumentare i salari. Punto. Ciao ciao.
2: Ciao ciao. È fantastico. Allora si litiga nella maggioranza anche sulla modifica richiesta dalla Lega e da Fratelli d'Italia, la legge sulla legittima difesa. Forza Italia fa muro, tutti praticamente hanno parlato contro. Oggi sul Corriere della Sera un'intervista del vicepresidente della Camera Mulè spiega bene questa posizione. L'attuale legge, quella che abbiamo votato insieme, consente di difendere all'aggredito se qualcuno entra in casa sua. Questa reazione è legittima, ma questa reazione deve essere sempre limitata ai criteri di proporzionalità e attualità del pericolo. E questi due principi, la proporzionalità e l'attualità del pericolo, per noi sono principi intoccabili. Legiferare, come si prefigura ora, sull'onda dell'emotività è sempre un rischio. Santo Mulè, che devo dire? Santo Mulè, sì, Santo Mulè. Cose così chiare andavano dette in maniera molto chiara. Non è che puoi andare a fare il pistolero, ammazzare chi cavolo ti pare e dove ti pare, no? Mi sembra del tutto evidente. Questa è la vera legittima difesa, il resto è Far West. Conte, sul caso del Mastro, su quelle chat negate all'uso per l'inchiesta, cos'ha in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso? Sentiamocelo.
3: Noi non possiamo permettere che il Parlamento sia ridotto a colle oppio. Loro dicono di ispirarsi a Borsellino. Hanno fatto anche, addirittura hanno convocato la scorsa domenica, in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, tutto lo Stato Maggiore a Palermo. C'eravamo anche noi, ovviamente in tutt'altra sede. Ma ditemi un attimo, cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini sul clan mafioso? Perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando dello scambio di messaggi avvenuto tra Del Mastro, che ricordo aveva costituito una società per fare affari con i familiari, prestanome di un clan mafioso. E la Procura ha chiesto al Parlamento semplicemente di poter acquisire questi messaggi che evidentemente sono stati ritenuti rilevanti per proseguire le indagini. Come possono richiamarsi a Borsellino loro che ostacolano le indagini su un clan mafioso? Rinnovo un appello a Giorgia Meloni. Prende in mano la situazione e il giorno 30 ci ritroviamo con tutta l'Italia migliore, vi aspettiamo al varco. Rimangiatevi questo voto vergognoso, perché non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati. È successo già con la Santanchè, ma qui forse siamo un gradino oltre, perché addirittura si ostacolano le indagini nei confronti di un clan mafioso. Ravvedetevi, noi ci saremo e vi contrasteremo in ogni modo.
2: Più chiaro di così si muore. E sentite Renzi con la sua sfida personale a Bannacci, devo dire ormai divertente, l'altra volta una sfida di calcio, ora addirittura una maratona, poi Bannacci ha detto mezza maratona, e sentite come risponde l'ex sindaco di Firenze.
4: Generale Bannacci, la mezza maratona, oi! Ma che ti sei rammollito?
5: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
4: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Bannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Bannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
2: E Giulia Mello in onda, giornalista del Domani, spiega molto bene perché la procura di Roma ha dovuto chiedere le chat di Del Mastro.
6: Dunque, quelle chat sono state richieste, appunto come diceva il senatore, la procura di Roma ha dovuto chiedere queste chat alla giunta per le autorizzazioni e poi di conseguenza alla camera di riferimento dell'onorevole, che ricordiamo Del Mastro non è indagato all'interno di questo procedimento penale, è indagato Caroccia, appunto il suo ex collega con cui aveva aperto le bisteccherie d'Italia, appunto il ristorante che si citava prima. Queste sono chat che erano contenute nel cellulare di Caroccia e che la procura ritiene necessarie e anzi fondamentali per ricostruire eventuali reati commessi da Caroccia, che in questo momento è già in carcere per scontare un'altra pena per mafia non inerente a questo procedimento, questo è un altro, con il risultato appunto che secondo la procura il contenuto di quelle conversazioni aiuterebbero a ricostruire i passaggi di denaro che ci sono stati. Del Mastro quindi diciamo in qualche modo è un soggetto terzo delle conversazioni.
2: Hai capito che cosa c'è da nascondere dietro quelle chat? Altrimenti tutto questo casino, diciamo la verità, non si spiega. Bologna, la russa, sempre dalla parte delle forze dell'ordine, sempre tesi.
7: È importante quello che fa capire. Io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma ho piena fiducia nella magistratura. Ma il concetto è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura.
2: Le vostre voci al 334 11 11 622.
8: Rimpiangere oltre la volante rossa che teneva lontani gruppi ettari e casinisti, anche la struttura del PC. A quei tempi colpifero che un sindaco avrebbe preso in autonomia la decisione di fare una manifestazione se prima la segreteria non l'avesse autorizzato. Qui c'è un problema di una certa maniera di protagonismo che viene prima di quello che è il partito, la direzione politica e così via. L'Epore al tempo del CPC sarebbe stato preso a calcio in culo alla segreteria. Ciao Fabrizio Milano.
9: Buongiorno Radio, buongiorno, bravo Luca che ha sottolineato il fatto che il poliziotto si è dovuto comprare la body cam, ma è una cosa che secondo me è un problema che avviene e esiste anche negli altri corpi. Ad esempio i vigili del fuoco mi dicono che hanno dei guanti a volte in dotazione che sono ignifughi, per modo di dire. Questa è una cosa che andrebbe approfondita anche a livello giornalistico, secondo me. Comunque rimaniamo sempre nella stessa tradizione italiana, che proviene dal ventennio, quando gli alpini dell'Armir andarono in Russia con le scarpe di cartone. E questi siamo noi, c'è poco da fare, e nei secoli non stiamo cambiando, purtroppo. Buona giornata a tutti, Alessandro da Roma.
10: No, caro amico, San Giuliano non l'hanno eclissato, l'hanno parcheggiato alla RAI.
11: Buondì, ho appena sentito l'intervento di una signora che salutava con il ciao ciao, non mi ricordo il nome di costei, alla quale però vorrei ricordare le decine di migliaia di morti, ragazzi americani che sono venuti a morire qui in Europa per liberarci dai nazifascisti. Non è stata la Russia a liberarci dai nazifascisti, sono stati gli americani. Vorrei ricordare a questa signora che l'Italia nel secondo dopoguerra era un paese distrutto e grazie al piano Marshall siamo riusciti a fare il cosiddetto miracolo italiano. Le vorrei ricordare che il muro di Berlino non passava solo a Berlino, perché noi l'avevamo in casa a Gorizia, no, a Gorizia, fino a qualche decennio fa. Memoria del pesce rosso? Probabilmente sì. Ma tant'è, MDR.
2: Che sta per Monica da Roma, qui ognuno ha il suo timbro, il suo marchio di fabbrica. Un coro di opinionisti, auto-opinionisti, ormai sono diventati rubrichisti di questo programma. E dov'è Jerry stamattina? Ma Jerry che fine ha fatto? Porca miseria!

Pensate, c'è un accordo fra Stati Uniti e Sauditi sul nucleare, un affare da decine di miliardi. E ironia della sorte, mentre sta accadendo una guerra per negare il nucleare iraniano, il paese del Golfo potrà anche arricchire l'uranio. Ale, ma vuoi che non se la facciano una testatina nucleare? Quelli lì a Riyadh?

0: È successo qualcosa di incredibile, devo dire, in Ucraina ogni giorno ce n'è una, vi ricordate? Zelensky caccia Fedorov, scende in piazza la gente per difendere il ministro delle tecnologie della guerra, e allora entra in campo un cambio di marcia pazzesco, cioè con una mossa a sorpresa Zelensky caccia Alexander Siski, il capo di stato maggiore che era il nemico di Fedorov, e adesso, anziché essere premiato Zelensky, in testa a tutti i sondaggi c'è proprio lui, Fedorov, povero Zelensky, proprio si è infilato in un vespaio gratis, e Siski dice: io obbedisco a lei. È arrivato fra di noi Giuliano Siski Bardi.
1: Buongiorno Zelensky Telese, ti vedo in no, grande Zelensky forma, in grande spolvere. E beh, Siski, tu dillo qualcun altro allora. Ma guarda che ti farebbe bene invece, a parte che il nero ti
0: poi
1: dona Siski perché sfila.
0: Poi Siski è detto il macellaio, quindi voglio dire una cosa, una qualifica un po' simpatica, creativa. Macellaio, quello che taglia la carne, che no, prepara i pezzi,
1: guarda,
0: di filetto per il signore.
1: A volte, caro Luca, tagliare la carne è una virtù e conservarla invece non troppo. Beh, infatti lo accolgo, così come colgo il paragone tra te e Zelensky per le capacità di dominio e di comando e per la resistenza, perché sia tu che il comandante degli ucraini avete la capacità di resistere veramente a tutto e a forze che sembrava davvero non poteste reggere, invece siete lì che ancora sulla tolda di comando reggete a ogni fato avverso. Quindi Zelensky, Volodymyr Telese.
0: Sì. Bene, Siski Bardi. Senti, dimmi subito che cosa pensi di questo accordo, visto che frequenti quel paese, conosci bene dei sauditi con gli americani per il nucleare.
1: Devo dirti che oggi è azzeccato sia con il ricordo del grande sax tenore sia con gli Stati Uniti, due argomenti del giorno, perché Stati Uniti e Arabia firmano un accordo sul nucleare che secondo me sarà il vero elemento che potrà cambiare una situazione che altrimenti sta rischiando di diventare veramente ingarbugliatissima e non più comprensibile. Gli Houthi hanno rivendicato gli attacchi alle navi sul Mar Rosso e la risposta che arriva dal fronte opposto è quello per l'appunto di dotare l'Arabia Saudita della bomba nucleare. È davvero l'elemento che potrebbe cambiare tutto, anche perché sai chi è il principale oppositore di questo accordo firmato ieri tra d'accordo di cooperazione in materia di energia nucleare? Il principale oppositore di questo è proprio il tuo paladino Bibi Netanyahu, è lui che si oppone, è lui che comprende che Israele si avvia a non diventare in nessuna misura la potenza egemone dell'area, e quindi credo che l'Arabia Saudita possa rappresentare un punto di mediazione ed equilibrio maggiore e forse portare da qualche parte un elemento di stabilità che in quell'area sembra davvero non esserci da nessuna parte.
0: Bene, vorrei un commento anche al caso del Mastro intercettazioni chat, che tu sicuramente avresti votato per negare ai magistrati l'uso delle chat. Voglio che qui confessi di fronte ai nostri ascoltatori, confessa, ti conosco.
1: Guarda,
0: troppo bene mascherina,
1: mi conosci così bene da ricordare che io avrei votato anche contro l'utilizzazione delle intercettazioni quando Roberto Scarpinato, membro dell'antimafia, promosse un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale e impedì che la Commissione mettesse a disposizione le sue intercettazioni con Gioacchino Natoli, che era indagato a Caltanissetta. Quindi a favore per l'uno e a favore per l'altro, o contro, e a me che mi frega di Del Mastro, scusa. E a me che
0: non
1: frega di Del Mastro.
0: Non fare il doppio pesista, non avere paura dell'opinione che
1: proprio
0: hai.
1: Proprio perché non
0: difendi,
1: usiamo
0: la tua opinione.
1: Proprio perché io difendo
0: la casta.
1: Proprio perché io difendo la mia opinione e non mi faccio trascinare in queste bardane da quattro soldi, ti dico che se le intercettazioni debbono essere ascoltate, tutte e comunque sono d'accordo. Oh. Se quelle di Scarpinato non debbono essere ascoltate perché fa parte della cricca di quelli di cui non si può parlare e quelle di Del Mastro invece sì, allora non sono più d'accordo, così come oggi vedo che tra tutte le notizie hai prudentemente omesso la lettura dei titoli dei giornali di centrodestra che tutti quanti parlano di un imbarazzante caso per il partito di Alleanza Verdi e Sinistra, che antipatico antipatico non ti deve essere, e cioè quello della condanna per licenziamenti ingiusti per la... dell'onorevole Salis.
0: Ce la tenevamo perché qualche notizia serve anche in questo blocco. Ecco, la cosa, la condanna è la Salis che deve risarcire, credo, con 300.000 euro.
1: 300.000.
0: Quanto?
1: 300.000, hai detto giusto. Sì, hai detto
0: 300.000.
1: Giusto, sì.
0: Con 300.000 euro due lavoratori a cui aveva promesso un'assunzione a tempo indeterminato e poi li ha mandati via dopo pochi giorni. Bravi! Bravi! Mazzate deve prendere la grande difensora, tutelatrice dei precari, e poi i primi precari ce li aveva in casa.
1: Era contumace perché non sono stati nelle condizioni di notificarle la data dell'udienza, perché l'onorevole Salis ancora non ha fissa dimora, continua ad essere una zingara come prima dell'elezione. E insomma, credo che il Parlamento meriti qualcosa di più di licenziamenti fatti con lettere senza rispetto di nessuna norma sui diritti dei lavoratori e parlamentari che non si sa dove abitino e dove possano essere reperiti.
0: Bene, io sono proprio per massima severità, e così è stato poi, perché 300.000
1: euro è tanto. Non è stato così invece non per il suo leader di partito.
0: Non so neanche dove trova i soldi. Eh?
1: Mi piacerebbe sentire il tuo commento sulle imbarazzate dichiarazioni dell'onorevole Fratoianni a difesa della Salis.
0: Che ha detto? Che ha detto?
1: Ah, vediamo, ci sarà l'appello, staremo a vedere, insomma, sembrava un Tajani qualsiasi.
0: Beh, io credo, povero Fratoianni, Montagliani qualsiasi è troppo, però se gli ha fatto un po' velo il fatto che sia una compagna di partito, male, perché vanno
1: ne hanno azzeccato due su due, da Sumaoro a Salis, direi che la capacità di individuazione della classe dirigente del premiato duo Fratoianni Bonelli è alta, eh.
0: Ma quello fu una candidatura simbolica, bisognava, come sai, e anche tu lo sostenesti, sottrarre, e mai ci pentiremo di questa idea, sottrarre da un carceriere, da un eurocarceriere, una persona, un'italiana che era detenuta con i ceppi e i piedi, trascinata in tribunale,
1: fu una scelta simbolica e politicamente, io come ricordi la ho condivisa ampiamente, così come adesso condividerei ampiamente la scelta di espellerla, perché è indegno poter avere in un partito che ambisce a governare fra qualche mese il paese soggetti come questi, che sanno più vergogna e disdoro all'istituzione che recare l'onore dovuto secondo la Costituzione. Onore che noi cerchiamo di rispettare nel nostro piccolo. No, non ti faccio andare oltre. C'è il giornale radio, sono le 8:01.
0: Sindacati di Livorno, parliamone dopo la pubblicità.
1: Sì, dopo il giornale radio. Adesso il giornale radio.
0: Che è successo.
1: Ma sei proprio privo di puntualità, non ce l'hai l'idea dell'ordine, della disciplina.
0: Vai,
1: sbrodolone.
2: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua. Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 8:03.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ancora una notte di attacchi incrociati tra USA e Iran. Trump minaccia di colpire le infrastrutture civili. Replicano i Pasdaran: se lo fa, non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Sulla morte di Fakir a Bologna indaga la procura. Sulla manifestazione con disordini, verifiche del Viminale, e si accende lo scontro politico sul presidio promosso dal sindaco di Bologna Lepore. L'auto lanciata sulla folla a Modena il 16 maggio scorso, prima vittima. Dopo 2 mesi di agonia è morta una donna.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Alessio Galea. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno.
11: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
10: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerenti al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle body cam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
12: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della tensione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
13: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
10: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia.
14: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime. Nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Il segretario della difesa americana Hexet e il generale Chain hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Hexet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o quattro mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina la resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi perché, nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari, chiede al Congresso di dargliene subito 87.6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
15: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Come va, tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
19: Noto dell'insoddisfazione.
20: Vale per tutti, si combatte la mafia. Perché il Parlamento non ha autorizzato indagini, l'uso delle chat del Mastro con il suo socio amico, dalle origini poco chiare, oppure dire molto chiare, fin troppo chiare e note.
21: Buongiorno a tutti, Marco Acampora da Napoli. Io voglio fare solo una premessa, volevo ricordare la signora che parlava che gli americani non ci avrebbero mai dato una mano dal tempo che fu. Gli americani sono un popolo fantastico, un popolo liberale, hanno solo un problema. Il problema degli americani in questo momento si chiama Donald Trump, che praticamente sta distruggendo in pochi mesi, in pochi anni, tutto ciò di bello che hanno fatto gli americani per noi. Vi ricordo che noi parlavamo tedesco adesso, se non c'erano gli americani. E un'altra piccola cosa, questo personaggio Donald Trump, che praticamente in questo momento sta oscurando la bellezza di questo paese che è l'America, semplicemente pensa solo a una cosa: profitto, profitto, profitto. Lui instaura rapporti, crea rapporti, rompe rapporti solo ed esclusivamente per soldi personali. Buona giornata a tutti.
22: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Mabel e la vicenda che ha coinvolto la Salis potrebbe farle perdere credibilità, soprattutto perché ha fatto della tutela dei diritti la sua bandiera, la sua, diciamo, si basa tutto su quello o gran parte dell'attività politica che la riguarda. È anche vero che comunque siamo al primo grado di giudizio e dobbiamo ancora vedere come finirà la vicenda, però insomma è sorprendente e anche un po' lascia un po' l'amaro in bocca. Grazie e buon proseguimento.
23: MDR, Monica da Roma, io sì, sono contento che lei dopo 80 anni ancora ricorda che noi dobbiamo essere molto riconoscenti agli americani. Chi se lo può scordare? Soltanto che la cara Monica dovrebbe anche dirci questa cambiale quando scade, almeno ci mettiamo tutti l'anima in pace. Dopodiché, paragonare, come ha fatto Giuliano, la vicenda del Mastro con la questione di Scarpinato vuol dire semplicemente buttarla in caciara. E dai Giuliano, forza. Donato da Roma.
1: E rieccoci, torniamo in questo 23 luglio, sempre più caldo, caldissimo, ma le temperature vengono giù, però ancora da queste parti si sente un caldo insopportabile, caro Luca. E andiamo a occuparci di una vicenda che è stata ampiamente trascurata da gran parte della stampa italiana e internazionale, ma che secondo noi è una vicenda che merita di essere approfondita perché è molto grave. Vi racconto, prima di approfondirla con chi è stato sul luogo, i termini essenziali di questa storia. Il 9 giugno, alla periferia di Herat, in Afghanistan, 300 ragazzini della minoranza Zara sono scesi in strada, erano guidati da due ragazze giovanissime, interamente coperte con l'abito tradizionale che lascia scoperte solo gli occhi e i piedi. E il grido di questa manifestazione era lavoro, scuola e libertà. Che cosa è successo? Beh, che i talebani hanno caricato con bastoni e storditori elettrici, poi hanno sparato. Il bilancio parla di 6 morti e 20 feriti gravi, tra cui un bambino di 10 anni e altri 350 arresti di creature, niente più che creature.
0: Che vergogna.
1: Più delle persone che sono scese in piazza,
0: una vera vergogna. Li abbiamo abbandonati questi.
1: Totalmente, non solo con la presenza militare, ma anche con l'informazione, perché di quello che accade da quelle parti nessuno sa niente. Ti dico alcuni particolari che sono veramente drammatici. Un meccanico di 17 anni è rimasto 6 ore a dissanguarsi su una panca dell'ospedale e per poterlo seppellire la famiglia è stata costretta a firmare una dichiarazione che addossava la colpa di questa morte ai manifestanti, e il funerale si è svolto sotto stretta sorveglianza talebana. E nelle scuole elementari, le uniche che sono ancora aperte nel paese alle bambine, perché le donne non possono andare oltre le scuole elementari, le alunne sono state filmate, costrette evidentemente, mentre esibivano un cartello che ringraziava i talebani per le regole sull'abbigliamento. Questa è la situazione in Afghanistan e ci viene riportata da una brava giornalista, sempre ospite dell'attimo fuggente, Lucia Capuzzi di Avvenire, che adesso cerchiamo di contattare.
0: Ma aspetta,
1: per sapere
0: però,
1: un po'
0: che
1: com'è andata.
0: Prima di Lucia, che assolutamente ci deve raccontare, c'è un piccolo episodio talebano di cui ti ho parlato.
1: Vuoi andare a Livorno?
0: Beh, quello è clamoroso. Un'assessora va in conferenza stampa con i sandali e dei pantaloncini corti, viene aggredita per 2 giorni al grido di scosciata. Tu con chi stai?
1: Io sto ovviamente con l'assessora, ma senza alcun dubbio, senza alcuna perplessità, nel senso che poi ognuno va vestito come gli pare, ciascuno dà il proprio giudizio sull'eleganza dei suoi rappresentanti.
0: Anche se è un ruolo istituzionale?
1: Ma guarda, ognuno vale la libertà, soprattutto quando si tratta di una donna. Non comprendo perché non si criticano mai certe camicie o certe magliette stazionate o i jeans con quelle specie di moschettoni con le chiavi di tutto il resto del mondo appese alla cintura
0: coi moschettoni.
1: I moschettoni con le chiavi o le ciabatte che vedo, o certe scarpe che meritano di essere messe.
0: Ma no, ma tu però sì, ora lo dici così, ma se avessi visto libera camici coi sandali ti saresti arrabbiato, dai.
1: Probabilmente l'avrei trovata non elegante, così come non trovo elegante la maggior parte degli amministratori che vedo ogni giorno nelle conferenze stampa, però non è un problema di eleganza quello che è successo a Livorno, è un problema di sessismo, cioè quelle stesse critiche, quelle stesse feroci commenti che si sono letti sulla camici non si sarebbero mai letti se il vice sindaco di Livorno fosse stato un uomo e fosse arrivato in condizioni non di grande eleganza alla conferenza stampa. Si sono letti perché è una donna, questo è il fatto, è il problema politico, è sessismo nei confronti di una donna alle quale si chiede come sempre di avere un abbigliamento e un decoro che non si chiede invece di avere a un uomo che va vestito con degli abitacci o della robaccia come spesso ne vediamo. E se vuoi ti fornisco una bella rassegna fotografica di amministratori pubblici che vanno in giro conciati come proprio dei beduini, con rispetto per i beduini.
0: Bene, andiamo dove ci porta invece una grande inviata che non dimentica le periferie del mondo.
1: È arrivata Lucia? È arrivata? No, ancora abbiamo problemi di connessione con Lucia, quindi noi andiamo avanti con il giornale finché non riusciamo a recuperare la nostra Lucia Capuzzi, e ti farei ascoltare un po' di voce, perché anche oggi Nicola Compagnone si è dato da fare. Sempre che tu voglia, per carità.
0: Voci!
1: Non lo so, ti sento spento, ti sento moscio.
0: Ma lo sai che la premier giapponese dice che riesce a dormire al massimo 3 ore a notte e perde 6 punti di consenso dei giapponesi? Questo è sessismo, mi dirai tu.
1: No, questa è la grande attenzione dei giapponesi per il riposo e la salute mentale dei loro governanti. Anche io non ho simpatia per quelli che dormono poco e che dormono fuori orario e che hanno una vita sregolata. È bene avere una vita con un minimo di ordine, soprattutto quando si hanno responsabilità
0: pensa
1: pubbliche.
0: Che commenti, imbarazzante. Ma è questo il modo di comunicare? Si prenda una governante e se ne vada a dormire, capito? La premier Sanae Takaichi, 65 anni, da lunedì è stata sommersa di fango. Ha detto semplicemente: da quando sono primo ministro dormo 3 ore a notte, finalmente oggi ho potuto riprendere in mano i lavori di casa, stirare, cucire, lavare i fazzoletti, e l'hanno massacrata. Hanno fatto bene!
1: È bene che sia così. Io attendo invece che tu, anziché avere simpatia come ne hai avuto prima per la disfida maschia tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, prenda le distanze da questa orribile sfida della mezza maratona, una maratona, io faccio una maratona e anche il nuoto, perché è proprio il paradigma della misurazione e confronto della lunghezza delle proprie attributi sessuali, uguale, spero che tu prenda le distanze da questo orrore di questi due maschi alfa, secondo loro, in realtà oltre il gamma.
0: Ma no, non prendo le distanze, è una cosa creativa, piace, bella, è un modo di socializzare, di metabolizzare le sfide del potere. Dai,
1: fa,
0: una
1: io cosa te lo carina. Faccio riascoltare Renzi, perché il ramollito, senti, è pieno di simboli sessisti, ascolta Renzi cosa dice a Vannacci sulla mezza maratona.
0: Ma sto sessismo ti ha trapanato il cranio, amico mio, cerca di
1: fatti uscire. Fatti trapanare serenamente, non opporti, ascolta.
2: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito?
3: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
2: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
1: Come fai a non cogliere i riferimenti bullistici in queste dichiarazioni di Renzi?
0: Ma gli no, dato del senso agonistico,
1: ti chiedo scusa, ma se uno
0: questo Renzi, per una volta simpatico, dai.
1: Se uno di
0: sei
1: da a un altro di
0: sei
1: ramollito,
0: sei noioso, sei preoccupante, Giulia. Ma veramente, ma davvero allora, vero, dai, basta, ma vai, dai.
1: Secondo te, beh, cioè, non è allusivo dire uno ramollito, il contrario di ramollito quello dovrebbe
0: chiesa
1: essere?
0: Chiesa mormonica.
1: Siete dei sessisti. Tu e tutti questi come Renzi, mi dispiace, non ci siamo. Comunque, quando arriveranno alla gara sulla lunghezza, mi farà piacere dare uno sguardo e ridere insieme a te. E dirti, te l'avevo detto che sarebbero arrivati lì, te l'avevo detto.
0: Ma l'hai visto che Elon Musk, un altro come te, un altro bacchettone come te, si oppone a quel capolavoro? Vorrei che tu lo avessi visto, l'Odissea di Christopher Nolan, un vero capolavoro. E arriva quel matto di Musk e vuole fare una contro-Odissea solo con attori bianchi e recitata in greco antico. Ma vattene a piander posto, vai.
1: Sa, finché le disfide sono su questi temi, finché le armi sono quelle della contro-rappresentazione dell'Odissea in greco antico, ben vengano. Il problema è quando cominciano invece a sparare o a negare l'uso dei satelliti o a dare l'uso dei satelliti. Questo è un po' più preoccupante. E senti come il nostro Peter ci mette subito la colonna sonora dell'Odissea di Nolan, che intanto è un film da record per gli incassi che sta realizzando in giro per il mondo. Tu sei già andato a vederla?
0: Ma certo, un capolavoro, c'è tutto, c'è il turbine del tempo, c'è la pace,
1: ma scusa,
0: c'è
1: ma
0: la guerra,
1: sei andato?
0: C'è la speranza e la vita, c'è la lettera, sono tre ore che volano, volano,
1: sì,
0: volano.
1: Ma spiegami, è una cosa. Scusa. Scusa, fai tutte le serie in onda, la mattina sei qui all'attimo, dirigi il giornale, quando saresti andato a vedere l'Odissea? Perché io sono molto curioso di questo. Silenzio.

0: La colonna sonora è bella, ma magari torniamo anche in onda, cosa ne pensi? Niente, non vuole tornare in onda, vuole sentirsi questa musica che magari come colonna sonora potrebbe essere piacevole. Allora ti faccio sentire invece Calenda, cosa ha detto ieri in una trasmissione ormai iperinflazionata come In Onda.
1: Beh, ormai questa cosa è diventata, cioè è stata un pronunciamento della Cassazione su una vicenda, quella di Renzi, per cui alla fine vanno autorizzate l'utilizzo delle chat dei parlamentari. La realtà è che andrebbe autorizzata, tanto più nel momento in cui c'è di mezzo una presunzione ovviamente di rapporti con la criminalità organizzata. E poi la verità è che ognuno difende i suoi, questa è la verità vera. Non è un bello spettacolo da questo punto di vista. Io spero che cambi idea la maggioranza, ho poca speranza che ciò accada, voteremo invece a favore dell'utilizzo, vedremo.
0: E invece niente utilizzo, e soprattutto adesso, caro Luca, noi dobbiamo fermarci perché siamo arrivati alle 8:30 e abbiamo da rispettare la nostra pausa. Sì.
2: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334 1111 622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 32 minuti.
6: Guidare informati.
7: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e da redazione. Traffico in rapido aumento attorno a Milano. Ci sono code adesso sul tratto urbano della 4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e da San Donato a via Mecenate verso Monza. A Torino code in tangenziale nord a tratti tra Borga e statale 24 verso Collegno, in A10 code per un incidente tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia, per lavori tra Savona e Albisola verso Genova. Verso Genova code anche in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest, in A14 code all'altezza dello svincolo di Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Verso Roma code per un incidente tra Ardia e Pomezia, per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e su Viale Castrense verso San Giovanni. Verso Napoli code per lavori in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale per lavori. Code inoltre in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: la popolazione giovane, anche perché appunto la mortalità è alta, fanno tanti figli, quindi la maggior parte sono giovani, un paese giovanissimo. Il punto è che non c'è un'alternativa politica, gli afghani non vedono un'alternativa politica e sono sfibrati da più di mezzo secolo di guerra, quindi un'altra guerra, un rovesciamento violento è qualcosa che li spaventa e li terrorizza. Di questo approfittano i talebani, che comunque nella loro follia di tutto il sistema, l'unica cosa che tutti riconoscono ai talebani è che hanno il controllo della sicurezza, che hanno garantito sicurezza. Certo, una sicurezza feroce che si fa sempre più asfissiante, soprattutto per chi aveva immaginato di avere appunto un altro futuro, altre possibilità, durante appunto la Repubblica filo occidentale, che aveva enormi problemi, dalla corruzione a quello che abbiamo permesso appunto ai signori della guerra di fatto di comandare e di gestire quei fondi a proprio vantaggio. C'è stata la possibilità per tanti di studiare, di accedere all'università, e quella generazione che si vede chiudere gli spazi e tra l'altro appunto a protestare, a sentire questo malessere, non sono solo le ragazze che sono le più colpite evidentemente dal sistema, ma anche i coetanei maschi, e questo dà l'idea che proprio appunto è un conflitto generazionale, anche di un Afghanistan nuovo che stava nascendo e la cui appunto possibilità di sviluppo si è interrotta bruscamente 5 anni fa.
1: E purtroppo è così, e si è interrotta anche l'attenzione della stampa, tranne appunto la tua lodevole eccezione e pochissime altre, però anche lì abbiamo trascurato e dimenticato di dare il fuoco dell'attenzione e la luce che questi meriterebbero e questa vicenda meriterebbe. Grazie per essere stata con noi, grazie a Lucia Capuzzi.
0: Grazie a voi, grazie.
1: E noi ce ne andiamo, caro Luca, subito nel Golfo Persico, andiamo a vedere a Hormuz ma anche a Bab el Mandeb che cosa succede, perché la questione è sempre quella della comprensione dei traffici, e abbiamo parlato del, come dire, traffici misteriosi, perché c'è il blocco navale, c'è il controllo di Hormuz, ma alcune navi passano, e allora non possiamo che parlarne con il più grande esperto della questione, e cioè con Bruno Dardani. Buongiorno Bruno e bentornato.
2: Buongiorno, grazie per il solito grande
3: buongiorno
2: esperto.
3: Buongiorno a te.
2: Ciao Luca, buongiorno.
1: Passano,
3: allora,
1: o non
3: raccontaci
1: passano?
3: Tutto.
2: Pagano e passano, io presumo, perché noi ne vediamo il regime di Teheran come una cosa compatta, ma è formato anche da esseri umani che non tutti vanno d'accordo. Una frangia dei guardiani della rivoluzione non va d'accordo con un'altra frangia dei guardiani della rivoluzione. Alcuni pensano che sia anche una splendida occasione per monetizzare la crisi. Ma non è, secondo me, scusate, non è il problema se passano o non passano di lì, perché l'allargamento a Bab el Mandeb, benché gli Houthi abbiano una potenza militare infinitamente inferiore, sta creando, purtroppo ci siamo parlati 30 volte della escalation del conflitto, ma le basi dell'escalation del conflitto sono state le aperture americane ieri all'Arabia Saudita per una collaborazione sul nucleare. E questa secondo me è una cosa che fa venire i brividi, non per sfiducia a priori nei confronti dell'Arabia Saudita, ma ricordiamoci che paesi come l'Arabia Saudita, ancor di più la Giordania, che non casualmente è stata colpita dai missili iraniani, e non solo nelle basi americane, sono paesi in cui una strettissima minoranza governa una stragrande maggioranza. Nel caso della Giordania, l'85% della popolazione è palestinese, il 15% è di origine bedù, diciamo, e quindi hascemita, e che controlla tutti i gangli dello Stato. Quanto dura questa presunta stabilità in questi paesi? L'Arabia Saudita l'ha capito immediatamente. Non dura, perché l'Arabia Saudita, se chiude anche il Mar Rosso e se chiude anche Bab el Mandeb, non esporta più una bottiglia di petrolio, e le sue entrate derivano dall'esportazione del petrolio. Cosa succede domani? Question mark, direi.

0: Però gli inglesi, un grande punto interrogativo. Di
1: Però,
0: certo l'allargamento
1: Bruno,
0: c'è.
1: dovendo dare una lettura un po' diversa all'accordo sottoscritto ieri tra Stati Uniti e il Regno dell'Arabia Saudita, non è possibile invece che sia esattamente il contrario, cioè che sia l'unica possibile creazione di un altro fuoco e di un altro punto di forza per creare un equilibrio all'interno di un'area che è sempre più eccentrica, anche con l'uscita da OPEC Plus degli Emirati Arabi Uniti, le sue velleità di procedere in maniera autonoma e indipendente.
0: Sai, ce lo siamo detto mille volte, no? Pirandello andrebbe a nozze sul così se vi pare, no? Sull'interpretazione della situazione medio orientale. Per la mia piccola esperienza, dovessi pensare chi ha favorito questo accordo, penserei immediatamente a Tel Aviv, cioè Israele. L'Arabia Saudita ha tutto l'interesse, come maggiore potenza militare del Golfo, ad allearsi con l'altra grande potenza militare e tecnologica e a tagliare fuori gli altri. Che questo poi diventi,
1: Bruno,
0: si traduca. Sì.
1: no,
0: Pronto?
1: volevo solo dire per collegare questo all'ultima attualità dei bombardamenti, che ieri l'Iran però è stato molto chiaro, ha detto che se continuano gli attacchi americani, loro bombarderanno tutte le potenze del Golfo, a cominciare dall'Arabia Saudita.
0: È una guerra globale, non stiamo parlando di un angolino sperduto del mondo, non è la guerra delle Falkland, stiamo parlando dell'area geografica potenzialmente più potente del mondo, che aveva disegnato lo schema iniziale dei patti di Abramo, l'aveva capito, ma anche dell'area geografica potenzialmente più sensibile. Vorrei dare solo un dato, tu sai che la mia matrice economica mi porta sempre un po' a deviare, ma
1: Certo.
0: parliamo di Bab el Mandeb, passano circa 6 milioni di barili. Hormuz nel momento di normalità passano 14,6 milioni di barili. E stiamo parlando del 50% dell'interscambio mondiale e del 48% degli approvvigionamenti energetici. Pensare che questo non si ripercuota fuori da quell'angolo di mondo è un po' eufemistico, ecco.
1: Sì, appunto per
0: Molto
1: questo
0: chiaro.
1: pensare che poi non si trovi un ordine in quell'angolo di mondo perché c'è un interesse, come dire, concorrente da parte delle grandi potenze, gli Stati Uniti, ma anche la Cina e l'India che vengono approvvigionate in gran parte da quel canale, avranno interesse a un'apertura. Quindi, che dici?
0: Ma sai, intanto una curiosità così da giornalistica, perché non si parla delle misure, ad esempio, di austerity che sono state applicate in India e in tutto il sud-est asiatico per carenza di petrolio? E non si dice che la Cina ha ripristinato una decina di centrali a carbone che stanno andando a pieno regime perché comunque ha una carenza di importazioni di petrolio? Cioè, è veramente una situazione mondiale caratterizzata da reazioni a catena. Io mi
1: Perché non lo si
0: auguro.
1: dice?
0: Ah,
1: Perché tu pensi che non lo si
0: perché?
1: dica? Perché ovviamente un'idea ce l'hai.
0: Ma sì che ce l'ho un'idea. Ho un'idea. La prima idea è che noi, ad esempio, come media nazionale, tentiamo ad applicare la norma dei guelfi e ghibellini, no? Questi sono i buoni, questi i cattivi, a rotazione, no? A seconda dell'opportunità. Israele sta facendo un'operazione anche mediatica, si è chiamata fuori, dice: io non sottoscrivo questi bombardamenti sull'Iran, io mi occupo dei miei confini, no? Perché ha capito che l'asse del presunto male si è spostato altrove e ne sta approfittando, giustamente. Ma il problema è che oggettivamente, se noi guardiamo anche la stampa internazionale, è rarissimo trovare un'analisi, la trovi magari sul Wall Street Journal, così, ma la stampa generalista non se ne occupa perché non ha voglia di occuparsi di una cosa che porterebbe a delle conclusioni. Se uno va a vedere, io l'altro giorno mi occupavo di grandi aziende del settore degli acciai, e Grandi aziende del settore degli acciai, il 70% sono in mano cinesi adesso. L'automotive, il famoso gruppo MSC, non più tardi di una settimana fa, si è comprata la più grande compagnia di navi portaauto per portare le auto cinesi verso l'Europa e possibilmente verso gli Stati Uniti. Cioè è una situazione in cui l'impressione mia personale è che stia prevalendo l'economia, la lobby economica su qualsiasi logica politica, e questo ha rappresentato nella storia del mondo sempre un pericolo terrificante.
1: Io scusami Bruno, però continuo a non capire, mancano 20 milioni di barili tra Bab el Mandeb e Hormuz, ci sono le chiusure come hai detto e ne abbiamo parlato diverse volte qui e le riduzioni sull'uso del carburante perché c'è evidentemente una penuria nel sud-est asiatico e in Cina, la Russia per cause diverse non è messa in maniera troppo migliore, ma è altro discorso, è altro paio di maniche. Ma con tutta questa situazione, l'interesse dovrebbe, se fosse l'economia a prevalere, l'interesse porterebbe in qualche modo alla cessazione delle guerre e a far tutto quello che è possibile per riaprire quegli stretti. Chi è che ci sta guadagnando?
0: Bravo, hai centrato l'ultima domanda, è quella più centrata. Io erroneamente ho parlato di economia si parla in termini globali, di interesse globale a una qualità di vita garantita per gran parte della popolazione. La verità è che qua ci sono interessi particolari che sono le lobby del petrolio, le lobby del trasporto di petrolio. Tu citavi il caso della Russia, c'è un boom della Dark Fleet russa e degli approvvigionamenti garantiti attraverso navi con bandiere strane che portano petrolio russo, in particolare in India e in altri paesi del sud-est asiatico. Indubbiamente, sai, c'era una vecchia barzelletta genovese che diceva: è morto il signor Parodi, che tu sai, un cognome consueto a Genova, sì. E l'amico dice: avrà avuto il suo interesse. No, e in effetti, in questo momento ho la netta impressione che ci siano molti che hanno il loro interesse, ecco, diciamo così.
1: Sarebbe anche bello cercare di capire chi, perché vedendo dov'è l'interesse probabilmente si riesce a trovare un'idea di soluzione, perché altrimenti qui mi sembra che veramente sia prima di tutto l'idea di soluzione che manchi più che la soluzione proprio.
0: No, però tu hai detto una cosa all'inizio sull'Arabia Saudita che io in parte condivido. Indubbiamente il Medio Oriente ha bisogno di una guida locale. Un'intesa Arabia Saudita, Israele, che si tiri dietro Egitto e Giordania e probabilmente poi a seguire un rientro anche degli Emirati avrebbe un senso, perché sarebbe un avversario molto potente, sì, anche per l'Iran. Ecco.
1: È per quello che ieri ho guardato con una discreta simpatia alla firma dell'accordo con l'Arabia Saudita. Ma staremo sempre a vedere.
0: Scusami. Terrorizza un po' quando sento parlare di nucleare con paesi che non hanno propriamente un controllo della macchina dello Stato e della popolazione. Ecco,
1: ma ce l'ha il Pakistan e siamo sereni, Bruno.
2: Bravo. Sì,
1: diciamo che il resto sarà sicuramente meglio. Grazie a Bruno Dardani per essere stato con noi. Molte grazie.
2: Ciao Bruno.
0: Ciao Luca, grazie. Ciao.
1: Volare, volare, volare, volare verso l'altra grande potenza nucleare italiana. E parliamo direttamente con la sua bomba
2: la
1: atomica.
2: È quando è che il Labaro si dota del nucleare?
1: Ce l'ha, il Labaro ha il nucleare e arriva ogni mattina all'attimo fuggente alle 8:50. Questo è il nucleare del Labaro. È la
2: quella
1: bomba
2: è la
1: fazzola.
2: Testata. È la testata nucleare.
1: Non essere volgare adesso e non dire brutte cose. E cerca di essere rispettoso nei confronti del tuo editorialista principe. Buongiorno e bentornato. Ti stava dando della testata.
3: Buongiorno.
1: Sì, non oso immaginare la specificazione.
3: Ah no, io su quello non ci sarei arrivato, però va bene lo stesso. Ti ringrazio per la difesa.
1: Ma figurati, con grande piacere ti ho offerto lo scudo, ecco, sei stato scudato anche tu stamattina. Quale notizie ci porti?
3: Allora, rimaniamo sul tema del petrolio, secondo me, perché ci sta l'altra grande partita che è stata completamente ignorata. Nei giorni scorsi abbiamo riportato di questo interessamento di Trump a trovare un percorso alternativo per far uscire il petrolio dal Golfo Persico, percorso alternativo che ha individuato nel vecchio progetto, che era anche quello che fomentava la guerra civile in Siria, cioè di costruire un oleodotto da Kirkuk nel nord dell'Iraq fino a finire sul Mar Mediterraneo. Questo consentirebbe di aggirare tutti i problemi relativi all'instabilità del Golfo Persico e trovare una rotta sicura. Qual è il problema? Che questo oleodotto sarebbe sostanzialmente statunitense, quindi tutti i paesi del mondo che vorrebbero attingere dall'area del Golfo Persico il petrolio e pomparlo verso il Mediterraneo dovrebbero pagare delle royalty agli Stati Uniti. Proprio per questo motivo, questo fine settimana ci sarà Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU, che andrà a Damasco per cercare di convincere le autorità locali a rendere internazionale questo oleodotto, quindi non soltanto esclusivo appannaggio degli Stati Uniti, che potrebbero aprire e chiudere i rubinetti a piacimento e quindi tenere strangolato il resto del mondo, ma questo inevitabilmente porterà a un inasprimento dei rapporti con gli Stati Uniti. Trump è estremamente permaloso, soprattutto quando si parla di soldi, e quindi nell'ottica della ridefinizione dei nuovi assetti delle Nazioni Unite probabilmente questa cosa peserà e ci sarà un vedremo, secondo me ne vedremo delle belle, e quindi una situazione molto molto interessante da questo punto di vista.
1: Senti, avrai sentito, immagino, con interesse Lucia Capuzzi oggi che ci parlava dell'Afghanistan. Sono fra pochi giorni 5 anni dall'abbandono degli americani. Perché gli americani sono utili in certi casi e in altri no? Perché in certi casi le si invoca e in altri no?
3: Beh, io voglio vedere quanti li avessero invocati in Afghanistan. In realtà la situazione lì era molto più complessa, e se l'Occidente avesse evitato di fomentare prima l'integralismo islamico e poi altre storture del genere, probabilmente non ci sarebbero stati tutti i drammi che abbiamo visto. Il problema è che ci sta la penetrazione occidentale in quelle terre come in altre parti, e gli Stati Uniti purtroppo non riescono a dare una stabilità a nessuno dei paesi che in qualche misura direttamente o indirettamente controllano, perché il disastro che hanno fatto in Afghanistan non è tanto diverso da quello che hanno fatto le altre fughe simili. Pensiamo ad esempio, appunto, senza andare troppo lontano, coi parziali ritiri dall'area del Golfo, quello che è successo e le tragedie a cui hanno esposto tutti quanti. Appunto, ritorniamo sul solito adagio di comunque il discorso che essere amici degli americani nemici degli americani è pericoloso, essere amici può essere fatale. Kissinger mi pare che lo disse, però non sono così sicuro, dovrei verificare. Queste esperienze sono la palese dimostrazione di tutto questo. Chi si avvicina con loro, questo è il conto che dovrà pagare. E in qualche misura, secondo me, lo stanno vedendo anche gli israeliani. Gli attriti tra Netanyahu e Trump ne sono la dimostrazione più concreta, e con le storture di lettura che sono state date nella stampa occidentale sulle varie dinamiche relative al viaggio negli Stati Uniti di Netanyahu.
1: Ma tu come vedi la firma dell'accordo sul nucleare tra Regno dell'Arabia Saudita e Stati Uniti?
3: Beh, io innanzitutto farei un passo indietro rispetto alla lettura del contesto generale, perché ci sono fior fior di rapporti della CIA degli anni passati che dicono che l'Arabia Saudita già disponeva dell'ordigno nucleare che gli era stato fornito dal Pakistan. Quindi secondo me c'è un tentativo degli Stati Uniti di arrivare a controllare lo sviluppo di ulteriori eventuali ordigni nucleari. Perché
1: no, scusami
3: fase...
1: però, perché qui mi manca il salto, cioè l'Arabia Saudita al nucleare gliel'ha dato il Pakistan e firma un accordo per fare il nucleare con gli Stati Uniti.
3: Perché praticamente gli Stati Uniti forniranno le centrifughe per arricchire l'uranio, e il personale di queste centrifughe sarà statunitense, e quindi potranno avere il controllo assoluto di quanto viene uranio viene arricchito e in che percentuale viene arricchito. Quindi se gli Stati Uniti dicono: se le centrifughe sono mie, con mio personale, ho qualche modo di controllarli, se no questi se la fanno.
1: Ma
3: da
1: se
3: solo,
1: quelli ce l'hanno già la bomba, scusa, se ce l'avessero già,
3: ci fai davvero poco. Pare che ce n'abbiano una fornita al Pakistan, ci fai davvero poco.
1: Insomma, direi che proprio poco non ci fai con un'atomica.
3: Beh, se sei un paese che ha i nemici sia a destra che a sinistra, quindi sia verso l'area del Mediterraneo sia verso quella del Golfo Persico, sì, devi decidere dove usarla e risulta essere un po' poco. Poi comunque la deterrenza serve se tu hai possibilità di schierare tante cose che facciano passare propositi bellicosi ai tuoi nemici. Se non arrivi ad avere un qualcosa del genere, difficilmente poi riesci a spaventare. Ma in ogni modo c'è sullo sfondo una ridefinizione anche dei rapporti, probabilmente.
1: E Israele secondo te come l'ha vista?
3: Esatto, la ridefinizione dei rapporti è proprio verso Israele. Israele è il paese probabilmente più minacciato, più inquietato da questa cosa, perché l'Iran sa bene che l'Arabia Saudita è troppo vicina e troppo esposta per fare un qualcosa del genere verso un paese che potrebbe reagire in maniera molto molto scomposta. Invece Israele ha leve diverse che possono essere azionate per scongiurare l'idea che si possa usare questo arsenale contro di loro.
1: Non ti ho capito. Israele secondo te vede questo accordo con favore o con sospetto?
3: Assolutamente no, non è con sospetto, con terrore, perché è evidente che l'Arabia Saudita non si dota di un arsenale nucleare per attaccare l'Iran, vuole avere una deterrenza e quindi un rapporto alla pari, quindi non un rapporto di sottomissione verso Israele, è più orientata da quella parte la questione, e questo ridefinisce i rapporti globali nella regione e delinea sempre di più lo scontro a tre che si andrà determinando in quell'area, quindi tra un lato Israele, dall'altro le potenze riconducibile all'Arabia Saudita e dall'altro il grande incomodo sempre poco considerato che è la Turchia. Su quel piccolissimo fazzoletto di terra si esercitano queste tre pressioni in questo momento.
1: Quindi hai una lettura diversa da quella che ci ha dato adesso Bruno Dardani, che ritiene che invece sia nell'interesse di Israele avere un centro di potere in Arabia che vada a cercare di calmare i conflitti di tutto il Golfo tra i paesi sunniti.
3: Sicuramente stabilizzerà con i paesi sunniti, ma non con gli altri paesi, perché io ci tengo a ricordare che tecnicamente la Turchia non ha la bomba atomica, ma in pratica ce l'ha perché sta all'interno del programma di nuclear sharing della NATO, e mentre Israele non sta nella NATO e ovviamente non ci sta neanche l'Arabia Saudita. Quindi a questo punto le tre potenze regionali che vanno verso un conflitto tra di loro di fatto potrebbero avere tutte e tre l'arma nucleare in mano. Può funzionare la deterrenza reciproca? Forse sì, però insomma sarebbe uno scenario che eviterei volentieri di dover andare a vedere.
1: E purtroppo il tempo è finito, questo temiti, scenario... ti avrei chiesto di Lavrov che se l'è un po' presa. Domani chiederemo ad Alberto di Lavrov che se l'è un po' presa con Rubio per le armi che forniscono all'Ucraina, un po' tardivo Lavrov, però domani ne parliamo, perché adesso il nostro tempo davvero è finito.
2: Ma io voglio una morale, Giuliano.
1: Ma io te la do subito e la dedichiamo a tutti i maschilisti come te e a favore della vice sindaco di Livorno, perché Elizabeth Moss diceva che ogni volta che un uomo ti invita fuori a pranzo ti scambia per il dessert.
2: Allora facciamo così: il vero dessert, antipasto e pietanza del nostro tempo è l'attimo fuggente, e torneremo domani con tutta la banda. Wow.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se ti piace Giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 9:01.
9: Giornale radio. News. Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica. Dalle file del centrodestra si levano dure critiche. L'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. Il caldo concede una tregua all'Italia. Bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo. Prosegue anche oggi invece la perturbazione sul medio adriatico che si estende sul meridione. Già dalla metà della prossima settimana è però previsto un nuovo aumento delle temperature. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri il presidente della FIGC Malagò, che ha partecipato alla finale di calcio 5 della Coppa Canottieri a Roma. Presente anche l'ex commissario tecnico Mancini. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale. È tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Il segretario della difesa americana, Hexet, e il generale Chain hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran, ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Hexet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o 4 mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina la resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi, perché nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87.6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
10: Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
13: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a Tutti ne parlano. Buongiorno da Vicky Mangone, buongiorno anche a Peter Bescapè che oggi fa la lunga, attimo fuggente prima, Tutti ne parlano dopo. Applauso, applauso. Non ti autoapplaudi? No, non sei sul pezzo, vabbè, sei stanco. Alimentazione, vacanze, salute e sicurezza saranno questi i temi che ci accompagneranno nel corso della mattina. Tra poco parleremo di alimentazione, di come cambiare la nostra dieta quando le temperature salgono, quali cibi aiutano a combattere l'afa, quali invece è meglio evitare. Poi ci occuperemo di sole e prevenzione. L'estate è il momento in cui la pelle è più esposta ai raggi ultravioletti, come proteggerla, quali segnali non bisogna sottovalutare per prevenire il melanoma. Parleremo anche di questa challenge che gira già da un po' di mesi, che porta chi partecipa a ustionarsi sotto il sole. Vince chi ha le ustioni più evidenti. Il mondo è dei folli, signori. Questa però non è una follia sana, questa è una follia folle proprio, una follia brutta. Affronteremo anche un tema di sicurezza poco conosciuto ma molto importante, purtroppo devo dire protagonista dell'estate, i bocchettoni di aspirazione delle piscine. In alcuni casi possono trasformarsi in un grave pericolo, c'è chi chiede una normativa più severa per evitare incidenti, troppi ne stanno succedendo, purtroppo sempre ai danni di bambini. E infine parleremo di chirurgia estetica e ricostruttiva. Cosa significa oggi fare una chirurgia etica? Dove si colloca il confine tra necessità medica, benessere e ricerca della perfezione? C'è da dire che molte persone prima di andare dal chirurgo forse dovrebbero fare un salto dallo psicologo. Ma parleremo anche di questo col professor Marco Klinger. Questi sono gli argomenti di oggi, a Tutti ne parlano. L'invito è quello di parlarne con noi e sapete che la chiave d'accesso per farlo è il nostro numero di WhatsApp. Ve lo do subito: 334 11 11 622 334 11 11 622. Andiamo con Dua Lipa.

In questi giorni stiamo ritrovando un'estate dal volto, devo dire, sempre più imprevedibile. Dopo settimane di caldo intenso e di temperature davvero record, sull'Italia arrivano nuove perturbazioni, arrivano i temporali, arrivano i nubifragi, arrivano questi fenomeni terribili, improvvisi in alcune zone, possono creare, hanno creato e purtroppo creeranno tanti problemi, fra l'altro in pochissimi minuti. Ecco qua il temporale che arriva, vedi, allora basta chiamarlo. Anche meno, eh. Per oggi c'è questa allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per temporali in Abruzzo, Molise e Puglia. Soprattutto lungo i settori adriatici sono previsti temporali anche sui settori alpini, Triveneto e Appennino settentrionale. Diciamo che la pioggia l'abbiamo anche tanto desiderata, però appunto, come diceva qualcuno, anche meno, un po' di fresco molto volentieri e molto gradito, ma senza esagerare, perché ormai il temporale lo si accoglie sempre con molte riserve. Lo stiamo vedendo in diverse zone d'Italia, abbiamo visto anche le recenti grandinate, quanti danni hanno provocato soprattutto all'agricoltura, ma anche ai tetti delle case, alle automobili, alle finestre. In alcune località il vento forte ha abbattuto un sacco di alberi. Molto importante, mi raccomando, in presenza di grandi folate di vento, scappate, cioè cercate sempre un riparo sicuro lontano dagli alberi, possibilmente. Sempre legata al caldo di questi giorni, invece, c'è questa notizia. È una notizia che arriva dalla Toscana, una vicenda avvenuta a Cala di Forno, nel parco della Maremma, provincia di Grosseto. Un pastore tedesco è morto dopo un malore, perché i suoi proprietari si sarebbero allontanati con la scusa di cercare aiuto senza più tornare. In pratica i due avevano portato questo cagnolone in una spiaggia dove peraltro l'accesso agli animali è vietato. Improvvisamente il cane, probabilmente per il caldo intenso, ha accusato un grave malore, forse un colpo di calore. Le persone presenti, i turisti, i bagnanti, i villeggianti presenti, si sono subito mobilitati per prestare soccorso. I proprietari hanno affidato il cane a una turista, dicendo che sarebbero andati a prendere acqua, a chiedere aiuto. E però non sono più tornati, o sono stati colpiti anche loro da un colpo di calore, o sono stramazzati al suolo, ma non credo, o hanno fatto la vigliaccata di abbandonarlo questo cane. In ogni caso la storia, come ho detto, si è conclusa con la morte del pastore tedesco e un esposto alla procura di Grosseto per individuare i due vigliacconi, i due responsabili. A parti invertite, cioè se a stare male fossero stati gli umani, il cane non li avrebbe mai abbandonati, no? Quindi quando si dice che gli animali sono migliori degli uomini, ecco, si intende proprio questo. Tra poco col nutrizionista Luca Piretta parleremo della tavola, delle giornate calde, quali alimenti aiutano a combattere la spossatezza e quali invece, diciamo, sarebbe meglio evitare.

0: Con le alte temperature cambia anche il nostro modo di mangiare, l'appetito diminuisce intanto, e questa, se vogliamo, questo se vogliamo è uno degli aspetti positivi dell'estate. Accendere i fornelli diventa un'impresa, e spesso ci rifugiamo in pasti veloci, cose rapide, cose fresche, bevande fresche e gelati. Ne parliamo con nutrizionista Luca Piretta, vogliamo capire come affrontare le alte temperature a tavola senza mettere a rischio il nostro benessere. Buongiorno dottor Piretta.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora dottor Piretta, quelli che io pranzo con un gelato, sa che non li ho mai capiti quelli che pranzano con un gelato. Io ho fatto la prova gelato anziché la prova costume, quest'anno ho fatto la prova gelato, ci ho provato ma devo no. No, dopo mezz'ora avevo più fame di prima. Ma com'è? Ma come fanno loro? Gli altri?
1: Allora, intanto, la sostituzione di un pasto con un gelato è una cosa che può accadere occasionalmente per ragioni organizzative circostanziali, ma non deve essere un impostamento di una dieta, perché il gelato da un punto di vista nutrizionale non può mai sostituire un pasto, quindi può capitare ma non deve essere una regola da adottare. E poi perché viene fame? Perché comunque le calorie di un gelato sono meno di quelle di un pasto, il problema è che poi quelle calorie sono fornite prevalentemente da zuccheri semplici, quindi non è che sia da un punto di vista nutrizionale una grande furbata. Poi che possa capitare, non muore nessuno, però non deve essere un'impostazione estiva, ecco.
0: Qual è il pranzo estivo ideale allora? Ci faccia un esempio pratico di piatto completo, leggero e anche saziante, anche se poi in estate si mangia meno, si ha meno appetito, eh?
1: Ma questo che si mangi meno, c'è meno appetito, no, è molto relativo, perché sì, in teoria è vero, perché il caldo toglie un po' l'appetito, però poi spesso ci rifacciamo la sera quando finisce il caldo, abbiamo mangiato meno durante il giorno e la sera, se siamo in vacanza, andiamo fuori a cena e mangiamo tanto, quindi
0: e ci diamo
1: che
0: dentro.
1: Alla fine complessivamente nell'arco della giornata si mangi meno è molto relativo. Un pasto ideale è, per esempio, può essere un'insalata di riso o un'insalata di pasta. Perché? Perché possiamo mettere in un piatto unico, quindi già il fatto di non avere due o tre portate ci può aiutare anche per fare un pranzo veloce se siamo al mare o se siamo fuori in vacanza. E perché ci apporta i carboidrati dei quali abbiamo bisogno sotto forma di amidi, cioè il pane, la pasta o il riso. Possiamo mettere nell'insalata di riso o nell'insalata di pasta verdure, che questo è un aspetto fondamentale per il discorso che ormai sappiamo tutti, che le verdure sono molto ricche di acqua, sappiamo bene che d'estate dobbiamo bere di più, e le persone che non hanno molta sete, per esempio gli anziani, con le verdure mangiano l'acqua. Questa immagine è molto, secondo me, convincente, perché per esempio pensiamo al melone o all'anguria, che sono fatti per il 95% di acqua, mangiare una fetta di cocombro vuol dire bere, e questo è molto utile. Poi sempre nell'insalata di riso di pasta, a parte la verdura, a parte se ci vogliamo mettere il melone che comunque ci può stare, ci mettiamo anche per esempio il tonno, che apporta la quota proteica che dà completezza al pasto. Quindi un'insalata di riso o un'insalata di pasta, tra un goccino d'olio, le proteine che possono arrivare dal tonno o dalla feta o da una mozzarella, e le fibre e le vitamine da parte delle verdure, può essere un piatto freddo, quindi non ci dà senso di calore, che può essere una soluzione.
0: Quando dice un goccino d'olio, quantifichi? Cioè, cosa vuol dire? Un cucchiaino, un cucchiaio,
1: allora,
0: due cucchiai?
1: È molto
0: che goccino
1: che è
0: vago?
1: Ma è impossibile dare una risposta, perché poi dipende chi si mette davanti a quel piatto, perché se una persona che pesa 130 kg e deve fare la dieta, è diverso da un giovane che fa sport e che pesa 70 kg. Diciamo che normalmente in una persona normopeso, che fa un'attività fisica normale, due cucchiai di olio a pranzo e due cucchiai di olio a cena dovrebbe essere quello che è sufficiente per una giornata. Poi possiamo aumentare o diminuire secondo la persona che abbiamo di fronte, ovviamente. Non dimentichiamoci che l'olio, per quanto sia un prodotto straordinario, ricco di polifenoli, vitamine, grassi buoni, eccetera, è l'alimento più calorico che esista sulla faccia della terra.
0: Senta, c'è chi dice che col caldo servano più proteine, è così o rischiamo di appesantire ulteriormente la digestione? Come dobbiamo comportarci con le proteine?
1: No, non è affatto vero questo. Mm-hmm. Cioè, il fabbisogno proteico per una persona adulta con un'attività fisica moderata, normale, il suo fabbisogno è circa di un grammo pro chilo die, cioè una persona di 70 kg deve prendersi 70 grammi di proteine. Poi anche lì è diverso per un atleta rispetto a un anziano, rispetto a un giovane, rispetto a una persona sedentaria o una persona che non fa attività fisica. Però diciamo che grosso modo quello è quello che dovremmo consumare. Quindi l'estate non c'è nessun fabbisogno. Quello che aumenta aumenta in termini fondamentalmente di acqua. Poi dipende da quello che facciamo. Ricordiamoci che l'apporto calorico dovrebbe diminuire. Cioè, se noi abitualmente facciamo una dieta di 2000 calorie, dovremmo fare una dieta di 1800. Perché? Perché parte delle calorie sono destinate alla produzione, al mantenimento della temperatura corporea. È chiaro che se noi viviamo come in questi giorni, temperatura esterna intorno ai 36-37 gradi, che è uguale a quella corporea, praticamente avremo ridotto enormemente il fabbisogno di produrre calore per garantire una temperatura corporea adeguata. Quindi avremmo bisogno di minori calorie. E non dimentichiamo che il sudore porta un aumento di ritenzione idrica, perché si mette in moto un meccanismo ormonale che tende a conservare quei sali minerali che poi andiamo a perdere con il sudore. E siccome sempre il caldo produce una vasodilatazione e quindi i liquidi escono dai capillari e si infiltrano nel sottocutaneo, è più facile avere il gonfiore. Quindi il gonfiore che abbiamo d'estate è dovuto al calore, e questo può portare paradossalmente a un aumento di peso, perché se saliamo sulla bilancia magari siamo aumentati di un paio di chili, ma non di grasso, fondamentalmente di ritenzione idrica.
0: Di ritenzione idrica. Messaggio: chiedo come mai quando mangio la pasta di cognac o konjac, che ha solo 10 calorie per 100 grammi, anche se ne mangio 200 grammi, dopo poco ho ancora fame.
1: Perché comunque è un alimento che contiene di per sé fibre e dà un senso di ripienezza, ma che non è legato all'apporto nutrizionale. Quindi a volte le spiegazioni sono abbastanza banali,
0: certo.
1: Non andrei a cercare cose particolari, ecco, delle spiegazioni di questo tipo, perché comunque contengono carboidrati e quindi danno un apporto nutrizionale. E se poi uno ha fame, dipende anche da quanto ne mangia, dopo dipende dal fabbisogno, dipende da quello che fa. Poi è molto individuale questa risposta.
0: Allora, bere tanto, non bisogna bere troppo, perché poi anche l'eccesso, no, può essere un problema. Il caffè va eliminato durante le giornate più calde? Si può consumare? Se sì, in quale quantità?
1: Allora, il caffè d'estate non è un problema. Il caffè, ricordiamoci che ha aspetti positivi, aspetti negativi, un po' come tutti gli alimenti. Una quantità abituale per un consumatore abituale di caffè anche d'estate intorno alle 3 tazzine al giorno. Poi, se uno ha difficoltà a addormentarsi perché fa caldo e già non riesce a dormire, si prende pure il caffè, diciamo che somma due fattori che possono rendere il sonno più difficoltoso, ma non c'è legato al caldo una controindicazione all'assunzione del caffè, anzi potrebbe in qualche modo, visto che il caldo ha un po' un effetto di intorpidimento del nostro ragionamento, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, un caffè potrebbe aiutare a mantenere lo stato di concentrazione e attenzione. Quindi no, direi che non c'è nessun limite al caffè nelle 3 tazzine giornaliere.
0: Vincenzo da Napoli scrive: io a pranzo mi faccio sempre la classica insalatona svuota frigo, che devo dire il termine fa un po' passare l'appetito, questo svuota frigo. Tonno, mais, mozzarelline, olive, uova, convinto di stare leggero per tornare in ufficio, invece puntualmente mi viene sonno e digerisco alle 7 di sera. Com'è possibile? Secondo me deve svuotare un po' meno il frigo, Vincenzo.
1: Il problema è capire quante cose c'erano nel frigo, perché se deve svuotare il frigo. Il problema è che se fa un pranzo da 2000 calorie, è chiaro che poi ha sonno e digerisce alle 7 di sera. Bisogna poi vedere se svuotare il frigo vuol dire non curarsi delle scadenze delle uova, per esempio. Qui magari uno si sente anche male, perché per svuotare il frigo fa fuori anche i rimasugli andati a male. Quindi è chiaro, adesso questa è una battuta ovviamente, però mangiare un'insalata di riso, un'insalata di pasta, come dicevo prima, può essere tutto o niente, dipende. Se io non ragiono con buon senso e mi mangio due etti di pasta fredda, è chiaro che faccio più difficoltà a digerirla, perché la pasta fredda è meno digeribile rispetto alla pasta calda appena fatta. Quindi se ne mangio troppo posso sentirmi più appesantito e avere poi magari anche un gonfiore legato alla maggiore possibilità di fermentare l'amido resistente, che è legato al consumo di amidi freddi. E poi, ripeto, dipende cosa ci mette dentro, perché se mette 200 grammi di tonno, 5 uova, i würstel che stanno un po' andando male,
0: quanta roba ha dentro questo frigo,
1: l'insalata di riso, però dipende cosa c'è da dentro.
0: Allora, sfatando qualche falso mito, ci dice qual è l'errore più frequente che vede fare a tavola durante l'estate e qual è invece il consiglio più importante da portarci a casa questa mattina?
1: Allora, il consiglio l'errore che secondo me tendiamo a fare più facilmente d'estate, però questo è anche legato ai ritmi che acquisiamo durante le vacanze, quindi uno può dire chi se ne frega, tanto sono in vacanza, poi ritorno al lavoro, ritorno al ritmo di prima, è quello di saltare la prima colazione e fare la cena molto tardi. Io credo che questo è quello che più scombina i nostri ritmi circadiani e la nostra capacità di rendere efficiente i nutrienti che ingeriamo, perché l'assunzione del cibo ha delle necessità orarie molto definite che rendono, non è che uno sta male se mangia la pasta a mezzanotte, però la capacità del nostro organismo di assorbire, gestire, metabolizzare e utilizzare quei nutrienti è molto differente. Quindi apparentemente non succede nulla, ma nel nostro corpo succedono una serie di disturbi chiamati chrono disruption, cioè una disregolazione dei ritmi circadiani che col tempo, se lo ripetiamo, possono minare anche il funzionamento metabolico dell'organismo. E la cosa più importante da fare, l'abbiamo detta, lo dicono tutti, lo diciamo anch'io per non essere fuori dal coro, che dobbiamo bere di più. L'estate il maggior fabbisogno che si ha è quello dell'acqua, perché noi non solo col sudore, c'è chi dice ma io sudo poco. Non è solo quello, è che anche il respiro un pochino più affannoso dovuto al caldo comporta una dispersione di vapore acqueo dalle nostre vie respiratorie molto importante alla fine della giornata, quindi è inevitabile un minimo di disidratazione, e questo può comportare soprattutto nelle persone più fragili, parlo dei bambini e soprattutto degli anziani, che non dopo un giorno o due, ma dopo 15-20 giorni si hanno, soprattutto negli anziani, degli squilibri neurologici che spesso portano questi pazienti in pronto soccorso con l'impressione che abbiano un ictus o un problema di coordinazione cerebrale, mentre invece basta reidratarli e ritornano a ragionare bene.
0: La cosa è molto seria. La cosa è molto seria.
1: Bere e, ripeto, frutta e verdura.
0: Bene, è bellissimo parlare con lei, dottor Piretta. Luca Piretta, nutrizionista. Poi magari ci risentiamo in agosto. Intanto le auguro una buona estate. Grazie
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ancora.
2: Ti farò dimagrire a calci del culo.
3: Nessuno ne parla, e allora ne parliamo noi.
4: Giornale Radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 34 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
7: Sono le 9:35 minuti, state ascoltando Tutti ne parlano, il magazine di Giornale Radio. Buongiorno ancora a voi da Vicky Mangone. Tra poco parleremo di sole, di scottature, di melanoma. Lo faremo con un dermatologo, capiremo perché le ustioni della pelle, soprattutto da bambini, soprattutto quelle prese da bambini, non vanno mai sottovalutate, quali sono le regole per proteggersi sempre e comunque, ma farlo davvero, però non dire sì, ma io la crema solare me la metto e poi magari la mettete solamente una volta al giorno, non è sufficiente, tante volte l'abbiamo detto. Poi tante altre cose, parleremo di tante altre cose che magari in parte già conoscete, però un ripassino ci sta sempre, anche perché il pericolo melanoma è sempre lì in agguato.

0: Buonasera.
1: Quella degli animali e del caldo estremo è un'emergenza di cui si parla ancora troppo poco, anche perché quando pensiamo alle alte temperature immaginiamo subito ai rischi per le persone, no? Ma anche i cani, anche i gatti, tutti gli animali domestici possono andare incontro a conseguenze anche molto gravi. Basta pensare a situazioni che purtroppo si ripetono ogni estate, che so, un cane lasciato per ore su un balcone senza ombra, un gatto chiuso in una veranda che diventa una vera e propria serra, oppure un animale lasciato in macchina con l'idea che vabbè, tanto sono solo 10 minuti, no? Ecco, no. Perché il caldo intenso, insomma, quei 10 minuti col caldo intenso possono trasformarsi davvero in un pericolo molto molto serio. Dentro un'auto lasciata al sole la temperatura può salire in maniera molto rapida anche oltre i 50 gradi, persino con i finestrini lasciati leggermente aperti. Per un animale il rischio di un colpo di calore è altissimo, il loro organismo disperde il calore in modo diverso rispetto al nostro, spesso non riesce a compensare temperature così elevate. Quest'anno alcuni comuni italiani hanno deciso di intervenire con strumenti più concreti, non solo con appelli ai cittadini. Sono nate vere e proprie ordinanze che vietano di lasciare gli animali esposti al sole senza acqua o in condizioni che mettano a rischio la loro salute, prevedendo anche multe, anche salate. Uno dei provvedimenti più severi è arrivato da Lecce. Il comune ha introdotto sanzioni fino a 600 euro per chi lascia animali senza protezione dal caldo. Le regole sono molto chiare: devono avere sempre acqua fresca, devono poter stare in zone ombreggiate, non possono essere lasciati in auto nelle ore più calde della giornata, neanche per, vabbè, tanto ci metto solo 10 minuti, neanche per quei 10 minuti. Anche le passeggiate devono essere adattate, niente attività intense quando il sole è più forte, ma solamente uscite brevi proprio per le necessità dell'animale. Pochi giorni prima si era mossa anche Palermo con multe fino a 500 euro e tutta una serie di indicazioni pratiche per i proprietari. Tra queste anche una curiosa ma comunque importante: chi porta il cane fuori nelle ore più calde deve avere con sé dell'acqua. L'obiettivo non è quello di punire chi sbaglia, ma è quello di prevenire situazioni pericolose. Portatevela una borraccetta d'acqua, no? Per il cane quando uscite e fa veramente molto molto caldo. E poi non sono solamente le grandi città a muoversi, perché anche molti piccoli comuni dei paesi hanno adottato misure simili. Molte amministrazioni hanno deciso di considerare il caldo estremo un vero rischio per gli animali. C'è però un aspetto particolare, in realtà una tutela esiste già. Il codice penale prevede sanzioni per chi tiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e capaci di provocare sofferenza. Nei casi più gravi si può arrivare anche al reato di maltrattamento. La differenza qual è? È che un procedimento penale spesso arriva dopo, quando il danno è già avvenuto. Le ordinanze comunali invece permettono un intervento immediato, sicuramente più rapido. Una pattuglia può accertare la situazione e intervenire prima che un animale rischi la vita. Certo, se vediamo un animale in difficoltà non dobbiamo voltarci dall'altra parte, fare finta di niente, fischiare e andarcene via. Se troviamo un cane chiuso in macchina, visibilmente sofferente,

dobbiamo subito chiamare il 112 o la polizia locale, indicare dove si trova il veicolo, indicare la situazione dell'animale. Insomma, il caldo estremo ci porta a fare molte riflessioni, non solo agli animali ma proprio al rapporto con il sole. E qua veniamo al prossimo tema, perché se da una parte il sole è parte della nostra vita e ha moltissimi effetti positivi, dall'altra un'esposizione eccessiva e senza protezioni può avere conseguenze importanti sulla salute della nostra pelle. Ogni anno aumentano i casi di melanoma, diventa fondamentale dunque imparare a riconoscere i segnali, adottare comportamenti corretti e soprattutto non sottovalutare mai la prevenzione. Tra poco ne parleremo col professor Giovanni Pellacani, presidente della Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse.

0: Allora, l'estate, come dicevamo, sinonimo di mare, di spiaggia, di tintarella, ma anche di un'esposizione al sole che spesso sottovalutiamo. Ogni anno i dermatologi ricordano che non è il sole in sé a essere il nemico, bensì il modo in cui ci esponiamo. Le scottature, soprattutto durante l'infanzia e durante l'adolescenza, le esposizioni intense e sporadiche, persino le lampade abbronzanti, possono aumentare il rischio di melanoma, il tumore della pelle più aggressivo. Ne parliamo con Giovanni Pellacani, presidente della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, presidente della Cattedra di Dermatologia e Venerologia presso l'Università La Sapienza di Roma. Professor Pellacani, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci, benvenuto. Allora, parliamo subito di melanoma e ci dica perché il melanoma continua a essere uno dei tumori della pelle che preoccupa di più.
1: Il melanoma è un tumore della pelle che preoccupa per la sua aggressività biologica, perché è un tumore che può essere prevenuto, diagnosticato in anticipo, ma che se va in fase avanzata è un tumore che può essere pericoloso per la salute e per la vita del paziente. Ovviamente oggi abbiamo terapie anche nelle fasi avanzate, ma comunque è meglio poter prevenire senza dover ricorrere a terapie che non sempre sono efficaci.
0: Come si presenta?
1: Allora, il melanoma si può presentare in svariati modi. Diciamo che la forma più classica e tipica è quella che assomiglia a un brutto neo, per dirla in parole molto semplici.
0: Sì.
1: Cioè un neo, una macchia pigmentata della pelle, di solito è piccolina, simmetrica, omogenea nel suo colore. Un melanoma è spesso una macchia pigmentata della pelle che però è più asimmetrica, con colori più irregolari e come dire, un po' più strana, come fosse un brutto neo. Un'altra modalità a cui bisogna stare attenti del melanoma, che è molto rara ma è più pericolosa e aggressiva, è quando si presenta come un nodulo, quindi si solleva una papula, un nodulo che si solleva dalla
0: pelle. Un po' in rilievo,
1: una cosa dura che tende a crescere, e questo è un elemento che va subito segnalato e portato all'attenzione. È una rara presentazione del melanoma, ma quando è così, prima il paziente lo porta all'attenzione del dermatologo, prima viene diagnosticato e si riduce il rischio di progressione. Quindi diciamo due forme, una pigmentata piatta, una palpabile, strana, non necessariamente pigmentata, a volte anche rosa.
0: Ecco, quindi non necessariamente di colore scuro, la seconda versione,
1: esatto,
0: diciamo, che
1: esatto,
0: ha detto, quella versione nodulo, diciamo.
1: Melanoma
0: ed esposizione intermittente al sole, no? Il classico comportamento di chi prende tutto il sole possibile nei weekend, no? O durante le vacanze, o durante le vacanze. Questo è pericoloso, è più pericoloso?
1: Sì. È più pericoloso e più dannoso per la pelle, sia per il melanoma che in generale per i tumori cutanei. Ma diciamo, focalizzandoci sul melanoma, prendere sole e scottature, soprattutto nell'infanzia e adolescenza, aumenta fino a 10 volte il rischio di sviluppare un melanoma nella vita. E la scottatura è comunque, diciamo, una scelta stupida, perché è inefficace, è inefficace dal punto di vista estetico. A noi l'abbronzatura, un po' d'abbronzatura piace, perché la pelle è più bella quando è abbronzata.
0: Sicuramente.
1: Per cui ci sta che un po' d'abbronzatura piaccia. Prendere la scottatura non fa abbronzare, perché oltretutto prima sa rossa, poi dopodiché si spela, e quindi uno perderebbe anche quel po' di melanina che ha prodotto per l'effetto del sole. Per cui diciamo, non si ha l'utile dell'estetica, della bronzatura, e si ha solo il danno dell'infiammazione legata alla bronzatura. Quindi evitiamola, cioè cerchiamo di evitarla. Può capitare un incidente, ma cerchiamo che non sia una cosa.
0: Proteggiamoci.
1: Proteggiamoci.
0: Anche perché una sola scottatura importante può lasciare conseguenze negli anni.
1: Esatto, poi se poi uno a quelle ce ne mette tante, ovviamente le conseguenze e i rischi aumentano. Ma proteggersi non vuol dire mettersi solo la crema, perché c'è un po' anche questa erronea interpretazione: ah, io mi metto la crema, sono a posto.
0: E sono a posto.
1: proteggersi vuol dire avere una sana abitudine, un sano rapporto col sole, che vuol dire un po' ci sto ma un po' sto all'ombra, mi copro, uso un cappello largo, uso un vestito, qualche cosa che mi copra anche quando sono un po' fuori al sole per evitare il danno dei raggi ultravioletti. Poi dopodiché ovviamente mi metto la crema, ma non mi basta metterla alle 8 del mattino e poi stare al sole a luna, la devo rimettere, rinnovare, perché la crema sta molto in superficie, quindi con la sudorazione la perdiamo e già dopo un paio d'ore l'efficacia della protezione della crema che ho messo è drasticamente ridotta e quindi mi scotto. E poi soprattutto la crema non deve essere un alibi per stare di più al sole. Se io con la mia pelle chiarina, bianchina, dopo mezz'ora, un'ora che sono al sole, sono bruciato, la crema mi deve permettere di stare un'ora al sole senza bruciarmi. Ma se io al sole ce ne sto 8, comunque mi faccio del danno. Quindi cerchiamo di non superare le ore che la mia pelle può comunque tollerare al sole e cerchiamo di affrontarla con una protezione solare o stando all'ombra.
0: Un messaggio: ma le creme solari non sono piene di nanotecnologie potenzialmente rischiose come il melanoma?
1: Professore. Questa domanda è magnifica, perché allora seguiamo che sono fatte dagli alieni, secondo me, le creme solari, per controllarsi probabilmente. No, allora, quello che vorrei dire per chi crede nella ragionevolezza e nella scienza, poi ognuno può sostenere tutto quello che vuole senza prova. Le creme solari sono tra i sistemi, tra i dispositivi medici, sistemi di diciamo cosmetici, perché non sono dei farmaci, fanno parte della categoria dei cosmetici, sono tra quelli con le regole più rigorose in assoluto di test. Oggi registrare un nuovo filtro solare in Europa è una fatica estrema, proprio per la complicazione legata ai controlli estremamente rigorosi sul principio attivo, sul suo assorbimento, che non deve esserci, sulla sua efficacia, sul suo effetto sulle cellule, quindi sono testate in un modo estremo, molto di più che una crema idratante, molto di più di un qualunque fondotinta. Allora, francamente, se io fossi il cospiratore internazionale, metterei le nanotecnologie che controllano il cervello delle persone nel fondotinta, che quello non, nessuno mi fa dei controlli rigorosi. Le creme solari sono controllate severamente, per cui sono prodotti che diciamo hanno test di sicurezza.
0: Stiamo tranquilli con le creme solari.
1: Stiamo tranquilli con le creme solari.
0: Senta, professor Fellacani, lei ha visto questa challenge diffusa tra i giovanissimi su TikTok? Sì. Vince chi si è scottato di più, no? Questa gara all'abbronzatura selvaggia. Vengono mostrate foto, video con una pelle arrossata, con segni di costume che mettono in mostra evidenti ustioni, no? Vince chi è più ustionato. Cosa prova a sentire questa cosa, a leggere, a vedere queste cose?
1: Che aveva ragione Einstein quando diceva che c'è un limite a tutto, eccetto che alla stupidità dell'uomo. Mancherebbe, ognuno può fare quello che vuole, c'è anche chi si fa i tagli sulla pelle per delle sfide, c'è chi fa delle cose a proprio danno, e chiaramente non c'è commento.
0: Cioè non c'è commento.
1: Non puoi spiegare quanto è stupida una cosa stupida, quindi non so cosa dire.
0: Allora parliamo di cose, speriamo, perché insomma è veramente una cosa estremamente pericolosa,
1: una volta che sono scottati per 3 notti, non riescono a dormire perché non stanno appoggiati sul letto, magari hanno capito che non era proprio la cosa più intelligente che potevano fare.
0: Infatti. Lampade abbronzanti, professor Pellacani, sono davvero così rischiose? Esiste un utilizzo sicuro?
1: Allora, lampade abbronzanti, intese come lampade abbronzanti, quindi a scopo di bellezza, quindi ottenere abbronzatura, sì, sono pericolose. È come prendere un sole concentrato, diciamo. In poco tempo mi danno quello che è un'esposizione di tante ore al sole. Quindi francamente, soprattutto se uno ha la pelle chiara, lampade abbronzanti sono sconsigliate in tanti paesi, come da noi sono addirittura vietate per i minorenni, ed è giusto che uno sì, sappia certo. I rischi, come il fumo, cioè non è che non si può fumare, però se uno fuma, meglio non fumare, se uno fuma poco, ok, si può passare, se uno fuma molto si fa un danno e rischia il tumore ai polmoni. La stessa cosa è per le lampade, l'esagerare è sempre sbagliato, è sconsigliato, non fanno sicuramente bene. Diverse sono lampade che possono essere fatte a scopi terapeutici in ambienti ospedalieri dove i raggi ultravioletti sono filtrati per quelli efficaci per la terapia della pelle, tipo gli UVA a banda stretta e altre, tipo gli UVB a banda stretta, gli UVA di tipo 1. Sono tutti tipo di luci che possono invece fare bene alla pelle, ma sono strumenti medicali, non sono quelli da centro estetico.
0: Ancora un messaggio, lo scrive Salvo: io lavoro nei cantieri da 20 anni, sempre sotto il sole estivo, sapevo che il sole facesse invecchiare la pelle, non sapevo un rischio melanoma così specifico. Da oggi mi spalmo la protezione 50 anche prima di salire sui ponteggi. È sufficiente, professore?
1: Sì, allora molto bravo, si spalma la protezione 50, ma secondo me nel futuro bisognerebbe anche ragionare che fossero i datori di lavoro stessi, per tutti i lavori che sono esposti al sole, soprattutto nei periodi estivi, ma in generale tutto l'anno, a fornire questi presidi, perché è un costo che questo lavoratore si va ad assumere per conto proprio e non mi sembra giusto che sia lui a pagarlo dovendo lavorare. È come che noi medici ci dovessimo comprare i guanti per andare in sala operatoria, non ha senso, cioè ce le deve dare il datore di lavoro.
0: Giusto? Bravi, è giustissimo. Giustissimo.
1: Lo incoraggio a metterla, però bisognerebbe chiedere al datore di lavoro.
0: Bravissimo il medico che ha parlato, scrive Maria da Roma: io litigo sempre con mia nuora perché al mare non mette mai il cappellino ai bambini e dice che tanto si devono abbronzare, ma no. Ma no,
1: non si devono abbronzare, assolutamente. Allora c'è questo concetto che ovviamente è molto radicato: il sole fa bene alle ossa, il sole fa produrre vitamina D. Allora, è verissimo. Allora, io vi spiego una cosa, è matematica, forse non è facilissima, però se io ho una protezione 50 vuole dire che mi passa un cinquantesimo, quindi il 2,5% dei raggi ultravioletti a cui io vengo esposto, ok? Quindi 2,5% dei raggi passano comunque anche con la protezione, quindi non è che sono sotto una copertura nera isolante, un pochino mi passa. Quel 2,5% che mi passa è più che sufficiente a produrre tutta la vitamina D di cui ho bisogno. Quindi la crema, mettilo al sole, va bene, fallo giocare al sole i bambini, ma va benissimo, ma metti una protezione in modo che non si scottino. La scottatura invece lo esporrà ad avere un rischio melanoma nella vita molto elevato.
0: Ricordiamo anche che comunque stare sotto l'ombrellone non protegge al 100%, perché i raggi passano, filtrano,
1: protegge al 90-95%, meglio che niente, va bene.
0: Certo come che dice, sì, certo che sì.
1: Non essere talebani, però insomma sta sotto l'ombrellone non si scotta.
0: Non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Crema sotto l'ombrellone, ombra ogni tanto un po' al sole e poi rimettersi la crema una volta usciti dall'acqua, quello mi sembra fondamentale. La ringrazio professor Pellacani, buona estate anche a lei. Professor Giovanni Pellacani, presidente della Società Italiana di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse. Sono le 10 in punto. Linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi torniamo noi.
2: Nessuno ne parla e allora ne parliamo noi.
3: Giornale radio.
4: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
5: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
4: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
5: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
4: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
5: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Sardegna insanguinata, un uomo e una donna uccisi vicino Cagliari, si è costituito il killer. E a Bari Sardo ha coltellato a morte un 19enne, poco prima aveva volontariamente investito una ragazza. In Iran, 12esima notte, con lo stesso schema, attacchi USA e ritorsioni iraniane sui paesi del Golfo. Altri due bambini annegati in poco più di 24 ore, uno nel lago di Como e l'altro in una piscina a Monte Rotondo, vicino Roma. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Laura Carchidi. In apertura, i due gravi fatti di cronaca avvenuti in Sardegna. Un ragazzo con la sua auto investe, sembra volontariamente per gelosia, una 22enne causandole gravi ferite. Poi immediata scatta la vendetta del fratello della giovane. Un ragazzo minorenne, fratello appunto della 22enne investita, è stato fermato dai carabinieri di Lanusei in relazione all'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo. E poi oggi all'alba, duplice omicidio a Quartuccio nell'Interland di Cagliari. È un 39enne di Cagliari l'autore. L'uomo si è costituito e ha confessato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il fratello dell'aggressore. L'uomo è morto sul colpo, la donna invece è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Fatali le ferite riportate alla testa. Ancora ignoti i motivi del gesto, anche se i carabinieri stanno indagando nell'ambito di contrasti familiari. E ora il Medio Oriente. L'Iran risponde ai bombardamenti americani colpendo il Kuwait e la Giordania, nel mirino le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Dalla Camera americana via libera 95 miliardi per la guerra, ma al Senato la maggioranza repubblicana rischia.
11: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissili dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. La replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
10: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi 85 anni. È nato infatti il 23 luglio 1941 a Palermo. Eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto, non senza sorpresa, per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e successivamente giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica. L'acqua fa di nuovo da sfondo a due drammi che hanno come vittime due bambini di 5 e 10 anni, il primo martedì nel lago di Como, l'altro ieri in una piscina di Monterotondo.
12: Sono ancora da chiarire le cause della morte di un bambino di 5 anni avvenuto ieri nella piscina di un centro estivo a Monterotondo, alle porte di Roma. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Saranno gli accertamenti della procura a chiarire se all'origine del decesso ci sia stato effettivamente un malore o un annegamento e ad accertare eventuali responsabilità. Intanto, sul lago di Como si è conclusa nel peggiore dei modi un'altra vicenda che teneva da martedì con il fiato sospeso. È stato recuperato il corpo della bambina di 7 anni scomparsa mentre faceva il bagno nelle acque del lago. La ragazzina, di origini marocchine, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri, nonostante il divieto di balneazione. Dopo essersi tuffata, non è più riemersa. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
10: A Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Intanto contatto tra Russia e USA al vertice ASEAN. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. E spostandoci in Italia, ma rimanendo in tema di forniture militari europee e relative spese per la difesa, rimane acceso lo scontro politico maggioranza-opposizione. Sentiamo ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di AVS Nicola Fratoianni.
13: E d'altronde è un dato di fatto che a seguito di un facile percorso l'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia. Sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità.
14: Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico e per questa ragione abbiamo bisogno di andare in direzione ostinata e contraria a quella della corsa al riarmo.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
0: 10:10, ancora buongiorno, tutti ne parlano, io sono Vicky Mangone, Peter Bescapè mi degna della sua presenza, oggi buongiorno in regia, sentite c'è la sua manina, quando vengono fuori cose strane, è Peter, la mano di Peter, la mano di Peter. 37 morti in 2 anni, più della metà sono bambini. L'effetto ventosa delle piscine è una trappola mortale che una legge obbligatoria potrebbe azzerare, ma la politica prende tempo. Tra poco, insieme al presidente di Assopiscine, vedremo quanto costa mettere in sicurezza un impianto e chi sta bloccando questo decreto salvavite. Naturalmente il telefono è sempre a vostra disposizione, il nostro numero di WhatsApp 334 1111 622. Aspettiamo i vostri messaggi.

Signori, c'è un'Italia che brucia, ci sono territori davvero in grandissima sofferenza per le fiamme. La situazione più difficile si sta vivendo ancora una volta in Sicilia, dove peraltro il vento di Scirocco sta rendendo tutto molto molto complicato. A Stefano, Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, c'è stato questo vasto incendio che è arrivato fino al centro abitato. Le fiamme hanno costretto più di 100 persone a scappare, lasciare le proprie case. Anche 22 pazienti ricoverati in una clinica della zona sono stati trasferiti per precauzione a causa del fumo. Il fuoco ha minacciato anche il Teatro Andromeda, che è questo luogo bellissimo, molto particolare, costruito tra le montagne con blocchi di pietra disposti proprio come la costellazione da cui prende nome. Il problema non riguarda solo Santo Stefano Quisquina. In questi giorni tutta la Sicilia sta facendo i conti con una vera e propria emergenza incendi. A Palermo le fiamme sono arrivate fino alla zona di Borgo Nuovo, alberi bruciati, fumo nei quartieri, famiglie costrette a chiudersi in casa e in alcuni casi anche ad abbandonare le proprie abitazioni. Situazioni difficili anche nel Catanese, dove a Ragalna il fuoco è arrivato a pochi metri dalle case. Tantissimi incendi ci sono anche in Sardegna, il territorio di Arzachena è devastato dalle fiamme. C'è stato anche ieri un incendio al Brozzo di Cagliari, all'ospedale Brozzo. Peraltro dietro ogni incendio non ci sono solamente ettari di vegetazione bruciati, c'è anche molte comunità che vivono momenti di grande paura, sono persone costrette a lasciare le proprie case e un enorme lavoro di prevenzione e di intervento che diventa sempre più importante. Restiamo sul tema della sicurezza, ma dal fuoco passiamo all'acqua, perché l'estate significa anche piscine. Ogni anno purtroppo si registrano incidenti e annegamenti che riportano l'attenzione sulla prevenzione degli impianti balneari. Un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma. A Milano Marittima una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel. A Sestri Levante una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata a causa del risucchio di un bocchettone di una piscina. Ecco, proprio su queste cause che ci soffermeremo tra pochi istanti con Giorgio Ferrario, vicepresidente di Asso Piscine. Prima però ci sono gli U2.

0: Sestri Levante, pochi giorni fa una bambina di 11 anni perde la vita sul fondo di una piscina. Aprile scorso, Suio Gabriele, 7 anni, muore bloccato in una vasca termale. Due tragedie molto simili, per non dire identiche, due giovani vite spezzate da un nemico invisibile, l'effetto ventosa dei bocchettoni di aspirazione, ma soprattutto due morti figlie di un vuoto legislativo che è davvero inaccettabile. Oggi le regole di sicurezza esistono, ma sono solo raccomandazioni volontarie. Ne parliamo con Giorgio Ferrario, vicepresidente di Asso Piscine. Benvenuto Ferrario.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo ringraziarvi perché questo è un momento in cui dobbiamo davvero tutti mantenere alta l'attenzione su questa situazione.
0: Certo.
1: In quanto Asso Piscine da diversi anni sta facendo interlocuzioni col governo, stiamo cercando di far passare una legge per garantire più sicurezza all'interno delle piscine, che dovrebbe essere un luogo di benessere, di piacere, come lo è in realtà, però purtroppo ci sono alcune lacune a livello normativo, anche se esiste una normativa specifica che riguarda le bocchette di aspirazione. Però questo è un momento in cui dobbiamo mantenere alta l'attenzione su questo.
0: Ma manca una legge, manca una legge obbligatoria, no? Quella che c'è adesso è solamente una raccomandazione volontaria.
1: È corretto, in realtà esiste una normativa specifica che riguarda queste bocchette di aspirazione, ma dove vengono semplicemente stabilite delle semplicissime regole che dicono più che altro che la griglia di protezione non deve essere rimovibile senza attrezzi e definisce una velocità massima di transito. Però, come diceva giustamente lei, è una raccomandazione, è una UNI sostanzialmente, e quindi serve un decreto legge che stabilisca invece l'obbligatorietà di usare questi dispositivi.
0: Esistono appunto delle raccomandazioni che sono raccomandazioni europee che parlano di griglie, leggo, da 8 mm e velocità dell'acqua sotto gli 0,5 metri al secondo. Le chiedo perché questi numeri fanno la differenza tra la vita e la morte. Basterebbe veramente un banale sensore di spegnimento automatico, no? Per azzerare questo risucchio e salvare una vita.
1: Allora, nella sostanza tecnicamente questo è oggetto di dibattito. Allora, lo 0,5 metri al secondo nella sostanza è una velocità tale per cui non ci dovrebbe essere l'impegnamento e l'effetto ventosa. Però è altrettanto vero che solo nelle piscine pubbliche c'è l'obbligo di due bocchette. Quindi se noi oggi ci immaginiamo che all'interno di una piscina c'è una bocchetta sola e c'è questo effetto ventosa, staccarsi è veramente tanto difficile. Se invece ne abbiamo due, l'altra continua a pescare da un'altra apertura. Quindi questa è un'altra delle cose che vengono introdotte nel nuovo DDL, dove noi imponiamo, mi perdoni il termine, però penso che sia corretto dire imponiamo il termine, perché stiamo parlando di vite umane e spesso purtroppo di bambini.
0: Certo.
1: Quindi credo questo sia.
0: Sì. Prego, prego.
1: No, dico pure.
0: No, dicevo.
1: Questa è un'altra delle. Sì?
0: No, concluda.
1: Vada lei, così impariamo i tempi tecnici. Vada.
0: No, perché c'è un po' di latenza. No, dicevo, se ci spiega bene che cos'è questo effetto ventosa, questa forza d'aspirazione così brutale, no? Da incollare letteralmente un corpo sul fondo. Di fatto è impossibile liberarlo a braccia, no?
1: Allora, il concetto cos'è? Che quando noi possiamo immaginarci, per spiegarla molto molto semplicemente, quando qualcuno utilizza una macchina per creare il vuoto, perché penso che questo possa per i vostri ascoltatori rendere letteralmente l'idea, no? Se noi prendiamo una macchina sotto vuoto, che cosa fa? Aspira e poi sigilla. Questo è un po' quello che accade, perché l'aspirazione continua, noi la andiamo a tappare e paradossalmente si ottiene un effetto ancora superiore rispetto a quella della normalità velocità dell'acqua, che abbiamo detto prima che è 0,5 metri al secondo. E una volta finché non viene terminato questo effetto ventosa è molto molto complicato poter staccare. Una delle cose che però vorrei dire, se mi permette,
0: prego,
1: perché è giusto parlare di bocchettoni, è giusto perché purtroppo sono accaduti questi casi, ma è altrettanto importante dire che vanno utilizzate le cuffie all'interno delle piscine. Io comprendo che sia una cosa non bella, una cosa antipatica, però purtroppo, soprattutto perché i capelli lunghi, è ancora più facile che questo accada, mi perdoni. Qui ci sono delle regole che sono esposte, però molto spesso sono disattese, molto spesso i gestori degli impianti, per non impedire di avere afflusso, non fanno rispettare questa regola, però è importante per chi ci ascolta che si utilizzino le cuffie all'interno delle piscine. Perché
0: magari sarebbe interessante anche spiegare il motivo per il quale le cuffie andrebbero utilizzate, no? Perché è sempre stato detto che bisogna metterle perché sennò si disperdono i capelli nell'acqua, e va benissimo, è una questione di igiene. Però questa motivazione che sta dicendo lei, certo, è importantissima.
1: Allora, lei si immagini che le attuali bocchette di aspirazione hanno una griglia, come diciamo, removibile, non hanno una griglia piatta. Perché? Perché più superficie noi mettiamo e più è possibile, perché se io metto un dito su una bocchetta di aspirazione non succede niente, se metto due dita non succede niente, se copro completamente la bocchetta ho questo effetto ventosa.
0: Certo.
1: Oppure se mi avvicino con i capelli, che chiaramente nell'acqua sono molto leggeri, non me ne rendo conto, però mi risucchia dentro e purtroppo.
0: E poi la testa e poi il cranio va a coprire, a tappare, no, completamente il bocchettone, e lì non ci si stacca più. È così che funziona, perché, è così il meccanismo.
1: Allora, a me sembra qualcosa correttissimo, cioè sembra una cosa banale. Cioè io spesso quando da utente vado in una piscina e vedo qualcuno senza le cuffie, dico sempre mettetevi le cuffie, è verissimo,
0: certo,
1: il discorso igiene, è benissimo il discorso di non spendere capelli che vanno nella filtrazione, qui stiamo parlando di qualcosa.
0: Sì, però
1: di
0: questo
1: diverso
0: è un'altra cosa. Infatti,
1: ed è
0: completamente
1: giusto,
0: diverso.
1: Il mio punto, sensibilizzare le persone, e io torno a ripetere, ho due figlie e tutte le volte che li mettevo quando erano piccole le cuffiette mi dicevano papà ma perché, ma tu hai quella senza, mettila. Cioè dobbiamo imparare che ci sono responsabilità oggettive di chi costruisce la piscina, di chi gestisce la piscina, e però anche di chi utilizza la piscina, cioè sono le buone regole per cui possiamo sicuramente migliorare questa statistica che purtroppo ci sta portando oggi a discuterne.
0: Senta Ferrario, voi di Assopiscine avete avviato anche un progetto, no? Un progetto di sensibilizzazione insieme ad Antonello Petrucci, che è il papà del piccolo Gabriele, questo bimbo di 7 anni che appunto è annegato in piscina. Ci dice l'obiettivo di questa unione? Volete scuotere le coscienze?
1: Allora, innanzitutto la ringrazio per questa domanda, perché tocca un tema sensibile, perché 2 mesi fa abbiamo organizzato come associazione, anche con le istituzioni, perché poi noi quello che possiamo fare è sensibilizzare chi deve legiferare. Abbiamo fatto una serata a Milano proprio anche con uno scopo benefico di informazione e di cultura dell'acqua, dell'imparare a nuotare, e ho proprio in quella occasione avuto la possibilità di parlare col dottor Petrucci una mezz'ora e devo dire che mi sono trovato di fronte a una persona che è stata accolta da una tragedia che ne faccio fatica
0: terribile,
1: a parlare,
0: perché
1: sono un genitore,
0: perdere un figlio.
1: Non entrerò chiaramente per riservatezza nei dettagli, ma quella mezz'ora con lui mi ha particolarmente colpito, perché lui ha fatto di questa tragedia una missione, e questo io non finirò di ringraziarlo, perché davvero faccio fatica a pensare, per chiunque di noi genitore, anche chi ci ascolta e pensa che ti accade questo a un figlio di 7 anni. Cioè, però il concetto cos'è? È che noi dobbiamo in questo momento, anche se è terribile dover utilizzare questi casi, alzare l'attenzione mediatica. E con Petrucci lo stiamo facendo interlocuzioni col governo, perché? Perché ormai ne parliamo da 3 anni, è passata la legge alla Camera. Qual è il rischio che corriamo in questo momento? Stato, Regioni, non entro nel merito politico chiaramente, ha dato un parere discordante definendolo incostituzionale. Allora io personalmente, da genitore, da cittadino italiano, da persona comune, già dire che ritengo incostituzionale una legge sulla sicurezza faccio fatica a comprenderlo, poi non sono un tecnico, non entro nei tecnicismi delle leggi, però già definire incostituzionale una legge della sicurezza faccio fatica a comprenderlo. Il rischio qual è? Che se noi non manteniamo questa attenzione, quello che abbiamo detto Petrucci e quello che diciamo qui oggi anche a tutti quelli che ci ascoltano, se noi non manteniamo l'attenzione alta in questo momento, quale rischio stiamo correndo? Che l'iter, se non si conclude con questa legislatura, essendoci l'anno prossimo elezioni e nuovo governo, tutto quello che abbiamo fatto, tutti gli sforzi, tutte queste cose che abbiamo fatto ognuno di noi, parlo in Assopiscine, ma anche più in generale a livello volontario, saranno vane.
0: Quindi se la norma non piace, si propone un'alternativa. Guardate, non è fatalità, non è colpa della distrazione dei genitori. Il buon senso serve, ma serve una legge. Grazie a Giorgio Ferrario, vicepresidente di Assopiscine. Breve pausa. Nessuno e poi torniamo.
2: E allora ne parliamo noi.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 10 e 35 minuti.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano.
9: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
10: E allora continuiamo a parlarne alle 10:35 minuti. Negli Stati Uniti c'è un trattamento estetico che sta facendo discutere e anche parecchio. Si chiama Alloclay. Detta così sembra il nome di un nuovo filler, in realtà è qualcosa di molto diverso, è grasso umano prelevato da donatori deceduti, trattato, purificato, messo in siringa e pronto per essere iniettato. L'idea nasce da un'esigenza che è sempre più frequente. I farmaci dimagranti di nuova generazione come lo Zempic e simili fanno perdere tanti chili, però spesso si perde anche il volume in alcune parti del corpo, dunque il viso si svuota, il seno perde consistenza, così come i glutei, e così cresce la richiesta di trattamenti che restituiscano quelle forme. Per non andare in giro come dei sacchi dell'aspirapolvere spenta, avete presente? Cose brutte. La promessa è quella di un intervento veloce, quasi da fare in pausa pranzo, una cosa molto molto rapida, niente anestesia generale, niente ricovero, meno di un'ora e si torna a casa. Negli Stati Uniti sono già migliaia le persone che hanno scelto questa strada. Naturalmente non mancano le polemiche. Dal punto di vista medico alcuni chirurghi invitano alla prudenza perché mancano ancora studi a lungo termine. Esiste anche il rischio che il tessuto non si integri correttamente e vada incontro a necrosi, una complicanza conosciuta anche nei tradizionali trapianti di grasso. E poi c'è tutta la questione etica. Quel grasso proviene da persone morte che avevano autorizzato la donazione dei tessuti. C'è chi sostiene che sia un modo intelligente per utilizzare materiale biologico che altrimenti andrebbe perduto, e chi invece si chiede se sia giusto trasformare una donazione altruistica in un prodotto commerciale. E non è l'unico interrogativo questo. Chi riceve questo trattamento è davvero consapevole dell'origine del materiale che viene utilizzato? E questa è la prima domanda. Le informazioni fornite ai pazienti sono sufficientemente chiare? e soprattutto fino a che punto il desiderio di correggere gli effetti dell'immagrimento può spingere la medicina estetica verso soluzioni sempre più estreme. È una domanda

disponibile. Anzi, molti specialisti restano piuttosto scettici. Il chirurgo plastico Roy De Vita, per esempio, ricorda che il grasso è un vero e proprio organo e che allo stato attuale delle conoscenze l'unico trapianto davvero affidabile è quello con il grasso dello stesso paziente. Secondo lui, prima di parlare di una rivoluzione servono prove scientifiche solide che dimostrino come questo materiale riesca davvero a ricostruire il tessuto adiposo. Insomma, è una storia che va oltre la medicina estetica, perché racconta come i nuovi farmaci per dimagrire stiano cambiando anche il modo di intervenire sul corpo e allo stesso tempo riapre interrogativi scientifici, etici, persino culturali sul rapporto col nostro corpo e con la donazione dei tessuti. Tra poco parleremo di chirurgia estetica, chirurgia etica, vedremo i limiti e le responsabilità col professor Marco Klinger, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva.

0: vera e propria rivoluzione, non solo tecnologica, ma soprattutto culturale. Si sente sempre più spesso parlare di chirurgia estetica etica, un approccio che mette al centro il rispetto dell'anatomia, la salute psicologica del paziente e il rifiuto degli eccessi e degli stereotipi artificiali. Non si tratta più di inseguire un ideale di perfezione standardizzato, ma di valorizzare l'armonia naturale e l'unicità di ciascun individuo, curando il benessere complessivo, totale, completo della persona. Professor Marco Klinger, specialista di chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, felice di sentirla, professor Klinger. Grande stima per lei, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, piacere, buongiorno.
0: Benvenuto. Vorrei cercare di tracciare la linea sottile che separa il desiderio legittimo di stare bene con se stessi dalle derive di una bellezza artificiale a tutti i costi. Quali sono i confini deontologici di questa professione, professor Klinger?
1: Allora, i confini deontologici penso che chiunque di noi faccia questa professione li ha ben chiari in testa, poi il problema è rispettarli o meno, ma tutti quanti sappiamo benissimo quali sono, non è che abbiamo bisogno di essere approfonditi. Io mi comporto sempre come dire, cercando di arrivare in generale di raggiungere quella che per me è la naturalezza, cioè non è necessario avere, che ne so, la mastoplastica additiva, che vuol dire ingrandire il seno, certo, per avere un particolare predominante, ma basta avere invece un seno che sia più carino di sicuro, un pelo più grosso eccetera, ma che mette in armonia il resto della figura. Questo è da spiegare ai pazienti ed è la cosa importante, capisce? Non tutti la pensano in questo modo, come giustamente diceva lei, e non tutti la pensavano, ma anche, direi anche oggi non tutti la pensano allo stesso modo, e c'è chi pensa che un particolare vistoso sia alla fine una cosa intrigante. Secondo me no, ecco.
0: Il chirurgo plastico etico deve avere il coraggio di dire no a una richiesta di intervento o a una tipologia, vero?
1: Ci metto la mia firma, ci scrivo Marco da una parte, capito? Non ho nessuna voglia che chi vede quel naso lì, quella mammella lì o quella faccia lì pensi questa qui la
0: dice che brutto lavoro, esatto, che brutto lavoro ha fatto Marco Klinger. Ma no,
1: ma poi nell'interesse della paziente stessa, non è che tu come se fossi Ringo Starr, però insomma è nell'interesse della paziente stessa avere un risultato. Guardi, purtroppo quello che è successo negli ultimi anni con i numeri, nonostante quello saliti eccetera, è quello che la gente è stata portata a identificare la chirurgia estetica come gli eccessi. Cioè, in realtà uno nota quelle tre facce terrificanti che vede per strada, ma non vede le altre 57 che sono fatte in modo corretto.
0: Bene, guarda, certo.
1: Guarda com'è fortunata la Giovanna, guarda com'è fortunata la Paola.
0: Guarda com'è invecchiata, ma guarda che bel naso gli ha dato madre natura, no?
1: Bene, ha messo a posto il naso, esatto. Per esempio, invecchia, il naso invecchia, ma in minuti 5 riporti il naso ad essere il naso giovane dei tempi del liceo. Ma nessuno ti dice niente, perché nell'accetto comune il naso operato è quello che passa al naso con la gobbona al naso scavato. Non è vero per niente, capito?
0: Spesso, professor Klinger, la chirurgia estetica però viene vista come un lusso superficiale, no? Però l'impatto psicologico di un difetto corretto è fortissimo, no? Sulla sicurezza, sulle relazioni di una persona.
1: Dico una cosa che conferma quello che dice lei. Pensi per esempio a quante noi abbiamo questa caratteristica di fare un sacco di mastoplastiche riduttive, siamo veloci, precisi e ce le abbiamo trasformato un intervento importante in un intervento ben impegnativo. Quell'intervento lì cambia la vita, perché in realtà la paziente che si è sempre sentita grassa, con due mammelle normali, corrette, oltretutto belle, improvvisamente si sente molto più normale e sarà un caso, ma come dice lei, perde 5, 6, 7 kg nei 6 mesi successivi.
0: Certo.
1: Perché vuol dire che corrisponde di più al suo modello mentale e che è felice.
0: Un buon chirurgo plastico, però, deve deve essere anche un po' psicologo. Lei riesce a capire durante la prima, la seconda visita se il disagio del paziente è reale o se nasconde problematiche più profonde? Dire, cioè, è importante, no, decifrare le motivazioni reali che spingono una persona al ritocco.
1: Ma devo dirle, io lo capisco, ma non è che sono un genio. Linea di massima lo capisce che io, qualunque persona seria, faccia il mio mestiere. Il problema è capirlo e allora non approfittarne, invece è capirlo e approfittarne lo stesso, perché l'obiettivo, come in tutte le cose ormai di questa vita che viviamo, l'obiettivo è uno solo, e quindi che sia un problema per il paziente più o meno, è importante operarlo e ciao.
0: E monetizzare.
1: Non è così che funziona.
0: Ma invece le è mai capitato di rifiutare proprio tassativamente un intervento e mandare il suo paziente dallo psicologo?
1: Beh, assolutamente sì, in alcune situazioni sì, devo dirla che in altre situazioni mi è successo anche differente, di dover cedere con dei pazienti in qualche modo e di rioperarli metodicamente una volta ogni tot, come se fosse un fratello maggiore che tiene duro, quando mi accorgo che quel paziente lì è impossibile andare avanti senza fare quella micro cosa, allora la faccio, magari non facendomi pagare, ma per cercare di accompagnarlo in questa sua malattia, di dargli una mano, di non vietargli sempre tutto. Insomma, occorre essere, io insisto, tu non fai chirurgo plastico, devi fare prima il dottore, poi il chirurgo, dopo chirurgo plastico, che è un'altra cosa, capito? Se fai il dottore devi voler bene alla gente, se non vuoi bene alla gente non devi fare il dottore.
0: Il fatto è che gli anni passano, la freschezza e dei lineamenti ovviamente quella paga dazio, che va benissimo, quindi la chirurgia estetica.
1: Tutti siamo attratti al centro della terra, tutti attratti al centro della terra, però se sei bravo certo, porti tutto più in alto in un attimo, non è una roba drammatica.
0: Però la chirurgia etica punta a dare freschezza, no? Non congela l'espressività, non congela la mimica, non cambia i connotati.
1: No, ecco, semplicemente cavolo, ma come stai bene? Ma hai fatto una bella vacanza, ecco.
0: Esatto, come ti vedo rilassato.
1: Esatto, è un grande obiettivo, capito? È veramente un grande obiettivo. Sono tutti quelli che si pongono un po' le domande, che sono gli obiettivi raggiunti, ecco.
0: A me è successo con un'attrice doppiatrice, un giorno la vedo in TV e l'ho riconosciuta solo quando ha iniziato a parlare, no, l'ho riconosciuta dalla voce, perché dai suoi lineamenti non era rimasto nulla.
1: Sì, devo anche dire, state molto attente, perché a volte c'è qualcuno che viene squalificato per l'aspetto televisivo. Io che sono un grande frequentatore televisivo da ospite, vi posso dire che non è la stessa cosa vedere una persona dal vivo e vederla dietro uno schermo. Cioè, noi comuni mortali sembriamo tutti quanti, come tutti sappiamo, 5 kg più grassi, questa roba qui è normale. Quelle che sono così, invece le star, le vedette, in generale le donne, messe dietro i filtri televisivi, sembrano completamente delle altre. Quindi anche lì ogni tanto vengono dati dei giudizi affrettati, quando quelli dal vivo non è così. È televisivamente che sembra piatta, perfetta, cioè non è così.
0: Ma quando lei vede quelle labbra palesemente ritoccate, perché il labbro, insomma, quello molto, ha presente quello un po' becco a papera, no? Che no, mostra un po' gli incisivi, si vede la linguetta uscire ogni
1: volta. Bellezza, lei pensi che nei canoni di bellezza tradizionali il labbro più grande dovrebbe essere quello sotto, non quello sopra. Quindi è tutto artefatto. Allora, fino a quando si tratta di avere alcune labbra che sono sottilissime, sono d'accordo. Fino a quando si tratta di avere un labbro un filo più grosso, posso essere d'accordo anche su quello. Però torno a dire, perché avere un particolare predominante sulla tua faccia, tanto quanto sulla tua figura? Spesso non è necessario. Adesso dico una cosa, se vogliamo, che può essere contestabile. Può essere importante avere un particolare predominante se nell'insieme non sei particolarmente affascinante. Del tipo, vogliamo fare in modo di raggiungere qualcosa che abbia un fascino particolare per me, magari eccediamo nel mio seno, visto che l'insieme delle cose in questo momento non è il massimo. Ma se hai una figura appena appena normale, non hai vantaggio avere un particolare predominante, hai vantaggio avere dei particolari che mettano tutto nella miglior luce possibile, in armonia. Questa è la mia filosofia.
0: Quali sono le richieste più diffuse che le vengono fatte, Klinger?
1: Beh, labbra, insomma, io sono tra i pochi tuttologi, per cui in realtà però mi occupo grandemente di mammelle, certamente, di naso, di invecchiamento del volto, però poi operiamo le pance. Tante donne dalla seconda gravidanza in avanti hanno la pancia molle, aperta, e quindi è un intervento comune anche quello.
0: Però parliamo sempre di donne, gli uomini?
1: Diciamo che noi abbiamo un aspetto metà estetico, metà ricostruttivo, che è la ricostruzione mammaria. Cioè, noi che facciamo i chirurghi plastici ricostruiamo un sacco di mammelle. Lì poi l'importanza è capitale. Ecco.
0: No, dico gli uomini?
1: Gli uomini in generale sono più o meno sempre le stesse cose. Devo dire che c'è un particolare predominante negli ultimi anni, ma vale anche per le donne. Qui meriterebbe una trasmissione intera, che sono cambiate le forme di quella parola che io parlo con la T, che dico con la T, ma in realtà sono le mammelle. Sono cambiate le forme delle mammelle, sia delle donne, che sono molto più strette, tuberose, strette, stenotiche, quindi differenti da prima, che degli uomini, che non hanno mai avuto le mammelle, le hanno avute normali. A questo punto due uomini su tre hanno delle mammelle quasi femminili, e questo qui è un particolare che per un uomo è veramente deprimente.
0: Eh sì. Grazie professor Klinger, grazie per essere stato con noi questa mattina qui a Giornale Radio. La ringrazio moltissimo, professor Marco Klinger, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, e con lui abbiamo parlato di chirurgia etica. Sono le 10:53, quasi 54 minuti, Tutti ne parlano termina qui. Grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a voi per averci seguito fin qui. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con le nostre trasmissioni, con i programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Vicky Mangone, vi aspetto nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto a tutti.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Si è discusso e si discute tanto dell'Odissea di Christopher Nolan e la si critica, ma per i motivi sbagliati, e invece non si vedono i lati positivi di questo film, che sono forse più nascosti, più difficili da cogliere. Si è perso tanto tempo e ne abbiamo discusso anche noi a parlare di Elena Nera, della scelta di Lupita come grande figura storica, Elena dalle Bianche Braccia, che invece viene interpretata da un'attrice nerissima, che peraltro interpreta anche la gemella Clitennestra, anche se poi in realtà si vede per poco tempo nel film ed è del tutto irrilevante. Peraltro non è l'unica, diciamo così, figura fuori dal tempo storico e dal contesto sociale dell'antica Grecia, ce ne sono tante altre. E forse è una scelta pubblicitaria di Nolan, nel qual caso sarebbe estremamente sgradevole e avrebbe ragione Elon Musk a contestarlo, e può darsi che l'abbia fatto in maniera un po' furbetta per far parlare del film ancora prima che uscisse. In realtà però io ho la sensazione che si tratti più di una scelta stilistica, di narrazione, ma non del tutto riuscita, come se Nolan avesse voluto collocare in questo tempo l'Odissea per dire: guardate, parla di tutti, parla di noi. Non ce n'era bisogno, insomma, non c'era bisogno di mettere un'attrice nera, un'attrice bianca, un personaggio bianco può parlare a tutti quanti, non c'è bisogno delle quote etniche, sono le azioni, i racconti attorno ai personaggi che ne danno l'attualità e l'importanza. La cosa però che salta all'occhio, almeno che è saltata all'occhio a me, è la vera, il vero grande cambiamento del racconto omerico è tutt'altro. Non c'entrano niente queste piccole cose, che del resto sono tutte del tutto accessorie, insomma sono cose collaterali buone per far parlare, se volete, noi giornalisti o insomma tutti quanti sui social. C'è in verità un cambio di prospettiva radicale rispetto alla visione omerica, alla visione greca soprattutto, nel senso che nella visione greca la ferocia, la anche capacità guerriera e la brutalità non sono difetti, anzi sono sintomi, segnali di eroismo, sono apprezzati dai personaggi. Il valoroso che torna coperto di sangue e di terra, come in effetti torna Ulisse, non è guardato con terrore dalla moglie, da Penelope, ma anzi con ammirazione, semmai è lei che si domanda se sia ancora all'altezza di questa belva assassina, perché questo erano gli Achei che combattevano sotto le mura di Troia. E allora è qui che sta la grande giravolta di Nolan, ed è una giravolta che si può apprezzare o meno, che però va discussa al di là delle facili polemiche, al di là degli stereotipi. Io credo che Nolan abbia voluto fare un film quasi cristiano, se mi permettete, o compassionevole, in qualche modo pietoso nel senso lato della parola, un film che racconta l'orrore della guerra e che lamenta il crollo dei rapporti di rispetto, di lealtà, anche di gratitudine fra gli esseri umani. E tutto questo ovviamente nel testo omerico non c'è. I greci hanno una visione tragica, hanno una visione che non è affatto cristiana, anche se poi Simon Weil vi vedeva un anticipo della rivelazione, no? In qualche passaggio, in qualche anfratto della cultura greca, ma qui è un mondo ovviamente del tutto diverso, qui nel film di Nolan. I greci non avevano di sicuro questo orrore per la guerra, anche perché la loro guerra era differente. Certo, Ulisse vince con l'inganno, come spesso facciamo noi, e qui sta secondo me il tentativo di Nolan, il tentativo di raccontare un uomo che a un certo punto deve cedere agli dèi, a quello che sta sopra di lui, al trascendente, al soprannaturale, deve riconoscere i propri limiti, deve riconoscere la necessità di trattare gli altri esseri umani in un modo differente. È un uomo che sente il dolore, appunto, della disumanizzazione dell'altro, e in questo, ripeto, è un film che si rivela interessante, è un film che tenta appunto un cambiamento di prospettiva deliberato, e ci sta assolutamente, non è che debba violare il testo omerico così per il passaggio, per cose più semplici e banali come l'ideologia woke. Anzi, io credo che lo faccia per altri motivi. La domanda è riuscito tutto questo? È efficace? È un film potente? Beh, di sicuro è un bel film. Non so se ci ho visto solo io questi tratti, e non credo sinceramente che l'operazione sia riuscita fino in fondo. Forse poteva essere un pochino più marcata, un pochino più evidente, però resta un grande film, se non altro ci fa discutere di Omero, il che è sempre positivo.
2: Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello, che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
11: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
12: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee. Su superando i 96 dollari.
11: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
12: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta, il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
11: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega e Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Next Economy.
15: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
16: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
17: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
18: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
19: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
20: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
21: Buongiorno, eccomi con voi, 11.05 proprio in questo istante, giovedì 23 luglio 2026, iniziamo il nostro appuntamento con Next Economy, sempre solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Jack Saglia, buongiorno. Oggi una giornata un po' frizzantina sotto tutti i punti di vista, ma noi sfogheremo tutta questa elettricità nelle prossime due ore, perché fino alle 13 saremo insieme. E peraltro, beh, ci sono decisamente molti argomenti da affrontare. Intanto le borse, che sono negative, borse negative perché sono, vabbè, zavorrate peraltro da Piazza Affari, che è quella che fa peggio in questo momento. Milano è appesantita dal tonfo di STM, che ha presentato nelle scorse ore indicazioni sul trimestre in corso, che sono apparse inferiori di poco alle aspettative. Poi faremo un po' il punto anche con dei numeri. Ci sono anche altre società che hanno presentato la loro trimestrali, hanno, insomma, è partita anche la stagione delle trimestrali delle big tech in America, che prosegue. Parleremo anche di questo, adesso non voglio anticiparvi molto, ma tra poco lo farò. E poi, beh, le tensioni nel Golfo Persico continuano a condizionare i mercati, sicuramente anche perché è arrivato un nuovo annuncio di Donald Trump nella notte, e poi molto altro. Quindi vedete, l'elettricità non manca. E allora ascoltiamo subito la prima canzone, mentre vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. La prima canzone è quella di Miles Smith, Wait for You.

E ancora buongiorno, 11.09, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sempre bello essere con voi in apertura, tra virgolette, di giornata, comunque da quest'ora fino alle 13 con le notizie di economia e finanze e soprattutto i vostri saluti e i vostri messaggi che potete far arrivare al 334 11 11 622. Tra poco entreremo nei mercati finanziari, capiremo un po' i market mover principali. Oggi ci sarà anche la riunione della Banca Centrale Europea, di cui chiaramente parleremo domani. Le attese sono per una non mossa da parte della BCE sul fronte dei tassi, dovrebbe lasciare invariato il costo del denaro dopo il rialzo della scorsa riunione, ma insomma molto interessanti saranno le previsioni future, perché già insomma si sconta un nuovo rialzo dei tassi, poi dipenderà da cosa succederà appunto in Medio Oriente sul fronte energia e inflazione. Donald Trump nella notte ha ribadito che Washington colpirà infrastrutture iraniane se Teheran attaccasse le navi in transito nello stretto di Hormuz, quindi ancora c'è molta tensione. E intanto, dicevo, entreremo nei mercati anche per vedere la reazione degli stessi dopo la presentazione delle prime trimestrali delle big tech americane. Allora, abbiamo aperto questa stagione con risultati complessivamente positivi per Alphabet, ha presentato un secondo trimestre superiore alle aspettative del mercato grazie alla continua espansione del business cloud e alla crescente domanda di servizi legati all'intelligenza artificiale. I ricavi hanno raggiunto i 119,8 miliardi di dollari, superando il consensus degli analisti, fermo a circa 117,1 miliardi. Anche il risultato operazione ha sorpreso il mercato, anche se il dato è stato influenzato da una rilevante plusvalenza contabile legata alle partecipazioni finanziarie detenute dal gruppo. Questo elemento rende meno immediato il confronto con le stime che sono state formulate dagli analisti prima della pubblicazione dei conti. Lo scenario invece si è mostrato più complesso per Tesla, che ha registrato ricavi superiori alle aspettative del mercato, però ha deluso sulla redditività. Quindi qui no, si va a mettere il dubbio, ma non è che abbiamo speso troppo e quindi adesso cosa succede, no? È il dilemma di cui abbiamo parlato tante volte, per questo i risultati di queste trimestrali delle big tech sono incisivi. Ecco, tra poco ne parleremo comunque. Ecco, Tesla ha proprio mancato il bersaglio sugli utili, quindi quando parliamo di una redditività inferiore al consensus, questo spinge gli investitori a prendere profitto nelle contrattazioni successive proprio alla chiusura di Wall Street. Però ecco, il mercato ha anche premiato la crescita delle consegne, nel secondo trimestre hanno raggiunto il record di oltre 480.000 veicoli. Va bene, poi vedremo insomma qual è stata a parere anche del primo ospite che ascolteremo, quindi un esperto, la reazione reale del mercato e soprattutto in questo momento che cosa si aspettano gli analisti, no? Perché chiaramente le attese sono quelle che muovono poi il mercato, cioè possiamo avere dei risultati buoni come di fatto sono arrivati, però poi il mercato magari si aspetta di più e pensa che gli sforzi e gli investimenti fatti nei mesi precedenti non giustifichino poi, no? Tutto quanto, e quindi vedremo cosa succederà. Naturalmente continua la stagione delle trimestrali e continueranno anche nel corso della giornata, quindi poi facciamo il punto anche su questo. Abbiamo detto che anche su Piazza Affari abbiamo avuto dei numeri importanti. STM ha presentato indicazioni sul trimestre in corso che però sono risultate inferiori alle aspettative, ricavi viste a 3,70 miliardi di dollari, più 16% anno su anno, margine lordo atteso intorno al 37%. Tra le big di Piazza Affari ha anche Unicredit alzato il velo sui risultati. Il primo semestre ha registrato un utile netto record di 6,1 miliardi di euro, in crescita del 3%. Andiamo a vedere appunto però cosa sta succedendo sui mercati europei. Beh, abbiamo una situazione in rosso, a parte che anche Wall Street ieri ha chiuso negativamente. Il FTSE MIB in questo momento è la piazza peggiore in Europa, cede l'1,60% a 51.950 punti. Il DAX è in ribasso dello 0,45, il FTSE 100 dello 0,09, il CAC di Parigi lascia sul parterre lo 0,84, l'IBEX di Madrid lo 0,52. Intanto, a causa delle tensioni ancora in Medio Oriente di cui abbiamo già parlato, il petrolio è in rialzo. Il Brent è tornato a 97 dollari, quindi le tensioni in Medio Oriente stanno alimentando i timori sull'offerta, quindi le quotazioni del petrolio proseguono la loro corsa, il quinto rialzo consecutivo.
Allora, questo un po', vedete quante notizie abbiamo, anche il gas ha aperto il rialzo questa mattina. Dunque, sempre lo stretto di Hormuz è lì, no? Che c'è il punto centrale della situazione. Tra poco, appunto, tutte queste notizie le prenderemo e cercheremo di analizzarle, come sempre facciamo, incrociando un po' tutti i dati. Questa è la canzone dei Rolling Stones, Jealous Lover, e poi torno.

0: Eccoci qui, allora, pronti a riprendere le notizie che abbiamo elencato poco fa, che abbiamo messo sul tavolo. Sono tante, cerchiamo di inquadrarle, soprattutto dando le priorità doverose a quello che abbiamo detto, a partire, vabbè, da ciò che accadrà oggi. BCE, si attende una nuova decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, ci si aspetta che il Consiglio Direttivo li lasci invariati al 2,25%. A giugno invece il costo del denaro era stato alzato. I mercati scommettono già però che ci sarà un ulteriore aumento più avanti, comunque entro la fine dell'anno, forse a settembre o al più tardi a dicembre, dipenderà molto anche dalle previsioni che oggi Christine Lagarde metterà in evidenza e da quello che succederà in Medio Oriente. Però abbiamo le trimestrali tech, la situazione dei mercati, la situazione appunto in Medio Oriente, il petrolio con il Brent che ha raggiunto i $97 al barile, il gas sempre anche questo al rialzo. Insomma, Maurizio Monti avrà un buon compito, quello di cercare di mettere ordine in tutto questo. Direttore istituto svizzero della Borsa e Traders Magazine, buongiorno Monti, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, che priorità diamo a questa giornata, Monti, secondo lei?
1: Ma questa è una giornata da day after, nel senso che ieri alle 22.15 c'è stata la pubblicazione di due earnings importanti sul mercato americano che possono condizionare, a mio avviso, la giornata e anche l'orientamento degli operatori a livello di mercati azionari nei prossimi giorni, da oggi in poi, diciamo.
0: Sì.
1: Tutte e due gli earnings, tutto sommato, dal punto di vista dei dati consuntivi, non sono stati deludenti. Molto di più Google in termini di apprezzamento, un po' meno Tesla, che è sempre un po' più claudicante su determinati aspetti, anche soprattutto dell'EPS, diciamo, della marginalità di utile. Google invece che sta andando a gonfie vele, ma c'è un neo su tutte e due questi earnings, che è lo stesso neo che si è manifestato negli earnings precedenti di queste grandi tecnologiche, ovvero un aumento molto significativo delle spese in intelligenza artificiale e delle spese per investimenti, e per la prima volta, io non ricordo di aver avuto un caso consimile su Google è andato in quello che si chiama l'indice del free cash flow in negativo. Il free cash flow altro non è che la differenza tra il cash flow operativo e quello determinato dagli investimenti, quindi significa in definitiva che sta investendo in modo massiccio.
0: Okay.
1: Questo non è piaciuto al mercato e non è piaciuto né per il titolo Google né per il titolo Tesla, che oggi in pre-market sono tutte e due molto negativi, piuttosto negativi, e temo che continueranno a esserlo per il resto della giornata. È evidente che il mercato vuole la botte piena e la moglie ubriaca, vuole gli utili e i fatturati, però mal tollera il fatto che per produrre utili futuri nel segmento dell'intelligenza artificiale bisogna fare investimenti massicci. Questi investimenti toccano la cassa, e quando la cassa diminuisce in modo drastico, o magari come nel caso di Tesla aumenta anche l'indebitamento per finanziare questi investimenti, ecco che il mercato reagisce negativamente.
0: Insomma, è della serie Monti, cioè l'ha spiegato in modo fino, ma avete speso troppo e quindi adesso che facciamo, come facciamo a recuperare, no, tutto quello che è stato fatto così in modo spartano, ma quello è il senso, giusto?
1: Sì, esatto, il senso è soprattutto quanto tempo ci metterete, no,
0: certo,
1: a recuperare.
0: Certo.
1: E quindi quanto nel valore del titolo oggi è incorporata questa speranza di recupero. È chiaro che quando subentra questo dubbio gli investitori perdono un po' di fiducia nel titolo, ci sono le prese di beneficio, c'è un po' di riassestamento dei portafogli, e malgrado gli earnings che dal punto di vista economico sono positivi, ohimè, il mercato scende.
0: Era ovvio che il mercato, esatto, è anche quello, no? Perché molti sempre chiedono, ma come mai a fronte di numeri positivi poi il mercato scende? È ovvio che il mercato guarda oltre e se si aspetta di più comincia ad avere dei dubbi, no? Su, come dice certo. lei, sulla sostenibilità, che comprende soprattutto il tempo di recupero, perché poi anche quello, poi probabilmente magari i soldi spesi verranno messi a frutto, però quando vedremo effettivamente i frutti, no? Questo è un po' l'interrogativo esatto. di adesso.
1: Esatto, la ragione per cui assegno molta importanza a questo fatto è anzitutto è una cosa in continuazione rispetto a quello che era avvenuto negli earnings precedenti, anche se negli earnings precedenti il fenomeno era molto meno evidente, adesso è esploso, perché uh-huh. quando il free cash flow diventa negativo, allora la valutazione diventa veramente problematica da parte delle borse. Questo significa che forse nel sentiment generale degli investitori in questo trimestre, se questo fenomeno continua, io ho ragione di credere che continui, la prossima settimana ci sono altri earnings
0: appuntamenti,
1: importanti,
0: certo.
1: per esempio fra cui quello di Microsoft ha dentro OpenAI, OpenAI è una fonte di investimenti necessari gigantesca, quindi mi aspetto più o meno che ci siano fenomeni consimili. Questo potrebbe far variare temporaneamente in questo trimestre il sentiment rialzista degli investitori, trasformandoli in un sentiment molto più prudente. Tra l'altro, sempre in questo trimestre, soprattutto nel mese di settembre, è il mese un po' meno favorevole per le borse, specialmente per le borse americane. Quindi,
0: lei dice statisticamente parlando, fisiologicamente parlando, sì. Monti, ok, perfetto, certo.
1: Statisticamente,
0: quindi,
1: ecco,
0: sì.
1: Settembre è uno dei mesi peggiori per le borse americane. Quindi siamo in un sentiment degli investitori un po' traballante e in un trimestre dove potrebbe concludersi con un mese che statisticamente è piuttosto debole. E quindi quello che suggerisco in questo trimestre è un po' più di prudenza nell'apprezzamento del mercato, che non è detto che sia solo
0: certo,
1: rialzista.
0: Certo. Beh, allora ancora più forse una gatta da pelare per Trump, visto che poi ci avviciniamo anche alle elezioni di medio termine, intendo dire, se anche il mercato sa che molto si associa, no? Chi segue tutte le vicende collega tutto quanto, e quindi Trump che già non è ben visto nei sondaggi per la guerra in Iran, e Trump che comunque se il mercato, anche se è un motivo statistico, però se il mercato da settembre dovesse performare peggio, Trump che fa? E poi arriviamo a novembre, quindi diciamo che Trump avrà un bel po' di lavoro da fare. Senta, BCE oggi, come detto, molto probabilmente non succederà nulla sul fronte dei tassi di interesse, ma secondo lei, parto da qui e poi mi dice cosa si attende anche dalle parole di Lagarde. Lagarde annuncerà il suo, insomma, che se ne va, perché sa che è incerto il futuro del governatore, della governatrice alla Banca Centrale Europea, potrebbe lasciare prima della scadenza del suo mandato. Secondo lei arriverà qualche annuncio?
1: Ma forse no, forse non in questa occasione, però che possa arrivare un annuncio di questo genere, forse un po' più in là, potrei aspettarmelo. La Lagarde, diciamo che è inserita all'interno di un contesto che non la rende più del tutto gradita, dal contesto del board della BCE, e questo potrebbe essere un meccanismo espulsivo in qualche modo, di cui la Lagarde prende atto e alla fine
0: ci annuncia
1: qualche cosa di questo genere. Ecco, questo potrebbe obiettivamente succedere. Non credo, le dico la verità, che il mercato reagirà in modo negativo.
0: Glielo stavo chiedendo, la reazione del mercato no, anche perché è stato forse annunciato e quindi comunque l'hanno già messo. Scade l'anno prossimo, quindi non è che voglio dire lascia con tanto anticipo.
1: Certo.
0: Ecco, prego Monti, infatti ormai mi legge nella mente, gliel'avrei chiesto ma mi anticipa. Potrei andare via quando c'è lei, potrebbe parlare solo lei. No, prego, una battuta. Sì.
1: Secondo me è interiorizzato dal mercato questo fenomeno, e le dico la verità che per proprio per quanto detto prima, a mio avviso non dico che è gradito dal mercato, ma comunque è nelle aspettative, quindi non creerà a mio avviso nessun tipo di ripercussione. Vedremo chi è che andrà a sostituire Lagarde, perché quello
0: certo,
1: è una lotta
0: un'altra
1: intestina
0: cosa.
1: Non da poco.
0: Certo. E potrebbe invece oggi, secondo lei, in conferenza stampa dare qualche notizia che invece potrebbe far girare male il mercato?
1: No, non vedo da parte della BCE vedo il solito invito, vedo un qualche cosa di molto simile a quello che è avvenuto nelle ultime conferenze, salvo il fatto che molto probabilmente i tassi rimarranno invariati, e mi auguro che rimarranno invariati, perché quello sarebbe l'unica cosa che il mercato non riuscirebbe a tollerare oggi, un aumento dei tassi, ma non è certamente
0: certo,
1: nelle attese,
0: certo.
1: e sicuramente, quasi sicuramente non ci sarà. A mio avviso non andrà a scoprire le carte più di tanto di quanto non abbia fatto in passato, se non con il consueto invito ad una prudenza di carattere generale nelle valutazioni, tenuto conto della situazione geopolitica, dove detto fra noi, la BCE torna a essere il vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di ferro, ohimè. E quindi questa è la situazione difficile, ovviamente, dell'Europa e di conseguenza della sua banca centrale.
0: Quindi insomma oggi i mercati, sguardo BCE, trimestrali, insomma è un mix di priorità, diciamo così, visto che sono partita, no, col chiederle di fare ordine e mettere appunto in ordine gli elementi in base alla priorità, è un mix, giusto? Possiamo dire
1: sì,
0: in questo
1: sì,
0: modo?
1: Sì, sì. Okay. Sì, è un mix con un sentiment che a mio avviso sta girando in negativo e che potrebbe influenzare un po' qualche presa di beneficio, qualche tendenza ribassista. Tra l'altro stamattina vedevo l'indice svizzero, lei sa che svizzeri e italiani li considero degli indicatori, dei leading indicator, no? E tutte e due negativi, piuttosto negativi, e ecco, quando italiani e svizzeri insieme vendono non è una bella giornata, ecco.
0: Ah, ecco, vede, no, ha fatto bene a darci anche questo dettaglio, quindi monitoriamo anche l'indice svizzero oltre a quello italiano. Grazie Maurizio Monti, direttore istituto svizzero della Borsa, grazie come sempre per essere stato con noi. 11:30 minuti, ci separiamo per un paio di minuti di pausa e poi ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Buongiorno ancora, 11.33 minuti. Allora, siamo in diretta con Next Economy su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi e già la prima mezz'ora è stata molto intensa. Saluto Giuseppe da Milano, non ho letto i tuoi messaggi che si basavano un po' su uno degli argomenti che abbiamo affrontato, cioè le trimestrali. Soprattutto in questi giorni sotto i riflettori ci sono le trimestrali delle big tech. Giuseppe dice la sua, dice se un'azienda non paga dividendi meglio ottime revenue e profitti un po' più bassi che buoni profitti con basse revenue. Se queste sono buone in crescita ma il profitto un po' più basso, si può sempre rimediare sui costi, sul capex. E poi Giuseppe scrive: ma il mercato lavora a macchinetta. Allora, beh, il mercato ha sicuramente sempre le sue dinamiche, no? Segue sempre le sue dinamiche, ha il suo modus operandi. Allora, tra poco altre notizie, vi racconto ancora qualcosa prima di buttarci sul prossimo argomento. Peraltro riprenderemo il tema dell'energia e la riforma del sistema ETS europeo proposta. Questa riforma è stata proposta dalla Commissione e che segna dei cambiamenti importanti. Lo abbiamo anticipato la scorsa settimana, ma non eravamo riusciti con un ospite a entrare nel dettaglio e avevamo promesso di tornarci, perciò tra poco parleremo di questo e poi vi faccio anche un po' un resoconto di quello che accadrà fino alle 13. Intanto c'è la nostra musica, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622.

Allora, eccoci qui pronti con tante notizie come sempre su Giornale Radio e in Next Economy, la nostra trasmissione di economia e finanza, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Io sono Manuela Donghi, vi ho salutato Jack Saglia e Daniela Vindigni? Forse no. Vabbè, la squadra di Next Economy è sempre pronta. Allora, una ricerca molto interessante mi è apparsa proprio adesso davanti agli occhi, dopo torniamo sui mercati, torniamo sul tema dell'energia e tanto altro, però qui ci porta questa ricerca all'interno di argomenti che affrontiamo sempre, andiamo a spacchettare, no? Perché riguarda la nostra quotidianità. Allora, una ricerca di Changes Unipol realizzata con Ipsos che parla di cosa è importante per gli italiani per naturalmente guardare al futuro con maggiore serenità. Per ben 9 su 10 la stabilità di un contratto di lavoro è determinante per sostenere l'allargamento della famiglia. E qui torniamo sul tema dei figli. E la fragilità economica è il primo freno nella scelta di avere figli per quasi 6 italiani su 10. Allora, su questo argomento è chiaro che, piccola premessa mia e piccola analisi, arrivano sempre diversi punti di vista. Perché? Perché è chiaro che quando anche noi abbiamo fatto i nostri i nostri sondaggi interni attraverso le persone, è chiaro che quando parliamo di un trend di denatalità che continua ad aumentare, non c'è solo una ragione, no? Poi subentrano anche questioni sociali, di mentalità, però sicuramente il tema economico è sempre presente. Ecco, qui emerge effettivamente molto. Quindi

all'invecchiamento della popolazione dovuto anche al calo delle nascite, qui siamo al 36%, tanto che per l'88% degli italiani la stabilità del contratto di lavoro è determinante nella scelta di avere figli, così come la flessibilità lavorativa. Ecco, vedete, queste due cose sembrano andare un po' in contrasto, in realtà no, perché allora la stabilità del contratto di lavoro significa che chiaramente si preferisce un contratto a tempo indeterminato, comunque non precario, proprio per poter programmare, no, la vita, però anche la flessibilità. Di solito, almeno ancora in Italia funziona così, quando c'è un contratto un po' più stabile e meno precario si è meno flessibili, no? Perché ci sono orari da rispettare, invece in realtà bisogna andare in quella dimensione, soprattutto se vogliamo dare maggior margine alle donne, no? Perché sapete che sono le donne poi che spesso abbandonano il lavoro oppure chiedono un contratto part time per gestire anche la vita personale. Quindi poi si chiedono i servizi pubblici gratuiti come asili nido, mense scolastiche, e pesano in misura minore anche i contributi economici diretti dallo Stato e congedi parentali più lunghi e meglio retribuiti. Però i timori degli italiani guardando al futuro riguardano più in generale tutto il sistema del welfare. Più di un italiano su due, quindi praticamente il 100%, ritiene che lo Stato non sarà in grado di garantire le pensioni del futuro. Solo l'8% crede che le generazioni future beneficeranno di un trattamento pensionistico equo. Per uno su due lo Stato non sarà in grado di garantire il servizio sanitario nazionale, e prevale la fiducia per il 59% solo per il sistema di istruzione. Diciamo che in questa ricerca emerge che l'istruzione tutto sommato forse regge. Poi ci sono anche altri aspetti. Bello, Daniela Vendini, dobbiamo contattare Ipsos per questa ricerca. Daniela mi dice subito di sì, vedete che lavoriamo in diretta mentre siamo in diretta con voi. E poi ecco, a emergere con l'invecchiamento della popolazione anche la crisi silenziosa dei caregiver. Un italiano su quattro è coinvolto nell'assistenza a un familiare anziano, e di questi circa 8 su 10 lamentano stress e problemi di salute psicofisica. Questo è un argomento, ragazzi, che secondo me è enormemente sottovalutato, perché il problema è che se fai il caregiver devi abbandonare magari il lavoro, e poi non è solo questo il problema, poi a tua volta incorri, cioè, in maggiori possibilità di sviluppare altre patologie. Allora ci sono i vostri messaggi al 334 11 11 622. Ciao Manuela, io sto cercando Fabio, dovrebbe essere, perché se non vi firmate, però comunque non importa, Fabio forse sei tu. Buongiorno a tutti, per chi volesse partecipare ovviamente noi siamo qui sia per porre domande sia per intervenire sugli argomenti che andiamo a trattare, sia anche per chiederci di partecipare in diretta. Allora, tra poco partiamo e parliamo della nuova proposta di riforma dell'ETS europeo da parte della Commissione europea. Torniamo sul tema dell'energia. Questa è la canzone di James Morrison, It's Too

0: allora riprendiamo anche un tema che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa settimana mentre abbiamo affrontato il capitolo energia. Ricorderete che avevamo dato già la notizia della Commissione Europea che ha presentato venerdì scorso una attesa riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS. Allora, una proposta che cerca di far quadrare un po' il cerchio è anche risultato delle pressioni di alcuni settori industriali, però una riforma che non mette in discussione questo strumento, l'ETS, che è nato 20 anni fa. Allora, una riforma che prevede l'obbligo, tra le altre cose, adesso poi entreremo nel dettaglio, prevede l'obbligo di usare il denaro generato dal mercato per decarbonizzare l'economia. Tutto viene fatto in vista della neutralità climatica nel 2050 e Bruxelles propone anche un obiettivo di elettrificazione del 46% entro il 2040. Attualmente siamo al 23%. Quindi l'obiettivo è di far sì che l'ETS diventi uno strumento di investimento compatibile però anche con gli obiettivi climatici di competitività e di indipendenza energetica. Allora, praticamente, ecco, mantenere lo strumento ma renderlo più compatibile con le esigenze dell'industria, rallentando anche la riduzione delle quote di emissione. Saluto, perché l'avevamo detto che sarebbe tornato con noi, Diego Pellegrino, portavoce associazione Reseller e Trader Energia. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Buongiorno.
1: Viva l'ETS.
0: Viva, ha detto? Viva l'ETS?
1: Sì.
0: Dica subito perché allora. No, mi dica perché allora ha esordito così. Perché almeno così spieghiamo ancora meglio di cosa stiamo parlando, no?
1: Sì,
0: poi,
1: sì.
0: Ecco, poi capiamo un po' cosa succede con la riforma. Prego.
1: Perché effettivamente ormai parliamo sempre per sigle, no? Io faccio sempre una battuta simpatica dove dico: dopo la crisi del famoso 2022. Anche sugli autobus si parlava del famoso TTF, no? Il famoso mercato del gas di Amsterdam.
0: Ah, certo.
1: Adesso si incomincerà a parlare effettivamente di ETS. Chi lavora nel mondo dell'energia è una parola che ormai conosciamo già da parecchi anni e secondo me oggi ci dobbiamo fare una domanda molto facile, ecco, sempre per fare la battuta, no? Su perché viva l'ETS, perché noi dobbiamo chiederci non più se dobbiamo decarbonizzare, perché questo io credo che sia veramente ormai c'è il consenso,
0: una condizione sine qua non, poi
1: esatto,
0: dai, diciamolo,
1: cioè,
0: ecco.
1: Chiunque se ne parla, è logico che qua siamo tutti abbastanza allineati. Come sempre io faccio la domanda a quella un po' più cattiva e dico, ho capito, ma gli strumenti che quindi l'Europa sceglie sono davvero quelli efficaci per raggiungere questi obiettivi senza perdere poi la nostra industria?
0: Ecco,
1: perché comunque
0: poi sono
1: noi
0: due,
1: abbiamo in Europa.
0: Esatto, sono due aspetti che però poi devono confluire. Allora, e quindi mi ha proprio servito sul piatto d'argento le prime due domande. Cioè, la prima è il metodo giusto per arrivare effettivamente a questi obiettivi, cioè 2040-2050, poi parliamo delle industrie, cioè se il rallentamento della riduzione delle quote può influire sulla competitività delle imprese europee più energivore. Allora, prima di tutto, è un percorso che secondo lei è corretto, cioè stiamo andando nella direzione giusta?
1: Allora, dal punto di vista degli obiettivi, io come sempre direi probabilmente sì. Il tema delicato è sempre: siamo sicuri che poi ci possiamo arrivare, come dicevamo prima, senza perdere l'industria, riuscendo poi ad essere competitivi, perché poi la nostra industria si scontra in un mercato globale ormai, no?
0: Certo.
1: E poi l'ultimo aspetto che trascuriamo sempre è quello di cui parlavamo anche la penultima volta che siamo sentiti, quando si parla di nucleare, dove c'è un altro tema delicatissimo che è di consenso sociale, perché l'ETS, no, che nasce, è un meccanismo di mercato, ecco, così magari lo chiariamo, no? Che serve ad attribuire un prezzo alle emissioni della famosa emissioni nocive, la famosa CO2 del settore industriale, no? Allora, avremo addirittura nel 2028 anche un ETS che hanno chiamato 2. L'ETS2 è un qualcosa che impatta molto di più invece sulla parte del cittadino, perché stiamo parlando della mobilità, stiamo parlando del nostro riscaldamento, quindi abbiamo anche due filiere completamente separate delle quali bisogna parlare.
0: Certo.
1: E quindi ecco che avere un mercato, no, che ti permette sicuramente di ridurre queste famose emissioni, per far sì che tutto poi diventi un sistema che sta stabile nel 2050, dovremmo essere emissioni zero, è logico che come obiettivi va bene, è il percorso che ci manca, ecco, perché io faccio un, ecco, vi do due numeri, ma giusto per farvi capire, negli ultimi 5 anni, no, noi abbiamo applicato questo metodo, tra l'altro oggi diamo anche di valore, quanto vale, no, questa ETS? Vale circa 80 euro per tonnellata oggi. Già la Commissione stima che dovremo arrivare a regime nel momento in cui ci sarà effettivamente il mercato completamente aperto su questo e sarà regime, arriveremo intorno ai 150. Questo si traduce oggi ad esempio nel costo dell'energia, perché l'energia, siccome quando tu produci bruciando gas emetti, chi produce energia bruciando gas deve pagare anche la famosa ondata di CO2. Loro la pagano, ma è logico che poi è un qualcosa che ricade sul prezzo finale dell'energia del nostro cittadino europeo, e quindi noi alla fine nelle nostre case, quando consumiamo energia, stiamo già pagando questi oneri, perché stanno all'interno del costo della materia prima. Okay. Ma per darvi due numeri, negli ultimi 5 anni, no, più o meno, ma per far capire, l'Europa ha ridotto di circa 500 milioni di tonnellate le sue emissioni. Cosa è successo nel mondo? Il mondo, togliendo l'Europa, le ha aumentate di 1,5 miliardi.
0: Quindi lei dice che stiamo a fare? Certo, esatto, perché poi dobbiamo ragionare a livello mondiale, non è che... cioè, giusto?
1: Esatto, quindi è logico che... Ma, allora, siamo tutti d'accordo che si deve fare. E il problema è che deve essere forse anche un po' più esteso, no? Cioè, non vorrei che poi tutto questo ricada solamente sulla nostra competitività, no? Perché gli altri se ne fregano, andiamo a ammazzare.
0: Cioè,
1: poi
0: lei dice, Pellegrino, quello che stiamo facendo è giusto, ma forse poi non sarebbe giusto nel momento in cui gli altri non fanno la stessa cosa, e non sarebbe giusto per noi, perché chiaramente le imprese andrebbero a rimetterci, e quindi la nostra competitività. Ma infatti, allora, ma è anche per questo, perché sono arrivate delle critiche degli stati membri, adesso non ricordo se 7 paesi, insomma, che hanno scritto a Ursula von der Leyen, hanno denunciato un indebolimento del meccanismo, e anche per questo quindi che hanno alzato la mano per dire, ma insomma, non è che poi dopo siamo noi a rimetterci.
1: Ma perché la paura è che alla fine noi andiamo a ridurre le emissioni non perché siamo diventati bravi, perché l'industria la chiudiamo, la delocalizziamo, quindi andiamo a inclinare da un'altra parte. Allora non abbiamo, ecco, abbiamo ottenuto l'obiettivo? No. Ecco quindi il motivo, perché poi ci sono comunque almeno 7 paesi effettivamente che su questo hanno qualche cosa da dire, perché purtroppo è un tema estremamente delicato. Cioè, noi siamo sempre, no? Ripeto, il rischio è che l'Europa voglia fissare gli obiettivi troppo ambiziosi senza aver costruito le condizioni per raggiungerle, perché oggi mancano queste condizioni, a mio avviso.
0: Mm-hmm. Cioè, diciamo che rischiamo di avere poi disparità, no? Tra diversi paesi, solo sugli obiettivi raggiunti sul fronte climatico, sostenibilità, eccetera, ma proprio anche sul fronte industriale, perché poi le due cose vanno di pari passo. Allora, Giuseppe, ci sono dei messaggi. Quando l'Europa ci spiegherà come sarà prodotta l'elettricità con i fossili e poi ancora tutto elettrico, ma come, producendo appunto con i fossili? Che rispondiamo?
1: Di questo se ne sta parlando tanto, perché l'altro tema infatti è: noi sicuramente andremo ad aumentare i nostri consumi elettrici, questo è chiarissimo, perché ci stiamo spostando, no? Anche questo meccanismo vuole farlo, e anzi la stessa Commissione ha detto che dobbiamo raggiungere il famoso obiettivo del 46% di elettrificazione entro il 2040 per poter arrivare poi al famoso 2050 col famoso net zero. E, rispetto al 23 che abbiamo oggi come Europa, e anche questo è un tema estremamente estremamente delicato, perché qua potremmo darci sempre due numeri, rispondiamo magari prima alla parte produzione.
0: Secondo me,
1: come diciamo l'altra volta, allora, le fonti fossili comunque parzialmente in maniera ridotta serviranno sempre, ma è per la tipologia di energia, cioè stiamo parlando di una densità importante e purtroppo un pochino inquina, ma che ha grandissima flessibilità e serve a stabilizzare le reti, quindi comunque un po' di fossile ci servirà. In Europa, se parliamo di Europa, il nucleare già comunque è presente, in Italia purtroppo no, ma anche qua dovremo fare sicuramente delle valutazioni, perché ad avviso di quasi tutti ormai è chiaro che ci deve essere un portafoglio di produzione equamente distribuito e non si può esimere dal nucleare con questi aumenti di consumi, perché noi andremo quasi a triplicare i nostri consumi al 2050, quindi è logico che abbiamo un obiettivo di crescita forte delle rinnovabili. Infatti quando ci siamo sentiti la penultima volta dicevamo qua non è nucleare sì, rinnovabili no, rinnovabili
0: mi ricordo,
1: sì,
0: certo.
1: No, è un sì di tutto, certo. Dobbiamo crescere fortemente con le rinnovabili perché devono dare il loro apporto, è importante perché hanno comunque un'emissione pari a zero, però attenzione che anche il nucleare è un'emissione pari a zero, quindi se vogliamo parlare di obiettivi, perché ecco abbiamo anche un altro esempio, la Germania, no? La Germania ha fatto una scelta molto verde a un certo punto perché ha detto basta nucleare. Cos'è successo alle emissioni di CO2 in Germania? Sono aumentate perché hanno dovuto sopperire a quella quota che hanno ridotto da parte del nucleare con, neanche sembra assurdo dirlo, ma con le famose centrali a carbone, che dal punto di vista di emissioni di CO2 sono devastantemente peggiorative rispetto a quelle a gas.
0: Certo.
1: No? Quindi infatti loro stanno molto più alti di noi con emissioni.
0: Diciamo che la riforma è coerente con gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Però per esempio un altro spunto è anche questo, visto che parlavamo delle imprese, la produttività. Qualche impresa ha parlato dell'ETS come di imposta. Cioè è reale pensare che possa davvero poi portare, che so, a delocalizzare, quindi a andarsene perché diventa insostenibile il costo?
1: Allora, infatti tutti qua dicono alla fine è una tassa.
0: Allora, appunto.
1: Formalmente non è una tassa.
0: No, è una riforma
1: è
0: che
1: un mercato, è un mercato delle emissioni, no?
0: Esatto.
1: Quindi è una cosa.
0: Sì.
1: Però purtroppo per il cittadino effettivamente l'effetto economico alla fine è simile a quello di una tassa. Quindi se aumenta il costo della CO2, aumenta anche il costo dei combustibili fossili che sono utilizzati sia per accendere la luce oggi, ma soprattutto dal 2028 anche per riscaldarsi e addirittura anche per spostarsi con le automobili che non sono elettriche, quelle che usano benzina o gasolio.
0: Certo, allora c'è qualcuno che dà, forse almeno così l'ho inteso io, però lo sentiamo, è brevissimo il messaggio, una soluzione del problema, sentiamo.
2: Un metodo giusto sarebbe comprare un bosco, vi conviene?
0: Comprare un bosco, che dice Pellegrino?
1: Sì, effettivamente, forse ci serve addirittura per le temperature, perché abbiamo imparato che
0: più verde c'è, bravissimo,
1: di più verde,
0: bravissimo,
1: certo.
0: Tutto l'asfalto non aiuta quando ci sono temperature roventi.
1: No,
0: il bosco, i boschi servono proprio a mantenere l'equilibrio da quel punto di vista ambientale delle emissioni, controllare le emissioni. Tutti dovremmo comprare un bosco, ma magari perché non ci compriamo tutti un bel bosco così andiamo a fare le nostre passeggiate tranquilli, senza rotture di scatole
1: fresco,
0: a volte.
1: Al fresco,
0: esatto, anche senza rotture di scatole, però Pellegrino, diciamole, perché ogni tanto serve anche quello.
1: Se no,
0: se abbiamo benessere, voglio dire, ambientale, ma quello mentale non c'è, non abbiamo risolto nulla. Adesso, a parte gli scherzi, come vede la situazione da adesso in avanti, Pellegrino, secondo lei? Poi torneremo a parlarne, insomma.
1: Allora, ecco, l'ultimo dato che vi volevo dare era sempre per raggiungere questo obiettivo di elettrificazione, ma sempre per far capire poi quello che ci viene chiesto. Ecco perché io dico, cioè gli obiettivi sono chiarissimi e condivisibili, no? Ci dobbiamo arrivare. Io faccio un esempio per riuscire poi ad arrivare al target che vorrebbero darci il 2040. Dovremmo ovviamente in tanti convertirci alle famose pompe di calore, no? Quindi abbandonare il riscaldamento a gas per andare verso le pompe di calore. Dobbiamo aumentare le auto elettriche. Una cosa che tutti stanno un po' trascurando è che addirittura i camion pesanti dovranno diventare elettrici. Di cosa stiamo parlando? Noi oggi stiamo ad esempio installando, me lo sono andato a vedere apposta perché
0: io so che
1: i numeri alla fine ci chiariscono tutto, sono andato proprio a vedermelo, noi oggi stiamo più o meno installando circa 2,6 milioni all'anno di pompe di calore. Per raggiungere il famoso target 2040 che ci viene richiesto, dovremmo almeno arrivare a 8-9 milioni all'anno, cioè dovremmo triplicare quello che stiamo facendo oggi. Le auto elettriche, oggi stiamo più o meno in Europa circa il 25% dei nuovi veicoli, quindi uno su quattro mediamente è un veicolo elettrico, dovremmo arrivare al 100%.
0: Okay.
1: Quindi in questo caso dovremmo addirittura quadruplicare. E se parliamo addirittura poi del famoso trasporto pesante, lì i numeri sono indecenti, perché oggi stiamo parlando quasi niente, meno del 2% delle vendite attuali, dovremmo arrivare a 400.000 circa all'anno. Poi uno può dire, magari non facciamo 400.000 camion pesanti elettrici all'anno, ne facciamo 300.000, però allora le pompe di calore non devono essere 8, 9 milioni, devono essere 10.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Ovviamente poi uno può giocare su questi numeri. Ecco, questo forse fa capire che stiamo parlando di qualcosa di estremamente importante dal punto di vista dell'intervento che dobbiamo fare, con una ricaduta importantissima sulle tasche nostre, perché oggi
0: se io devo mettere
1: la pompa di calore mi costa.
0: Allora, siamo in chiusura, Pellegrino, quindi però ha fatto bene a buttarci lì anche questo dato, questo input. Grazie Diego Pellegrino, portavoce associazione RSLR Trader Energia, tema che sarà sempre in vista, quindi ci torneremo. Allora facciamo una pausa, linea alla redazione, e poi vi aspetto qui per la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: Eccomi ancora con voi ed eccoci pronti per la seconda ora di Next Economy. Allora, Giuseppe da Milano, è vero, scrive, perché parlavamo della riforma del sistema ETS voluta dalla Commissione Europea. Per molti è anche un compromesso al ribasso, ma il nostro ospite ci ha detto: attenzione, l'obiettivo è giusto, il percorso è giusto, però poi bisogna capire come metteremo in pratica tutto quanto e poi se anche gli altri paesi lo faranno, no? Questo è chiaro. E Giuseppe dice: se gli obiettivi sono chiari, ma come raggiungerli no, non serve a niente. Sì, c'è della grande verità in questo messaggio, è ovvio, però purtroppo o per fortuna prima bisogna mettere a terra gli obiettivi e poi bisognerebbe fare parallelamente, non sempre si fa, ma sono cose enormi. Comunque grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622, tra poco altre notizie e poi parleremo anche di un argomento un po' diverso dal solito, ma perché il 19 luglio è entrato in vigore un divieto che poi vi racconterò, quindi ne parleremo anche con un ospite di riferimento. Intanto c'è sempre la nostra musica, questa è la canzone di Paul McCartney, si intitola Come Inside, e poi ripartiamo con Next Economy.

0: Manuela, io sono, guarda, sono un antinuclearista ero e adesso sono per il ritorno al nucleare perché insomma la tecnologia è cambiata. Se vogliamo spingerci con la mobilità elettrica, che sarà il futuro, perché il motore elettrico ha il migliore rendimento, è leggero e tutto quanto ed economico, dovremmo prendere una parte di energia dal nucleare, una parte di energia dal rinnovabile, così non avremo più nessuna carbon tax da pagare. Gabriele da Milano.
1: Allora, Gabriele da Milano, buongiorno. Sì, vabbè, opinioni assolutamente condivisibili, anche perché la situazione è cambiata e anche perché pure il nucleare è cambiato, no? Quindi sicuramente sì. E, va bene, grazie comunque, perché è un argomento che abbiamo lasciato lì perché ci torneremo. Avevamo fatto anche un nostro sondaggio, domanda su sulla situazione, no? Come vedete voi il ritorno al nucleare, perché si era riaperto il dibattito. Allora, ovviamente parlando di energia, anche prima lo abbiamo fatto, parliamo anche di industria. E allora ha parlato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine di un convegno, ha detto che l'energia è la priorità per la sicurezza economica del paese. Su questo abbiamo agito in sede europea chiedendo profonde, ecco qui torniamo sull'ETS peraltro, chiedendo profonde e significative riforme, per esempio, e non solo sul regime degli ETS. Stiamo agendo in Italia come abbiamo fatto con il decreto bollette, come faremo con la nuova legge annuale sulla concorrenza che oggi porto in Consiglio dei Ministri, e faremo ancora di più nelle prossime settimane con il decreto imprese che realizzeremo in settembre e tanto più con la legge di bilancio. Dobbiamo mettere in sicurezza il nostro paese e il nostro continente, perché purtroppo il conflitto perdura, si aggrava nel mondo e soprattutto intorno all'Europa. Sì, infatti, però era quello anche che qualcuno diceva prima, no? Allora, gli obiettivi ci sono, ma come metterli a terra, cioè come concretizzarli? Speriamo che ci sia anche una certa sinergia da parte di tutti, perché poi non è che possiamo far solo noi se gli altri stanno fermi. Allora, detto questo, cioè, grazie per leggere i miei messaggi, Giuseppe, ci mancherebbe. L'hai scritto in inglese, oggi sei un po' international, va benissimo. E, no, vabbè, ma che scherzi, io i vostri messaggi sono arricchenti, anzi, quando sono opinioni di qualsiasi tipo, perché poi ciascuno ha la sua opinione, però è bello ascoltare perché si aprono altre possibilità nella mente di tutti, no? Poi le domande servono anche poi a incalzare i nostri ospiti, perché intervengono per questo, e magari dove non ci arrivo io ci arrivate voi e viceversa. Allora, intanto, a proposito dell'Europa, dell'Unione Europea, è arrivato l'accordo sul 21esimo pacchetto per le sanzioni alla Russia, per ovviamente il tema della guerra con l'Ucraina. È stato approvato il 21esimo pacchetto. Allora, la Commissione aveva proposto il pacchetto lo scorso 9 giugno, l'accordo però è arrivato solo oggi, dopo un mese e mezzo di negoziati, che un alto funzionario UE definisce impegnativi, malgrado l'Ungheria usa a negoziare duramente sotto Viktor Orban abbia cambiato governo. Allora, l'accordo di oggi mantiene la pressione sulla Russia, dimostra il nostro chiaro impegno a sostegno dell'Ucraina. Tra l'altro, è stato raggiunto un accordo per estendere per 12 mesi l'attuale livello del tetto massimo al prezzo del petrolio, che nell'Unione Europea per l'Ural, il greggio di riferimento russo, è di 44,10 dollari al barile. Questa misura, secondo l'alto funzionario, priverà la Russia di ingenti entrate petrolifere in un contesto di volatilità dei mercati energetici. Quindi ancora questa strategia, no? Questo percorso di sanzioni che vogliono andare a colpire l'economia russa. Allora, il pacchetto contiene il maggior numero di sanzioni individuali rispetto a qualsiasi altro pacchetto di sanzioni degli ultimi 4 anni. Sono previste ampie restrizioni e divieti di transazione che colpiscono il settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute, e si impegna anche ad anticipare le misure necessarie per limitare, non a bloccare, attenzione, limitare i visti agli ex combattenti russi in Ucraina. Poi nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. È stato inoltre raggiunto un compromesso sulla questione ancora aperta relativa ai trasferimenti di gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi. Invece la fonte non fa alcun cenno al bando dell'importazione di pesce dalla Russia, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe saltato a causa dell'opposizione del Portogallo e della Germania, anche proprio per un tema di business e di relazioni commerciali. Ora, comunque, questo accordo per il 21esimo pacchetto di sanzioni verrà formalizzato per procedura scritta, che partirà oggi pomeriggio. Invece tra poco noi parliamo di questo, di spreco sostanzialmente. Vi spiego perché. Il 19 luglio, qualche giorno fa, è entrato in vigore il divieto di distruzione di capi di abbigliamento, accessori e scarpe invenduti. Divieto contenuto in un regolamento dell'Unione Europea 2024-1781 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che va a istituire il quadro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Praticamente cosa cambia? Dal 19 luglio le aziende della moda non possono più distruggere capi di abbigliamento, scarpe e accessori invenduti, che è una pratica finora utilizzata per andare a smaltire le eccedenze, no? Quando rimaneva lì qualcosa si potevano appunto distruggere, e lo facevano anche per proteggere il posizionamento del brand. L'obiettivo è di ridurre gli sprechi e non solo. Allora tra poco ne parleremo con un ospite, perché di spreco noi parliamo sempre. Un altro tema presente in Next Economy, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Ascoltiamo intanto la prossima canzone. Intanto, vabbè, continuano ad arrivare messaggi. Bene, dopo li ascoltiamo, anche se sono ancora sul gas, ma comunque non è un problema. Noi andiamo di qua e di là. Tanti, tanti temi. The Dichotomy, Darker Side, la musica di Giornale Radio, sempre con voi.

0: Ecco, una cosa io riformerei, chi ci governa, perché nonostante il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia continua a venderci il gas e il petrolio. Pensa un po' che cattivoni che sono sti russi, che continuano a darci l'energia, pensa un po', io riformerei chi ci governa.
1: Allora, grazie Fabio, penso che sia sempre Fabio. Io riformerei chi ci governa, perché non abbiamo ancora trovato delle soluzioni alternative utili per tamponare le precarietà che abbiamo, quindi condivido questo messaggio ironico che però nasconde una qualcosa di serissimo. Alessandro anche scrive: cara Manuela, ma perché i politici continuano a fare misure contro la Russia? Non hanno ottenuto nessun risultato, questo è evidente, le questioni sono altre, noi del popolo continuiamo a pagare le conseguenze di queste scelte. Anche Alessandro rispondo la stessa cosa, sono d'accordo, mi chiedo quali siano le alternative al di là delle sanzioni, che vabbè, continuate a fare, abbiamo parlato del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia da parte dell'Unione Europea, benissimo, ma che alternative abbiamo? Ci stiamo lavorando seriamente? Io, ma non so, mi manca, o non arrivano le comunicazioni o mi manca qualcosa. Grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Allora, le grandi imprese del settore tessile non possono più mandare al macero i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori rimasti invenduti o restituiti dai clienti. Dal 19 luglio questo, quindi qualche giorno fa, sono tenute a favorirne il riutilizzo, il riciclo o la donazione. Cioè bisogna sostanzialmente assicurare ai prodotti una seconda vita. Cioè se rimangono dei prodotti in magazzino, prima si potevano distruggere, invece adesso non si può più fare. Questo è per evitare lo spreco e anche per dare la possibilità appunto di avere una seconda vita. Allora, c'è un regolamento dell'Unione Europea 2024-1781 che introduce due misure principali e tra poco le vediamo insieme, in realtà le vediamo con il mio ospite, l'avvocato Gianluca De Cristofaro, partner LCA Studio Legale. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, adesso capiamo un po' esattamente cosa cambia. Intanto, dicevo, dal 19 luglio, no, è entrato in vigore questo divieto. Ecco, cosa cambia? Quali sono le novità rilevanti per il settore moda?
2: Cambiano tante cose, nel senso che la vera novità è quella che dicevi, in effetti anticipavi tu, è che distruggere l'invenduto non può più essere una normale soluzione a fine stagione per quanto riguarda la moda. Le aziende dovranno prevenirlo, dovranno trovare modalità che mantengono il prodotto in uso, no? Le iniziative che citavi tu, quindi outlet, donazioni, riparazione, ricondizionamento. E quindi il problema per le aziende qual è? È spostarlo dallo smaltimento finale a pianificare la produzione e lo stock. E quindi bisogna ragionarci molto prima. Questo sicuramente è il grande cambiamento.
1: Esatto, allora peraltro la norma si inserisce, lo ricordiamo, anche in una strategia un po' più ampia dell'Unione Europea, punta proprio a rendere i prodotti più durevoli, anche, no, voglio dire, ormai non so, avvocato, cosa ne pensa, quando usiamo una cosa appena si rovina la buttiamo anche noi, magari non la ripariamo, no? E quindi è un po' anche un modo per modificare l'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle cose, cioè che possono continuare, esatto, che possono continuare a vivere, cioè, quindi questo diciamo che ha più ampio raggio riguarda tutti. Poi chiaramente le imprese hanno maggiori rimanenze e quindi si amplia il discorso, no? Quindi ecco, l'impatto economico è importante.
2: E secondo me il fenomeno lo capiamo se pensiamo un attimo che quando distruggiamo un prodotto, in questo caso un capo, visto che parliamo di moda, ma anche un accessorio, una calzatura, non stiamo sprecando il prodotto e basta, stiamo sprecando la materia prima, l'acqua, l'energia, il lavoro che è stato impiegato per realizzarlo. L'Agenzia Europea dell'Ambiente stima che ogni anno, prima dell'uso, quindi senza usare i prodotti, quindi siamo in una fase ancora prima di quella che citavamo, cioè lo uso poco e poi lo butto, no, qui non l'ho neanche usato, tra il 4 e il 9% dei prodotti tessili viene smaltito e distrutto, parliamo di 594.000 tonnellate, ecco, ogni anno.
1: Pensa a te, io stavo dicendo, le stavo chiedendo proprio quanto pesa, no? Oggi lo spreco nel fashion, non so se abbiamo altri numeri, lei però ci ha già fatto capire quanto è enorme, è vero, ha detto bene, perché noi magari rompiamo una cosa che abbiamo messo poco e la buttiamo al posto di ripararla, però qui parliamo di rimanenze, quindi abbigliamento, eccetera, che non è neanche stato toccato da nessuno, quindi insomma uno spreco
2: mai utilizzato,
1: ancora di più.
2: Sì. E se posso darle un altro numero,
1: certo,
2: che è molto attuale nel 2026, visto che sempre più persone comprano online,
1: sì,
2: non va dimenticato il tema dei resi, delle vendite online. Per dare un'idea, il tasso medio di reso per gli acquisti online si aggira intorno al 30%, e il reso online, molti brand, una volta che tu rendi il prodotto, anche se non l'hai usato, lo considerano invenduto.
1: Allora, sì, perché poi, allora, questo ne ho parlato anche con altri ospiti da altri punti di vista, però l'ha toccato anche lei, avvocato, e quindi c'entra nel discorso che stiamo facendo, cioè le vendite online ci portano, cioè, quando siamo comodamente seduti sul divano e apriamo i vari portali, ci viene più spontaneo magari, no, acquistare. Tanto diciamo, vabbè, io sono qui, non faccio la fatica neanche di andare a vedere, me lo portano a casa, se non mi va bene lo ridò indietro, quindi gli acquisti diventano ancora più compulsivi, quindi figuriamoci, mi viene spontaneo dire che capisco questo numero che ci ha dato, cioè nel senso che molti senza problemi rimandano indietro senza sapere che poi verranno inutilizzati questi capi, no?
2: Però secondo me qualcosa sta cambiando, nel senso che normalmente il legislatore, soprattutto quello europeo, ma anche quello italiano, sono un po' macchinosi, no? Si arriva con calma le cose,
1: sì,
2: e normalmente
1: lo so.
2: Fotografano una realtà, no? Quindi secondo me l'intervento che ha fatto con questa ESPR, con questo regolamento per la progettazione ecosostenibile dei prodotti, l'Europa è stato quello di provare a intercettare un'evoluzione culturale che si sta radicando nella società, cioè il proliferare di iniziative tipo l'upcycling, il re-commerce, il secondary hand, dimostra come la circolarità sia un valore condiviso. Leggevo l'altro giorno un report di una nota società di consulenza secondo cui la distruzione delle scorte invendute è diventata uno dei principali fattori di rischio reputazionali per i brand di moda, quindi vuol dire che le persone iniziano, insomma, a prestare più attenzione.
1: Sì, sì, peraltro, anche su questo pure la crisi spinge un po' gli acquisti di seconda mano, è aumentato esponenzialmente rispetto a una volta questa abitudine, scelti da 2 italiani su 3, e riguardano proprio abbigliamento in primo piano, poi arredamento, libri, insomma guidano lo shopping della seconda mano, quindi qualcosa sta cambiando, come ha detto giustamente lei. Allora, questo regolamento prevede in realtà queste due novità, la prima è questa che abbiamo detto, cioè il vero e proprio divieto di distruggere i prodotti di consumo che sono rimasti invenduti, ma prima le imprese hanno l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di prodotti invenduti, no? Quindi devono proprio dare dei riferimenti, la quantità, il peso, i motivi dello smaltimento, la percentuale di merce destinata al riutilizzo, giusto, il riciclo, devono essere proprio precisissimi, perché così almeno non si sgarra. Avvocato, riusciremo a non sgarrare con questo regolamento secondo lei? Poi ci sono altre questioni che vorrei approfondire.
2: Ma allora, riusciamo a non sgarrare? Non lo so. Sicuramente insieme al divieto di distruzione c'è questo obbligo di trasparenza che entrerà in realtà in vigore per l'anno 26, ma quindi io avrò un obbligo nel 2027 di essere trasparente su quello che io ho prodotto e l'invenduto. Se lo ricolleghiamo al report della società di consulenza di cui parlavo prima, che ormai la distruzione viene vista male dai consumatori, se tu pubblichi dei dati dai quali risulta che hai prodotto molto e hai avuto molto magazzino, diciamo che la tua reputazione rischia di non andare alle stelle.
1: Certo, ma che fine farà, però, domanda sorge spontanea, l'invenduto, avvocato?
2: L'invenduto in realtà non deve trovare una seconda destinazione, quindi outlet, mercati alternativi, donazione, riparazione, cosa che ci siamo dimenticati negli anni, ricondizionamento, rifabbricazione, insomma la distruzione rimane possibile solo proprio in circostanze molto limitate e documentate. Gli esempi che sono anche più vicini al lavoro che faccio è, che ne so, un prodotto pericoloso, un prodotto gravemente danneggiato,
1: certo,
2: o un prodotto contraffatto che viola un marchio altrui,
1: certo,
2: una proprietà intellettuale altrui. Quindi il riciclo, però, quindi parliamo di distruzione che è anche riciclo, perché riciclare vuol dire distruggere il prodotto anche quello non deve diventare una scorciatoia, quindi insomma
1: assolutamente. Senta, poi gli ultimi due aspetti, no? Intanto le chiedo a suo parere quali saranno gli impatti più immediati per le aziende, cioè sui costi, sulla logistica, oppure se le aziende dovranno ripensare al loro modello di business perché poi cambia tutto, e poi se questo regolamento può anche cambiare le logiche di investimento nel settore moda, cioè ci sono rischi, benefici, insomma complessivamente in che direzione stiamo andando?
2: Provo a partire dall'impatto, a toccare i 3 punti. Sicuramente aumenterà l'attenzione delle aziende sul magazzino, sulla gestione dei resi, sulla tracciabilità, sui canali alternativi. Probabilmente nel medio periodo un'azienda la prima cosa che deve fare, che dovrebbe fare, che dal mio osservatorio stanno provando a fare, è produrre lotti più piccoli e migliorare le previsioni della domanda, quindi quanto poi riuscirò a vendere, no?
1: Sì.
2: Quindi per essere più efficiente. da un lato, adesso parlando, mi viene in mente che se io produrrò lotti più piccoli, questo potrebbe avere un impatto sui costi, perché meno produco in termini quantitativi e più ho costi di produzione. Spero che questa cosa non abbia un impatto sui prezzi, ma potrebbe averlo. Questo lato impatti. Secondo punto interessante, quello delle logiche di investimento. E a quel punto, nel momento in cui c'è un fondo di private equity che sta guardando una società della moda per comprarla, sicuramente un punto di attenzione diventerà l'invenduto, cioè diventerà sempre più un indicatore di efficienza industriale e di capitale immobilizzato, no? Quindi sì. A rischiare chi sono? Sono le aziende che fanno volumi molto elevati, collezioni molto davvero.
1: Certamente, certamente.
2: Il tipo di fast fashion, direi.
1: Sì.
2: E invece chi, secondo me, può beneficiare di questo nuovo cambio di modello di business, per usare le sue parole, sicuramente i marchi con supply chain più agili, gli operatori specializzati a prevedere le domande, chi si occupa di upcycling, quindi c'è un po' un cambio di paradigma che potrebbe svilupparsi, secondo me, in un medio periodo, direi almeno di 10 anni, che potrebbe cambiare un po' il mondo.
1: Allora, le leggo anche un paio di messaggi che sono arrivati su questo argomento. Daniela scrive: buongiorno Manuela, certamente limitare gli sprechi anche nell'abbigliamento è un atteggiamento virtuoso, fa bene il legislatore a legiferare. Rifletto però sul fatto che molta parte della nostra economia si basa sul consumismo sfrenato, quindi il problema è alla fonte e tocca lavorare anche su questo. E poi ancora Giuseppe scrive: servirebbe un'applicazione dove si potranno acquistare gli invenduti scontati, un nuovo business, meglio non produrli proprio, il fashion inquina più di tutti. Un breve commento su entrambe le questioni, bisogna lavorare anche sulla nostra mentalità, appunto lo dicevamo prima, avvocato.
2: Sì, che probabilmente però, ce lo diciamo prima, un po' la mentalità sta cambiando, persone più attente, magari anche la crisi, la disponibilità economica più limitata, si guarda al second hand, e il second hand vuol dire dare una seconda vita, seconda vita ai prodotti,
1: certo.
2: Quindi è sicuramente questa una buona strada.
1: Vabbè, quindi lei dice che siamo sulla buona strada, dai. E perché non fare creare questo nuovo business, acquistare gli invenduti, no? Scontati, forse esiste già, non lo so sinceramente, però probabilmente magari potrebbe aumentare anche quel lato del business, come ha suggerito un amico, sì.
2: Sicuramente, qui abbiamo due problemi, nel senso che sicuramente, oddio, già esistono piattaforme dove io posso comprare l'invenduto, oppure, che ne so, insomma, outlet o vendite promozionali. Quello probabilmente si intensificherà. Questa norma, questa normativa, secondo me, aveva in mente di colpire il fast fashion, per intenderci, grossi volumi.
1: Sì, certo, chiaro.
2: Però l'impatto, e l'ho visto negli ultimi, direi, 12 mesi in cui abbiamo prestato assistenza ai clienti su questo tema, ha impattato e impatta molto anche sui brand, non solo del fashion di alto livello, ma anche del lusso.
1: Certo.
2: Perché il problema loro è che loro non vogliono che un prodotto che costa migliaia di euro poi
1: venga venduto alla metà o a prezzi stracciati, insomma, certo. Allora, avvocato, io la devo salutare, però è stato molto chiaro e la ringrazio. Avvocato Gianluca De Cristofaro, partner LCA Studio Legale. E beh, questo è un tema molto, molto bello, importante. Grazie per questi spunti. Allora, rush finale, caro Jack Saglia. Tra poco torniamo, 334 11 11 622, parleremo ancora di turismo, ma prima ancora tante altre notizie che stanno arrivando in redazione. Vi aspetto qui.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi qui con voi. Allora, 334 11 11 622, arrivano ancora i vostri messaggi. Mi piace che fino alla fine, fino alle 13, siete con noi. E tra poco parleremo ancora di turismo. Dico ancora perché, vabbè, in questo periodo, in estate, è facile avere un po' di bilanci. Però parleremo di turismo in relazione alla voglia di viaggiare, chiaramente, e alle incertezze geopolitiche. Cambia anche qui, no, il nostro modo di cercare delle esperienze quando scegliamo dove andare in vacanza. Quindi il turismo, che comunque si conferma un settore trainante per l'economia italiana, questo lo diciamo tante volte. Tra poco vi do anche qualche numero sulle imprese, perché nel secondo trimestre pare, insomma, ci siano stati dei risultati positivi, 33.000 attività in più, il che non guasta nonostante un po' le incognite del periodo. E insomma, quindi torniamo anche su questo. Intanto ascoltiamo la prossima canzone insieme. Sapete che la nostra musica ci accompagna sempre, accompagna la nostra informazione. Restate qui su Giornale Radio, tra poco torno.

0: Buongiorno dottoressa Manuela, anche a casa abbiamo degli abiti che normalmente si buttano, no, non si devono buttare neanche quelli. Io da qualche anno con la nipotina, anche le amiche, prendiamo per esempio la manica di un maglione oppure una calza lunga di quelle di lana divertenti e le riempiamo di questi abiti che tagliamo prima a pezzetti, ci mettiamo del riso per assorbire l'umidità e le bambine si divertono perché facciamo i paraspifferi per le porte. Poi, dato che abbiamo cane e gatto, allora per raccogliere i peli senza poi buttare la scopa, la avvolgete nella pellicola, quella che va anche nel microonde, due volte, due giri, usate quella scopa e raccoglierete i peli, li ammassate da una parte, prima, invece butterete meno volte la scopa. Ma oggi mi sono un po' impappinata, però sapevo di questo fatto dei vestiti. Io da anni che compro vintage, ma anche già quando andavo in America le dive lo compravano.
1: Maria Teresa, che dire, sei nel mio cuore ormai, davvero, sei proprio in pole position con queste, ogni senza farlo apposta, ogni puntata su degli argomenti Maria Teresa ci dà effettivamente dei suggerimenti che sono giustissimi, vedete, un po' anche per risparmiare. Allora, quante volte diciamo, magari non ci accorgiamo che facciamo delle cose abitudinarie e che però penalizzano anche le nostre tasche, vedete? E qui abbiamo parlato di riciclo, riuso, seconda mano, ma non solo per quanto riguarda i vestiti, che le dice stacchiamo le maniche, io non sono capace, vabbè, quindi Maria, io devo assumerla, Maria Teresa, l'ho detto più volte, per fare la spesa, per cucinare, per gestire i vestiti. Se vedi cosa ho in casa, io ti metti le mani nei capelli, ma comunque tu mi potresti essere di grande aiuto. Però dicevo, ma anche per, vedete, la scopa, per raccogliere peli, così non buttiamo la scopa. Non solo, ecco, a quanti è venuto in mente che magari buttiamo troppe scope? Cioè, quante? No, a me non ho mai pensato alla scopa, ecco. Va bene, allora grazie Maria Teresa, suggerimenti sempre utili e pratici al 334 11 11 622. Vi do qualche notizia poi.

al netto di quelle che sono le cancellazioni d'ufficio. Il tasso di crescita si mantiene al più 0,56%, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate. Poi, nel corso del trimestre le imprese artigiane hanno fatto registrare, ecco, qui abbiamo parlato tante volte delle imprese artigiane, avevamo fatto anche degli approfondimenti ad hoc sul fatto che molti giovani soprattutto non vogliano farsi carico, no, di questi lavori artigiani, eppure le imprese artigiane hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di 5.201 unità, quindi con un segno più davanti, un tasso di crescita del più 0,43%, portando lo stock totale a 1.226.925 imprese. Allora, questi sono i dati, alcuni dati che emergono da Muovi Imprese, è un'analisi statistica condotta da Union Camere e Infocamere sulla base del registro delle imprese delle Camere di Commercio. Allora, bello, magari lo dovremmo approfondire anche noi. Intanto sto guardando anche i mercati, abbiamo ancora una situazione negativa per i listini europei, il FTSE MIB, il nostro FTSE MIB perde quasi 2 punti percentuali quando sono le 12.41, meno 1.86, il DAX cede lo 0.60, il FTSE 100 lo 0.03, il CAC di Parigi l'1.08, l'IBEX di Madrid lo 0.56%. Allora, la voglia di viaggiare supera le incertezze geopolitiche. Voi cosa mi dite? Avete un po' paura di viaggiare da quando non si fa altro che parlare di quello che sta succedendo in Medio Oriente e non solo? Però, insomma, pare che non sia così. Cioè che la paura venga superata invece dal desiderio di girare. Il turismo si conferma ancora una volta un settore trainante per l'economia italiana e quindi lascia un po' sullo sfondo i timori legati alle tensioni geopolitiche. Quindi il comparto sta vivendo un grande momento di sviluppo. Però è cambiato anche il nostro modo di vivere, no? I viaggi, il turismo. Quindi dobbiamo anche capire un po' cosa scegliamo oggi. Allora, intanto anche qui sul turismo fatemi sentire la vostra voce, 334-1111-622, perché tra poco parleremo con Federterziario Turismo, che ci ha dato proprio un quadro, no, con dei numeri molto interessanti. Allora, abbiamo la prossima canzone da ascoltare, peraltro l'ultima canzone per quanto riguarda Next Economy di oggi, l'ascoltiamo e poi torniamo fino alle 13 insieme. La canzone è quella di Benson Boone, The Time of My Life.

0: Eccoci ancora qui, 12:45 minuti. Allora, qualcuno comincia già a parlare di delle vacanze, fra poco vi leggo. Allora, intanto c'è ancora Stefano da Pesaro che invece torna sul tema dello spreco. Allora, giusto non sprecare, ma non vorrei si penalizzasse il settore in crisi, un po' come per le auto elettriche, se si fossero sentiti anche quelli dell'abbigliamento. Giusto. Questa è una bella domanda e perché no, ne potremmo riparlare, perché poi di solito magari vengono anche coinvolti, però ecco, diciamo che bisogna trovare sempre un compromesso, perché poi in realtà se si produce troppo, no, avete sentito questo regolamento nuovo per soprattutto il fast fashion, no? Si produce troppo, magari anche eccessivamente, no? E si sa, tanto poi con la scusa, se non vendiamo distruggiamo, ecco, bisogna anche cercare di entrare in un'altra ottica. Forse, sapete, i cambiamenti, quelli che sono radicali, servono anche a questo, cioè a farci entrare in un altro meccanismo. E poi ancora, Giuseppe da Milano, mi fa sorridere a volte perché adesso parliamo proprio di turismo, dice: ma che andiamo in giro a fare? Ci sono i documentari, documentari bellissimi, eh? Chi non può viaggiare può guardare sicuramente i documentari piuttosto che altre becerate che ci sono in televisione, ma anzi, guardiamo di più documentari, così almeno poi ce ne danno di più a disposizione, invece per trovarli dobbiamo andare a cercarli chissà dove. Ma però insomma, poi girare, vedere le cose, fare esperienze è un'altra cosa ancora. Buongiorno intanto a Enzo Carella, presidente di Federterziario Turismo, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, il turismo, partiamo dalla bella notizia che ho già dato anche poco fa, si conferma un settore trainante per l'economia italiana, un settore che non solo resiste alle incertezze globali, ma appunto continua a crescere con forza. Abbiamo alcuni dati Istat relativi al primo trimestre che mostrano un aumento degli arrivi e delle presenze rispetto allo scorso anno, rispetto al 2025, e l'Italia sembra essere un po' una meta rifugio, sicura, desiderabile, capace proprio di attrarre tanti viaggiatori che cercano autenticità, benessere, connessione con i territori. Ora lascio dire a lei poi qualche numero che ci fa capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Quanto vale oggi, per esempio, del PIL nazionale? Partiamo da qui, Carella, poi capiamo anche come è cambiata la nostra predisposizione, no, a viaggiare e cosa cerchiamo. No, non abbiamo l'ospite. L'abbiamo perduto, vediamo di recuperarlo. Vabbè, c'è qualche problema di linea, vediamo se Jack Saglia fa il miracolo. E allora, intanto, appunto, lo dico io a questo punto, perché il turismo vale il 13% del PIL nazionale, così diamo già un po' di numeri, con ricavi vicini ai 240 miliardi e una spesa degli stranieri oltre i 60 miliardi. Quindi, insomma, diciamo che questi numeri, una cosa che mi viene in mente, che spero di poter chiedere al mio ospite quando arriverà, abbiamo anche un'altra sfida, cioè dobbiamo gestire dei flussi effettivamente molto grossi, no? E soprattutto anche distribuire visitatori, cioè dobbiamo evitare il sovraffollamento, l'overtourism, no? che spesso abbiamo, perché magari vengono sponsorizzati più luoghi di altri e restano invece più spopolati altri territori che potrebbero invece turisticamente parlando crescere ed evolvere, anche perché i numeri appunto dimostrano, i dati mostrano un comparto, come abbiamo detto, in forte espansione. Cerchiamo di capire quali fattori strutturali guidano e trainano questo. Allora, abbiamo anche un messaggio vocale che è arrivato da Maria Teresa, lo possiamo sentire intanto mentre capiamo se riusciamo a recuperare l'ospite? Grazie Jack.
2: A proposito di turismo, dottoressa Manuela, se gli anziani rimangono soli a casa perché la famiglia va via, vorrei ricordarvi che Federpharma, trovate il numero verde, lo potete chiamare, è a disposizione per farvi consegnare farmaci gratuitamente. Sono veramente persone disponibili che vi possono aiutare. E poi c'è sempre il servizio scout delle parrocchie.
0: Beh, questo bene, grazie anche per questa notizia. Certo, per magari gli anziani che restano a casa mentre i familiari viaggiano, ecco, cerchiamo di tamponare la situazione prima, insomma, no? Così chi viaggia può godersi il viaggio e gli anziani possono anche avere un'estate tranquilla. Allora, abbiamo di nuovo Enzo Carella, presidente, buongiorno di nuovo, Federterziario Turismo. Dicevo, il turismo vale oggi il 13% del PIL nazionale. Ecco, diamo qualche numero in più spiegando anche quali fattori strutturali stanno sostenendo questa crescita nonostante le incertezze, no? Sia economiche ma anche geopolitiche che abbiamo intorno a noi.
1: Ah, innanzitutto cominciamo col dire che il 13% del PIL è quello che è misurabile attraverso le fonti tradizionali, ma c'è una filiera estesa che si occupa di ospitalità e di turismo in Italia che raggiunge quasi il 20% del PIL, quindi un motore importante per la nostra economia, ma soprattutto un motore importante per i territori, non solo i territori più conosciuti, ma anche quelli che normalmente vengono considerati al margine, che grazie all'impatto e grazie al contributo del turismo riescono a preservare la loro autenticità, la loro bellezza e riescono a conservare la forza di un territorio bello come l'Italia. Sono numeri importanti che sono quasi doppi rispetto ai numeri gli organismi internazionali registrano a livello mondiale, uh-huh. E ci restituiscono alcune informazioni importanti. Innanzitutto ci restituiscono l'informazione che il turismo e comunque il desiderio di vacanza sono elementi ormai imprescindibili o quasi imprescindibili per ognuno di noi, quasi terapeutici. Oggi non diciamo devo andare in vacanza, ma
0: ho bisogno di andare in vacanza, esatto.
1: Ho bisogno di andare in vacanza. Questo è già sintomatico, il linguaggio è già un elemento di giunzione tra la realtà e i desideri della gente. Il secondo elemento è che pur in un momento di grande crisi internazionale, sociale e sociopolitica, il turismo dimostra una grandissima capacità di adattamento. Addirittura i dati ci dimostrano, per esempio in Italia, che la permanenza degli ospiti si è leggermente prolungata rispetto al passato, traducendosi in un maggior fatturato per l'indotto locale nei vari territori,
0: sì.
1: Ed è nato quello che gli esperti chiamano effetto caleidoscopio, cioè una riorganizzazione geografica dei flussi in funzione delle tensioni che bloccano i viaggiatori nei vari luoghi. Quindi questo effetto sostitutivo necessita di una grande capacità organizzativa e di una grande flessibilità da parte del comparto, e la dimostrazione della forza del territorio italiano viene anche da questa capacità di essere diventato mm-hmm. quasi, come diceva lei, una destinazione rifugio,
0: una destinazione che viene percepita sicura nonostante le incertezze che comunque si respirano, perché di fatto l'incertezza c'è, però l'Italia riesce a far superare queste paure, no? Giusto, Presidente?
1: Sì, le riesce a far superare perché ha insita nel nostro territorio alcuni elementi che oggi sono ricercati, che sono quelli della connessione con il territorio, della scoperta dei luoghi, della riscoperta anche del tempo a disposizione e soprattutto quella di poter vivere delle esperienze autentiche mm-hmm. a contatto con quello che la storia e la cultura italiana possono permettere più di altri luoghi.
0: Senta, ovviamente tante persone che arrivano in Italia, lei ha fatto un appello anche recentemente, cioè invita, diciamo così, i turisti a cercare i borghi, le aree interne, i piccoli comuni, le colline, i villaggi di pescatori che sono magari meno noti ma che possono, diciamo, dare grandissime soddisfazioni. Appunto, qui è la sfida del momento, cioè evitare il sovraffollamento, no, delle aree del nostro territorio e andare alla riscoperta di altri territori?
1: Partiamo dal presupposto che più del 75% degli ospiti comunque si concentra nel 4% del territorio. Questo è purtroppo reale perché i servizi, le infrastrutture, i trasporti e le bellezze dei luoghi concentrano ancora in Italia molti ospiti in poche destinazioni, ma la scoperta straordinaria per tutti noi è quella della potenza interiore che fino a ieri erano poco scoperti, ed è lì che stiamo costruendo il vantaggio, stiamo costruendo la vera forza rispetto alle altre destinazioni, proprio perché disponiamo di luoghi così eterogenei, così unici, così straordinari, che ci permettono di chilometro in chilometro di scoprire e diventare cittadini anche solo per un giorno di borghi, di luoghi alla riscoperta di tradizioni enogastronomiche, culturali, storiche. L'Italia è uno scrigno fantastico che deve uscire dal concetto che lo scrigno è fatto da un mosaico, ma deve diventare un sistema turistico nella sua interezza, fatto di servizi, fatta di cultura dell'accoglienza e fatto anche di capacità di gestire i flussi per evitare delle eccessive pressioni in luoghi che non potrebbero assorbire ulteriormente altra gente.
0: Dall'estero chi arriva di più in Italia? Chi percepisce, appunto, come diceva poco fa, l'Italia come un luogo sicuro, attrattivo, bello ovviamente, ma questo lo sappiamo, buono inteso come cucina, perché le abbiamo tutte, insomma, quindi è normale. Io impazzirei se fossi straniera arrivare in Italia, ma lo dico sempre. Ma chi, da dove arrivano i principali turisti dall'estero?
1: Abbiamo la fortuna di saperci emozionare e saperci ancora affascinare noi italiani dalle diversità e dalla eterogeneità del nostro territorio. Naturalmente gli europei sono in testa a tutti per semplicità di raggiungimento, quindi tedeschi, francesi e UK, inglesi sono in testa a tutti, ma malgrado le tensioni sociopolitiche, gli USA continuano ad essere un grande bacino di utenza per tanti mesi all'anno della nostra struttura, della nostra bella Italia. Sì. Una bellissima notizia è che gli arrivi si stanno distribuendo in periodi molto più ampi, consentendo non solo una migliore saturazione dei luoghi e un miglior riempimento delle strutture ricettive, ma anche una migliore distribuzione nel tempo e nello spazio della gente, quindi non tutti concentrati ad agosto come nelle ferie di tanti anni fa, ma tanta gente che viaggia benissimo in febbraio, in marzo, in aprile, in settembre, ottobre, novembre.
0: Vabbè, tanti poterlo fare che... è bello, cioè certo, perché poi appunto si riscoprono luoghi con maggiore tranquillità. Senta, qui mi ricollego. Prima di salutarla, una cosa che abbiamo detto in apertura, lei ha detto ormai non si dice più vado in vacanza ma ho bisogno di andare in vacanza, si cerca l'esperienza, il vero lusso è diventato il tempo, e dico bene?
1: Il vero lusso è il tempo e lo sono il tempo e lo spazio, lo spazio disponibile per poter dedicare alle proprie passioni e il tempo perché facciamo sempre più fatica a staccare dal tran-tran quotidiano, siamo sempre connessi con il mondo del lavoro e con le nostre attività, e potersi dedicare del tempo da dedicare ai propri familiari, ai propri parenti o ad una propria passione è diventato il driver principale. Non si viaggia più per scoprire un albergo, si viaggia perché si hanno delle passioni e si riescono a portare avanti nei luoghi e nelle destinazioni che offrono opportunità. In Italia per fortuna abbiamo abbiamo un panorama straordinario, dalla montagna alle linee, alle grandi iniziative sportive, ai grandi eventi, alle attivazioni culturali, e questo ci favorisce, ma bisogna uscire, come dicevo prima, dall'idea che questo ben di Dio che ci ha regalato dall'alto sia sufficiente per gestire
0: una
1: industria sistemica.
0: No, ancora di più dobbiamo lavorarci. Grazie Enzo Carella, presidente di Federterziario Turismo. Quindi avete sentito, a livello di competitività internazionale l'Italia cresce anche più di Spagna e Francia, quindi abbiamo tante leve competitive che stanno facendo la differenza. Naturalmente in prospettiva futura non è che ci dobbiamo sedere sugli allori, anzi, cioè se ci sono dei capitoli su cui siamo precari, dobbiamo accelerare per crescere, dove siamo forti dobbiamo aumentare, cioè alzare l'asticella. Questo io lo do per scontato, ma forse effettivamente il monito che ha voluto lasciarci anche l'ospite ci deve mettere sempre sull'attenti. Allora chiudiamo così con questa notizia bella comunque del turismo italiano, la puntata di oggi di Next Economy. Domani torno come sempre dopo le 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a Jack Saglia in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione, grazie a tutti voi amici che siete sempre con noi, che fate parte della community di Next Economy. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13, quindi l'informazione che prosegue fino a sera, ovviamente sempre con voi. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio e a domani.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. In Sardegna due gravi fatti di sangue. Un uomo uccide il fratello e ferisce la moglie nel Cagliaritano. Nella notte un minorenne fermato per il delitto di Barisardo. Gli USA aprono al nucleare in Arabia Saudita e continuano ad attaccare l'Iran, che replica colpendo ancora i paesi del Golfo. La Francia spegne i social per gli under 15 e l'Unione Europea applaude. La scelta di Parigi sia apripista per tutto il continente.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea, Marco Mancini e Nicola Compagnone. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo.
4: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita.
5: Abbiamo colpito tre basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni.
6: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Ci sono temi estremamente divisivi che a volte spaccano il paese, sia dal punto di vista politico che geografico, e a volte mettono anche in evidenza stridenti contraddizioni. Il principe di questi temi forse è proprio l'autonomia differenziata, tanto cara ai governatori del nord e al centrodestra, trazione Lega, e fortemente avversata dai governatori del sud e dalle forze di centrosinistra in generale. Un tema che divide anche gli elettori, con quelli del settentrione generalmente favorevoli e quelli del mezzogiorno per lo più contrari. In gioco ci sono principi fondamentali della nostra Costituzione, prima di tutto il diritto agli stessi livelli di servizi per tutti gli italiani, a prescindere dal codice di avviamento postale di residenza. Non lo so se voi siete d'accordo con questo, magari se siete del nord e non siete d'accordo con l'autonomia differenziata, o magari siete del sud e siete d'accordo con l'autonomia differenziata, farebbe piacere, ci farebbe piacere sentire la vostra opinione. Tra un po' vi do anche il numero, intanto vi do un buon pomeriggio come sempre da Paolo Sergio in diretta da Napoli. Oggi in regia c'è Jack Saglia, in redazione Matteo Respinti. Di autonomia differenziata parleremo per buona parte della puntata di oggi del timone delle 13. Ieri anche la Camera, dopo il Senato, ha approvato lo schema di intesa preliminare dell'autonomia differenziata per le regioni, che naturalmente ne hanno fatto richiesta. Immaginate un po', tutte al nord, evidentemente. Ne parleremo prima con Mario Borghezio, storico leghista nord della prima ora, oggi in Futuro Nazionale, e poi con l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato campano di Alleanza Verdi Sinistra. E in chiusura di puntata andremo a Bruxelles, perché ci sono nuove sanzioni. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. La musica, Nothing But This, Life's Coming in Slow.

0: Nelle ultime ore l'accordo firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita sul nucleare civile, ma anche sull'arricchimento dell'uranio, sta generando preoccupazione per la proliferazione nucleare. Allora, ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Rispinti.
1: Paolo, buongiorno. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione sul nucleare civile, destinato a rafforzare la collaborazione energetica tra i due paesi, ma destinato anche a sollevare interrogativi sul rischio di proliferazione nucleare in Medio Oriente. L'intesa, firmata dal segretario all'energia statunitense Chris Wright e dal ministro saudita dell'energia Abdulaziz bin Salman, è un cosiddetto 123 Agreement, il quadro giuridico previsto dalla legislazione statunitense per autorizzare l'esportazione di tecnologie e materiali nucleari civili. Il testo dovrà ora essere esaminato dal Congresso e, se approvato, avrà una durata di 30 anni. Secondo il Dipartimento dell'Energia, l'accordo consentirà alle aziende statunitensi di assumere un ruolo centrale nello sviluppo del programma nucleare saudita, con ricadute economiche per l'industria statunitense e con l'obiettivo strategico di escludere dalla partita concorrenti come Russia e Cina, anch'esse interessate a collaborare con Riyadh. Il punto più delicato riguarda però la prospettiva dell'arricchimento dell'uranio sul territorio saudita. In una prima fase sarà sviluppato un programma esclusivamente civile per la produzione di energia, ma l'intesa prevede che, dopo uno studio di fattibilità, possa essere presa in considerazione anche la realizzazione di impianti per l'arricchimento dell'uranio. Si tratta di una tecnologia definita dual use, cioè utilizzabile sia per produrre combustibile destinato alle centrali nucleari, sia, se portata a livelli di arricchimento più elevati, per ottenere materiale fissile impiegabile nella costruzione di armi atomiche. Per questo motivo, negli ultimi decenni, Washington aveva generalmente scoraggiato i propri alleati dal dotarsi di questa capacità. L'esempio più noto è quello degli Emirati Arabi Uniti, che nel 2009 accettarono di rinunciare espressamente sia all'arricchimento dell'uranio, sia al riprocessamento del combustibile esaurito. Secondo indiscrezioni riportate dall'Associated Press, il nuovo accordo con Riyadh non comprenderebbe, inoltre, l'Additional Protocol dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, cioè lo strumento che consente ispezioni molto più approfondite sugli impianti nucleari. La scelta, neanche a dirlo, ha colto di sorpresa Israele, che guarda con preoccupazione alla possibilità che un altro paese del Medio Oriente sviluppi capacità di arricchimento dell'uranio pur nell'ambito di un programma formalmente civile. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie a Matteo Rispinti. Noi in apertura dicevamo dello schema d'intesa preliminare approvato ieri dalla Camera dopo il voto favorevole anche del Senato della scorsa settimana per l'autonomia differenziata. Ebbene, sul piede di guerra il centrosinistra, anche alcuni governatori delle regioni del Sud Italia. In prima linea c'è Antonio De Caro, che è il presidente della Regione Puglia, che ha annunciato battaglia legale con un ricorso alla Consulta. E lui, tra l'altro, proprio poche ore prima che si votasse alla Camera, aveva detto che se le preintese verranno approvate così come sono scritte, e peraltro quindi come è successo, sarà la fine della sanità pubblica per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili, quindi il Mezzogiorno per primo. Ecco, spiegato anche la premessa che facevo prima. Bene, la presa di posizione di De Caro ha provocato la reazione dei presidenti di regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati soprattutto, in particolare, il lombardo Attilio Fontana e il presidente della regione Veneto Alberto Stefani, che sono due delle quattro regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Un argomento, dicevo, divisivo, incandescente, sul quale insomma mi farebbe piacere anche conoscere la vostra opinione. Se volete, vi ricordo il numero, che è il 334 11 11 622. Intanto torniamo alla musica, lo facciamo con Malcolm Todd, Difficult Love.

0: Lo dicevo in apertura, parliamo di autonomia differenziata, una parola insomma che neanche spiega bene di che cosa si tratta. Ci sono dei punti controversi di quelle che sono state votate prima al Senato, poi alla Camera, sono le preintese su questa autonomia differenziata per quattro regioni: la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, tutte al nord, votate, approvate dalla Camera dei Deputati. Ebbene, i punti controversi si concentrano principalmente su quelli che vengono considerati da qualcuno, evidentemente da chi non è d'accordo, rischi di spaccatura sociale, costituzionale e anche economica del paese. Dall'altro lato, naturalmente, c'è chi dice che allargando i temi di autonomia, le materie in cui le regioni possono avere una manovra maggiore, un'autonomia maggiore, le cose potrebbero migliorare per tutti. Allora, con noi c'è al telefono Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, oggi in Futuro Nazionale. Borghezio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi e buon Nord a tutti, visto che mi chiamate ad esprimere un parere su quello che io ritengo essere una grande presa in giro degli elettori nordisti e in generale di tutti gli elettori, perché questa commedia degli equivoci dell'autonomia differenziata si palesa in tutta evidenza come un trucco per tener buono quel che resta dell'elettorato nordista, che ancora i dirigenti della Lega Salvini, cioè di una falsa Lega, pensano di poter convincere al voto, e contrariamente a quelle che sono le tendenze piuttosto visibili dai sondaggi. Gli elettori del nord l'hanno capita da tempo che il progetto di riequilibro, prima di tutto da un punto di vista costituzionale, delle esigenze e delle modalità operative delle due economie che caratterizzano il paese, almeno le due economie, una basata prevalentemente sulla produzione, sulla manifattura concentrata e naturalmente sull'innovazione tecnologica concentrata sul nord produttivo ed esportatore, e queste prese in giro, queste commedie dell'attività parlamentare che si concretizzano in un'attività parlamentare che non devo dire che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, devono finire, e io spero veramente che le nuove elezioni pongano fine a questo equivoco.
0: Borghezio, quello che non le piace di più di questa autonomia differenziata forse è proprio la parola differenziata, perché autonomia credo che sia una parola che insomma le farebbe piacere sicuramente, visto che per tanti anni si è battuto anche per l'autonomia del Nord Italia.
1: Ma l'autonomia è un concetto, diciamo, di filosofia politica che io adoro e che proprio perché è straordinariamente positivo, come mi ha insegnato il professor Miglio, mi auguro che venga acquisito e venga realizzato anche a favore delle regioni del sud, del centro e del sud Italia. È una filosofia diversa da quella della immensa, incapace, inefficiente, ignorante burocrazia statalista che purtroppo si è impadronita da decenni nel nostro paese. E quindi mi sembra assolutamente evidente che una reale autonomia, un reale processo di autonomia può partire solo prima di tutto da una maggioranza consapevole, e oggi questa maggioranza consapevole a favore di una vera autonomia non c'è, e in secondo luogo da una seria riforma istituzionale e costituzionale che sancisca una realtà che è sotto gli occhi di tutti: dal punto di vista economico e sociale ci sono almeno due Italie, e quindi la Costituzione dovrebbe tenerne conto, realizzando quei principi che tra l'altro erano in testa già dei padri costituenti, che oggi la situazione economica, i gravissimi problemi, gli squilibri del nostro paese rendono indispensabili. Con le pastette create per confondere e per illudere gli elettori, non solo non si risolvono i problemi, ma si aggravano.
0: Ma lei crede che oggi sia possibile riproporre o comunque in qualche modo avere come punto di riferimento una riforma in senso federalista del paese, o è ormai un capitolo completamente archiviato anche da parte di chi, insomma, per anni magari si è battuto per questo ideale?
1: Ah, certamente non sono fra quelli che si illudono che l'attuale pseudolega possa portare seriamente innanzi, non dico neanche a compimento, ma anche solo innanzi una riforma di questo genere. Spero nel nuovo Parlamento e spero che gli elettori sanciscano la fine dell'equivoco di questa pseudolega.
0: Invece come giudica i governatori della Lega, per lo più Zaia, Stefani, che in qualche modo hanno applaudito, sono stati contenti di questa cosiddetta autonomia differenziata, mentre per esempio De Caro ha annunciato addirittura ricorso alla Consulta per far bocciare tutto?
1: Sono sicuramente dei buoni amministratori, ma il fatto che non abbiano avuto il coraggio politico di denunciare quanto sia fasullo questo tentativo puramente elettorale di illudere gli elettori non mi induce ad un giudizio troppo tenero nei confronti di queste singole persone che da un punto di vista dell'onestà e della correttezza amministrativa io ammiro, ma dal punto di vista politico generale devo loro rimproverare il tradimento degli ideali e della forza propulsiva del vero federalismo, che era quello che ci ha insegnato il professor Miglio e che Bossi ha cercato di attuare.
0: Borghezio, lei oggi è in Futuro Nazionale, già la parola, no, del partito Futuro Nazionale dà il senso di qualcosa che comunque riguarda l'unità di un paese, non un paese insomma con delle autonomie forti, insomma questo non le dà un po' fastidio oppure insomma come lo interpreta?
1: Ma se c'è un paese in cui tutti i cittadini hanno un forte senso dell'appartenenza alla nazione, è la Svizzera, ed è il più federalista dei paesi europei.
0: Certo.
1: E questa è la risposta che è sotto gli occhi di tutti e che non si vuole far comprendere e spiegare anche dagli organi di informazione, eppure basterebbe insegnarlo nelle scuole. Il ministro Valditara ha l'intelligenza e la cultura politica, storica, giuridica per farlo, e io ho una grande stima per questo ministro, forse il ministro di questo governo che io stimo di più, e da lui avere il coraggio di proporre questa innovazione negli insegnamenti, perché certamente la scuola e soprattutto l'università dovrebbero far crescere la consapevolezza anche a beneficio di chi fa politica e di chi deve votare della esigenza incontornabile, direbbero i francesi, di una riforma in senso federale. L'Italia deve diventare uno Stato moderno, cioè federale.
0: Borghezio, lei ha lavorato anche con all'epoca, immagino, non ricordo se era contemporaneo, ma credo proprio di sì, con quello che poi è diventato il ministro Calderoli. Come giudica il suo lavoro, insomma, quando è arrivato negli scranni del governo?
1: Ma il ministro Calderoli è come me un vecchio leghista, un vecchio bossiano, vecchio in senso buono naturalmente, di esperienza, e tra l'altro appartiene anche per ragioni familiari ad una dinastia di autonomisti, e mi spiace vederlo coinvolto in questa manfrina.
0: Quindi non mi dà un giudizio, lo sospende il giudizio sul lavoro?
1: No, io vedo un giudizio sulla persona che considero, le ho detto,
0: certo,
1: che considero con grande
0: stima. No, dal punto di vista politico, però insomma, che cosa è riuscito a fare?
1: A differenza di me viene anche da un punto di vista familiare, da una tradizione autonomista. E proprio per questo mi dispiace vederlo coinvolto, probabilmente per un senso, in questo caso sbagliato, di fedeltà alla storia della Lega, che io sono costretto per onestà intellettuale a definire una manfrina politica.
0: Ma lei avrebbe votato contro questa autonomia differenziata, almeno queste
1: io avrei denunciato l'inanità e la inadeguatezza delle proposte politiche, specialmente su questo tema, di questa pseudolega. E chi non ha avuto il coraggio di farlo è perché ha pensato, mi dispiace dirlo, forse più alle proprie poltrone e ai problemi della propria rielezione che non alla validità delle idee che, ripeto, ci sono state inoculate da due grandi, un vero rivoluzionario come Umberto Bossi e un genio della politica come il professor Miglio.
0: Eh beh, questa comunque, voglio dire, certo, sono nomi importanti, quindi indubbiamente, insomma, fanno anche presa. Borghezio, la speranza lei ce l'ha ancora, immagino, no? Di vedere un'Italia così come l'aveva immaginata insieme a Bossi.
1: Io ho molta speranza nei nostri popoli. Il nord, al nord e al sud noi abbiamo dei popoli diversi, ma la cui convivenza è certamente compatibile in un quadro di democrazia. Il federalismo è l'abito perfetto per un paese così diverso, creato qui, è la somma di diversità straordinarie per storia, per cultura e per limpidezza, per caratteri positivi. I nostri popoli sono molto diversi, ma sono uno meglio dell'altro. E per questo auguro a loro, a cominciare dai miei nipoti, di vivere in un moderno Stato federale come gli Stati Uniti, come la Svizzera e come altri paesi che vivono felicemente facendo collaborare popolazioni molto diverse. Non è difficile capire che la popolazione di un cantone tedesco e quelle del Ticino, che è praticamente Italia, per cultura, per tradizione, per storia, vadano perfettamente d'accordo e di fronte al bene comune, alla necessità del bene comune, votino le stesse cose. Poi ciascuno a casa sua si regola come meglio crede. Questa è la perfezione dell'ideale federalista, che tra l'altro nessuno lo dice. Io sono il solo politico che lo ricorda ogni volta che ne ha, come grazie a voi, l'occasione. È il diretto erede di quella grandissima costruzione tradizionale di politica, di diritto pubblico e di politica, che è stato il Sacro Romano Impero. E il federalismo non è altro che la modernizzazione delle idee del Sacro Romano Impero, e questo potrebbe essere un punto di riferimento per chi volesse fare in Europa qualcosa di serio, non quello che non fa la Lega attuale.
0: Grazie mille, grazie all'avvocato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, oggi in Futuro Nazionale. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
7: Ecco, immediatamente e doppiamente smentito rispetto alla mia premessa, perché avevo detto, insomma, l'autonomia differenziata piace soprattutto al centrodestra, piace soprattutto a chi vive al nord, e invece, insomma, ho sentito Mario Borghezio, che insomma è un ex leghista, e ha detto che non gli piace affatto, è una presa in giro di fatto, e poi ci risponde via sul 334 11 11 622 Giuseppe da Milano con diversi messaggi, che però insomma non è che le posso leggere tutti. Giuseppe, faccio giusto una sintesi, un paio. Dice: al nord rubano meglio perché ci sono più soldi, e poi dice: vado a vivere in Svizzera, non è italiano, riferimento chiaramente all'avvocato Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord. Lui aggiunge: non lo vogliono, però non credo che tutti non lo vogliano, insomma ognuno è libero anche di volere chi vuole. Comunque poco fa noi abbiamo parlato proprio di autonomia differenziata, l'abbiamo fatto con Mario Borghezio, e lui a proposito della Svizzera, insomma, ha detto: io sono per altro che autonomia differenziata, proprio per un federalismo stile Svizzera. Ecco anche il messaggio del nostro Giuseppe. Ne parleremo ancora tra poco, ascoltando anche una voce da un'altra parte del territorio, perché con noi ci sarà l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato campano di Alleanza Verdi Sinistra, quindi opposto in termini politici, opposto in termini geografici. E poi in chiusura di puntata andremo a Bruxelles, dove è stata trovata l'intesa tra i 27 sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, evidentemente una mossa tattica dovuta alla mancanza del petrolio che stiamo vivendo a causa della guerra in Medio Oriente. Noi comunque ne parleremo con Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Vi ricordo il numero, continuate a scriverci, a mandare messaggi anche vocali: 334 11 11 622. Adesso Pink Featurist Nat Ruess, Just Give Me a Reason.
8: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Allora io dicevo prima, sono stato smentito perché pensavo di andare al nord, pensavo di andare su un ex leghista con Mario Borghezio, di trovare insomma terreno fertile, favorevole alle preintese sull'autonomia differenziata. Del resto mi ero spinto anche in considerazione delle parole, delle prese di posizioni due importanti, insomma di due governatori, due regioni importanti, Zaia e Stefani, e invece no, Borghezio ha detto che la vede come una pagliacciata, assolutamente contrario. Naturalmente Borghezio è consolidato sulla sua idea di federalismo, e quindi insomma anche tutto ciò che è qualcosa di una via di mezzo o anche meno non è d'accordo. Vediamo se invece ho indovinato sulla diciamo orientamento geografico e anche politico di chi sicuramente immagino dovrebbe essere contrario all'autonomia differenziata. C'è con noi l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato, lo ricordo, campano e anche di Alleanza Verdi Sinistra. Borrelli, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Allora,
1: indovino,
0: no? Io
1: sono,
0: pensavo che fosse favore, chiaramente a favore Borghezio, invece sono stato smentito, quindi questa volta sono andato un po' più prudente.
1: Sì, diciamo che Borghezio è proprio uno di quei modelli, di quei soggetti che fanno politica, che veramente sono agli antipodi di qualsiasi cosa io possa pensare e fare. C'è però un tema: loro hanno avuto paura di mettere in piedi la legge effettiva che gli era stata smontata dalla Carta Costituzionale, e adesso stanno facendo questa operazione molto più subdola. Secondo me verrà anche questa bloccata dal punto di vista istituzionale dalla Corte, che è una sorta di secessione dei ricchi, una sorta di azione per dare qualcosa alla Lega, che sta in caduta libera dopo diciamo la rottura con Bannacci, e adesso è una rincorsa a chi fa peggio. E purtroppo chi viene maggiormente danneggiato dall'azione politica della Lega è, ahi noi, il sud Italia. Facile adesso chiedere più deleghe e più risorse quando la situazione di queste regioni, le più ricche, è consolidata anche grazie ai soldi del sud. Ancora peggio stimolare un odio tra le varie parti del paese, e soprattutto farlo senza aver costruito un'ampia convergenza parlamentare, politica e sociale. Il sud ha sempre meno, e il nord che vive in una condizione economica migliore, la parte del nord, dice: a questo punto i soldi sono nostri, ce li teniamo noi e buonanotte ai sognatori. Però il tema è che poi salta il banco, ma d'altronde ai leghisti in questo momento, che sono in ansia di sopravvivenza, frega ben poco, e purtroppo frega ben poco anche alla Premier Meloni.
0: Indubbiamente, ma Borrelli, una domanda così un po' sui generis: lei è contrario a queste preintese, in questo caso sull'autonomia differenziata, e quindi all'autonomia differenziata, più in quanto campano e quindi del Sud Italia, o più in quanto politico di sinistra?
1: No, allora innanzitutto io sono innanzitutto un verde. Sono un politico verde da 33 anni, tra poco devo entrare nel Guinness dei primati in un paese dove
0: centro-sinistra è all'interno.
1: Sì, certo. Sì, centro-sinistra, però voglio dire, in un paese in cui determinati politici cambiano più velocemente partiti che mutande, io sono orgoglioso di aver scelto, anche in anni in cui i Verdi non erano, per 16 anni i Verdi non sono stati in Parlamento, io facevo parte lo stesso di questo movimento politico, perché tu puoi avere degli ideali e non stare in Parlamento, non avere un istituzionale, questo non significa che uno possa cambiare idea nella sua vita, ma io vedo troppa gente che salta in banco. Adesso questi nuovi esponenti del gruppo di Vannacci, che praticamente hanno detto che per 4 anni hanno votato tutto, si sono sbagliati. Quindi voglio dire, da questo punto di vista io onestamente non lo faccio per presa di posizione né da esponente politico né da cittadino del sud. Io lo faccio da cittadino italiano, perché ritengo sempre che un'equa distribuzione delle risorse e la solidarietà siano alla base. D'altronde voglio dire, come dal nord i giovani stanno andando via all'estero, in particolare in Europa ma anche in America, così dal sud sto andando al nord. Noi stiamo depauperando la più importante risorsa del nostro paese, che sono i giovani, e contemporaneamente continuiamo a privare di risorse il mezzogiorno e di servizi, impoverendo

0: questi territori, ovviamente, a partire dalla situazione della sanità, ma di tutti gli altri servizi. Io addirittura sono oramai convinto che noi dovremmo fare un passo indietro rispetto alla gestione della sanità e portarla a livello centrale. Oramai mi sono convinto che è l'unica soluzione per fermare anche le derive del sistema politicizzato in troppi casi sanitario. Quindi la mia è una presa di coscienza non legata al singolo atto, ma anni e anni di battaglie e nel constatare come anche l'autonomia differenziata abbia solo portato, o quando ci sono state queste operazioni, abbia solo portato danni, in particolare alla parte del nostro paese del Mezzogiorno. E quindi sono assolutamente contrario, oggi come oggi, a trovarci una situazione in cui i più poveri avranno sempre meno e i più ricchi si mantengono le loro risorse. È proprio una scelta onestamente insostenibile. Ma poi, voglio dire, domani ci sarà qualcuno che dirà che a Milano ci sta un quartiere più ricco di un altro e quindi deve tenere ancora più soldi, perché li deve dare agli altri. E ovviamente questo avverrà in tutti i territori. Ci sarà sempre qualcuno più ricco di qualcun altro che deciderà che quelle risorse devono rimanere tutte concentrate in un posto.
1: C'è un messaggio, il nostro ascoltatore al 334 11 11 622 che in qualche modo l'ha anticipato, perché parlando, immagino riferendosi ancora a Borghezio, ha detto potrebbe alzare le mura intorno al suo condominio, è più o meno il discorso esteso di quello che diceva lei.
0: La secessione dei ricchi è un danno anche per il nord, ma perché voi pensate che al nord sia tutto rose e fiori? Io sappiamo benissimo che ci sono una marea di problemi, ma i problemi si risolvono rimanendo un paese unito, con la solidarietà. Questo non significa mai giustificare ladrocini, imbroglioni, sono il primo a combatterli, innanzitutto sui miei territori, camorra e mafia. Però poi ho visto che quando sono arrivati al nord, andranghetisti, mafiosi e camorristi, i primi con cui si sono ben accomodati sono alcuni soggetti che oggi vogliono la secessione. E allora, onestamente, noi vogliamo un sistema paese equo ed equilibrato, o in mano ai più forti e più ricchi, più potenti, o ai più mafiosi? Ecco, io da questo punto di vista invito anche e soprattutto i cittadini del nord a dire che questo è fumo a manovella che viene messo dalla Lega, è solo fumo a manovella. È il rischio che corriamo, il rischio che corriamo veramente come paese, che ci stiamo imbarbarendo sempre di più, in cui la persona più debole non va aiutata, va schiacciata. Ma guardate che, e lo dico, come dire, con cognizione di causa, tutti noi un giorno saremo più deboli perché saremo anziani, e l'idea egoista che solo chi è più forte, solo chi ha di più ha dei diritti nel nostro paese, è un'idea mostruosa di società, mostruosa.
1: E poi ci sono altri argomenti che purtroppo non possiamo affrontare, ecco, sono anche che lei ha già in qualche modo portato anche in Parlamento, quello sulla RC per
0: ma adesso si è rivestito anche sui monopattini.
1: Sui monopattini, infatti, senza, infatti questo
0: è un paradosso. Non ci possono ancora dire. Non possono ancora dire che i monopattini in Campania o a Napoli o in Sicilia o da altre parti hanno commesso più sinistri, perché ufficialmente la legge, sempre voluta da Salvini, è entrata in vigore, che ha come dire, riempito e rimpinguato le casse delle assicurazioni. Allora, praticamente la legge prevede che dal 16 luglio è obbligatorio l'RC auto, l'RC per i monopattini, sono circa 1 milione in Italia. Questa RC però c'ha una particolarità: teoricamente, se partono tutti da zero, dovrebbe avere tutto lo stesso costo. Innanzitutto avevo detto che sarebbero stati intorno ai 30 euro annui medi, non è vero, perché anche al nord stanno tra i 60 e i 100 euro. Ma la cosa grave è che al sud assicurare un monopattino mediamente costa dai 250 ai 600 euro. E questo perché no? Perché noi applichiamo le stesse tariffe che facevamo per le auto, per il fatto del rischio di sinistrosità. Ma quale rischio, visto che è iniziato il 16 luglio? Esatto, il 16 luglio l'RC obbligatoria.
1: Diciamo che l'autonomia già c'è in questo senso, però magari ne parleremo in altre circostanze, perché è un argomento che richiederebbe sicuramente molto tempo.
0: Questa storia delle assicurazioni è una vergogna.
1: Sì, ma ci torneremo, magari dedicheremo più tempo. Grazie mille, grazie all'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Insomma, se volete aggiungere qualcosa, il 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra un po' parleremo di Europa, parleremo di Mosca, anche di Russia. Adesso Chapel Roan da Subway.

0: buongiorno. Vorrei fare un'osservazione in merito all'argomento in corso. È una predica che ormai ascoltiamo da 30 anni ed è tutta una predica da parte della Lega, da parte di questa destra, da parte dei fascisti, che loro versano, che loro pagano, che loro fanno, loro producono, gli altri si praticamente vivono come le cozze, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei ricordare che la Lega, va bene, ha ricevuto fondi impropri, che la Lega ha truffato di fatto diverse realtà economiche. La Lega si approvvigiona.
1: Questo ovviamente è un messaggio molto lungo, siate un po' più sintetici, naturalmente vi assumete la responsabilità, perché insomma sono anche parole molto forti e comunque un po' fuori tema rispetto poi all'argomento di cui stavamo parlando in precedenza. Adesso lo cambiamo l'argomento, parliamo di altro, ma prima c'è un timore importante da Catanzaro in Calabria: muore bimbo di 18 mesi, altri 4 in ospedale, vengono tutti dallo stesso asilo, una notizia drammatica, mi premeva anche darla in tempo reale. Cambiamo argomento, è stata trovata l'intesa tra i 27 sulle sanzioni, sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Allora con noi c'è da Bruxelles Michele Esposito, corrispondente ANSA proprio da Bruxelles. Michele, benvenuto, bentornato, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
1: Allora, leggevo che insomma l'accordo è stato raggiunto, però dopo un nulla di fatto, uno stallo che era durato diverse ore ieri fino a tardi. Innanzitutto, da che cosa secondo te era dovuto questo stallo? E poi un'altra domanda, un'altra curiosità: il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. E qual è il motivo per il quale è stata presa questa decisione?
2: Allora, partiamo dal price cap. Il price cap avrebbe avuto un rialzo automatico oggi, quindi sarebbe passato dai $44.7 a barile a oltre $60 a barile. Questo ovviamente avrebbe aumentato i ricavi per le casse di Mosca, perché questo price cap si applica anche al petrolio russo che viene rivenduto da chi lo compra dalla Russia a terzi. Quindi è un price cap generale con cui l'UE, diciamo, cerca di ovviare al fatto che, complice la crisi energetica nello stretto di Hormuz, la Russia stava riguadagnando terreno, fatto di ricavi, e in questo l'Unione Europea insomma interviene congelando per 12 mesi questo price cap. L'altro tema invece importante, per il quale lo stallo è durato diversi giorni oltre le diverse ore di ieri, era il divieto di trasporto di GNL russo a paesi terzi. Questo divieto ha visto a lungo opporsi la Grecia, che è un paese la cui industria marittima e i cui armatori hanno una forte influenza sul governo, perché buona parte di questo GNL russo, soprattutto quello che viene dalla Siberia, viene trasportato da questi armatori ellenici. La tesi della Grecia era che vietando il trasporto di GNL russo, che sarebbe gas naturale liquefatto, si sarebbero danneggiati degli armatori europei, ma non la Russia, perché sarebbero stati subito poi sostituiti dai cinesi. Questa cosa ha avuto un exit strategy questa mattina, quando l'escamotage che è stato trovato è stato che il divieto c'è, ma non vale per i contratti firmati prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Quindi i contratti a lungo termine, che sono quinquennali o decennali, sono salvi. Questo è stato l'escamotage.
1: Ci sono voluti diversi giorni per trovare questo
2: escamotage. Sì, il senso di queste azioni è che man mano che si va avanti aumentano le perdite e i rischi di perdita, chiaramente per i 27, e ovviamente questo renderà da qui in avanti sempre più complesso trovare un equilibrio tra la solidarietà all'Ucraina e le eventuali perdite che poi si hanno. Ricordo che questo 21esimo pacchetto è cominciato già con aveva già subito una sorta di contrarietà di Francia e Italia perché proponeva il divieto di ingresso in UE dei combattenti russi che avevano appunto combattuto in Ucraina, un divieto che secondo Francia e Italia era troppo generico e avrebbe tagliato i flussi di turisti russi in vista dell'estate in due paesi che sono tradizionalmente molto amati dalla popolazione russa.
1: Beh, c'è però prevede però l'adozione di misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, che è qualcosa evidentemente di diverso.
2: È diverso, è quello che voleva in fondo l'Italia, cioè voleva che si operasse sul codice dei visti e in modo tale che, diciamo, poi ciascuno Stato membro che avrà una maggiore responsabilità.
1: Insomma, l'Unione Europea si è messa d'accordo sul 21esimo pacchetto, a fatica, chissà se si raggiungerà il 22esimo, speriamo non ci sia bisogno, perché nel frattempo poi, voglio dire, ci sono delle trattative in corso anche tra Russia e Stati Uniti per cercare di mettere rimedio
2: oggi
1: alla guerra. Insomma. C'è stato questo accordo, faccia a faccia, no, tra Rubio, se non sbaglio, e il ministro degli esteri russo. Lavrov, insomma, speriamo che possa nascere qualcosa di nuovo.
2: Il 22esimo ci arriviamo, secondo me.
1: Speriamo di no, speriamo che sarai smentito. Grazie mille, grazie a Michele Esposito, corrispondente ANSA da Bruxelles. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Ringrazio Jack Saglia in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani a partire dalle 13 fino alle 14. Adesso restate sul giornale radio perché arrivano l'Apote Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Domani, ciao.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
3: A Quarto Sant'Elena, nel Cagliaritano, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
4: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
3: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
4: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online. La decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
3: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
6: Bentrovati, questo è un programma offerto da Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari.
7: Buon pomeriggio Lapo.
6: Buon pomeriggio anche a te. E intanto qui litigo sempre col microfono. Dall'altra parte, sì. Non so, c'è Massimo Tedesco, bentrovato Massimo, benvenuto. C'è, o almeno così dicono, Michele Ceci.
7: Sì, che sta dipingendo.
6: In che senso?
7: Che sta dipingendo.
6: Perché sta facendo la nostra copertina, esatto, da mettere sulla nostra pagina.
7: Vedi com'è lì, con i pennelli, i colori.
6: E c'è una conferenza stampa di Giovanni Malagò che insomma parlerà dopo l'assemblea di Serie A a brevissimo. Ci dirà le sue prime impressioni, anche perché oggi è una giornata cruciale per la scelta del CT della Nazionale.
7: Speriamo che dia anche delle altre notizie su qualche progetto anche oltre al CT della Nazionale.
6: Sì, che di tutti è quello apicale per tutta una somma di motivi.
7: Esatto,
6: però
7: diciamo che ci dovrebbe essere anche dell'altra ciccia
6: intorno.
7: Non c'è dubbio.
6: Tra poco vi diremo anche chi sono i nostri ospiti, però non stiamo lì a perdere tanto tempo. Andiamo naturalmente a ricordarvi qual è il nostro numero, 334 11 11 622, dove oggi faremo i grandi sondaggi. Anche perché abbiamo scoperto più o meno quanto si farebbe pagare Guardiola a breve, se verrà confermata una cifra improponibile, neanche da pensare di prendere Guardiola, va bene tutto. Però adesso dicevo, ascoltiamo la canzone e torniamo con voi.

0: Pochissimo. Già i nostri ascoltatori mandano i vocali, mi fa piacere, anche in riferimento a quello che sta per essere detto. Bisogna dire che insomma, stiamo aspettando tutti di capire chi sarà questo benedetto.
1: Non dovrebbe annunciarlo oggi. A ieri Malagò ha detto che oggi non avrebbero annunciato il nome del CT, poi non so se ci sia stato
0: annunciare
1: qualche...
0: non annuncia, al massimo oggi annunceranno che non è
1: Guardiola.
0: Che non è Guardiola.
1: Almeno così dice. Io leggo la home page della Gazzetta proprio in questo momento. Guardiola verso il no. L'Italia vuole 20 milioni l'anno. La corsa al CT si riapre.
0: La 20 milioni l'anno non c'è scritto, però.
1: Sì, qui.
0: Ah, no, hai ragione. Certo. Vuole 20 milioni l'anno la cosa
1: c'è. Dai,
0: no,
1: non mi inventi.
0: Capisci bene che 20 milioni l'anno è perché pensa che ci sia una campagna acquisti che deve essere fatta. Secondo me, quando tu chiedi 20 milioni l'anno è perché vuoi farti dire di no.
1: Penso, poi bisogna anche vedere se è vero o no, perché è sempre un riportato della Gazzetta.
0: Ho capito, però quando un giornale è così importante si prende la responsabilità di scrivere una notizia difficilmente così falsa.
1: Sono d'accordo con te, poi, però sai, il beneficio del dubbio bisogna sempre sollevarlo.
0: C'è dubbio, però resta il fatto che hai la facoltà di poter smentire e se è una notizia è palesemente falsa. E credo che se per caso qualcuno scrivesse Lapo De Carlo verso giornale radio, c'è un esempio, no? Vengo e lì vuole 50.000 euro alla settimana, neanche al mese. E io dico, scusate, faccio una, anche sul mio Facebook
1: è poco.
0: O sul mio Insta è poco, dico, io vorrei di più, esatto. Io l'ho detto al giorno, non la settimana. Non so, mi sembra, capito, un eccesso.
1: Certo. No, beh, ma infatti
0: quanto è 20 milioni all'anno? Aspetta, devo fare un calcolo.
1: 20 milioni all'anno sono uno e qualcosa, uno e mezzo
0: no,
1: più o meno.
0: No, adesso non ti imbatto.
1: E 20 diviso 12, non è complicatissimo,
0: sì,
1: è più o meno
0: al
1: uno.
0: Giorno, dico.
1: Ah, al giorno non no, ho fatto lo scientifico, ma non sono così bravo.
0: Allora, vedi, invece io che non ho fatto lo scientifico, te lo dico
1: subito. Chat GPT.
0: Bravissimo. Sono 1666.666 euro al mese.
1: Al mese?
0: No. Al giorno aspetta, al giorno... 54.794 euro al giorno, scusami. Quindi non era 1.666, ma era 1.666.000 e 54.794 euro al giorno.
1: Al giorno, incredibile. Per non fare niente, perché tra l'altro allena un mese all'anno.
0: Che, tra l'altro, se fossi Malagò davanti al contratto con Guardiola, direi: ma sabato e domenica comprese? Così, no. Cioè, ma quello saltiamolo.
1: Esatto, gli straordinari.
0: Noi la paghiamo da lunedì al venerdì. Potrebbe essere questo. Ad ogni modo, oltre a questo, c'è questo mercato fermo che da un momento all'altro potrebbe esplodere. È un mercato, credo che sia uno dei mercati più depressivi.
1: Dubito, posso dire?
0: Sì, no, per carità. È tutto il diritto di dubitare, per carità. Ma in un momento storico nel quale non c'è nulla, cioè il non mercato in tutta la vita, io sentivo ieri anche alcuni tifosi, ieri ero in televisione, alcuni opinionisti, dicevano: ma io ho un momento di depressione così, non l'hai visto.
1: Mai visto.
0: Il mercato era sempre stato fatto nella storia per sognare. E avevi questa finestra di mercato che durava 3 settimane,
1: sì,
0: un mese al massimo, e tutti a casa. Questa invece inizia già a febbraio, finisce, si fa per dire, a fine agosto, poi riparte, ma nel nulla. Cioè, oggi la notizia più importante è che, ne so, l'Inter compra un giocatore per l'Under 23 dalla Lazio.
1: Sì. E tra l'altro vedevo anche il raffronto impietoso con invece il mercato del calcio inglese, dove ci sono cifre incredibili, neanche sommando tutti gli acquisti che hanno fatto fino adesso le squadre italiane arrivi ai loro.
0: Ma poi ti dirò di più, un'altra notizia. Ultim'ora, che sono quelle che ti mettono sempre. Ultim'ora, Udinese, Zaniolo va verso la conferma. Cioè, la conferma di un giocatore
1: perché
0: è
1: probabilmente
0: una notizia.
1: Non c'è nessuno che ha i soldi per comprarlo, perché
0: dubbio.
1: Sennò l'avrebbe già preso qualcuno.
0: E questo è un buon momento anche però per la nazionale, perché vuol dire che adesso tutti sono costretti a guardare la nazionale, che è l'unica cosa che fa parlare, perché c'è il calcio mercato anche per la nazionale.
1: Ma credo che Guardiola sia arrivato anche a fagiolo per questo, perché ha portato via, diciamo, le chiacchierate negli ultimi 5 o 6 giorni.
0: Però sotto Guardiola niente per il momento, nel senso che
1: assolutamente
0: abbiamo...
1: Mancini nega di aver parlato con Malagò e li incontrano sempre insieme, quindi immagino che di qualcosa abbiano parlato. Pirlo in questo momento si era chiuso nel mutismo più totale, non che sia mai stato un ciarliero, però sicuramente non rilascerà dichiarazioni. Ha parlato Tullio Tinti dicendo che sicuramente si è parlato con Maldini, perché si sentono spesso, però effettivamente nel
0: c'è un messaggio che ci è arrivato, però c'è una parolaccia in mezzo e quindi non sappiamo se Giancarlo. Allora,
1: Giancarlo,
0: il messaggio dura più di un minuto, in
1: scusate,
0: più c'è
1: messo
0: anche un'esclamazione è un minuto,
1: certo. Non possiamo mettere i beep, capisci, non devi dire parole.
0: Vabbè, basta quando mette quella roba lì, lo sai quando
1: ma è molto lunga la parolaccia,
0: è molto lunga, no, è breve. Ma io senza Giancarlo una volta al giorno, però
1: no,
0: Giancarlo
1: dobbiamo.
0: E c'hai rumori, e c'hai già, e mandi messaggi lunghi, più ci metti anche le parolacce.
1: Un cioè, Giancarlo al giorno leva il medico di
0: però
1: torno.
0: Però è un personaggio, sentiamone un estratto, dai. Sentiamo.
2: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. È proprio vero che il mondo del calcio rispecchia proprio perfettamente il mondo di oggi. Un'ipocrisia, una falsità impressionante. Non vedi altro che gente che si batte le mani sul petto, che bacia la maglia, che fa delle interviste dove gli innamorati della loro squadra, della loro nazione, del loro allenatore, dei loro compagni, cioè delle cose veramente commoventi. Poi dici scusa, vuoi venire ad allenare da noi? E ti chiede 20 miliardi. Oppure scusa, ma noi ti diamo un po' meno, giochi lo stesso con la tua squadra? Ma che cazzo dici? Un altro di più. Ciao, arrivederci.
0: Ecco,
2: cioè è un attimo. Per i soldi non esiste più niente. Non esiste più cuore, non esiste più maglia, non esiste più niente. Zero. È impressionante. Un saluto.
1: Ha ragione comunque.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Mi pare di poter dire che oggi quando parliamo di una cosa di questo genere irrita molto i tifosi, quali tra l'altro oggi sono particolarmente nervosi.
1: Sì.
0: Visto che Giuseppe da Milano subito
1: cosa dice?
0: Dice ma li hai visti i mondiali? Ma che cavolo parli ancora del calcio Neanderthal italiano? Ma dai, detto evidentemente un po' la milanese,
1: così,
0: poi magari lui è umbro, che ne so io.
1: Sì, certo, però è bello.
0: Va
1: comunque
0: bene. No, Giuseppe da Milano quindi è milanesissimo. Va bene, allora adesso tra poco avremo il direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani, e adesso però prima ascoltiamo Olivia Rodrigo, questa è
1: la tua amata
0: Stupid Song, esatto.

0: say.
1: E allora torniamo in diretta a 14:19 minuti, lo facciamo con Fabio Lavezzani, direttore di Telelombardia. Fabio, ciao, ben ritrovato, ciao a te.
2: Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio.
1: Qua. Allora, stiamo aspettando tutti la conferenza stampa con Malagò, Maldini, Leonardo, capire cosa farà la nazionale con questi benedetti 20 milioni all'anno che Guardiola pretenderebbe, così riporta anche la Gazzetta dello Sport. È una situazione che al momento sembrerebbe un po' impiccare le ambizioni di questo nuovo gruppo dirigente. Fabio.
2: Ma sì, insomma, qui tutti ne fanno una questione di soldi, no? Maldini, Leonardo, Guardiola, Conte, mi intristisce un po' questa cosa, no? Cioè, uno dovrebbe pensare anche che questi incarichi che rappresentano poi il massimo livello, il senso dello sport, del calcio, non dico vengano fatti gratuitamente, ma neanche che ci possano essere delle trattative così umilianti, no? Cioè, vuoi che io venga a fare il CT, dammi 20 milioni, se no vai da un'altra parte. Ecco, in più mi sembra che siamo pericolosamente in ritardo, cioè il nome di Guardiola è uscito quasi un mese fa e siamo ancora qui sempre allo stesso punto, cioè vuole 20 milioni, poi non si sa neanche se poi vuole comunque allenare o meno. Beh, allora grazie, me lo dici 3 settimane fa, facciamo qualcos'altro. Quindi mi sembra una situazione di impasse, di stallo che non mi piace, dove non si sta muovendo bene secondo me né Maldini né Malagò, perché alla fine o viene Guardiola e ci svegliamo e non so neanche se ne vale la pena, oppure deve venire uno che è la seconda o terza scelta e parte già male. Mi pare che abbiano fatto un bel pasticcio.
3: Sì, io sono assolutamente d'accordo e oltretutto mi auguro che nella prossima conferenza stampa, per l'appunto, parli anche di qualche cosa legato a un progetto calcio per rilanciare il calcio italiano, perché credo che sia anche giunto il momento di fare delle riforme, a partire da quelle più semplici, diciamo, a quelle più complicate. Io per adesso non ho visto grandi cambiamenti, non ho sentito nulla dalle parole già confuse di Malagò, ma secondo me ci sarebbe bisogno anzitutto di capire se ripartiamo dal basso, ovvero da ricostruire un calcio italiano che riparta dai giovani, oppure che decidano di reinserire qualche cosa che permetta alle squadre di muoversi un po' meglio sul mercato, perché in questo momento mi sembra tutto bloccato. Non so che idea ha.
2: Sì, beh, insomma, ci sono dei bilanci che sono difficili da chiudere, ci sono dei fondi americani che se ne strafregano di voler investire in prospettiva, ma vogliono solo avere i conti in regola a qualsiasi costo. Non è un bel momento, però ti ripeto, cioè, io ho rimasto fortemente deluso quando viene mandato via per i problemi che sappiamo, Spalletti, di risultati, e vediamo questa pessima figura che fa la Federcalcio, che va a cercare di convincere Ranieri, poi Ranieri all'ultimo momento cambia idea, allora prendono Gattuso, e adesso siamo nelle stesse condizioni, no? È un mese che stanno pensando, cioè, uno si aspetta sempre che ci siano dei dirigenti con le idee chiare e che ti dicono voglio quello lì, e arrivo a dirti un assurdo: Pirlo, perché secondo noi non avete capito, un accidente, Pirlo è proprio l'uomo giusto, lo prendi e lo fai diventare, non che c'è da sfogliare la margherita, che significa solo che sono tutti incerti e indecisi.
1: Sì, diciamo che c'è una selezione. Io mi ricordo che il primo casting a cui avevo assistito era quando ci fu la vicenda De Boer all'Inter, che ci fu la prima selezione in cui ovviamente c'erano un sacco di ironie. Poi, visto che la cosa si è ripetuta anche con altre squadre e anche adesso in nazionale, ergo mi sembra che le idee non siano chiare un po' per nessuno, e per questo motivo la preoccupazione è anche per il fatto che, ok, una volta che hai scelto il tecnico, chi sia Pirlo, Guardiola, Mancini o altro, ci preoccupiamo della filiera produttiva per i nuovi campioni del futuro.
3: Cioè,
1: come li crei, cosa fai realmente a parte nuovo.
3: Oltretutto abbiamo anche Malagò che ha fatto 2 sostanzialmente conferenze stampa private e non ha detto niente, proprio niente.
1: Fabio, per chiudere.
2: Perché è un politico dello sport, che sono secondo me la categoria più pericolosa, perché giocano poi intanto sui sentimenti delle persone, in fare carriera. E lui è un navigato politico che parla e dice quello che gli fa comodo, per nascondere delle magagne che sono abbastanza evidenti. E non dobbiamo illuderci, però, cioè, lui è arrivato lì facendo una campagna politica con le varie entità, assocalciatori, Serie A, Serie B, dilettanti, eccetera, promettendo a tutti qualcosa che forse non potrà neanche permettersi di mantenere, per arrivare a questa soglia che era quella del potere. Lui andava via dal CONI, ha cercato di rimanere aggrappato in tutti i modi al CONI, non c'è riuscito perché erano scaduti i termini di legge le sue prerogative, e adesso si è tuffato in questa avventura il cui unico scopo suo è quello di tornare a essere protagonista in qualche modo. Poi magari è fortunato, magari è bravo, speriamolo,
1: sì.
2: Però non vedo granché di nuovo sotto il sole, né me lo aspettavo.
1: Allora, intanto volevo chiedere una cosa legata al Milan a Fabio Ravezzani. Intanto vi dico solo che nella conferenza stampa che è iniziata adesso, il moderatore della conferenza stampa con Malagò, Maldini e dietro e Leonardo dice, la prima cosa che dice, prima indicazione della stampa, non chiedete chi sarà il prossimo commissario tecnico.
3: Perfetto.
2: Cominciamo. Allora possiamo
3: iniziamo.
2: Via.
3: Grazie, allora ci vediamo domani.
1: Allora, senti, no, Fabio, intanto Cardinale oggi a Milanello per questo nuovo corso. Di Cardinale si è detto la qualunque per un mese e passa. Poi improvvisamente ha preso Gonzalo Ramos e Ghira e c'è stato un po' un momento di frastornamento generale. Cioè, che cosa pensare di Cardinale oggi?
2: Ma chi lo capisce bravo, perché per 4 anni ci hanno spiegato che Cardinale era talmente preso da impegni molto più gravosi del Milan, non poter neanche venire una volta all'anno a vedere una partita, no? Questo ci hanno raccontato, questo è accaduto. E non dice, ma perché questo se ne frega? Ma non avete idea, ma il Milan per lui è una pulce, lui vuole comprare Miramax, no? Vuole comprare Netflix, no? Probabilmente compra tutti gli Stati Uniti d'America. E poi adesso ogni 2 per 3 ce l'abbiamo qui. Sì, sì. Qualcuno mi deve spiegare cosa c'è.
1: Anzi, ma quando
2: tutto
1: se ne va a Cardinale,
3: esatto,
1: la domanda?
3: Esatto. È trasferito a Milanello ormai, ha preso
2: arriva
3: dimora.
2: Con l'elicottero, sì. esatto. E quindi, ma voglio dire, se poi questo suo impegno in prima persona, io lo vedo molto trampiano, questo Cardinale, proprio l'approccio trampiano americano, quelli che one man show arriva, fa, dice, adesso ci penso io, detto in americano che pensi me, e vediamo cosa succede, diciamo. Finora sono stati grandi fuochi artificiali, poi vediamo se ci sarà qualcosa di concreto poi in campo, ecco, questa è la cosa che mi preoccupa di più. Anche perché leggo dagli amanuensi, cioè da quelli che ricevono il verbo di Cardinale a condizione di scriverlo, ma non come suo, perché poi questa è una cosa meravigliosa della comunicazione del Milan, no? Potete parlare con Cardinale, ma non mettete niente tra virgolette. Poi i 4 amanuensi che vengono considerati degni di sentire il verbo di Cardinale devono poi tradurlo in un loro pensiero che si riferisce al pensiero di Cardinale. Tu pensa che scemenza assoluta. E comunque gli amanuensi ci fanno sapere che bisogna trovare il trequartista, e grazie al piffero, e che bisogna anche dare un impulso alle vendite, alle cessioni, e rigrazie all'altro piffero, ce l'avevamo capito anche noi. E comunque arriva il Cardinale per ricordare a tutti che bisogna vendere, e vendere bene, cosa che non sarà facile per nessuno.
1: Fabio, poi c'è anche la questione della Juventus e dell'Inter, per chiudere, abbiamo veramente 3 minuti. Juventus perché c'è una situazione di stallo perpetuo, al punto che si parla al massimo di Vicario, di un attaccante, c'è la situazione Vlahovic ancora irrisolta, manca un mese, meno di un mese all'inizio del campionato, cosa prevedi?
2: Ma guarda, la cosa più facile era prendere il portiere, no? Anche da un punto di vista di impegno economico, e il fatto che la Juve ancora non ci sia riuscita mi fa pensare, credere, capire che sia in grandissima difficoltà economica, cosa che non era mai successa prima, se vogliamo, alla Juventus, no? Perché comunque John Elkann, a differenza dei fondi americani, i soldi li metteva. E finché non verrà risolto questo problema che è essenziale, un portiere degno, figurati se arrivano al centravanti, o comunque sarà molto più complicato. Questo è
3: sì, finché non cedono, più che altro non possono accumulare portieri su portieri, perché ne hanno già 2 che non funzionano.
2: Come Milan, anche,
3: esatto, anche gli attaccanti.
2: Bisogna che sia qualcuno che vuole comprare.
3: Esatto.
1: Altra dichiarazione di Malagò: il CT non è l'unica figura che stiamo cercando con urgenza. Ci ho messo 2 settimane per convincere Maldini e Leonardo, con loro abbiamo stilato un progetto che va oltre il CT. Questa è la cosa più significativa.
3: Poi, ho visto che si è sfilato anche la cravatta. Non
1: mai... Esatto.
2: Per chiudere. Fritta,
3: esatto, stavo dicendo.
1: Per chiudere andiamo sull'Inter, che invece è in una stazione nella quale sembra che sia complicato prendere anche un magazziniere, cioè nel senso che si è proprio impantanata in un mercato che sta lì, poi alla fine potrebbe accontentarsi di prendere giocatori buoni che vanno ancora una volta a cesellare la rosa.
2: Squadra che ha meno problemi di tutti, no? Cioè non solo perché ha vinto, perché è una squadra solida, perché ha un attacco che nessun altro si può permettere, un centrocampo che secondo me è invidiabile da parte di tutti nel suo complesso, deve mettere a posto alcune cose. Il problema dell'Inter non è avere la scuola più forte, quella ce l'ha da anni. Il problema è che a volte non basta avere la scuola più forte, servono anche circostanze favorevoli, allenatori che non perdono la testa, eccetera. Però per quello che io sto vedendo, Napoli che vuole soprattutto vendere, la Juve che non riesce a comprare, la Roma che è lì, insomma, io mi chiedo chi possa far paura all'Inter in questa stagione in Italia. Se parliamo in Europa il problema diventa molto più complicato, è giusto che l'Inter sia più ambiziosa, non che parta per vincere la Champions League, ma almeno per arrivare ai quarti di finale, ecco, quella mi sembra una dimensione da Inter, allora lì bisogna stare attenti sul mercato. Anche loro hanno qualche difficoltà, però insomma il grosso già c'è, quindi si tratta di rifinire più che di fare.
1: Molto bene, Fabio Ravezzani con noi qui a Giornale Radio, e guarda, chiudo semplicemente con una dichiarazione che è arrivata da parte di Maldini: l'ideale sarebbe annunciare il CT entro questa settimana, ma forse la cosa più ideale è aspettare le persone che vogliamo, le tempistica è anche quella di attendere la figura che vogliamo, c'è fretta ma non tutta questa fretta, parole di Maldini appena espresse, e quindi così ti lascio.
2: Auguri.
1: Fabio, auguri.
3: Esatto, a tutti noi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Fabio,
3: presto,
1: grazie ancora.
3: Grazie mille.
1: Ciao. Noi adesso andiamo direttamente in pausa, torniamo con voi tra un minuto e mezzo.
0: Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
11: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
10: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
11: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
12: Sono le 14 e 32 minuti.
13: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Sport Club. Il cuore dello sport.
1: Rientriamo con la conferenza stampa che è in corso in questo momento. Sta parlando Maldini vicino a Leonardo, stanno parlando dei progetti. Ed ora andiamo a sentire un estratto della conferenza stampa in questo momento.
15: Dare qualche indicazione su quelle che sono le vostre idee del nuovo Club Italia, cioè che cosa volete innovare, cosa volete cambiare, quali sono i vostri pilastri.
1: Questa è la voce di Stefano Scacchi.
16: Beh, innanzitutto la mia figura è una figura che non esisteva, quella di direttore tecnico FGC. Assieme al mio amico nonché advisor Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica e un'impostazione tecnica al Club Italia, è la parte appunto tecnica della federazione, quindi aver trovato col presidente questa figura credo che sia sintomo di grande cambiamento.
0: Penso che questo faciliterà molto anche la comunicazione fra tutte queste componenti che abbiamo detto prima. Non c'è mai stata una direzione tecnica dove riuniva un'idea, dove riuniva anche rapporti, e questo secondo me sarà fondamentale. Se vuoi solo pensare a una cosa breve, specialmente la federazione vive in tre mondi. La nazionale A, chiaramente, è la faccia di tutto questo. C'è solo la nazionale giovanile e c'è un settore tecnico. Non per stare qua a andare al passato, che non serve, dobbiamo pensare in avanti. L'idea è far con che questa direzione sia a capo di tutti questi mondi, perché oggi fanno fatica un po' a interagire. Quindi l'idea è avere una cosa molto chiara, molto specifica, che viene a cascata e arrivi anche nell'ultima squadrette dei ragazzini a 8 anni. Questo è successo con tante squadre, non è una cosa nuova, l'Italia sa fare, l'Italia conosce tutti gli equilibri, però per un motivo o per un altro non si è riuscito a unire queste forze e a fare, e in verità l'Italia è arrivata a un livello che tutti noi lo sappiamo, le difficoltà di oggi. Quindi la cosa è riunire tutti, creare un movimento, e il movimento sarà molto sulla parte tecnica.
1: Questo dunque è il live da Milano con l'assemblea, o meglio l'assemblea della Lega, che sta culminando con una conferenza stampa di Leonardo, Maldini, Malagò, poi naturalmente vi faremo sentire altri estratti. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone e poi tra poco andremo a collegarci con Federico Zanon di calciomercato.com per parlare appunto di calciomercato. Ora ascoltiamo MGK con Times of My Life.
17: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: Rieccoci in diretta mentre stiamo vedendo appunto l'assemblea di Lega con la conferenza stampa di Maldini
1: e Leonardo,
0: con altre dichiarazioni che sono arrivate. Leonardo ha detto all'allenatore che arriverà, deve ragionare con come la direzione tecnica. Ci sono tanti tipi di allenatori che sono vincenti, l'importante è trovare un'armonia con la direzione tecnica. Allora ci stavamo chiedendo, visto che abbiamo con noi Federico Zanon, che ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao, saluto a tutti. Ciao,
1: buon pomeriggio.
0: Lui lavora anche a calciomercato.com, certo. No, naturalmente. E mi sono chiesto, ma ovviamente lo dico in modo provocatorio, ma oggi uno che si occupa di calciomercato
1: cosa fa?
0: Perché rispetto ad altre epoche praticamente è un disastro, cioè non ci sono grandi cose in movimento, è tutto in espresso.
1: Sì, no, fortunatamente non è solo quello italiano.
0: Non è solo quello, ovviamente, cioè. No, però adesso di là della battuta, però è un momento difficile per le trattative, no, Federico?
2: Non ci sono soldi,
0: sì,
2: non
0: esatto.
2: Ci sono soldi.
0: Sì, esatto.
2: È un calcio italiano che ovviamente vive le difficoltà che tutti conosciamo, e in primo luogo, in secondo luogo è il fatto che comunque per tanti anni si è lottato contro la Superlega. La Superlega in realtà c'è già, esiste, si chiama Premier League, e con le squadre che drogano il mercato, comprano giocatori a cifre esagerate, se pensiamo Rogers per 830 milioni di euro all'Aston Villa, e poi gli stessi dirigenti, poi spesso sono i dirigenti che occupano posti importanti in Arabia Saudita, e di conseguenza c'è questo via vai di giocatori che fa sì che insomma la Premier League è una superlega, e di conseguenza resta sempre la realtà da battere. Come si batte? Attraverso le idee, però noi siamo un po' troppo lenti a sviluppare idee in Italia in generale a 360 gradi.
0: Scusami, solo una cosa, perdonami Tommaso, so che dovevi fare una domanda anche tu, però c'è, cioè, siccome una considerazione di Maldini, visto che anche la scelta del CT internazionale fa parte del calciomercato, è appena arrivata un'altra dichiarazione di Maldini, che è l'ultima che ha fatto, e dice: Guardiola è uno dei nostri obiettivi. Abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di parlare con Pep, ci sembrava giusto partire dai migliori al mondo. La tua sensazione è che davvero Guardiola voglia 20 milioni, quindi insomma di fatto estromettendosi, e che davvero potrebbe esserci una figura a sorpresa magari la guida della nazionale?
2: Allora, io quello che posso dire è che bisogna rispettare sempre tutti i colleghi, ma se voi mi fate

0: chiede uno stipendio che è maggiore rispetto per esempio a quello di che può chiedere Pirlo, chiedere Mancini, però insomma nessuna federazione può offrire tutti quei soldi, la nostra assolutamente no. Io credo che Guardiola abbia benissimo in mente quello che è l'idea, il nuovo progetto di calcio che stanno proponendo Leonardo e Maldini, al quale insomma ai quali Malagò ha dato carta bianca. La sua è una scelta di vita, dice, anche perché si tratta di sposare qualcosa di molto lungo, non si parla di almeno 2030 ma anche esatto. Qualcosa di più. Maldini oggi ha parlato di 7-8 anni fino magari all'europeo in casa e oltre, quindi una figura come Guardiola non può essere una figura che si dice sì, tra due anni dice no, mi sono stufato all'Italia, vado ad allenare, che ne so, al Barcellona. Quindi si tratta di capire, oltre poi agli aspetti personali, dedicarsi alla famiglia, al padre e tutto quanto. Quindi non è un discorso di soldi. 20 milioni di euro, ripeto, rispetto tutti, ma non mi sembra una cifra credibile.
1: Ecco, hai risposto anche alla mia domanda allora, perché io ti avrei chiesto appunto se era credibile la cifra che era uscita legata a Guardiola, e quindi cambio domande e ti chiedo, andando a Milanello, il vertice di questa mattina tra Cardinale e Amorim, come si è risolto, se è uscito qualche cosa, qualche nome, soprattutto dal punto di vista delle cessioni. Il Milan, come tutte le altre squadre italiane, è un po' bloccato, sembra che ci siano Leao e Stupinian in partenza, insomma, situazione Milan.
0: Beh, sicuramente il Milan sta provando a piazzare Stupinian, non c'è ancora l'accordo con la Aston Villa che sta chiudendo Garnacho dal Chelsea, però di certo i soldi che arrivano dalla cessione di Rodgers sono importanti. Credo che Stupinian possa davvero tornare in Premier League. Sul discorso Leao, Leao è un discorso più antico, nel senso che è un giocatore che è sempre stato un sali e scendi. L'anno scorso non ha giocato una stagione positiva, forse anche per colpa delle scelte tattiche di Allegri. È un giocatore che comunque in questo momento non ha mercato, e di conseguenza se non hai mercato, come succede per la Juve con Openda, puoi lavorare un prestito con obbligo di riscatto, diritto con obbligo a determinate situazioni, perché al momento Leao in questo momento, a parte qualche sondaggio dall'Arabia Saudita e dalla Turchia, non ha nulla. I club turchi sono sì disposti a spendere tanti soldi per l'ingaggio, vedi Greenwood, anche grazie a una tassazione più favorevole rispetto alla nostra, però il Milan parte una richiesta di 40-50 milioni di euro e al momento ad oggi nessuno è pronto a spendere questi soldi.
1: Oltretutto che è una cifra abbastanza ridicola se si pensa a quello che chiedeva il Milan anche solo di clausola rescissoria, perché sono pochissimi soldi.
0: Infatti io credo che al giorno d'oggi i veri campioni non siano solo i giocatori in Italia, ma chi sa vendere,
1: esatto.
0: Perché Milan ha diversi altri problemi, l'Otto Cic che al momento vuole andare in scadenza, Tomori che voleva il rinnovo e adesso punta i piedi. Senza quelle cessioni Milan sicuramente non può fare al momento il colpo che vorrebbe. Io non credo che ci sia solo Carezas del Genk, che è un ragazzo molto interessante tra i nomi. Alebegovic è destinato ad andare in Inghilterra, sempre per il solito discorso che facevo,
1: certo.
0: La potenza di fuoco del club inglese è maggiore. Io credo che possa esserci un nome a sorpresa, però insomma Milan qualcosa ha già fatto, due ritocchi, comunque Gia, ritocco mica tanto Ramos, se risolve il problema del gol, però Milan farà ancora qualcosa, riprende almeno un esterno, un trequartista, un difensore centrale, poi eventualmente un piano B in attacco, perché dietro a Ramos ci sono Camardo e Kostic, che sono molto giovani.
2: Senti, invece
0: c'è per un punto di domanda.
2: Ok, Napoli e Roma. La Roma ha appena perso Somerville, perché fondamentalmente appunto va una cifra folle alla Lilal, che è una virgola impazzita, perché tra l'altro il mercato arabo è un mercato fatto senza regole, nel senso che noi abbiamo in Europa una stazione dove c'è il fair play finanziario, gli arabi si muovono facendo quello che vogliono di fatto, e tutto questo dopa, a mio modo di vedere, poi magari Federico ne ha un'idea diversa, ma dopa il mercato, anche se è vero che i soldi arabi fanno sempre comodo a tanti.
1: Esatto, stavo per dirti, però
2: sono soldi per pochi,
1: anche girare dei soldi.
2: Sono soldi, fanno comodo a tanti, ma sono per pochi, nel senso che non è che gli arabi comprano la qualunque, comprano
1: no. Però poi quelle squadre con i soldi degli arbitri teoricamente.
2: Però sono poche. Io dico, nella regola generale non esiste che le squadre possano andare con delle regole e altre con altre. Quindi Federico, la Roma che farà e Napoli come si sta muovendo?
0: E tra l'altro non è un caso che Somerville sia arrivato in Arabia Saudita da un club di Premier League, il discorso che facevo prima.
2: Sì.
0: Sono troppi soldi in ballo e c'è una linea diretta, un filo che collega la Premier League alla Saudi. Alla Saudi Pro Liga. Allora, il Napoli in questo momento sappiamo bene che non compra fino a quando non vende. Certo, c'è la situazione adesso della difesa, perché Beckham non sta bene, Buongiorno ne avrà un po', secondo me almeno fino al nuovo anno, e quindi un giocatore, un profilo arriverà, ed è la priorità di Allegri, che al di là insomma di quella che sono state le prove ieri

0: a 4, secondo me l'idea di una difesa 3 comunque continua a passare per la testa, e Gatti è il primo nome perché Allegri è un allenatore che vuole andare sull'usato sicuro, non vuole scommesse, vuole giocatori che conosce. Io non credo che fino a quando arriveranno delle cessioni, sono tanti giocatori in uscita, di Lukaku, punto di domanda su De Bruyne, il Napoli farà qualcosa, quindi da qui fino a all'inizio di agosto, fino a una decina di giorni, non mi aspetto nulla, mi aspetto invece qualcosa dalla Roma, perché la Roma comunque voleva Greenwood, perso, voleva Somerville, perso, adesso c'è Nusa che però costa 60 milioni di euro, richiesta iniziale trattabile dell'Ipsia, e quindi Gasperini è anche un po' infastidito, però insomma 50 milioni di euro per Somerville già erano francamente troppi, 80, stiamo parlando di follia calcistica. La Roma farà sicuramente un giocatore offensivo, per il momento non ascolta proposte per Solé, o meglio la Fiorentina si è informata, ma la richiesta della Roma è stata 35 milioni di euro, sappiamo bene la Roma che ha i limiti legati al fair play finanziario, non ha ceduto entro il 30 di giugno, però qualcosa in uscita dovrà fare, e attenzione a Manu Koné, inevitabilmente, e che piace allo United e anche in Arabia.
1: Senti, poi non so Tommaso, devi fare anche un'altra domanda. Sull'Inter, che al momento ha un mercato francamente un po' bloccato, perché comunque per circostanze un po' anche sfortunate, per circostanze anche occasionali, tutto quello che vogliamo, però l'Inter mancano due difensori, il centrocampista alla Curtis Jones, che però sembra che sia al momento ancora molto lontano, e anche l'esterno destro, tra l'altro anche di Stones si dice delle cifre enormi, cioè praticamente oggi vuoi un giocatore, se l'Inter vuole un giocatore non gli costa meno di 40 milioni.
0: Non gli costa 40 milioni di euro, si stonza il vantaggio che ha parametro zero, ma chiede un ingaggio molto alto e soprattutto costi di commissione molto molto alti, soprattutto c'è il Chelsea che lo vorrebbe per come giocatore esperto e conosce già insomma la Premier. Ma l'Inter, no, quello che risulta noi, ha provato a prendere un'alternativa destra ad Humphries, e l'ultimo nome Spence, ma i prezzi in Inghilterra sono molto alti, e quindi l'Inter sa che deve fare diversi investimenti e quindi non può spendere buona parte del budget solo per un giocatore. Le indicazioni di Chiu in conferenza stampa sono importanti, comunque lui vede altri giocatori anche da quella parte. Diouf è vero che sarebbe adattato per un giocatore che vede, io credo che la partita dell'Inter adesso sia prendere un difensore centrale. Sì, il nome di Romero è un nome da considerare, perché comunque Romero vuole andare via dal Tottenham, in Italia lo sapete bene, sta bene perché ha giocato già con Genoa e Atalanta, e sai, a differenza di tanti altri giocatori, lui non vuole restare al Tottenham, non è che l'Inter è andato a chiedere al Tottenham un giocatore che cioè lui ha già detto io non voglio restare, poi l'anno scorso si è fatto male, la polemica che non doveva essere l'ultima giornata in casa, che era in Argentina, alla fine è arrivato a poche ore dall'inizio della partita. E la richiesta del Tottenham in questo momento è di 50 milioni di euro, l'Inter sta provando a un prestito con obbligo di riscatto di determinate condizioni a cifre più basse, ecco Romero è un giocatore che è pronto, e l'Inter comunque ha perso giocatori pronti, Evrai, Acerbi, Darmian, punto di domanda di Bastoni a come ripartirà la stagione, quindi ecco in questo momento ad oggi la priorità è un difensore centrale.
1: Non c'è dubbio, con Pavard che rimane chiaramente poi...
0: Ad oggi sì, anche perché oltre al fatto che la coperta è corta, ha un ingaggio da quasi 5 milioni di euro.
2: Flash velocissimissimissimo, che cosa c'è di vero per Ken, la Fiorentina, è vero che potrebbe andare al Como o comunque andare via da Firenze?
0: Sì, assolutamente, un giocatore che il Como tratta, vuole un altro giocatore anche italiano con il discorso delle liste, certo. Quindi vediamo se arriveranno poi gli accordi economici.
1: Perfetto. Molto bene, Federico Zanon anche oggi ha assolto il suo compito, il suo dovere, per cui
2: egregiamente
1: lo assolviamo, lo congediamo, e quindi grazie Federico,
2: grazie mille,
1: a presto,
0: ciao ragazzi,
1: ciao. Noi a questo punto direi di andare ad ascoltare una canzone, vedo che ci sono un bel po' di messaggi, anche qualche considerazione, domanda, provocazione, un messaggio vocale tra poco, insomma prima però dobbiamo ascoltare loro, i Muse con Madness.

0: Di nuovo in diretta qui a Giornale Radio 14:54, la Pode Carlo, Tommaso Lavizzari. Tanti messaggi anche riferimento al tema della nazionale, con le battute insomma di Malagò, Maldini, Leonardo, e messaggi che sono arrivati. Un ascoltatore dice, allora,
1: sentiamo, ho già paura.
0: No, è per uno che ha detto, perché non prendono Mancini, va bene, questo è...
1: siamo d'accordo.
0: L'ascoltatore che ci dice, Max, che cosa c'entra Leonardo visto che è un brasiliano? Ok, scuola Galliani, Berlusconi, ma non è italiano. Max, come posso dire, è un discorso che non regge più, nel senso,
1: no,
0: che...
1: Esatto.
0: Allora, il 40%, ho fatto adesso una ricerca veloce, il 40% delle nazionali mondiali nel mondo, stiamo parlando di 211 nazionali affiliate alla FIFA, è guidato da un tecnico, un commissario tecnico straniero, ma senza andare tanto lontano l'Inghilterra. Cioè,
1: poi senso, poi si può non essere d'accordo,
0: sì, però
1: secondo me la sposterei più sulle competenze. Che competenze ha Leonardo in più rispetto ad altre? Questa è una domanda, ma il fatto che sia brasiliano non mi sembra un problema.
0: C'entra. Anzi, anche perché è più italiano lui di molti,
1: esatto,
0: altri, visto che parlano italiano migliore di,
1: perfetto,
0: molti italiani. Ma detto questo, quindi questa è la prima.
1: Io non sono proprio un mega simpatizzante di Leonardo, però bisogna dire le cose come stanno.
0: Sì, poi dopo. Poi c'è un ascoltatore che dice, la Spagna vinto con allenatore federale e i bambini della Liga. Sì, però la Spagna, allora, se tu prendi...
1: Però sono discorsi che ripartono da 20 anni, 30 anni fa, cioè non è che è iniziato con Cruyff, il discorso della Spagna.
0: Sì,
1: quindi
0: per questo dico, sì, d'accordo, hai vinto con un allenatore di federale, ok? Però stiamo parlando di un lavoro che... Cioè, l'allenatore è l'ultima delle cose. Se noi avessimo un sistema come quello spagnolo...
1: Esatto. Anche si sono svegliati la mattina e hanno detto, De La Fuente, ma noi mettiamo De La Fuente, vinciamo tutto.
0: Hanno fatto degli investimenti massicci nei settori giovanili. Hanno fatto
1: dalle scuole con lo sport, insomma,
0: hanno imposto lo stesso tipo di gioco, lo stesso tipo di gioco identitario a tutte le selezioni giovanili, tutte. Hanno fatto una sinergia club nazionale che da noi ci sogniamo, noi neanche,
1: certo,
0: per fare una pausa, per dire una pausa in più perché c'era la nazionale, no, c'è la partita del campionato, non ce ne frega niente, poi dopo ci lamentiamo. Monitoraggio capillare del talento sul territorio, integrazione immediata dei giovani pronti nei massimi campionati, potremmo andare avanti. C'è un lavoro che è partito 20 anni fa, 30 anni fa, e adesso si vedono i risultati. Noi invece vogliamo tutto subito con l'allenatore del futuro, del destino. Non funziona
1: assolutamente
0: così.
1: Tra l'altro io volevo aggiungere che ho trovato ieri una ricerca del CS Football Observatory, che si occupa appunto di ricerche demografiche legate al mondo del calcio, e dice molto rapidamente che la Liga è il campionato con la maggior stabilità al mondo, cioè un giocatore rimane in media per oltre 2 anni e mezzo in una squadra, e questo è sintomo di progetti tecnici lunghi e solidi, ed in gran lunga il campionato tra i top 5 europei con meno expat, ossia giocatori cresciuti all'estero, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, hanno costruito un sistema da Cruyff, diciamo, negli anni 70, che ha insegnato un certo tipo di mentalità. Si chiamavano le furie rosse perché picchiavano. Pensate com'è cambiato in 20-30
0: sì,
1: anni il mondo del calcio spagnolo.
0: Cioè, perché poi Max mi ha mandato un messaggio con lui che fa il signor sì.
1: Giusto, sentiamo... hai capito.
0: Sentiamo un vocale, sentiamone uno.
2: Allora, buon pomeriggio, sono Antonio. Stavo ascoltando il fatto che le squadre non fanno mercato per via dei soldi, ma non si possono usare i giocatori, non si possono fare gli scambi. Non so, l'Inter ha Frattesi, Tracedibile, Aslani, e magari se ha bisogno di un difensore centrale, fa uno scambio Frattesi, difensore centrale. Cioè, come mai questo blocco così diciamo rigido?
0: E poi ancora.
2: Buongiorno, sono Antonio. Ma
0: no, questo è lo stesso
2: un altro progetto. Ma loro cosa intendono per progetto? Sanno che il vero progetto è quello, per esempio, che si fa nel tennis, ma anche nella pallavolo.
1: Sì.
2: La pallavolo, tutti i campioni del mondo di adesso, Alessia Orru, Enovo e vari anche nel settore maschile, come tutti sanno, sono stati reclutati fin dall'Under 14, hanno fatto campionati, crepita Under 14, anche di Serie A e di Serie B, e adesso si trovano dove si trovano. Quindi nel calcio è possibile questo, è fattibile questo, il progetto dove a 14 anni invece si va sui campi di calcio, i genitori cercano di picchiare gli arbitri. Buona giornata.
0: Questo stavamo dicendo noi, tra l'altro scusatemi, però non è bello.
1: Che cosa?
0: Da parte vostra. che mandiate i messaggi mentre stiamo parlando in diretta.
1: Ah, giusto, abbassate la radio.
0: Non è possibile. No, non pensate, proprio ascoltate tutto e poi forse. Ah, okay. Ti sentivo la tua voce mentre parlavi tu, poi la scena è bruttissima. Lo dico anche per il collega, insomma.
1: Però ha perfettamente ragione in quello che ha detto, cioè sì. Io mi domando come sia possibile che in altre federazioni si sia riuscito a fare del tennis, Lapo, tu che conosci bene il tennis, fino a 20 anni fa era un disastro il tennis italiano, era un miracolo se un tennista passava due turni, di turni eliminatori, neanche.
0: Ma è così.
1: E adesso guardate che cosa è successo, nel senso, perché è stato organizzato, perché si è partiti dal basso, perché poi certo il tennis è più facile da gestire perché è chiaro che è uno sport singolo, normalmente chi gioca a tennis ha anche una certa disponibilità economica, i centri sportivi sono chiaramente finanziati spesso e volentieri da realtà molto molto generose oltre che ricche, quindi è un discorso più facile, però sono d'accordo, cioè qui manca il progetto, sì, almeno per adesso non l'hanno spiegato.
0: Ho fatto un post, un thread come si dice in gergo tempo fa, sul perché il tennis italiano è riuscito a tornare a dei livelli. Il lavoro che ha fatto Binaghi è stato un lavoro straordinario, ha portato molti giocatori italiani ad avere per esempio la possibilità di giocare i tornei, di avere l'entry list all'interno del main draw, adesso scusate i termini tecnici, ma insomma all'interno dei tabelloni principali, i giocatori più giovani e quelli che potevano invece di andare all'estero, dover ogni volta sobbarcarsi chilometri. Io stesso quando avevo 16 anni ho detto ok, mi è stato detto ok, adesso hai fatto tutto.
1: Giravate ancora con le bighe, però
3: giocavamo con
0: le bighe e avevamo ancora le carrozze, però mi è stato detto guarda, adesso ti prendi un maestro, ti costa all'anno tot, poi vai a farti qualche torneo, ti alleni tutti i giorni, mediamente avevo fatto un calcolo con i miei genitori che costava soltanto una quindicina di milioni all'anno, cosa vuoi che sia,
1: di vecchie lire.
0: Tu capisci che non è normale, e non è che le cose erano cambiate, poi invece hanno cambiato paradigma ed ecco che abbiamo un grande tennis italiano. Tommaso.
1: Caro Lapo, domani sono qui, non sono più allo studio. Sì, domani torno.
0: Porca, un impegno. Domani non posso venire. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: domani.
1: Lapo. Ciao
0: a te.
1: Tutti.
0: A tra poco.
4: Giornale radio.
5: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da camogli.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e due minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta all'autopsia che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7 quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ma restiamo lì perché non possiamo permettere all'Iran di avere il nucleare. Ad affermarlo Donald Trump dalla Georgia, dove è tornato a rivendicare i successi degli Stati Uniti contro Teheran. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di Raid USA contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire. Se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire infrastrutture, non permetteremo l'esportazione di nemmeno una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Cinema in chiusura ha presentato oggi il programma dell'84esima mostra del cinema di Venezia al Via il 2 settembre, 21 i film in concorso. Atteso Nanni Moretti, che torna sulla Croisette dopo ben 37 anni. Sentiamo.
4: Saranno 5 i film italiani in concorso in questa edizione, l'84esima, che si terrà dal 2 al 12 settembre a Venezia. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ma ci saranno anche Marco Bechis con Ritorna a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. E non mancheranno le grandi star internazionali, tra loro Nick Nolte, protagonista di Company, Robert Pattinson per Prime Time, Penelope Cruz e Javier Bardem per il film Bunker. Sarà a Venezia anche Russell Crowe con il suo documentario What Love Builds, presentato fuori concorso. Attesa poi per i Leoni d'Oro alla carriera, che andranno a George Clooney ed Ellen Burstyn. Appuntamento a Venezia dal 2 al 12 settembre. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sport Club, il cuore dello sport.
5: E eccoci, seconda parte qui a Giornale Radio, nella quale noi avremo tra pochissimo Giuseppe Pastore nell'insolito orario delle 15:10, poi Dario Baldi di ritorno, Radio Baldi come ci piace chiamarlo, e con il quale andremo a parlare della Fiorentina, poi Massimiliano Gallo per il Napoli, direttore del Napolista, infine Andrea Fiorini per la Roma. Quindi tanto calcio tra pochissimo con vostre domande e considerazioni, e poi altre questioni se dovessero essercene sul calciomercato e sul CT della Nazionale, tra l'altro con vostre anche conclusioni dopo le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Allora rimane sempre a disposizione il nostro numero 334 11 11 622. Ora andiamo ad ascoltare Katy Perry, Watch It Burn.

0: dopo Katy Perry c'è Giuseppe Pastore, che non so se mi spiego. Ciao Giuseppe, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, arrivo, sono un po' viva voce, ma adesso lo tolgo.
0: Bravo, eccomi. Bravo, già tremavo per il pensiero che ti senti. Allora Giuseppe, intanto guarda, voglio iniziare subito con la domanda di un ascoltatore, piuttosto al vetriolo, sì. Il vetriolo rispetto alla conferenza stampa che abbiamo appena visto sì. Dalla FIGC, dove di fatto non si è potuto chiedere del CT, cioè è stato fatto una presentazione dei personaggi, l'ascoltatore chiede in modo impietoso, ma l'utilità mediatica di questa conferenza, comunicare che non hanno, che hanno deciso di non decidere, questa era la sua considerazione.
1: No. Non è così, è stato dichiarato in maniera anche piuttosto esplicita che c'è un nome su tutti che la Federcalcio sta provando e ritiene anche di avere delle buone armi per convincere, che è Pep Guardiola. Era stato detto che il nome sarebbe arrivato entro questa settimana, ha detto Maldini che quel nome merita qualche giorno di attesa in più proprio per il prestigio e l'importanza che avrebbe, quindi insomma è stato detto che si tratta di Guardiola e che non dico che sia candidato unico, ma diciamo che non ci sono trattative con gli altri nel caso in cui per qualche motivo tramontasse la pista Guardiola in 20 minuti presso la nazionale comincerebbe o Pirlo o Conte o Mancini, insomma, che hanno tutti, immagino, sia ufficiosamente che anche pubblicamente dato la loro disponibilità. Si tratterebbe di capire su chi andrebbe eventualmente la scelta del piano B, ma c'è convinzione, io ho percepito questo dalle parole di Maldini, che si possa arrivare a Guardiola e al di là delle parole che sono interpretabili, sottolineo il fatto che stiamo parlando del più prestigioso degli ex calciatori italiani in circolazione, che Guardiola probabilmente avrebbe alzato il telefono soltanto per lui se fosse arrivata una chiamata dalla Federcalcio, quindi il fatto stesso che questa trattativa sia ancora in piedi, se devo fidarmi e mi fido senza problemi di Maldini, vuol dire che ci sono possibilità che vada in porto, altrimenti io credo Guardiola non avrebbe nemmeno tenuto in ballo per così tanti giorni Maldini, Malagò, Leonardo e tutto il calcio italiano.
0: Calcio italiano che forse deve fare i conti, adesso noi non sappiamo niente, per cui ho un giudizio sospeso, nel senso che io ho grande stima di Leonardo, Maldini e Malagò magari lo conosco bene, ma forse perché ho già la consapevolezza di cosa può dare e cosa non può dare. Mi aspetto molto da loro due, ma il concetto è che oltre a parlare del CT del nazionale, che per carità chiunque sia speriamo faccia bene, ma vorrei tanto che si potesse parlare, e speriamo avvenga in una fase successiva, di quello che deve essere fatto per poter creare un modello come quello spagnolo. La filosofia unica, una specie di cantera italiana, la metodologia unificata, la sinergia tra club e nazionale, tutte cose che di buon senso, ma mai fatte.
1: Beh, è evidente che insomma anche un nome a capo della piramide, in questo caso appunto Guardiola, sarebbe un punto di partenza per tanti altri discorsi. Non penso che stiano trattando con Guardiola soltanto allenare 6 volte all'anno la nazionale e basta, e penso che giustamente ci sia un discorso molto più ampio, come fu ai tempi, ricorderai, per Arrigo Sacchi. Poi il tempo, ognuno può valutare l'esito della gestione. Sacchi fu peraltro anche molto lunga, durò 5 anni, lunga per i tempi di una nazionale. Qui però si tratta appunto di un nome di quel calibro. Ricordiamo che nel 91 Sacchi era il Guardiola della situazione, veniva da aver vinto tutto, aver dato uno stile e un'impronta mondiale al Milan, e quindi anche l'ingaggio fu chiacchierato perché si riteneva che fosse molto alto, erano tempi di vacche grassissime per la nazionale, per lo sport italiano. Comunque si tratta anche lì di cosa che non fu fatta poi, perché il calcio di Sacchi rimase anche sulla carta, non ebbe grandissima applicazione. Questo è uno dei temi magari che in una seconda analisi affronteremo sull'eventuale Guardiola, però è giusto secondo me proprio il momento di totale debacle del nostro calcio, che è stato sverniciato più riprese anche sul punto di vista dello stile da nazionali minori, è giustissimo aprire un dibattito su una collettività, un progetto collettivo che non sia scimmiottare la Spagna, perché adesso è facile pensare, ecco, arriva Guardiola, si mette a fare il tiki-taka, a parte che Guardiola il tiki-taka non lo fa più da 10 anni, ma si tratta di individuare caratteristiche di gioco che siano oltre la mera speculazione, come abbiamo visto anche in Bosnia, che non ha portato da nessuna parte, e sia un concetto che coinvolga magari anche i club, perché nell'interesse la crisi in questo momento coinvolge anche i club, non sono soltanto problemi nazionali, ma anche i club faticano a passare turni, a essere competitivi sul mercato con le squadre più forti, e quindi ecco, se si mette tutti d'accordo per provare a riformare in maniera virtuosa il calcio giocato, ne beneficeremmo tutti. Questo sembra buon senso. Capisco che ci sono tante peste da convincere che magari si divertono anche a mettere bastoni tra le ruote per motivi anche politici.
0: Senti, nel frattempo possiamo dire che oggi c'è una squadra che sta meglio di altre in termini di costruzione dell'organico e di stato dell'arte, o sono più o meno tutte allo stesso livello?
1: Ma sì, è il Como, credo che sia la squadra più spensierata a livello di problemi, non ha problemi economici, ha la sensazione di poter arrivare a qualunque giocatore, ma non ne ha nemmeno bisogno, c'è questa trattativa per Ken, ma si tratta davvero di rifiniture. Chiaramente è la rosa più forte rimane l'Inter, anche perché non ha perduto nessuno dei suoi pezzi migliori, a parte appunto qualche giocatore andato via per anche per motivi anagrafici. Certo, fatica a ingannare il mercato dell'Inter in entrata, così come quello della Juve, così come quello della Roma, quello del Napoli, sono problemi comuni che penso ci porteremo fino a oltre Ferragosto. Non vedo squadre che in questo momento si stiano prendendo il famoso Oscar del mercato. C'è molta curiosità attorno al Milan, ma il mercato del Milan è ampiamente lontano dall'essere completo e concluso, quindi anche lì si arriverà agli ultimi giorni. La Fiorentina sta muovendo molto bene, questo è indubbio. Penso che però avesse enorme bisogno di rifare tutto da capo. Il Como, che parte da un quarto posto storico, si è adesso sta divertendo anche a perfezionare le rifiniture, quindi è un'isola felicissima in questo momento. Stanno anche procedendo a ritmi pazzeschi per rimodernare lo stadio e averlo già pronto per la Champions. È un posto dove si fa calcio a massimi livelli. Non è un caso che la Spagna, l'Arsenal, il PSG, il Como abbiano tutte impronte spagnole. Non è un suggerimento, però è come se lo fosse, cioè, nel senso, se in questo momento, che è un momento che dura da 20 anni, e la Spagna, il modello spagnolo non di calcio ma di organizzazione che gira intorno al calcio, a funzionare, beh, ci sarà un motivo. Il calcio di qualità genera utili, introiti, sponsor, fascino, ecco, sono questioni che anche noi che siamo l'Italia potremmo riprendere anche velocemente, secondo me. Proprio per il nome che portiamo, sì, basterebbe un po' di buona volontà.
0: Senti, l'ultima cosa prima di lasciarti è collegata invece ad una situazione anomala nel mercato mondiale, cioè l'idea che un Al Hilal possa spendere 80 milioni di euro per prendersi Somerville, prendendo più del doppio, cioè il doppio di quello che poteva spendere la Roma, ma non è perché la Roma non è che offriva poco, offriva tanto per Somerville, giocatore certo, retrocesso col West Ham. Non è che non è giusto, cioè non si dovrebbe cambiare le regole, che anche le squadre arabe possano, come dire, aderire ad un progetto di quantomeno minimo fair play finanziario, altrimenti vuol dire che uno può spendere quello che vuole e altri no. C'è una deregulation, c'è soprattutto una sproporzione negli investimenti.
1: Sì, sono d'accordo. Mi chiedo anche se questi soldi siano davvero esistano, cioè immagino di sì, ovviamente, ma siamo davvero seduti a un tavolo con gente, come giocare a poker cash con dei miliardari che non hanno problemi a fare all-in ogni tre mani, a giocarti tutto il piatto che corrisponde a 10 volte o 100 volte le tue disponibilità. È chiaro che così il gioco non è nemmeno divertente, e questo è un problema che deve riguardare gli organismi internazionali. Già l'Arabia Saudita, secondo me, ha agito da troppi anni in un regime di totale libertà che la FIFA tollera per i motivi che sappiamo bene, che continuano a esserci, e che l'UEFA, che non a caso anche per questi motivi è in lotta con la FIFA, deve trovare un modo per smorzare. Detto che anche l'UEFA ha la sua Saudi League, che è la Premier League, non si ragiona in modo diverso. 134 milioni o quelli che sono per Rodgers della Aston Villa, o 60 per Palestra per venire a giocatori di casa nostra, rappresentano un qualcosa con cui non si può competere. Quindi a quel punto vediamo come nelle coppe abbia vinto il Crystal Palace, l'Aston Villa, l'Arsenal ha perso i rigori alla finale, c'era il Nottingham Forest in semifinale, eccetera eccetera. È chiaro che le competizioni UEFA, a cui immagino l'UEFA tenga, visto che sono il suo principale interesse, vengano un po' poi orientati a questa cosa qui.
0: Non c'è
1: Giuseppe, come si fa?
0: Devo purtroppo già salutarti. La domanda è una domanda che vorrei fare anche più avanti, mi piacerebbe fare una specie di piccolo simposio in materia, perché comunque ne meriterebbe. Però Giuseppe, riparliamone anche. Se ci sei la prossima settimana ti chiamiamo ancora, se non parti
1: grande
0: ancora.
1: Piacere.
0: Grazie Giuseppe, a prestissimo.
1: Grazie.
0: Ciao a te, grazie ancora. Andiamo avanti, lo facciamo con un grande come Sam Fender. Questa è People Watching qui a Giornale Radio.

0: perché torniamo, abbiamo solo 7 minuti, quindi per me già dover farlo parlare così poco è un sacrificio, ma più per lui, mi spiace più per lui, ma mi fa un gran piacere riavere quella persona così timida, così dimessa, che è Dario Baldi. Ciao Dario, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao a te. Dario, insomma,
1: sul timido ti do ragione.
0: Hai ragione, certamente. Dario, senti, ci siamo lasciati con una specie di depressione cronica, la Fiorentina, chi siamo, dove siamo, perché esistiamo, oddio. E adesso invece la Fiorentina sta diventando extra large in termini di misura. C'è un sacco di acquisti, una squadra potenziata. Con che prospettive?
1: Con che prospettiva? È presente quando tu hai detto sono molto timido? Io sono anche un grande sognatore, lo sai. L'anno scorso ci siamo fatti un po' imbaucare, imbambolare anche da Pioli, che aveva attaccato Allegri non mettendoci nella corsa alla Champions, e infatti aveva ragione. Però quest'anno ti dico, dopo, non voglio esagerare, secondo me, almeno da quando mi ricordo, saranno 20 anni che la Fiorentina il 23 di luglio abbia fatto un mercato di questo genere. Cioè, noi stiamo parlando di un mercato stellare, perché comunque sono arrivati giocatori di altissima caratura, perché il colpo di Ulay è un colpo che, se l'avesse preso qualcuno, ci sarebbero state le prime pagine. Lo prende la Fiorentina e ma vediamo, capiamo, sappiamo, non lo so. Io ti dico, sono molto entusiasta, credo totalmente in Fabio Grosso e ho un faro, che è Fabio Paratici, perché ha una mania, ovvero quella di mandare i giornalisti nel muro, ovvero non dare informazioni, fare colpi nel weekend. Per noi a Firenze eravamo abituati con Prade e Corvino che faceva la settimana corta, ovvero il giovedì chiudevano e poi se ne riparlava il lunedì. Invece qui si lavora il sabato e la domenica, addirittura con dei colpi che nessuno sui giornali ne ha mai scritto, non ne ha mai parlato, e quindi l'entusiasmo è tanto. Oggi ci sono 11.000 abbonati, la curva ferrovia è già esaurita. Questo si fa capire la dimensione, che si vede una nuova Fiorentina. La proprietà, con Joseph Commisso, che ha preso le redini dal padre Rocco, si sta muovendo bene. In tanti a Firenze dicevano ma che cosa si saranno detti quando Paratici è andato in America. La realtà dei fatti è che gli ha dato un salvadanaio pieno, l'ha rotto, e questo sta spendendo, e anche speriamo bene. Quindi io sono un sognatore, perché mi immagino una grande stagione senza altre competizioni, senza l'impedimento della Conference, nella quale vorrei ritornare anche solo per provarla a vincere. Però io mi aspetto una grandissima Fiorentina, anche se ci possono essere delle grandi uscite, quello sicuramente.
0: Dario, l'anno prossimo, tra un mese, la Fiorentina giocherà in uno stadio che sarà capiente quanto, considerando tutti i lavori che non sono ancora finiti?
1: I soliti 22.000 errotti di quest'anno, semplicemente che ci saranno dei settori che sono adesso in lavorazione, che saranno praticamente quasi pronti, e alcuni tifosi si sposteranno. Però la curva, ti posso dire, la curva Fiesole, per chi verrà allo stadio, la vedrà praticamente quasi pronta, e la consegna intorno dovrebbe essere, vorrebbero farci finire il campionato del prossimo anno. Ricordiamo che il 29 agosto, anche se qui c'è una teoria sulla data di fondazione, saranno i 100 anni della Fiorentina, quindi la Fiorentina festeggerà con 22.000 tifosi dentro lo stadio, e forse con una curva in stile Borussia Dortmund, perché lo stile con cui è stata creata la nuova Fiesole è in stile Borussia Dortmund, quindi quei tifosi che salgono una sorta di muro, e praticamente quasi pronta, stanno mettendo la copertura sopra, e ti posso dire, da abbonato, perché anch'io rientro negli 11.000 abbonati, sono contento, perché forse per la prima volta in 31 anni da quando sono nato, quando vado allo stadio non rischio di prendere l'acqua, non rischio di prendere freddo, e quindi sono molto molto contento di questo.
0: Senti,
1: viaggio sulle ali dell'entusiasmo.
0: Molto bene, però ti riporto sulla terra con questa domanda, perché sotto la gestione di Rocco Commisso la Fiorentina ha consolidato la sua posizione a ridosso delle big storiche, e poi dopo c'è stato questo momento di vuoto pneumatico per tutto quello che è accaduto e l'anno scorso, e poi è stata inaugurata anche una struttura come il Viola Park, non dimentichiamolo. Però appunto adesso, dopo questo anno orrendo, manca uno step per entrare stabilmente in una zona che le sia più adatta. La domanda è se questa squadra è più vicina alla Conference, all'Europa League, se non altro. Cioè, nel senso, l'anno prossimo quali sono i reali obiettivi?
1: Io ti dico, l'obiettivo minimo secondo me è arrivare meglio rispetto alle scorse stagioni, non l'ultima, rispetto a quando arrivavamo in Conference. Quindi io mi aspetto una stagione dove la Fiorentina può ambire ad arrivare almeno in Europa League, anche perché bisogna vedere chi delle big può fallire, ogni anno una big fallisce, quindi proviamoci, perché non crederci, perché non sognare, perché limitarci a dire negli ultimi anni è andata così. Io ti dico, non so se sei stato a vedere Odissea di Nolan, ecco, la Fiorentina è un po' Ulisse che vuole tornare nella sua Ita, Serafa, ovvero tra le sette sorelle, quelle di un tempo, perché quella è casa sua, lo dice la storia della Fiorentina, lo dice appunto la classifica all time del campionato di Serie A, dove la Fiorentina è quinta, e quindi la Fiorentina è giusto che rientri laggiù dove è la sua storia, e quindi basta sofferenza. E soprattutto io mi aspetto una Fiorentina competitiva con un allenatore che sì, è giovane, si è fallito da tante parti, ma è davanti forse alla più grande occasione della sua vita, perché ci avrà appunto il peso di una stagione drammatica che abbiamo avuto prima con Pioli e poi grazie a Vanoli che ci ha salvato. Però detto questo, io ho grandissime aspettative, come sempre io sono campione d'Italia il 20 d'agosto, poi a settembre
0: e poi dopo, esatto, non dire troppo spesso che sei carico di entusiasmo e di aspettative che poi dopo ti vedo concentrato male. Piuttosto ti chiedo l'ultima cosa, manca un minuto e mezzo, qual è diciamo la reazione della gente al nome di Grosso, perché è un allenatore che qualcuno, penso quale qualcuno aveva storto un po' la bocca, soprattutto perché ci si aspettava un nome diverso, oppure la differenza tra lui e Vanoli qual era? Questa era, poi il mercato evidentemente ha colmato questa lacuna e quindi c'è molto più entusiasmo.
1: Io, come ti ho detto prima, io trasto, come direbbero gli americani, in Fabio Paratici, quindi Grosso è un uomo di Paratici, l'ha voluto Paratici in prima persona, è forse il primo tassello dell'era paraticiana, perché non considero il mercato di gennaio. Sì, in tanti a Firenze avrebbero voluto Sarri, avrebbe, perché dice ti fa la Fiorentina, secondo me non è vero, perché appunto volevano un altro nome. Io più che i nomi voglio vedere i fatti. Questo è un allenatore che appunto si fa servire dal direttore sportivo e dalla direzione tecnica della squadra, e quindi secondo me è il profilo giusto per ricreare in un progetto triennale, perché è così il contratto di Grosso, una Fiorentina competitiva e che possa dare appunto a un ex campione del mondo del 2006, appunto un allenatore che ha fallito da tante altre parti, una grande panchina, perché comunque sia stare a Firenze, gli allenatori ci sono passati lo sanno, non è facile, perché cioè, noi siamo abituati a dividerci su tutto, quindi non troverai mai tutti i fiorentini ti diranno bravissimo oppure è scarsissimo. Io però ti dico che mi voglio fidare, perché penso sia una scelta appunto di Paratici, e quindi se è una scelta di Paratici dobbiamo fidarci di Grosso. Io poi ieri ho sentito le dichiarazioni, a me piace molto, perché è uno stile molto democristiano, molto sottotono, molto, molto, molto da 0-0, e a me più che le sceneggiate in conferenza stampa mi piacciono le parole. Lui dice meno parole più fatti, e quindi facciamo i fatti e proviamo a risollevare la china dopo annate tragiche, finali perse e quant'altro.
0: Molto bene Dario, ti ringrazio ancora, vedo che sei in forma.
1: Grazie,
0: e allora
1: a
0: prestissimo, ciao a te. Ciao Dario, grazie ancora. Siamo arrivati alle 15.30, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Tutti ne parlano.
10: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
11: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
12: Sono le 15.
9: e 32 minuti.
12: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Siamo di nuovo con voi e alle 15:33 minuti, tra pochissimo andremo a parlare con il direttore del Napolista Massimiliano Gallo, poi a seguire avremo Andrea Fiorini, direttore di giallorossi.net. Napoli e Roma dunque al centro delle nostre discussioni in una puntata estremamente calcistica, anche perché di calcio si sta parlando molto in questo periodo e gli altri sport sono un po' più fermi, anche se domani parleremo ancora di volley, ma intanto noi continuiamo, il nostro numero è 334 11 11 6 22, ora arriva Natalie Imbruglia con Rug and Pro.

0: andare a parlare di Napoli e quindi torniamo a farlo con Massimiliano Gallo, direttore della Napolista. Ciao Massimiliano, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Eccoci
1: ciao.
0: Qua. Dunque, vediamo subito di entrare nel nocciolo delle questioni, perché il Napoli, che ha appena affrontato l'Arezzo e adesso poi sfiderà la Carrarese, deve gestire un po' il minutaggio nelle amichevoli estive, capire soprattutto la situazione, un organico piuttosto importante con tantissimi giocatori, mi pare più di 40, e anche per capire anche lo smaltimento di alcuni e invece l'inclusione di altri. Come si presenta, al di là del ieri, vabbè, l'amichevole ha un risultato che francamente penso che sia del tutto inutile anche andare a commentare, perciò ti chiedo oggi invece qual è lo stato dell'arte per una squadra come quella di Allegri, che ha ambizioni piuttosto importanti.
1: Allora, lo stato dell'arte è che il Napoli adesso ha posto come priorità insomma le cessioni. Il Napoli ha 41 giocatori e ne deve cedere tanti, però poi e deve sciogliere due nodi, cioè deve sciogliere il nodo Lukaku, che sembra sciolto, cioè Lukaku molto probabilmente non rimarrà a Napoli, e il nodo De Bruyne, che invece dovrebbe rimanere. Quindi Allegri ha fatto la sua scelta e ha preferito De Bruyne a Lukaku. E dopodiché però poi ha avuto l'infortunio di Buongiorno, che è uno strano infortunio, nel senso che non è che Buongiorno ha giocato, non ha fatto neanche una seduta di allenamento. Precedentemente si era operato a giugno per una cisti, evidentemente è successo qualcos'altro e hanno riscontrato una lesione al menisco e oggi si opera a Barcellona. Beukema è un difensore che ancora non ha fatto una sessione seduta di allenamento perché si porta dietro un problema al tendine d'Achille. E quindi il Napoli deve vendere. Allora, in teoria la decisione della società è quello che deve vendere, però poi dovrà anche passare a capire come vorrà giocare e quindi rinforzarsi soprattutto in difesa, ma credo non solo in difesa.
0: Detto questo,
1: quindi
0: poi
1: al momento è un po', sì, insomma un po' in alto mare, con
0: beh, certo,
1: secondo me una mezza preoccupazione. Cioè, allora, io sono un grande allegriano,
0: sì,
1: però ero anche contiano, sono uno dei pochi che sono sia allegriano che contiano, però Conte aveva un grande pregio, cioè Conte ti inseguiva, cioè Allegri è un grande allenatore, come un grande allenatore Ancelotti, non quanto Ancelotti, ma è un grande allenatore, però se sono allenatori che funzionano in società naturalmente ambiziose, cioè non è che lui doveva trasferire l'ambizione a Andrea Agnelli o a Berlusconi, così come Ancelotti non la doveva trasferire a Florentino Perez.
0: Sì.
1: Il cosiddetto aziendalista, io sono d'accordo come linea di principio, però deve essere un po' temperato a Napoli in certe, sì,
0: sì.
1: Se no serve questo l'allenatore cane, come cane da presa, come si dice a Napoli, come Conte.
0: Beh, a Napoli funzionano gli Ottavio Bianchi, magari anche un po' i Bigon, per citare, per andare un po' nel passato.
1: Vabbè,
0: cioè, un
1: Bigon,
0: po' più temperato.
1: Cioè, Bigon aveva, sì, molto del Bigon, vabbè, aveva, sì, vabbè, insomma, un'armata. Però bisogna anche un po' pungolare la società. In questo Conte era bravissimo, fin troppo, perché poi tant'è vero che dopo due anni non lo sopportava più nessuno, però certo. Però ha funzionato.
0: Senti, la domanda è anche questa: ci sono giocatori rientrati dai prestiti o giovani della primavera che naturalmente adesso sono parte dell'organico, come possono, cioè, qualcuno pensi che possa anche rimanere o pensi che nella maggior parte dei casi cercheranno di esserci dei prestiti o delle cessioni all'ultimo momento, perché non è un problema da poco, eh?

0: è esploso, e adesso poi sai, un giovane, 23 anni, sì, in Italia è giovane, però in realtà è poco conosciuto perché ha giocato solo 12 volte in Serie A, però insomma non è più un giovane, Barcellona sarebbe già un anziano. Per quanto riguarda il rientro dai prestiti, è la scommessa che vorrebbe vincere De Laurentiis con Allegri, cioè rivalutare Lang, Lucca, lo stesso Bouquema e De Bruyne, che non è andato in prestito, neanche Bouquema è andato in prestito, però cioè, il principio di De Laurentiis è: noi abbiamo fatto la campagna acquisti lo scorso anno, anche molto dispendiosa, non ha reso. Lui vorrebbe da Allegri questo miracolo di far rendere la campagna acquisti dello scorso anno. Questo è il centro.
1: Senti, tu diciamo in passato hai anche spesso un po' di difeso anche la dimensione aziendalista e i bilanci in ordine rispetto magari ai desideri di spesa folle, no, dei tifosi.
0: Sì.
1: Però pensi che questo modello di gestione snello del Napoli sia ancora sostenibile per competere ai vertici, oppure la società sta mostrando una modalità strutturale diversa, anche una forma di pigrizia strutturale diversa per non volersi identificare come un top club europeo, nel senso che c'è questo tipo di situazione che poi era quella che avevano anche Berlusconi e Moratti all'epoca. De Laurentiis è stato capace, arrivando in una fase successiva, di mantenere quel modello, ma che per poter competere a livello internazionale ed eccellere anche in Champions League ci vuole un tipo di approccio differente rispetto a quello che stiamo vedendo oggi a Napoli.
0: Allora, il calcio sì, credo purtroppo di sì. Il calcio è cambiato molto, come insomma come ogni settore della nostra vita. E lui adesso, insomma, pur essendo rimasto fondamentalmente l'unico presidente italiano che agisce da solo ad avere grande successo, perché poi ci sono Cairo, Lotito, che però non hanno lo stesso successo di De Laurentiis. Però sembra un po' come apparivano Berlusconi e Moratti, che comunque erano corazzate rispetto a lui, una quindicina d'anni fa. E poi tieni conto che il Napoli non riesce, lui con le sue forze non riesce a fare lo stadio. Quindi questo tema c'è. Cioè, io credo che lui lo sappia anche. Sì. Cioè, lui ha fatto un miracolo. Lui ha fatto un miracolo. Cioè, lui ha preso una panda e l'ha portata in Formula 1.
1: Sì,
0: cioè, quindi però adesso anche la Formula 1 si è evoluta, e in questa Formula 1 lui rischia di fare fatica.
1: Questo poi è il tema che molti si fanno. Ti faccio quest'ultima domanda prima di lasciarti andare: se pensi che, visto che poi con il Napolista, che diciamo è un sito che noi abbiamo sempre apprezzato molto perché si distingue anche per questo approccio molto razionale e quindi anche a volte un po' iconoclasta, no? Rispetto ai miti della napoletanità, ma ti chiedo se c'è un po' una narrazione da cui i tifosi non si sono ancora liberati, oppure è un po' cambiato il tifoso del Napoli secondo te?
0: Allora, il tifoso del Napoli è cambiato. La narrazione no, la narrazione è sempre la stessa. C'è una pigrizia di fondo nei confronti di Napoli, anche perché Napoli è tipo la Disneyland dei luoghi comuni, quindi tu vai a Napoli e pensi che veramente le persone mangino i spaghetti con le mani sulla tavola, tutta una serie di cose. In realtà poi il tifoso è cambiato. Ti posso dire, anche le maglie, le cosiddette maglie pezzotte, oggi il tifoso cerca più la maglia ufficiale del Napoli, non ci sono più, che ne so, i bagarini come c'erano 30 anni fa. Anche De Laurentiis ha contribuito a questa, secondo me, una profonda trasformazione del tifoso del Napoli, Cioè De Laurentiis si è affermato dicendo: guardate, è il calcio è business, è un'azienda, il Napoli è la mia azienda. Lo hanno odiato, però poi alla fine hanno capito, anche perché lui ha vinto, anche perché lui ha vinto.
1: Sì, certo.
0: Però questa trasformazione c'è, mentre invece la narrazione, ma guarda, non c'è niente da fare. Cioè la narrazione su Napoli non la cambierà nessuno.
1: E quella rimane, insomma. Massimiliano, ci risentiremo più avanti. Naturalmente, intanto, buona estate e ci sentiamo prestissimo. Grazie a te.
0: Ok, grazie a voi.
1: Grazie al direttore del Napolista. Però prima adesso andiamo a ascoltare una canzone dei Rolling Stones, che non fa mai male ad ascoltare il pomeriggio. E poi tra poco andremo ad occuparci della Roma. Ora Rolling Stones.

0: È arrivato il momento di andare a parlare della Roma e quindi, se lo facciamo, andiamo da Andrea Fiorini, direttore di giallorossi.net. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Lapo, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora, c'è una situazione a Roma. Intanto ti chiedo qual è la reazione del pubblico, dei tifosi, se ce ne hai contezza dopo la vicenda Summerville, perché di certo non è colpa della Roma se una società araba prende e mette gli 80 milioni sul tavolo soffiando Summerville, che era un obiettivo evidente che ormai sembrava quasi concluso. E quindi qual è un po' l'umore e quali sono gli altri prossimi progetti della società?
1: Ma guarda, l'umore sicuramente non è di migliori, anche se la Roma non ha grosse colpe, perché certo davanti a delle offerte del genere non puoi farci nulla, però diciamo che il tifoso un po' ce l'ha con il club, perché dopo aver perso Greenwood adesso ti fa sfilare anche Summerville, forse viene rimproverata un po' di lentezza nelle trattative e viene rimproverata anche forse un'eccessiva esposizione mediatica. Cioè la Roma ha un po' questo vizio di creare queste telenovele di mercato che durano un po' troppo, e quindi sai, il tifoso ci fa la bocca. Summerville sembrava veramente, io ricordo addirittura ci sono stati dei giornali che lo davano per fatto, e quindi poi c'è il tifoso quando ci fa la bocca e quindi poi rimane deluso.
0: Sì, certo.
1: Quindi io
0: però
1: poi,
0: la reazione
1: poi,
0: se tu me la dici così, che imputa alla società di aver sbagliato qualcosa, di aver perso i giocatori, mi sembra più irrazionale.
1: Ma sicuramente c'è una componente irrazionale, ma sai, il tifoso è irrazionale, è passionale, quindi non si comporta da innamorato. L'innamorato spesso è irrazionale per antonomasia, quindi diciamo la vive un po' così. Però diciamo che per certi versi ci sono qualcosa alla Roma si può anche imputare. Io credo che la Roma debba imparare forse a essere un po' più veloce nelle trattative. Sai, quando c'è un'esposizione così forte, la trattativa è stata seguita un po' minuto per minuto e si è protratta per qualche giorno di troppo, poi il rischio che si inserisca qualcuno c'è sempre. Poi certo, è ovvio, ci sono tutta una serie di considerazioni da fare anche sui ragionamenti che fa la Roma. La Roma vuole comprare un giocatore pronto, vuole comprare un giocatore forte che faccia la differenza, è disposta a investire sul cartellino del giocatore, però c'è il problema dello stipendio. La Roma si è fissato un tetto di stipendi di 4 milioni di euro, e questo può essere un limite, può essere un problema, perché se tu puoi comprare un giocatore che vale 50 milioni, beh, c'è il rischio che poi quel giocatore voglia uno stipendio che con 4 milioni forse non riesce ad accontentarlo, capito? Quindi c'è un po' questa situazione da chiarire e da risolvere. Adesso voglio vedere come si muove la Roma, perché Gasperini aveva detto siamo un diesel ma adesso diventeremo un trattore, però per adesso siamo arrivati alla fine di luglio, la Roma è sempre quella dell'anno scorso, anzi senza diversi giocatori, perché sono andati via alcuni a parametro zero, quelli in prestito sono tornati a casa. In questo momento la Roma è più debole rispetto all'anno scorso.
0: Senti, ma in che modo la società intende rendere la Roma strutturalmente sostenibile nei prossimi 3 anni, però senza compromettere la competitività sportiva, considerando che i vincoli del settlement agreement con la UEFA ci sono e c'è anche questa necessità di generare plusvalenze? E meno male che è arrivata la Champions, tra l'altro.
1: Infatti si pensava che con questa Champions tutti i problemi della Roma fossero spariti magicamente. In realtà si sapeva che comunque quest'anno, quest'estate, soprattutto in prima, c'era lo spettro del 30 giugno, adesso si è spostato al 31 luglio, però in realtà siamo arrivati alla fine di luglio, qua di eccezioni eccellenti al momento non se ne vede all'orizzonte, quindi bisognerà capire anche questa cosa. Cioè la Roma è veramente in necessità di dover vendere un pezzo pregiato, perché anche nella presentazione di Gasperini lui ha fatto capire che la Roma probabilmente un pezzo lo deve cedere, un pezzo grosso, però per adesso non si muove nulla, a meno che negli ultimi giorni non esca fuori qualcosa, perché poi alla fine sappiamo sono Coné e Soulé i due giocatori che sembrano diciamo più al centro delle trattative in uscita del mercato, però per adesso non c'è nulla di concreto. E la Roma cosa vuole fare? Io penso che la Roma abbia intenzione di investire, abbia la volontà di investire, soprattutto una volta usciti da questo benedetto settlement agreement, però vuole tenere d'occhio il monte ingaggi, quindi io penso che la Roma investirà anche parecchio sui cartellini dei calciatori, però dovrà puntare su calciatori o ancora giovani che non hanno contratti milionari molto alti, oppure su calciatori magari che non paghi 50, magari paghi 20 e che possono accontentarsi di uno stipendio un po' più basso. Io non ho, sinceramente, io credo che la Roma farà mercato, attenzione, farà anche un mercato importante,
0: sì,
1: però deve iniziare un po' a muoversi, ecco.
0: Però infatti mi chiedo, qual è l'umore di Gasperini?
1: Guarda, tutti Gasperini è una un po' una mina vagante, cioè nel senso, lui adesso sembra molto sereno perché lui si trova bene, sicuramente ha avuto quello che voleva. Lui non voleva lavorare con Massara perché con Massara non si trovavano, non andavano d'accordo proprio a livello caratteriale. Con D'Amico è stato accontentato perché con D'Amico c'è un ottimo rapporto, quindi lui ha difeso il lavoro di D'Amico, ha detto che sta lavorando tanto, quindi lui sicuramente da questo punto di vista si sente più coinvolto, cioè c'è un'unità di vedute col direttore sportivo, però l'incognita qui secondo me arriva con i Friedkin, cioè bisognerà capire un attimo se effettivamente poi i progetti, quello che gli è stato promesso dalla proprietà, sarà effettivamente mantenuta. Quindi secondo me l'incognita non è tanto più adesso lato allenatore direttore sportivo, secondo me è un po' più lato allenatore proprietà, cioè la proprietà manterrà quello che gli ha promesso, e questo è tutto da capire nelle prossime settimane.
0: Poi c'è anche questa questione che, insomma, la Roma, se deve fare una campagna acquisti, che pensi anche al fatto che ha molti più impegni, o meglio più impegni, esatto, probanti, deve avere una rosa numerosa e deve stare attenta anche a non avere infortuni, quindi immagino che sia molto delicato questo equilibrio, soprattutto perché adesso Gasperini ha molte più responsabilità ora che non c'è più il nemico amico Ranieri. E quindi, anzi, a proposito, Ranieri che fine fa, tra l'altro, adesso non sai cosa farà?
1: Ma non si era parlato molto di nazionale, però a questo punto direi no. Di no, perché i ruoli sono stati tutti occupati, non penso che possano considerarlo come prossimo CT, visto che stanno pensando a ben altre figure, quindi a questo punto non so, penso si godrà la pensione, non credo, cioè nel senso, non, se non lo vedo in nazionale con qualche ruolo in nazionale, in questo momento lo vedo difficile che possa sistemarsi in qualche altra posizione, in qualche altro club.
0: In ultimo ti voglio chiedere dello stadio, perché se ne sta parlando molto, anche a Milano, poi a Roma, insomma Napoli ne parlavamo pochi istanti fa con Massimiliano Gallo, ma c'è quali sono questi ostacoli burocratici rimasti per il progetto dello stadio a Pietralata, cioè in quale misura il cronoprogramma attuale sposterà l'asticella delle ambizioni commerciali del club a livello europeo da una parte, ma soprattutto quando verrà iniziato questo benedetto stadio?
1: Questa è la domanda delle domande. Mi piacerebbe saperti rispondere con precisione. In realtà adesso ci dovrebbe essere l'inizio della conferenza dei servizi, si era parlato di fine luglio, però sai, quando ci sono queste cose sempre, io quando fissano date, scadenze, ci credo sempre poco. Diciamo che la Roma in questo momento il suo obiettivo è quello di costruire lo stadio entro l'europeo del 2032, quindi questo è il suo obiettivo. Ecco, questo è il suo obiettivo. Quello, penso che entro quella data bisogna per forza entrarci, cioè su quel treno bisogna salirci. Sento dire l'inizio lavori addirittura l'anno prossimo, nel 2027. Io tendo sempre ad avere un certo scetticismo su queste cose, perché conosco Roma, conosco le difficoltà che ci sono in questa città quando bisogna costruire uno stadio, ci hanno provato in tanti, qui non c'è riuscito nessuno. Credo che questa volta mai si è arrivati così vicino alla possibilità di farcela, quindi sono ottimista sotto questo punto di vista, però sulle tempistiche io non mi sbilancerei, ecco, non me la sento di dirti sì, sicuramente verrà costruito entro e sarà uno degli stadi dell'europeo, però la speranza è quella e la volontà è quella. Se ci riusciranno, questo è tutto da vedere, secondo me ancora non c'è nulla di sicuro.
0: Molto bene, e allora speriamo, cioè molto bene mica tanto, visto che è un periodo veramente di depressione generale di tutte le squadre che non comprano niente o nessuno e non si capisce bene cosa potranno fare, ma intanto voglio ringraziare Andrea Fiorini, direttore di giallorossi.net. Andrea, grazie ancora.
1: Grazie a te,
0: grazie ancora. Ciao. Noi chiudiamo qui, salutiamo qui. Io voglio ringraziare naturalmente Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, addirittura, ma già che ci sono, salutare anche Vicky Mangone che è già pronta, è già lì ai posti di comando e tra pochissimo sarà con voi con Check Up dall'Apo De Carlo. Appuntamento domani stessa ora, come sempre qui su Giornale Radio con Sport Club, e tra l'altro occasionalmente, nonostante sia venerdì, ci sarà anche Tommaso Lavizzari in studio. Adesso non ci resta che ascoltare il notiziario e noi ci diamo appuntamento domani. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimare. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
9: La cardiochirurgia è una delle frontiere più avanzate della medicina, dove le tecniche si sono evolute, gli interventi sono diventati più precisi e meno invasivi e le possibilità di cura si sono ampliate in modo significativo. Eppure, nonostante questi progressi, le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di morte responsabili di oltre il 30% dei decessi totali, circa 220-230 mila l'anno. Le principali forme includono la cardiopatia ischemica, quindi l'infarto, e le malattie cerebrovascolari, l'ictus, che colpiscono maggiormente le donne con un impatto maggiore nel sud Italia. Sempre più spesso il problema delle patologie vascolari è causato da una qualche forma di ritardo nella diagnosi, nell'accesso alle cure, nella consapevolezza dei sintomi. Ed è proprio in questo spazio che si gioca una partita decisiva. Accanto alla dimensione clinica del problema emerge un altro tema, quello dell'organizzazione del sistema sanitario e della capacità di accompagnare il paziente lungo un percorso chiaro, tempestivo e appropriato. Ma c'è anche un livello ancora più vicino alla vita quotidiana che riguarda ciascuno di noi. Riconoscere i segnali, capire quando intervenire e non sottovalutare i campanelli d'allarme può fare la differenza tanto quanto una sala operatoria all'avanguardia, perché la cura non inizia in ospedale ma inizia molto prima e spesso passa da scelte, da attenzioni e da decisioni che possiamo prendere noi ogni giorno. Il professor Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico Gemelli, sarà con noi tra poco. Intanto vi do il nostro numero 334 11 11 622, il numero per i vostri messaggi sul tema. Io sono Vicky Mangone, benvenuti a Check Up.

0: Negli ultimi anni la cardiochirurgia ha fatto passi avanti importanti, cambiando radicalmente l'approccio a molte patologie cardiache, interventi sempre più mirati, tecnologie innovative e una maggiore personalizzazione delle cure hanno migliorato la qualità e l'aspettativa di vita dei pazienti. Tuttavia, questi progressi si confrontano con una realtà complessa in cui le malattie cardiovascolari restano molto diffuse, spesso arrivano all'attenzione dei medici purtroppo in fase avanzata, a volte troppo tardi. Professor Massimo Massetti, cardiochirurgo al Policlinico Gemelli, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, professor Massetti, vediamo i principali cambiamenti nella cardiochirurgia degli ultimi anni. In che modo la tecnologia ha trasformato gli interventi sul cuore?
1: No, innanzitutto bisogna ricordare che il cuore è sostanzialmente una pompa idraulica e quindi con il tempo va soggetta ad usura. E oggi viviamo più a lungo e questo è un aspetto positivo, quindi siamo confrontati a un invecchiamento progressivo della popolazione. Quindi quando si invecchia, come tutte le macchine, ovviamente andando incontro ad usura, e le patologie cardiovascolari quindi trovano qui la ragione principale del fatto che non sono diminuite con il progresso della medicina, ma rimangono stabili e purtroppo rappresentano un grosso problema da un punto di vista medico. Ora, ovviamente queste malattie si curano con le terapie dalle più semplici alle più complicate, quindi all'inizio c'è uno spazio per la prevenzione, per la terapia farmacologica, poi per le terapie interventistiche e poi anche con le terapie chirurgiche. E qui entra in gioco, certo, la cardiochirurgia, che in tanti decenni in cui si è sviluppata, anche questa ha fatto molti progressi. Oggi curiamo queste malattie sostanzialmente idrauliche, no, strutturali, che colpiscono questo organo meraviglioso attraverso delle tecnologie, delle strategie che ci permettono di risolvere o di curare con efficacia molte malattie che fino a qualche anno fa invece erano diciamo inattaccabili, proprio per la fragilità dei pazienti, perché erano molto anziani e perché il traumatismo di un intervento a cuore aperto non permetteva di trattarli.
0: Ma possiamo definirla una chirurgia meno invasiva rispetto al passato?
1: Sì, direi che non è soltanto meno invasiva, ma è anche più personalizzata e tra virgolette fisiologica. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi quando ci troviamo di fronte a una persona che, anche se è anziana, che ha tante altre malattie, quello che noi facciamo una stratificazione del rischio, cioè capiamo diciamo quanto questa persona è vulnerabile e può sopportare un intervento a cuore aperto. Dopodiché lo prepariamo queste persone sul piano fisico, sul piano diciamo della abilità respiratoria, lo motiviamo, quindi tutto questo rappresenta quello che noi chiamiamo la pre-habilitation, cioè lo stesso approccio che noi utilizziamo in riabilitazione, cioè dopo un intervento, lo applichiamo prima, e così prepariamo i pazienti come fossero degli atleti alla competizione. Questa competizione è un intervento che viene realizzato con tecniche e strategie minimo invasive, quindi oggi operiamo al cuore attraverso cicatrici di pochi centimetri, e quindi il recupero è più veloce, il ritorno a una vita normale più facilitato. Ecco, questo è tutto il progresso che abbiamo fatto.
0: È un lavoro di squadra, è un lavoro che viene fatto con vari specialisti, proprio anche poi anche dopo nella gestione del paziente.
1: Assolutamente, l'approccio è multispecialistico e multidisciplinare, vuol dire che ci sono cardiologi, fisiatri, anestesisti, medici interni. Tutte queste persone si ruotano intorno al paziente, il paziente attraversa un percorso di cura, e oggi addirittura questa logica di mettere il paziente con il suo problema di salute al centro diciamo è oggetto di interesse anche da un punto di vista organizzativo, tant'è che noi stiamo per realizzare il primo ospedale del futuro sulla tematica cardiovascolare, che risponde proprio a questo principio, cioè il paziente con il problema di salute è al centro delle cure e su questo noi costruiremo un ospedale proprio da un punto di vista urbanistico, cioè costruendo reparti e strutture che sono pensate, progettate, realizzate su questo nuovo modo di curare.
0: Interessantissimo. Ma come sono migliorati i risultati in termini di sopravvivenza e di qualità della vita?
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto gli indicatori più forti sono quelli legati alla sopravvivenza o quantomeno a mortalità. Oggi diciamo quel rischio di non superare un intervento si è ridotto tantissimo, perché poi lo possiamo anche prevedere e quindi anche accettare quando operiamo un paziente ad alto rischio. Ma poi soprattutto sono diminuite le complicanze, quelle che sono responsabili di una riduzione della qualità di vita. Quindi noi oggi persone ultraottantenne le operiamo al cuore, le riportiamo a una condizione in cui possono riprendere la loro qualità di vita di ottantenne, quindi possono ritornare a fare le attività che facevano prima, muoversi, avere diciamo normali rapporti, relazioni e abitudini di vita, cosa che era impensabile fino anche a 10-15 anni fa, quando certo. L'intervento portava delle gravi conseguenze anche come handicap fisici certo. Dopo questi interventi.
0: Senta, professor Massetti, ma quali sono i segnali che non dovremmo mai sottovalutare quando si parla di cuore? Ci sono sintomi che magari vengono ignorati o magari vengono confusi con altro?
1: Allora, guardi, sicuramente bisogna dire che il cuore, come dicevo, è una pompa idraulica soggetta a usura, non bisogna aspettare di avere segni e sintomi, perché lì la malattia è già apparsa. Io direi che ci sono delle abitudini legate allo stile di vita, diciamo a delle semplici abitudini, come misurarsi la pressione, come cercare di non prendere peso, fare un esercizio fisico quotidiano e continuo. Tra l'altro ho appena scritto un libro su queste cose, grande pubblico, dove si svelano tutti quei piccoli segreti per mantenere in benessere il cuore tutta la vita.
0: Interessante, interessante. No, ripetiamolo, diamo il titolo del libro, così facciamo questo tipo di informazione, prego.
1: Esatto, il titolo è Sua Maestà il Cuore, perché, ecco. Perché è un organo meraviglioso a cui si deve il massimo rispetto. Questo è un romanzo, cioè destinato veramente al grande pubblico, a tutte le persone, che ripercorre la storia del cuore anche nel simbolo che ha rappresentato nel tempo, ma poi svela tutti questi piccoli segreti, dà dei consigli a tutte le età per mantenere il benessere del cuore. E poi quando si ammala spiega anche come lo si può curare al meglio. E quindi questo è una specie di viaggio alla scoperta di una consapevolezza di quell'organo meraviglioso che è da considerarsi l'organo della vita, perché è il primo a formarsi e l'ultimo a fermarsi. Batte più di 100.000 volte al giorno e pensi che in tutta la sua vita pompa una quantità di sangue tale da riempire 75 piscine olimpioniche. Quindi mamma è un mia. Vero lavoro titanico.
0: Allora, col professor Massetti, cardiochirurgo al Policlinico Gemelli, torneremo tra pochissimo a parlare ancora di cuore e anche di stili di vita. Le

0: Stiamo parlando di cuore. Accanto ai progressi della chirurgia resta il problema culturale della prevenzione. Molte patologie cardiache si sviluppano nel tempo, possono essere intercettate prima che diventino gravi. Riconoscere i segnali, lo dicevamo prima, sottoporsi ai controlli giusti, adottare stili di vita adeguati può ridurre in modo significativo il rischio di arrivare a un intervento, ma non è sempre così facile orientarsi, capire quando preoccuparsi, a chi rivolgersi, quali esami fare. È fondamentale per non perdere tempo prezioso ed è proprio sul terreno della prevenzione che si gioca una parte decisiva della salute cardiovascolare. Ne stiamo parlando col professor Massimo Massetti, cardiochirurgo al Policlinico Gemelli. Professor Massetti, quanto tempo si spende o si perde mediamente prima di arrivare a una diagnosi corretta? Sono facilmente individuabili, diagnosticabili le patologie cardiache?
1: Sì, la risposta è sì, perché come dicevo il cuore è sostanzialmente una pompa idraulica che funziona grazie a delle strutture che sono le valvole all'interno e quindi quando si verifica una malattia che porta a una disfunzione di qualche parte di questo organo meraviglioso, i segni e i sintomi sono facilmente identificabili. Ma parlando appunto di prevenzione, una cosa che tutte le persone devono sapere è che è possibile già identificare in giovane età se uno ha una sorta di predisposizione, chiamiamola così, o di vulnerabilità a sviluppare le malattie cardiovascolari. Basta vedere quello che è successo ai nostri genitori, ai nostri nonni, agli ascendenti diretti. Perché? Perché le malattie cardiovascolari, per quelle che di cui stiamo parlando, malattie strutturali, sono malattie che hanno una tendenza e una componente genetico-familiare. Quindi già questo, se uno ha un papà o una mamma che hanno sviluppato malattie cardiache, questo ecco deve mettere in allerta e allora oltre a rispettare quelle regole che lei ha ricordato, che sono alla base della prevenzione, a partire da una certa età è bene fare qualche esame diagnostico, no? Basta realizzare un check-up cardiovascolare che è fatto di pochi esami e quindi uno può già capire se una certa o più malattie si stanno incominciando a sviluppare, perché se uno aspetta di avere dei sintomi o dei segni, e vi ricordiamo i sintomi principali sono un affanno che prima non era presente, un dolore al petto ugualmente strano, che soprattutto quando uno fa uno sforzo, un senso di svenimento o delle palpitazioni, ecco, questi sono i sintomi più frequenti che possono nascondere già una malattia che ha dato dei problemi alla struttura del cuore.
0: Allora, professor Massetti, parliamo di stili di vita. Ora, dire che fare esercizio fisico è importante, mi sembra abbastanza superfluo, lo è per tutti e lo è a tutte le età. Dire che l'alimentazione è importante, stessa cosa, l'alimentazione corretta nella prevenzione cardiovascolare è fondamentale. Cos'è che non si dice o che si dice meno? Per esempio, quanto affatica il cuore vivere con ansia, vivere di corsa, le preoccupazioni, le arrabbiature, quanto incidono sulla salute del cuore?
1: Sicuramente molto e se ne parla poco, perché effettivamente il legame tra mente e cuore è molto forte, nel senso che il funzionamento del cuore risponde anche a tutta quella parte diciamo che è mediata dal sistema nervoso, che si chiama sistema nervoso autonomo, perché noi abbiamo come due cervelli. Uno è quello che gestisce tutta la volontà, i movimenti, tutto ciò che è sotto controllo della persona. L'altra parte invece, che è indipendente e che è gestita da un complesso sistema nervoso che gestisce la respirazione, la funzione cardiaca, la digestione, tutti gli organi viscerali. Ecco, in situazioni in cui ci sono degli stress che possono essere diciamo intermittenti, acuti oppure continui, no? Tipicamente sì. Uno può avere un lavoro stressante. Cosa vuol dire? Certo. Che praticamente a livello dell'organismo c'è sempre una situazione di allerta, cioè perché di fronte allo stress l'organismo deve far fronte e deve reagire. Quindi questo traduce attraverso un complesso sistema neuro-ormonale la messa in circolazione di ormoni dello stress e di sostanze che diciamo piano piano con il tempo logorano le strutture cardiache, soprattutto le arterie, creando ipertensione, creando uno stato di infiammazione cronica. Ecco, tutte queste situazioni contribuiscono a logorare sia il cuore che i vasi, le arterie, procurando poi il terreno su cui si sviluppano le malattie. Ecco quindi che combattere lo stress, ma anche per esempio la depressione è associata a un alto rischio di complicanze cardiovascolari. Quindi avere una vita regolare, avere delle relazioni positive, combattere lo stress e rispettare le regole della prevenzione cardiovascolare è una ricetta globale che permette di vivere in benessere tutta la vita e di prevenire gran parte delle malattie cardiovascolari acquisite.
0: Quindi quando si parla di preservare la salute del cuore, si parla di costruire un equilibrio complessivo, adottare tutte quelle abitudini quotidiane che fanno davvero la differenza proprio anche a livello di umore, di visione della vita.
1: Assolutamente sì, diciamo un approccio globale. Quando si dice non sano il corpo è sano, diremo anche in cuore sano. Quindi è un insieme che bisogna rispettare attraverso delle regole che conosciamo bene, uno stile di vita adeguato, anche combattere l'obesità, la vita sedentaria, ecco, sono tutti aspetti che contribuiscono al benessere.
0: Allora, le leggo un messaggio arrivato pochi istanti fa da un'ascoltatrice di Roma, Evelyn, che scrive: dopo un lutto improvviso ho avvertito per settimane un peso al petto e tachicardia, ma il medico ha detto che era solo ansia. Vorrei chiedere al professor Massetti come facciamo a capire se quel dolore è solo tristezza o se il cuore sta subendo un danno meccanico. Professore, ma eventi emotivi intensi come un lutto, anche una separazione, no? Quello che chiamiamo mal d'amore, possono avere un impatto reale sulla salute del cuore?
1: Assolutamente sì, e lo possono fare sia perché mettono in evidenza una patologia che già era presente, in questo caso dei sintomi così evidenti che uno non avvertiva prima, devono assolutamente consigliare una visita cardiologica e lo specialista sicuramente attraverso pochi esami potrà capire se quei sintomi sono riconducibili a una patologia cardiaca. Poi, relativamente a queste emozioni forti, improvvise, come un lutto, una grossa paura, possono creare anche una complicanza, il famoso, quando si dice morire di crepacuore, è una sindrome che si chiama sindrome di Takotsubo, che simula un infarto, anche senza occludere in maniera definitiva le arterie, ma solo temporaneamente, e sono legati da quei meccanismi che dicevo prima, cioè una forte emozione crea una reazione di allarme dell'organismo che mette in circolo quegli ormoni dello stress, come l'adrenalina per esempio, che determina una vasocostrizione, una temporanea riduzione di sangue al cuore che può simulare un infarto con delle complicanze come delle aritmie, quindi si può addirittura morire di crepacuore.
0: Bene, bene, la ringrazio moltissimo professor Massetti, è stato chiarissimo. Professor Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico Gemelli, brevissima pausa e poi torniamo.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 e 32 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
8: Bene, ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. Torniamo in corsia. La SIGE, la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ha scelto l'aula della Camera dei Deputati per lanciare un monito che scuote la medicina moderna. L'alimentazione contemporanea sta subendo una mutazione genetica guidata dai processi industriali. Il manifesto scientifico, atteso per fine anno, non sarà solamente un documento di smentite, ma un vero e proprio protocollo di difesa per l'apparato digerente degli italiani. Oltre la metà del carburante biologico che introduciamo ogni giorno è ormai privo di una matrice originaria riconoscibile dall'organismo. Questa transizione nutrizionale sta di fatto cancellando millenni di evoluzione culinaria legata alla dieta mediterranea, scambiando la longevità con la conservazione commerciale. La classificazione Nova fotografa una realtà in cui l'ingegneria chimica sostituisce la terra assemblando molecole estratte e additivi per ingannare i recettori del gusto. Il risultato è una sollecitazione costante delle pareti gastriche e intestinali bersagliate da agenti estranei che ne alterano la permeabilità. Persino gli alimenti storicamente associati al benessere quotidiano vengono oggi standardizzati e privati del loro valore originario per logiche di mercato. La denuncia sposta il baricentro della medicina interna. La vera cura non risiede nelle farmacie, ma nella consapevolezza della spesa. Monitorare la qualità biologica di quello che ingeriamo rappresenta lo scudo più potente contro l'insorgenza di patologie infiammatorie e oncologiche. L'appello si inserisce in un quadro europeo che impone il superamento del modello medico reattivo in favore di una profilassi primaria radicale. Diventa quindi urgente decodificare i messaggi commerciali per evitare che la praticità si traduca in un danno cronico. Ridurre l'impatto di questa chimica alimentare è l'unico modo per preservare l'integrità del nostro sistema immunitario, che risiede in gran parte proprio nell'intestino. Ne parliamo tra poco col professor Giovanni Sarnelli, gastroenterologo della SIGE e docente dell'Università Vanvitelli di Napoli.

0: oltre la metà di quello che mangiamo ogni giorno non è vero cibo, sono formulazioni industriali piene di additivi, piene di emulsionanti e conservanti progettati solo per creare dipendenza. La Società Italiana di Gastroenterologia ha lanciato un allarme rosso, l'ha fatto alla Camera. Stiamo distruggendo la nostra salute a tavola e ci stiamo allontanando per sempre dalla dieta mediterranea. Siamo davvero una generazione condannata dai cibi ultraprocessati. Ne parliamo col professor Giovanni Sarnelli, gastroenterologo della SIGE, la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, e docente all'Università Vanvitelli di Napoli. Buon pomeriggio, professor Sarnelli.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Federico II non è Vanvitelli, ecco l'affiliazione.
0: Federico II ha fatto sì. Benissimo a dirlo, mi hanno dato un'informazione sbagliata, perfetto.
1: Va benissimo.
0: Professore, nei paesi occidentali i cibi ultraprocessati ormai rappresentano il 50, addirittura il 60% dell'apporto energetico quotidiano. Che significa?
1: Sì,
0: che più della metà,
1: appunto,
0: di quello che buttiamo giù ogni giorno è un assemblaggio chimico di laboratorio? Ci spieghi?
1: Sì, è un assemblaggio, è un insieme di calorie, frutto di processi chimici, della chimica industriale, ed è tutto vero, ormai i dati della letteratura lo confermano. C'è una chiara associazione tra il consumo di alimenti ultraprocessati, poi magari li analizziamo in dettaglio per radioascoltatori, e alcune malattie, quelle che sono ormai diventate le malattie attuali, le malattie croniche non trasmissibili, che guarda caso sono quelle malattie dell'epoca moderna che potremmo trattare e curare con la prevenzione alimentare.
0: Ci spiega cosa significa concretamente questa classificazione nuova?
1: Sì, è una classificazione, come tutte le classificazioni va ponderata, sì. È un modo di classificare in quattro stadi l'appartenenza di alimenti e prodotti di largo consumo in base a quella che è la loro pericolosità. La faccio breve. È

0: grado di processazione industriale, per cui i prodotti e gli alimenti ultraprocessati appartenenti alla classe Nova 4 sono formulazioni industriali contenenti ingredienti raffinati. Ormai utilizziamo
1: Sì.
0: zuccheri ultra raffinati perché ci piacciono, perché noi rincorriamo le calorie. Era così che stavamo nelle caverne fino all'altro ieri, avevamo bisogno di nutrirci per affrontare le tigri e quant'altro, e diciamo ci siamo evoluti troppo rapidamente, oltre a contenere additivi attraverso diversi processi tecnologici di manipolazione industriale. A questa classe, per esempio, appartengono le bibite zuccherate, gli energy drinks, le merendine, il pane confezionato o anche prodotti derivati dalla manipolazione delle carni come wurstel, i nuggets. I giovani sono ghiottissimi di nuggets, gli
1: È vero,
0: hamburger
1: è
0: ricostituiti,
1: verissimo,
0: pizze,
1: è
0: i
1: verissimo.
0: prodotti preconfezionati che in uno stile di vita moderno dove si va di fretta, insomma, noi preferiamo acquistare in ogni luogo e in ogni dove. E
1: Però
0: per
1: posso dire una
0: cui,
1: cosa, professor
0: certo.
1: Sarnelli, che leggendo il dossier della SIGE crollano anche alcuni miti, no? Tra i cibi
0: Sì.
1: ultraprocessati c'è persino lo yogurt alla frutta, che tutti considerano un alimento sano, no? Un alimento sano per
0: Tenga
1: eccellenza.
0: presente, assolutamente, i prodotti fermentati si sa che hanno effetti salutari sulla salute. E non è un caso lo yogurt alla frutta. Non bisogna generalizzare, ecco, questo è un messaggio che va diffuso, però per esempio negli yogurt della stessa tipologia, della stessa marca, il prodotto naturale va in una classe, ma il prodotto alla frutta, siccome si adoperano coloranti, esaltatori di sapidità,
1: E
0: invece
1: tanti
0: passa,
1: zuccheri.
0: esattamente, esattamente, passa in una classe maggiore. Il dato interessante è che adesso noi sappiamo perché fanno male. Fanno male perché più gli alimenti sono processati e maggiore il contenuto di alcune sostanze chimiche, dai nomi impronunciabili, che in qualche modo vengono fuori dalla fusione di proteine, grassi e zuccheri. Per intenderci, usare un esempio molto attuale, è la cosiddetta reazione di Maillard. Quella è una reazione chimica che abbiamo imparato ascoltando gli chef, che rende la carne così appetitosa. Ecco, quello è l'ABC. Affinché questo avvenga è necessaria la presenza di questi prodotti chimici e anche la modalità di cottura è molto importante. Ci sono dati molto interessanti, nuovi, che vedono come le alte temperature, le cotture ad alta temperatura, brevi e veloci, sono in grado di generare più AGIS, che significa prodotti di glicazione avanzata, che non sono altro che un normale prodotto che tutti noi produciamo, che rappresentano un po' l'invecchiamento cellulare. Per cui mangiare in maniera sistemica.
1: Noi, mi scusi, noi stiamo letteralmente barattando la dieta mediterranea che ci proteggeva da tante cose, no? Da infiammazioni, da tumori, con un modello americano standardizzato e malato. Ho capito
0: Sì,
1: bene?
0: è così. Ma perché c'è una globalizzazione, una massificazione senza voler affrontare tematiche globali, industriali, etiche? E lei ha perfettamente centrato, quindi stiamo barattando quello che è un patrimonio, soprattutto noi in Italia, io da Napoli, insomma, il sud Italia, la dieta mediterranea è nata da queste parti. Bene inteso, però, quello che si perde è la stagionalità dei prodotti. Per cui comprare le melanzane in un periodo non canonico a
1: Bravissimo.
0: dicembre è qualcosa che va assolutamente sconsigliato. Quindi è di qui l'iniziativa della società di gastroenterologia a cui appartengo. Bisogna partire da un'informazione sana, far capire perché fanno male. Bisogna adoperare esempi brutali, quella che noi adesso tanto critichiamo come medicina estetica o medicina anti-aging, guardi il gioco di parole, gli AGIS dall'inglese, prodotti di glicazione avanzata, richiama il processo di invecchiamento. Quindi vedere e immaginare se mangi sistematicamente questo tipo di alimenti invecchi più rapidamente, succede sulla cute, succede nell'apparato digerente che è diventato una barriera importantissima.

0: E questo è il meccanismo iniziale con cui cominciano tantissime patologie, obesità, malattie cardiovascolari, diabete. Ci sono dati brillantissimi e molto attuali che hanno associato un consumo sistematico di alimenti ultraprocessati, per esempio, a disordini dello spettro autistico, oppure a
1: Autistico.
0: questo, sì, o all'incremento delle allergie alimentari. Quindi la questione va affrontata con urgenza.
1: Non abbiamo parlato dei piatti pronti, se ne consumano tantissimo, no? Costano meno, fanno risparmiare anche tempo, sono pratici, subito pronti, appunto. Però il risparmio economico di oggi rischia di diventare poi la spesa farmaceutica di domani, no? Per curare poi i danni all'apparato digerente. Quindi, insomma, non c'è molta convenienza. Guardiamo un po' più in là.
0: E guardi come tutto torna, i piatti pronti, io ho due figlie post-adolescenti, per cui il mondo lo conosco, sono quelli veloci, si prendono i noodle preformati, si mettono nel microonde e quindi ha un prodotto che di per sé in qualche modo è ricco di processi chimici e industriali. Si mette pure l'alta temperatura del microonde, o adesso le friggitrici ad aria. Insomma, mia mamma napoletana mi ha sempre trasmesso questo concetto delle cotture a bassa temperatura, lunghe e prolungate, che a sua volta era stata tramandata, ma è diventato un tema molto attuale. Quindi bisogna fare molta informazione al di là degli allarmismi, perché bisogna partire. E c'è un altro elemento fondamentale che non va visto solo dal punto di vista medico, ma va visto da quello che è il punto di vista di un concetto nuovo che si chiama One Health, in cui non c'è solo il medico, ma c'è tutto il sistema che prevede le filiere agroalimentari, gli allevamenti intensivi. Questo lei ha con una parola sintetizzato il tutto, stiamo barattando, eppure avremo la possibilità di intervenire senza adoperare i farmaci, senza mettere il sistema sanitario, il nostro bene amato sistema sanitario in posizione di sofferenza. E di qui l'iniziativa, e ringrazio la Camera dei Deputati che ci ha dato questa opportunità, perché bisogna uscire dalle torri di avorio degli ospedali e fare un'informazione fin dalla piccola età. Fortunatamente, ecco, ci sta chi difende.
1: Bisogna cambiare, bisogna imparare a fare veramente le scelte alimentari consapevoli, bisogna informare, no? È fondamentale, importantissimo. Prego.
0: Scelte consapevoli e tenendo conto di quello che è il nostro patrimonio, che è la biodiversità. Insomma, l'Italia è
1: Sì,
0: lunga.
1: certo.
0: L'esempio che portavo prima, fino all'altro ieri stavamo nelle caverne e mangiavamo 40 calorie dopo 30 km, adesso un pacchetto di patatine, senza voler generalizzare, sono circa 400 calorie, e questo spiega l'incremento dell'obesità, soprattutto nelle popolazioni più giovanili.
1: Professor Sarnelli, la fermo un attimo, abbiamo una pausa musicale e poi torniamo a parlare di questi benedetti o maledetti cibi ultraprocessati. Ne parliamo tra poco.

0: L'antico adagio diceva siamo quello che mangiamo, ma oggi la realtà è che siamo diventati quello che l'industria alimentare decide di farci mangiare. Negli ultimi anni sulle nostre tavole è avvenuta una transizione silenziosa ma devastante. Snack, carni lavorate, cibi pronti occupano ormai fino al 60% delle calorie giornaliere, un vero e proprio attacco frontale al nostro apparato digerente che la Società Italiana di Gastroenterologia ha deciso di denunciare pubblicamente, perché curare non basta più, dobbiamo imparare a difenderci e dobbiamo imparare a difenderci a tavola. Siamo sempre col professor Giovanni Sarnelli. Dunque professore, le lasagne pronte da mettere nel microonde, i sughi pronti che rappresentano un po' la salvezza di chi torna tardi dal lavoro, li bocciate senza appello. E allora cosa dice dei prodotti industriali che espongono la scritta zero zuccheri ma sono pieni di dolcificanti artificiali? Che ne pensa il nostro apparato digerente?
1: Beh, l'ha detto lei, non aggiungo null'altro, ecco, è stata perfetta, assolutamente. Questa è molto interessante, io collaboro con veterinari, con chimici degli alimenti, è interessante, sì. Il prodotto light in cui noi cerchiamo di togliere i grassi ma ci aggiungiamo zuccheri o acqua o altri additivi, quindi come difendersi? Lei adesso dice sì, denunciate, ci fate un elenco, fate i tecnici, ma come difendersi? Le dico da medico universitario, ma che continua a fare il medico, la cosa più difficile da far capire ai pazienti è cambiare le proprie abitudini, lo stile di vita in generale. Questa è la cosa più difficile. Tutti noi vogliamo vivere l'epoca moderna, però stare bene. Come si fa? È vero, io alle mie figlie non posso dire non mangiare le patatine, ma bisogna in qualche modo evitare l'uso prolungato. Questo allo stato attuale è il consiglio più saggio che si possa dare, evitare l'esposizione e il consumo ripetuto, quotidiano, per cui se capita una lasagna pronta, una tantum, non succede niente.
0: Non succede nulla.
1: Esattamente, è l'uso e l'esposizione prolungata. Certo. Ci vuole tempo, che impatta sull'organismo. Per esempio, non ne abbiamo parlato, ma più alimenti ultraprocessati mangio, più il mio microbiota si modifica e ne vuole sempre di più, mandando segnali al cervello. Chiaro? Certo. Quindi il consiglio, certo, per adesso è variare sempre la dieta. Variare sempre, ricorrere a quelli che sono alimenti semplici, tenendo conto della stagionalità dei prodotti, e noi abbiamo un tesoro qui in Italia, e evitare l'uso prolungato, sistematico e ripetuto. Non si può arrestare il progresso, ormai è questo.
0: Certo,
1: però bisogna dare delle indicazioni consapevoli. Nella mia pratica clinica la cosa che consiglio sempre varia, non evitare l'esposizione, non esagerare, e questo allo stato è quello che si può fare. Ci sono, per onestà le devo dire, scusi, l'ho interrotta.
0: Prego, no, prego Sarnelli.
1: Adesso quello che si sta facendo e si cercherà di fare è etichettare i prodotti. Questa è consapevolezza. Dire ok, lo puoi mangiare, però sappi, se una bella etichetta rossa, fai attenzione. Questo sarebbe un grandissimo passo in avanti nella visione di una maggiore consapevolezza. Ormai, certo, i tecnici lo sanno.
0: Io le vorrei girare un messaggio di un nostro ascoltatore, Gaetano da Como, che scrive: le app come Yuka possono aiutare a individuare ed evitare questi cibi spazzatura, le ritenete attendibili?
1: Professore, la tecnologia cosa ne serve? Pensa? Assolutamente, la tecnologia serve, però come dicevo poc'anzi, non è solo la qualità degli alimenti, ma è anche la cottura, la modalità di cottura degli alimenti, che in qualche modo è più dannosa se mangiata per lungo periodo di tempo. Ben venga. Poi, certo, ciascuna delle app riflette quella che è il paese d'origine, le tradizioni e quant'altro. Non va mai generalizzato, soprattutto perché c'è un altro concetto che si va affermando, e che adesso noi viviamo l'epoca della medicina di precisione. Ciascun paziente deve avere indicazioni, consigli basati su quelli che sono innanzitutto il suo stato, al di là di età, sesso, altre patologie, dove vive, ma in qualche modo la terapia, anche quella nutrizionale, deve essere precisa. Per cui vanno bene le app come indicatori grossolani, come quasi un beep di alert, però da sole non bastano, ci vuole una cultura dell'informazione che, mi dispiace dirlo, ma deve cominciare dalle scuole, deve cominciare dagli ospedali.
0: E a volte non bastano neanche i genitori. Federica da Roma, che scrive: l'industria ha proprio resettato il gusto dei nostri ragazzi. Ed è esattamente questo, no? È esattamente così.
1: È così. Sfido chiunque a provare, capita, un pollo ruspante. Quando mi capita l'occasione che insomma qualcuno regala un pollo ruspante, la prima cosa che mi dicono è... Ma le mie figlie mi dicono: papà, è durissimo, sa troppo di pollo. Per cui sì, ci hanno resettato il cervello, c'è una mastificazione.
0: È vero.
1: E nella varietà c'è la soluzione. Chiaro, perciò ricorso.
0: Va bene, io la devo salutare, professor Sarnelli, la ringrazio molto per essere stato con noi questo pomeriggio qui a Check Up, professor Giovanni Sarnelli, gastroenterologo della SIGE e docente dell'Università Federico II di Napoli. Abbiamo terminato, sono le 17 in punto, adesso come sempre le notizie, linea alla redazione di Roma e poi a seguire 3 ore insieme al nostro amatissimo Roberto Poletti con Italia No Limits. Quindi buon proseguimento di giornata. Salve a tutti da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un bambino di un anno e mezzo muore in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri quattro, tutti dello stesso asilo di Tropea, tra le cause un batterio. Tragedie familiari in Sardegna: un 39enne ha ucciso il fratello e ferito la moglie, fermato il minore che ha ucciso a coltellate l'ex della sorella dopo che l'aveva investita in auto. Malagò con Maldini e Leonardo, un progetto che va oltre il CT. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo, dice il nuovo direttore tecnico. Prima di Guardiola abbiamo parlato anche con Ancelotti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Marco Mancini e Laura Carchidi. Tragedia all'ospedale di Catanzaro, dove è morto un bambino di un anno e mezzo. Altri quattro sono stati ricoverati, tutti dello stesso asilo di Tropea. Tre sono stati già dimessi. Avrebbero manifestato gli stessi disturbi, sembra riconducibili ad un batterio. Sentiamo.
3: Sarebbe stato un batterio killer a provocare la morte del bambino di un anno e mezzo, originario di Zungri, avvenuta all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento d'urgenza da quello di Vibo Valentia. Altri quattro bambini erano stati ricoverati, mentre sono già stati dimessi. Frequentavano tutti lo stesso asilo, la Family Baby School di Tropea, e avrebbero manifestato gli stessi disturbi gastrointestinali. Sul caso la procura di Vibo ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei genitori, disposto il sequestro della salma e della cartella clinica. Nelle prossime ore la magistratura disporrà anche l'autopsia. Intanto l'ASP di Vibo ha convocato un vertice d'urgenza. Il commissario Sestito ha confermato che dall'asilo è stata inviata una PEC sin dall'inizio delle prime problematiche per segnalare i fatti e chiedere delucidazioni sulle procedure. Secondo la dirigente dell'asilo si tratterebbe di un batterio entrato dall'esterno. Si parlerebbe del Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. Secondo il quotidiano Il Vibonese sarebbero 10 i bambini con sintomi. Tra le ipotesi al vaglio c'è la contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. Al momento il nido è chiuso per proseguire nella sanificazione degli ambienti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Vendette e contrasti familiari in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti in famiglia. Ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. È quanto scrive Donald Trump sul suo social Truth. Dal presidente USA poi monito agli Houthi dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile nel caso in cui il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture, non permetteremo l'esportazione nemmeno di una goccia di petrolio. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere: il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso a giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Auguri dal mondo politico e istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Al Quirinale da 11 anni, è stato deputato per 25 anni e più volte ministro. Sentiamo.
4: Il presidente della Repubblica Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio 1941 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto, non senza sorpresa, per un secondo mandato nel 2022. Democristiano della corrente sinistra dello scudo crociato, popolare, ulivista, deputato dall'83 al 2008, è stato in passato più volte ministro con Andreotti, Goria, De Mita, D'Alema e Amato, e successivamente giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato subito dopo essere stato eletto presidente della Repubblica. Al Quirinale da oltre 11 anni, il presidente ha affrontato frangenti storici e politici tra i più complessi della storia repubblicana, dalla pandemia di Covid alla crisi politica del 2018, quando ci vollero quasi 3 mesi per la formazione del governo tra Lega e 5 Stelle. Finora il capo dello Stato ha tenuto a battesimo 5 governi, nominando una sola senatrice a vita, Liliana Segre. A Mattarella sono giunti gli auguri del mondo politico istituzionale, a partire dai presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro ho stilato un progetto che va oltre il CT. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali, che è evidente. Ad indicare la nuova rotta del cammino azzurro è il presidente della FIGC Giovanni Malagò, in conferenza stampa insieme al direttore tecnico e all'advisor Leonardo al termine dell'assemblea della Liga Calcio di Serie A. Maldini è tornato sulla scelta del nuovo commissario tecnico e sulle ipotesi in campo, a partire da Guardiola. Sentiamo.
5: Ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo. Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. E quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera, ben ritrovati Italia No Limits, puntata 218, come sempre in diretta dalle 17 alle 20. Tanti temi stasera, i nuovi leader politici pronti a sbarcare, no? Iacchetti, Roggero, la sorella, la cugina di Fachir, insomma, questa politica che s'aggrappa alle vicende di cronaca, i comici che fanno i politici. E poi nella seconda parte della trasmissione racconteremo qualcos'altro, sempre interessante qui a Italia No Limits, 334 11 11 622.

0: Beh, è vero, ci sono i politici che, cioè i comici che si mettono a fare i politici, però è vero che il contrario, che siamo abituati a tanti tanti anni di politici che si mettono a fare i comici quotidianamente.
1: Ha ragione anche lei, ha ragione anche lei, che dire, è ineccepibile. E ripartiamo da qui, la cronaca e lo spettacolo che entrano sempre più spesso nella politica. Il caso da cui partiamo oggi è quello appunto di Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la Notizia, che venerdì 17 luglio, durante un incontro con Andrea Scanzi al festival naturalmente pianoforte di Prato Vecchio in provincia di Arezzo, si è definito militante comunista e ha pronunciato un durissimo intervento contro il governo. Iacchetti ha detto di sognare Roberto Vannacci, Matteo Salvini e i sostenitori della rimigrazione nei campi pugliesi, a raccogliere pomodori sotto il sole per un euro all'ora. Ha immaginato Salvini bloccato per ore su un treno in seconda classe senza aria condizionata e ha rivolto la provocazione più pesante al ministro della salute Orazio Schillaci, dicendo che vorrebbe vederlo chiedere una TAC e morire durante gli 8 mesi di attesa. Ha poi attaccato Giorgia Meloni sulla guerra a Gaza, auspicandosi che tra 20 anni la figlia le chieda conto dei bimbi uccisi dall'esercito israeliano. Non è la prima volta che Iacchetti assume pubblicamente posizioni politiche. Le sue parole hanno però riaperto una questione. Dobbiamo considerarle la satira esasperata di un uomo di spettacolo, lo sfogo di un cittadino arrabbiato o la voce di una parte del paese? Oppure esiste un limite oltre il quale la provocazione diventa un augurio di sofferenza o di morte non più accettabile? Accanto a lui ci sono poi storie completamente diverse, come quella di Mario Roggero e Yoshra Fakir, persone trasformate dalla cronaca in simboli politici, avvicinate dai partiti e inserite nel dibattito pubblico per rappresentare la legittima difesa, gli abusi delle forze dell'ordine, la sicurezza o la discriminazione. La scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, poi ascoltiamo anche Iacchetti, voi, gli ospiti.
2: L'ultimo caso è quello di Enzo Iacchetti. Il comico e storico conduttore di Striscia la Notizia, intervistato da Andrea Scanzi, si è definito militante comunista e ha rivolto una serie di provocazioni, se così possono essere definite, agli esponenti del governo.
3: Quindi io non mi offendo quando mi dicono tu sei un comunista, perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi, parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo!
2: Ha immaginato Roberto Vannacci e i sostenitori della remigrazione costretti a raccogliere pomodori in Puglia per un euro all'ora. Poi Matteo Salvini, ministro dei trasporti, bloccato su un treno senza aria condizionata. E infine il ministro Orazio Schillaci, in attesa per 8 mesi di un TAC. Ha poi naturalmente anche attaccato Giorgia Meloni sulla guerra a Gaza. E non è la prima volta che Iacchetti entra nel dibattito politico. Già nel 2025 era stato protagonista di un duro scontro televisivo sul Medio Oriente e aveva poi partecipato a iniziative vicine al Movimento 5 Stelle.
4: Nessuno deve contraddire.
5: No, Enzo, lei è un fascista.
6: Allora, scusi.
4: Cosa hai detto, stronzo? Vengo già.
6: Calma. Che cosa?
4: Lo so che sei sotto.
6: Non
4: qua,
6: ho sentito, che cosa ha detto?
2: Sul fronte opposto c'è Mario Roggero, il gioielliere di Renzane Cavour, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Matteo Salvini ha chiesto per lui la grazia, lo ha visitato in carcere e ha prospettato una possibile candidatura nella Lega. Un'ipotesi difficilmente praticabile a causa della condanna definitiva e dell'interdizione dei pubblici uffici.
7: Ma sa meglio di me che è legalmente impossibile, chiunque è condannato a più di 5 anni è interdetto dai pubblici uffici, non può neanche votare Roggero, quindi non si può candidare. Perché questa butade che legalmente non si può fare, ministro?
2: Thank you. Rogero è però diventato il simbolo del commerciante che si sente abbandonato dallo Stato, mentre gli aspetti più fattuali, la condanna, sono ormai mediaticamente passati in secondo piano. C'è poi Osra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia. La giovane ha dichiarato che lo zio non è un numero e che la sua morte non può essere liquidata come una fatalità. Davanti alle telecamere ha sostenuto che gli agenti lo avrebbero ammanettato e picchiato, una ricostruzione che dovrà essere verificata dalle indagini. Nonostante ciò, Yosra è stata portata in Senato per una conferenza stampa organizzata dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. La sua famiglia ha scelto come legale Fabio Anselmo, già avvocato della famiglia Cucchi e compagno della senatrice. Sul caso è intervenuto anche Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra e il sindaco del Partito Democratico Matteo Lepore. Storie diversissime, certo, ma accomunate da un elemento: la trasformazione di una persona già nota o investita da una forte carica emotiva e mediatica in potenziali simboli politici. Partiti sempre meno capaci di costruire figure riconoscibili sembrano cercare consenso nella notorietà, nel dolore e nell'indignazione prodotta dalla cronaca. Non rimane che da chiedersi: meglio loro o chi ha trascorso una vita in politica?
1: E allora partiamo però da Iacchetti. Le sue sono provocazioni politiche accettabili oppure ha superato il limite? Possiamo giustificare la frase sulla morte del ministro Schillaci come uno sfogo satirico? Il fatto che sia un comico e un uomo di spettacolo cambia il giudizio sulle sue parole? 334 11 11 622, c'è già un vocale.
5: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Beh, bisogna avere compassione del signor Iacchetti, c'ha una certa età, dovrebbe essere aiutato, perché essendo un sinistro fallito dovrebbe essere aiutato, non lavora più, non fa più niente, giustamente con chi se la prende? Con il governo. Aiutate questo povero signore, c'ha una certa età e va aiutato.
1: Sono comunista, cazzo, comunista non è un'offesa, sentiamo Iacchetti.
3: Allora, intanto io, militante comunista, non trovo assolutamente che sia un'offesa, perché io, al di là delle milioni di persone che ha ucciso Stalin, io non ho mai più conosciuto un delinquente che facesse parte del Partito Comunista. E soprattutto quando ero bimbo io, c'era una persona che, se tutti i politici fossero stati come lui, probabilmente eravamo tutti comunisti. Quindi per me Enrico Berlinguer è il mio ideale di militante comunista. Voglio capire da chi non lo è che cosa ha fatto di male lui e che cosa ho fatto di male io nella vita politica. Quindi io non mi offendo quando mi dicono: tu sei un comunista. Allora, attenzione, perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi, parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, ma non due, tre, migliaia e migliaia, parlare male di eserciti, guerrafondai, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo.
1: E su Berlinguer però come dargli torto? E ascolto voi tra poco.

0: Oletti, buonasera. Non è satira, è solo la cruda realtà. Il fatto che lo dica un comico e metti di mezzo i politici, allora diventa scandalo. Però sulla sanità ha detto una cosa sana, che non era, perché ha messo il nome di Schillaci, poteva mettere il nome mio. Allora faccio solo un esempio: ho prenotato la visita, anzi ho eseguito una visita all'Otorino il 20 luglio, prenotata il 9 di dicembre. Se avevo dei problemi seri dovevo andare a pagamento. Poi Salvini che continua a fare il giro a Sagre, provi ad andare a rompere le balle ai pendolari a stazione di Rogoredo che prendono in questi tre l'S1, l'S12 che sono in ritardo, poi annullate, l'aria condizionata va e non va, belli affollati. Voglio vedere cosa gli dicono. Poi noi passiamo per le campagne, vediamo questi ragazzi di colore lacchini a sudare, a raccogliere verdura, però ovviamente nessuno va a controllare quanto prendono, dove alloggiano e compagnia bella. Ripeto, tocchi i politici, no, quello non si può fare. Va bene, non che mai è cambiato niente, non cambierà mai niente. Saluti Mauro.
1: Buonasera, per quanto riguarda Enzo Iacchetti, credo che dovrebbe sapere e credo che lo sappia che lui è un artista ed è un privato cittadino. Ora, appunto, quando è sul palco è un artista e non va censurato, almeno a mio giudizio nessun artista andrebbe mai censurato, ma fuori dal palco, fuori dallo spettacolo, lui è un cittadino e le sue opinioni hanno una valenza, un peso, un ambiente completamente diverso. E io non ritengo, quindi non l'artista ma il cittadino, non sono d'accordo su quanto ha detto. Una cosa è se sale sul palco e dice le stesse cose, io posso anche sorridere, ma se si augura la morte di qualcuno al di fuori di un palcoscenico, mi dispiace, io lo ritengo completamente sbagliato. Nonostante io sia sostanzialmente, voglio dire, d'accordo a non censurare nessun artista, ma le due figure vanno tenute separate, l'artista e il cittadino Franco Pavia.
2: Grazie Franco, sempre 334-1111-622 per i vostri vocali, anche più brevi se desiderate. Ma sentiamo ancora Iacchetti, Vannacci e Salvini raccolgono pomodori e asfaltano strade e dice di fare un sogno. E sentiamolo.
3: Allora, io ho 25 sogni nella mia vita, 25, come i ministri italiani. Ne dirò solo due o tre, se sei d'accordo. E mi espongo. Io vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione. E lo stesso le olive. Io voglio vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all'ora, dandone due al caporalato. E voglio vedere con lui Salvini, voglio vedere anche lui, perché lui fa finta di essere un meridionale, perché ha fatto finta da quando povero Bossi gli è venuto l'ictus, è logico che lui ha preso in mano tutto il potere, no? Allora, questo è un primo desiderio, è un primo sogno che io ho. Io ho anche il sogno di vedere Vannacci asfaltare le strade di notte in agosto a 40 gradi, perché non c'è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi, non c'è. Allora reimmigrali tutti e poi vai tu a raccogliere i pomodori e vai anche ad asfaltare le strade.
2: E poi sentiremo altre parti dell'intervento di Iacchetti, che dice delle cose condivisibili secondo voi. Si fa interprete di un pensiero di molti di voi. forse va candidato assieme a Roggero, assieme a tutti quelli che alzano la testa e quindi dicono qualcosa che si capisce, quindi sono buoni per i partiti. Chiedo, voi al 334 11 11 622 state mandando tanti messaggi. Ah, non ve l'ho detto, nella seconda parte parleremo della Salis, di quel che ha combinato la Salis.
4: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
11: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
10: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 17 e 32 minuti.
13: Guidare informati.
14: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto veneto della 4, dove si registrano al momento circa 4 chilometri di code tra Somma Campagna e l'allacciamento con la 2 verso Trieste. Code anche in A22 da Verona Nord al bivio per la 4 verso Modena. A Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno. Sulla Torino-Pinerolo traffico bloccato tra Riva e Piscina verso Torino con code in uscita a Riva provenendo da Pinerolo e tra Piscina e Riva nella direzione opposta. In Liguria code per lavori in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Verso Genova code a tratti in A10 da Voltri a Genova Ovest. In A1 code tra Sasso Marconi e il Bivio Nord per la variante verso Napoli. Più a sud nella stessa direzione code anche tra Firenze Sud e Incisa. A Roma lunghe code sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica a Roma Sud, code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni e sul tratto urbano della 24 in uscita fino a Tor Cervara. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli per un incidente inoltre circa 2 km di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Buonasera dottor Poletti, sono Mabel. Le parole di Enzo Iacchetti possono piacere o meno, però hanno riportato l'attenzione su alcuni temi che meritano di essere discussi. Tra l'altro esprimere le proprie idee è un diritto, farlo poi con responsabilità aiuta a mantenere il confronto aperto, costruttivo, soprattutto in un momento come quello in cui ci troviamo, insomma, a dover vivere, e il dibattito pubblico è sempre più polarizzato. civilizzato, e quindi ascoltare, riflettere, rispettare le opinioni altrui è importante. E le apprezzo particolarmente le parole di Iacchetti, perché il valore di chi sceglie di non restare in silenzio merita sempre rispetto, e non si è allontanato poi molto da quella che è la realtà. Magari non abbiamo il coraggio di dirlo noi comuni mortali, o perlomeno non abbiamo la possibilità di farlo, e lui si è esposto anche per chi non ha voce, e sottoscrivo tutte le parole che ha detto, tranne quella di augurare la morte a una persona, perché questo non si augura a nessuno. Ma comunque veramente, per quanto mi riguarda, onore a Iacchetti. Grazie, un saluto a tutti.
17: Io la penso esattamente, Marisa da Catania, buonasera, la penso esattamente come Iacchetti, e finalmente c'è qualcuno che pronuncia la realtà.

0: E allora andiamo avanti ad ascoltare le parole di Enzo Iacchetti e voi mi dite cosa pensate. Altro sogno di Iacchetti: Salvini sul treno in seconda classe a patire il caldo.
1: Ho un altro sogno. Il mio sogno più bello, cioè più forte che ho, è che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provasse un giorno a salire su un Frecciarossa, non sull'executive però, il vagone executive l'aria condizionata ce l'ha sempre, deve andare in seconda classe dove c'è la povera gente che si fa i panini a casa perché non può permettersi di comprarli alla stazione. Deve andare lì quando il treno si ferma da Parma a Bologna per 4 ore senza l'aria condizionata. Deve stare lì, non deve sorpassare il treno con la sua auto blu per farmi vedere che lui ha fretta di andare dove? A lavorare! Ma va! Mi scappava un'altra cosa.
0: E allora ascoltiamo un vostro vocale e poi andiamo da Gabriele Albertini, storico sindaco di Milano. Ne state mandando tanti, continuate perché io li mando tutti. 334 11 11 622.
2: Dal mio punto di vista Iacchetti ha detto quello che chiunque sfido, chiunque almeno una volta nella vita l'abbia pensato, chiunque sia rimasto bloccato sui mezzi, sui treni senza aria condizionata in ritardo, hanno detto cacchio, il ministro all'auto blu, devi vedere il ministro o qualche politico bloccato o il ministro fortunato che ha la scorta, ferma il treno, apre, scende, prende la scorciatoia, gli altri rimangono su in mezzo a nulla. Chiunque abbia avuto un caro, un parente che non è stato riscontrato in tempo, un brutto male perché

0: Cioè, se un giorno, come il film di Abbattantuono, che si svegli, che non c'è neanche un immigrato, chi è che fa i lavori duri? Chi è che va a lavare i piatti nei ristoranti, che vanno a mangiare e serviti? Chi pulisce il lato B alle nonne, perché non ci sono più le badanti? Chi raccoglie la frutta e la verdura che la troviamo al supermercato tutti i giorni? Perciò chiunque l'ha pensato, solo che lo dice lui, ha un eco e tutti lo ascoltano e tutti lo criticano o gli vanno d'accordo. Se lo dico io o lo dice il signor X, che è sconosciuto, rimane nella cerchia piccolina che nessuno se lo prende in considerazione. Perciò ha fatto benissimo, ha detto delle cose semplici, chiare, banali, ma è la dura realtà. Fa paura, però è la realtà. È inutile fare gli ipocriti per l'ennesima volta.
1: Chiaro. Il lato B delle nonne, non male. Saluto il già sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Ben ritrovato, Gabriele.
2: Ciao Roberto, un saluto a chi ci ascolta, grazie dell'invito.
1: Ecco, cosa pensi di questa boutade, questa uscita di Iacchetti, molto forte, molto pesante? Sta facendo il suo lavoro, sta facendo cosa sta facendo?
2: Ma per la verità non sono informato, forse sono preso in fallo, ma non so che cosa ha detto Iacchetti.
1: Beh, Iacchetti, te lo faccio sentire cosa ha detto.
2: Ecco, sarebbe una bella cosa.
1: Senti, te lo faccio proprio sentire. Guarda, su Schillaci, sul ministro Schillaci, senti.
3: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un TAC, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
1: Perché stiamo parlando più in generale anche di questa politica che si prende questi personaggi perché fanno gola per le elezioni. Che ne pensi?
2: Ma allora, intanto non posso che stigmatizzare il fatto che abbia augurato la morte di una persona nota come Iacchetti, quindi presumibilmente con un seguito di follower, di persone che lo considerano comunque autorevole anche per il solo fatto di essere famoso. Chi ha un ruolo di questo tipo dovrebbe misurare le parole, e questa è la prima riflessione che faccio. Poi sulla critica alla situazione della nostra sanità, è vero che c'è qualche disfunzione, anzi più di una, che la situazione non è ottimale, anzi sto usando dei termini eufemistici, però se la confrontiamo con quella di altri paesi, in particolare sto facendo riferimento agli Stati Uniti, il paese più egemone nel mondo occidentale, il più ricco, il più potente, il più tutto, lì la sanità pubblica proprio non c'è. Quindi non è che c'è un ritardo nelle cure oppure un differimento delle analisi o qualche altra cosa, qualche disfunzione. Non c'è la sanità pubblica, quindi critiche per migliorarla, ma un po' di decenza nel non considerare onnipotenti i nostri desideri.
1: Ecco, a proposito di decenza, Gabriele Albertini, è decente dal punto di vista morale dire sto valutando di candidare Roggero, il gioielliere, sapendo che non lo si può fare?
2: Ma io non considero questa scelta appropriata, perché intanto è una situazione molto delicata quella del caso delle gioielliere, perché per quanto io sia per la legge e l'ordine e abbia il porto d'armi dal 1974 ininterrottamente, insomma il caso del gioielliere che fuori dalla minaccia insegue e uccide due persone che l'hanno rapinato, certo, ne ferisce un'altra, insomma non è certamente una legittima difesa. Poi si può discutere

0: discutere sul fatto che chi si mette, come questi criminali, in una condizione fuori legge, che compie un reato, abbia poi diritto a un risarcimento per quello che succede. Però sulla condanna di Roggero, per quanto si possa avere comprensione per lo stato di shock in cui si è trovato, forse è stata un po' troppo pesante, però insomma una condanna non era legittima di
1: fare. Però Gabriele, la domanda era un'altra.
0: Sì, sì, no, ma infatti questa è la premessa.
1: Lo so, ti conosco, lo so che non ti sottrai.
0: L'ho fatta un po' lunga per dire insomma che un condannato legittimamente non lo ritengo una persona da eleggere, ex lego, no? Deriva da lì, scelto da. Cioè mi sembra che sia una persona che prima deve scontare la sua pena oppure essere graziato, risolvere i suoi problemi con la giustizia e poi essere un legislatore, perché questo è essere membro del Parlamento.
1: Te ne chiedo un'altra, visto che insomma conosci bene Milano, conosci bene i meccanismi. Questo Luca Bernardo, già candidato del centrodestra, ha perso con Sala alle scorse elezioni comunali, che molla il ruolo di capogruppo di Forza Italia e se ne va con Vannacci. Vuoi commentare?
0: Ma con tutta la comprensione umana per Luca Bernardo, che conosco, che anche considero, sia pure non in maniera intensa, comunque un amico, almeno per la frequentazione che abbiamo avuto ai tempi in cui era candidato, mi pare una scelta inappropriata. Intanto lui aveva proposto al centrodestra di essere ricandidato dopo un 58-32, quindi una sconfitta gigantesca. E forse l'incomprensione con cui ha ritenuto di essere stato valutato, nessuno gli ha detto quando si è riproposto, ha dato luogo a un meccanismo psicologico per cui a questo punto ha sbattuto la porta e se n'è andato, diciamo, con l'allegra brigata o come li ha chiamati, la sporca dozzina, no, di Vannacci, che è oltretutto qualcosa che è molto lontano dal quadro di valori, di riferimenti. Insomma, Forza Italia è un partito centrista che ha ben altre indicazioni su molte scelte, a cominciare per esempio dalla difesa dall'aggressione russa dell'Ucraina, cosa che Vannacci sembra proprio, certo, che dopo essere stato addetto militare a Mosca si sia arruolato nell'armata rossa.
1: Grazie Gabriele Albertini, a presto.
0: Grazie a voi, a te Roberto. Ciao.
1: Bene, bene, bene. Poi vi faccio risentire bene quello che ha detto Iacchetti sul ministro Schillaci e poi anche un po' la spiegazione che ha dato a posteriori sui social. Intanto un'ultima ora dall'Iran con Trump che dice: sto considerando un attacco enorme.

0: E allora Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Stiamo parlando delle frasi di Iacchetti, ma ne sentiremo parecchie. Allora riascoltiamo cosa ha detto su Schillaci, perché poi ha anche precisato. Allora riascoltiamo, in italiano vuol dire ascoltiamo nuovamente. Sto dando lezione della nostra meravigliosa lingua al nostro regista, e poi la precisazione. Riascoltiamo.
1: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi, e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
0: E poi sui social, dopo il clamore della vicenda, Enzo Iacchetti in qualche modo ha spiegato meglio il concetto. Sentiamolo.
2: Caro ministro della sanità, io non le ho proprio augurato di morire, mi creda. Io ho fatto solo un esempio e ho fatto una simpatica gag in cui vedevo tutti i ministri senza i loro poteri affrontare la vita come gli esseri umani normali. E allora ho detto: mettiamo che il ministro della sanità che possa chiedere una TAC, gliela danno dopo mesi, può darsi che muoia, come esiste tanta gente che muore prima di avere gli appuntamenti degli esami. Era solo questo, ma io, mi perdoni, non la conoscevo neanche per nome. Mi hanno detto che si chiama come Schillaci, grande calciatore che ho nel cuore. Quindi se si è offeso mi scusi, ma non lo volevo far morire assolutamente. No. Nessuno deve morire, nessuno nel mondo deve morire.
0: Ecco, 334-1111-622, sentiamo voi.
3: Buonasera, sempre Angelo Storpoletti. Vedi, dice un sacco di stronzate questo Iacchetti. Allora, io faccio quello di lavoro, asfalto anche le strade. Sono tutti bianchi, non trovi un nero ad asfaltare le strade, e non trovi un nero in cantiere, perché non gli va di fare questo lavoro. Buonasera, Storpoletti.
4: Buonasera, Poletti, Maurizio da Milano. Allora, Iacchetti, oramai, dato che non lavora più, non lo fanno più lavorare, non lo cerca più nessuno, si ricicla nelle trasmissioni dove lo chiamano. E sicuramente ha già un posto assicurato per KWS, li candida tutti. Sumaoro, Salis, Lucano, tutti loro li candidano e sicuramente candideranno anche lui. È meglio che tornasse a fare il comico, almeno prima faceva ridere, ora fa solo piangere. Buonasera.
5: Sera. Non si può che condividere quello che ha detto Iacchetti. Che lo abbia detto in veste di comico, e non mi sembra, ma che l'abbia detto in veste di privato cittadino, è condivisibile in tutto. Vogliamo parlare dei treni? Vogliamo parlare della puntualità dei treni qui in Lombardia? Da Varese a Milano, su 5 mattine 3 volte devi tornare indietro a prendere la macchina perché i treni o sono in ritardo o sono soppressi? Vogliamo parlare della sanità? Vogliamo parlare dell'ospedale del Cisgolo di Varese, che non tanto tempo fa sono stati inquisiti dei primari e qualche direttore generale perché invitavano o giravano direttamente le prenotazioni nelle cliniche private? Vogliamo parlare di questo? Vogliamo andare avanti, Poletti? Se poi vogliamo difendere l'indifendibile, difendiamolo. Ma Iacchetti ha detto la sacrosanta verità. Solo che la verità purtroppo alla destra dà fastidio e lo sta dimostrando in tutte le maniere. Buonasera.
0: Grazie a questo ascoltatore che evidentemente ci chiamava dal treno. Abbiamo tempo, Lorenzo, per ascoltare un altro vocale.
6: Buonasera.
0: Mamma mia, si sente malissimo Lorenzo.
7: Buongiorno, cosa vuol dire quando il signor Albertini dice che negli Stati Uniti non c'è la sanità pubblica? Allora anche in Colombia non c'è l'ordine pubblico, ci sono i cartelli della cocaina e che fanno il cavolo che vogliono. E allora cosa vuol dire? Che qua dobbiamo lasciare andare i delinquenti perché già va molto meglio della Columbia? Cioè, ma che discorsi sono? Ma che paragoni sono? Noi in Italia avevamo una sanità pubblica che era invidiata da tutto il mondo. Il fatto che gli Stati Uniti ce l'abbiano o no, a me cosa me ne frega? Adesso l'abbiamo ridotta in un cesso. Ma cioè, ma io veramente, ma è un altro politico che veramente è capace solamente di tamponare i buchi e basta.
0: E allora si va avanti per poi arrivare alla Salis, tutto questo tra poco.
6: Giornale radio.
8: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
9: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di Corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
8: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
9: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
8: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
9: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 18 e 3 minuti.
16: Giornale Radio News.
17: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini posta sotto sequestro maestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
20: Allora, Iacchetti è banalmente un asino all'ippodromo, cioè presenti un asino, no? Tu lo prendi, lo porti all'ippodromo, lo fai girare, non lo fermi mai, a un certo punto si convince di essere un cavallo. Ecco, lui è così, ha incominciato a dire 4 cose contro questo, contro quell'altro, nessuno lo ferma, tutti lo applaudono e si è convinto di essere un capopopolo, un politico.
21: Buonasera signor Poletti, un sogno che si dovrebbe augurare il furbo Iacchetti, perché lui è un furbo, lui finché c'è da incassare, lui è campato con il gruppo Mediaset, no? Il gruppo Mediaset si sa che politicamente è vicino alla parte che adesso lui critica in tutti i modi, detesta eccetera. A parte quello, lui un sogno che si dovrebbe augurare è quello di una sinistra che avesse un'idea di governo del paese, questo e basta si dovrebbe augurare lui. Buona serata.

0: Buonasera, secondo me Iachetti, senza la spalla artisticamente parlando dell'oramai longevo Ezio Greggio, sarebbe il signor nessuno e non fa ridere, non ha mai fatto ridere, cioè non era il suo mestiere, però mi piacciono quei personaggi che non sono dei fenomeni nel loro lavoro, però riescono sempre a trovare qualcosa che li fa stare bene, no? Quindi prima comico e artista scarso, adesso mi sembra di capire che si sta riciclando, perché oramai mi sembra disoccupato sotto quel punto di vista e sta iniziando una carriera sempre mediocre nella politica. Sergio da Milano.
1: Buonasera alla collega giornalista Annarita Briganti.
2: Buonasera Roberto Poletti. Certo che Iachetti sta simpatico al signor Sergio, vedo, ho sentito proprio parole d'affetto per il signor Enzo Iachetti. Vabbè, prendiamo atto che ha dato questi giudizi. Io invece lo difendo prima di tutto da quest'ondata di odio, cioè basta fare queste cosiddette shitstorm per qualsiasi cosa accada, e lasciamo le persone libere di esprimersi. Ti faccio un esempio concreto: io ero a Roma il giorno in cui Vannacci ha fatto quel famoso convegno, no, di Futuro Nazionale. Sai come si chiamavano tra loro? Te lo posso dire?
1: Sì, se non è una parolaccia.
2: No, non è. Beh, per me un po' storicamente lo è. Si chiamavano camerati, quindi certi eccessi detti da una parte sembrano quasi normalizzati e invece da un'altra parte no. È chiaro che le parole che ha detto Iachetti sono state estreme, soprattutto, permettimi di dire, avendo vissuto indirettamente, come credo tutti noi, malattie, situazioni di salute, no, di persone a noi care, augura la morte non si augura a nessuno, e quello è stata una scivolata inaccettabile. Però per il resto cosa ha detto? Se essere comunista e stare dalla parte degli ultimi, io sono comunista. Cosa ha detto? Ha detto: avete mai visto una persona bianca fare certi lavori in strada alle 4 di mattina? È vero, cioè le liste d'attesa sono troppo lunghe, è vero, quello che sta succedendo a Gaza è un genocidio, è vero, cioè al di là, appunto, ti ripeto, della cosa che ha detto contro il ministro Schillaci, che non si deve dire né pensare mai di nessuno, è un mio modo di vivere, lo sai. Dopodiché ha espresso delle sue opinioni di estrema sinistra, certo, ma noi siamo anche nel paese in cui ogni giorno si esalta un pistolero. Scusa la sintesi, ma so che in radio si va di sintesi.
1: Sì, sì, ma sei ottima nelle sintesi e ti do un abbraccio. Grazie Narita Briganti.
2: Ah, abbiamo finito così, quindi ho fatto arrabbiare tanto, va bene.
1: Perché t'ho tenuta poco, dici?
2: Eh sì, perché c'erano tante altre cose da dire.
1: Ma dine altre due, dai, perché tu vuoi fare i tuoi comizi di sinistra qui alla radio da me,
2: no,
1: e sono benvenuti.
2: Ma non è vero.
1: Sono benvenuti.
2: Ma vogliamo dire la verità, che io il signor Iachetti non lo conosco e non l'ho mai neanche incontrato a Cologno, quindi io dico le cose oggettivamente. Non mi piace l'odio contro una persona che si è espressa liberamente, poi sei d'accordo o non sei d'accordo, chi se ne frega, però la libertà di espressione non è che vale solo per l'estrema destra, può valere anche per l'estrema sinistra, poi magari io da persona che vota ho altre posizioni. No, cioè non auguro la morte a nessuno, però tolto quello, ci mancherebbe. Ah, e Narita, poi volevo parlarti del signor Farik,
1: sì,
2: dell'avvocato Anselmo.
1: Sì, parla, dillo.
2: Io sono scioccata, purtroppo continuano a essere rilasciate immagini, sono scioccata dalla violenza dell'accaduto e spero che si accerti in modo preciso la verità di tutti i soggetti coinvolti.
1: Sta parlando di Bologna, ovviamente. Chiamatemi, sì. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, lasciate qui Annarita Briganti, visto che adora soggiornare nelle mie trasmissioni. E perché?
2: Ah, sì.
1: No, vero? Perché? Sì. Perché scontentare?
2: E io adoro Roberto Poletti.
1: Ma
2: cosa,
1: certo,
2: devo farci?
1: Ma anch'io ti adoro perché sei una ragazza che dice quello che pensa. Allora, ti faccio parlare con Matteo Di Benedetto, capogruppo, sì, della Lega Bologna. Salve Di Benedetto.
3: Sì. Buonasera, grazie ancora dell'ospitalità.
1: Allora, non so se mi ringrazierà Matteo Di Benedetto, perché sì, sto ospitando contemporaneamente anche Annarita Briganti, ma intanto
2: buonasera.
1: Giornalista, buonasera, area, insomma, area non vicina a te, caro Di Benedetto.
3: Nessun problema,
1: ci mancherebbe. Sei abituato a Bologna, certo. È pieno
2: ma
1: di
2: io non sono di Bologna, no, sono cittadina del mondo.
1: È pieno di briganti a Bologna, sta dicendo Di Benedetto. Questo
2: ma
1: sì.
2: Insomma, anche la polemica sul sindaco, mi permetta, di trovarla molto sterile.
1: Ma
2: molto
1: deve ancora parlare. È sterile perché ancora non ha dato, ecco, prima che sia sterile facciamolo parlare.
2: So già quello che chiederà, ma lo ascoltiamo.
1: Ma come so già? Ma questo è un
2: so già
1: un
2: cosa chiederà.
1: No,
2: leggo questo nella mente del dottore.
1: No,
2: leggo nella
1: questo
2: mente
1: è un atteggiamento molto di sinistra, commentare delle cose che ancora uno non ha detto.
2: Vedremo cosa dirà.
1: Ma Di Benedetto ha detto
3: è un pregiudizio di carattere ideologico di chi non è in grado di dialogare con chi ha una posizione diversa dalla sua, data una impostazione totalitarista e antidemocratica. Non mi stupisce dalla sinistra
2: lei prova a insultarmi, ma
1: fermatevi tutti
2: e
1: due.
2: Avete chiesto le dimissioni di Lepore.
1: Fermati, allora scusami Briganti, io ti voglio bene, lo sai, tu mi vuoi bene, lo sappiamo, però ha detto buonasera, non ha ancora detto. Di Benedetto, oggi un comunicato stampa, disdette turisti dopo scontri.
2: Appunto.
3: Esatto, appunto queste brutte associazioni di categoria che riportano questi bruttissimi dati reali di disdette continue negli alberghi, nei bed and breakfast, nei ristoranti, i turisti se ne vanno da Bologna o annullano le vacanze che hanno previsto la nostra città, ma questo è un fatto gravissimo, perché la nostra città vive molto di turismo, ci sono lavoratori che vivono grazie al turismo, ci sono attività esercenti che lavorano grazie al turismo, abbiamo la tassa di soggiorno che ci permette di pulire le strade, perché Bologna incassa 22 milioni di euro dalla tassa di soggiorno, non 10 euro, e questo è molto grave, perché se dovessimo innescare un trend negativo dovuto al danno d'immagine enorme che la nostra città ha subito, perché siamo finiti sulla BBC, sulla CNN, su Al Jazeera, su tutte le TV nazionali, non per le nostre bellezze che abbiamo, non per le nostre splendide torri, non per i portici patrimonio dell'UNESCO, nonostante i tentativi di qualcuno di farli uscire, non per il nostro buonissimo cibo, che ovviamente sono campanilista, è la cucina migliore d'Italia, ma grazie, ovviamente non potevo che dire altrimenti, ma grazie agli scontri e alla guerriglia urbana che si è sviluppato in netta e diretta continuità con la manifestazione che il sindaco ha avuto la brillante idea di fare il giorno dopo i fatti del pilastro in una piazza che è a 150 metri dalla questura. Idea geniale. Peraltro il sindaco, vorrei sottolineare, che non ha chiesto, com'è da prassi in queste occasioni, non solo le manifestazioni indette dal comune, che tra l'altro non esistono perché non esistono una situazione politica, ma vabbè, ma in generale per eventi di questo tipo prevedono cosa? Che 48 ore prima almeno, 24 nei casi di urgenza, si comunichi alla questura e alla prefettura in via riservata la volontà di fare la manifestazione, e la questura e la prefettura cosa fanno? Danno un parere, dicono: per me è meglio farla, per me va bene, per me è meglio non farla, per me va bene farla, ma dovreste forse spostarla da un'altra parte. Il sindaco ha comunicato al questore, al prefetto. Non voglio fare il distinguo sulla forma e la comunicazione ufficiale, l'SMS, la chiamata. Li ha informati, è vero, ma li ha informati nello stesso momento in cui ha informato la stampa. Il questore e il prefetto sono venuti a saperlo dalla dire, dall'agenzia di stampa, insieme all'SMS del sindaco. Ora, questo non permette, ma adesso ti do questo aspetto, questo non permette al questore, al prefetto poi di dire forse è meglio se non la fai a 150 metri dalle forze dell'ordine, perché cosa se il questore avesse detto non farla o non farla qui, secondo voi non sarebbe partita la polemica in tutta la città,
1: Briganti,
3: della polizia,
1: Briganti,
3: che copre la polizia?
1: Hai
2: allora,
1: ascoltato
2: apprendo,
1: abbastanza.
2: Ho ascoltato con piacere, perché insomma io sono una paladina della democrazia e
1: da
2: del
1: quando?
2: Dialogo soprattutto da sempre, soprattutto tra opposti. Io il primo agosto andrò anche a incontrare i giovani di Fratelli d'Italia Latina, quindi di me non si può dire che io non sia una persona aperta anche fisicamente e mentalmente al dialogo.
1: Che forse forse quella è una puntata di scherzi a parte, io te lo
2: dico. No, invece secondo me è vero, poi ve lo racconterò, e ho accettato con piacere l'invito. Per quanto riguarda Bologna, prendo ora in diretta che il problema sono i tortellini o le disdette, non che è morto un essere umano nella maniera che purtroppo stiamo vedendo, perché le immagini che stanno emergendo sono immagini di... però io l'ho ascoltata, quindi mi fa finire un concetto, no? Sono immagini che secondo me vabbè, allora mi parli sopra 3-4 volte come all'asilo Mariuccio e poi siamo pari e ripartiamo da zero. Comunque sono immagini di una sono immagini di una violenza estrema, e quindi anzitutto è morta una persona, perché in Italia non esiste la pena di morte, questo lo dico in generale, quindi che la qualsiasi persona, anche quella col curriculum criminale peggiore, anche la persona che a voi può sembrare più distante dal vostro mondo, non deve morire, ma eventualmente deve pagare, ok? Quello che deve pagare in base alle nostre leggi. Quindi io vedo delle immagini violente. L'avvocato Anselmo, di cui mi fido tantissimo, lo ricordo, l'ho conosciuto a Milano con Ilaria Cucchi, si è occupata tra l'altro purtroppo dell'omicidio che ha visto come vittima Stefano Cucchi, saprà sicuramente capire cosa è successo, perché la famiglia del signor Farik merita la verità. Ora non so se il dottore è d'accordo, ma secondo me la verità deve emergere.
1: Sentiamo se è d'accordo.
3: Certo, rispondo a te. Prima di tutto non c'è alcuna connessione tra quello che ho evidenziato sui danni della manifestazione e il dire che non sarebbe importante una morte. Il sottoscritto giustamente ha partecipato al minuto di silenzio in consiglio comunale, ha preso posizione da subito sul fatto della necessità di fare chiarezza, lo ha fatto in consiglio comunale, lo ha fatto con i comunicati stampa, ho ascoltato anche la testimonianza della nipote, che è stata veramente toccante, da parte mia l'ho trovato molto umana, molto profonda, mi ha colpito a livello umano. Tuttavia io non ho detto che non è importante questo, è molto importante, infatti bene che la procura abbia aperto una verifica sui fatti.
1: Va bene. Io ho capito. Io ringrazio tutti e due, perché non se ne esce con la Briganti, non se ne esce con Di Benedetto, che ringrazio, capogruppo della Lega.
3: Molto volentieri, grazie a voi.
1: A Bologna, a risentirci
2: grazie
1: anche
2: a te,
1: alla mia amica.
2: Arrivederci al mio interlocutore.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Hai visto, Cappadore, la Briganti si è alloggiata qua un bel po' di minuti, ma tu vuoi mandare i vocali? Li mandi dopo il brano, i vocali.

0: Buonasera, io volevo dire una cosa. Ma quello che lavora negli asfalti ci vede bene? No, perché secondo me non ci vede bene. E per gli acchetti, secondo me, ha detto tutto giusto, la nuda verità. Federico da Mantova.
1: Buongiorno a tutti, sempre Giancarlo da Genova. È bello sentire gente che attacca chi parla di genocidi, chi parla di gente che in ospedale non riesce ad avere un attacco in 8 mesi, che parla di gente che sta sui treni e muore di caldo, fa 4 ore di attesa e che viaggia come sui carri bestiami. È bello attaccare queste persone che parlano di questo. Siete tutti una massa di vigliacchi, veramente una massa di vigliacchi. Giacchetti avrà dei modi sbagliati, Giacchetti avrà sicuramente un modo di parlare e di attaccare determinate cose, comunque ci sta mettendo del suo e comunque pagherà lui di suo, quindi è inutile che lo attaccate, perché voi il coraggio di dire certe cose non ce l'avete e siete delle persone comuni e normalissime, quindi non rischiereste neanche molto, ma non lo dite lo stesso.
2: Valenti, buonasera, vorrei far notare al signore che ha detto che non è vero che ci sono gente di colore o comunque extracomunitari nei cantieri. Allora, se vuoi venire a Melegnano a vedere il cantiere che stanno facendo i lavori sul mio condominio, sono tutti arabi. A Milano, idem, egiziani. Italiano, Nisba, non c'è nessuno che fa questo lavoro qua. Buonasera, Mauro.
3: Buonasera, dottor Poletti. Comprendo da una parte che per qualunque cosa ormai se ne fa una polemica, se ne fa un caso, ma devo dire ad onor del vero che quello che ha detto Giacchetti per la stragrande maggioranza delle persone comuni sono cose assolutamente condivisibili, anzi le dirò di più, che sentir comune della gente è forse anche più duro rispetto al pensiero di Giacchetti, perché questo governo, attenzione, io lo dico da sicuramente non militante di sinistra, ma quello che sta combinando questo governo forse nella storia d'Italia non si è mai visto. Parentopoli, indagati che rimangono lì inchiodati alla poltrona, si perdono referendum e si continua ad andare avanti, si va in minoranza e come se nulla fosse accaduto. Dico, questo è veramente un periodo nel quale la credibilità di chi ci governa è ai minimi termini. Non c'è che dire, anzi rispetto e onore a Giacchetti che ci ha messo la faccia. Io non posso che complimentarmi con lui e condividere tutto.
4: Poletti, buonasera, Lorenzo, Matteo, Emilio da Massa. In effetti l'intervento lì di Sergio mi pare su Giacchetti un po' così offensivo, nel senso. E Giacchetti ha fatto il suo mestiere come meglio poteva e d'altronde tutti abbiamo da mangiare. E d'altra parte invece, come ha detto la signora Annalisa, brigante, l'ha detto, insomma, augurato la morte, non si fa. Però ad esempio io non auguro mai la morte a nessuno, però insomma ci spero. Per tanta gente, devo dire. Buona serata.
5: Sì, io non mi sono accorto che quando governava la sinistra l'attack era disponibile dopo 2 o 3 giorni. Boh, mi sono sbagliato.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Sono le 18 e 33 minuti.
17: Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
19: Buonasera Poletti, Giosuè da Legnano. Poi dice che io sono arrabbiato, l'altra volta mi ha detto che sono arrabbiato, ma certo che lo sono, ma se ci arriva che Iachetti è uno normale, ma se ci arriva un normale, la metafora di Iachetti viene contestata, ma la gente c'ha in casa l'elefante, poi si perde sulla pulce sul culo dell'elefante. Anziché nel merito delle parole, della sostanza, della metafora di quello che voleva dire, la gente cogliona, perché gli italiani sono coglioni, vanno a guardare se questo gli sta antipatico a titolo di dire o non dire una cosa. Personalmente sono 2 anni e 3 mesi che aspetto per una cataratta, dopo che ho versato per 49 anni i contributi, ma vi sembra una cosa normale? Poi che ci vada, ma purtroppo è in mano al privato. Voi andate da privato e vi fate la vostra TAC, vi fate la risonanza, vi fate tutto, dopo un giorno c'è la disponibilità. Questo è lo Stato, questa è la mentalità dei fascisti. Fascisti non ne frega niente del popolo, di cosa stiamo parlando? E questi coglioni che vanno a criticare una persona e non il merito di quello che dice, ma questi che criticano, perché io non difendo Iachetti, non so neanche chi è quasi, con tutto rispetto per Iachetti, ma vanno a criticare una cosa, ma neanche si pongono il problema, dice, ma forse questo cristiano qua l'avrà.

0: E poi sempre Iacchetti, insomma, in tanti stati intervenendo. Tra poco parleremo di Ilaria Salis e anche lì saranno dolori. Iacchetti, sulla questione Israele, seguimi Lorenzo, il contributo sulla questione Israele, sempre intervistato da Andrea Scanzi, anche lì ovviamente non si tira indietro.
1: Da millenni la storia insegna che i palestinesi hanno sempre avuto una terra e che adesso non ce l'hanno più. Allora, da millenni, non dal 48 e neanche dal 7 ottobre, non mi vengano a dire del 7 ottobre, che è tutto un meccanismo che poi al bar possiamo dircelo a vis-à-vis, perché qua magari se dico questa cosa mi portano in galera, a parte il fatto che la digos, è così detto?
2: La devi dire.
1: Al bar. Ma no, il 7 ottobre è chiaro che è stata un'evidente mossa per scatenare l'inferno il giorno dopo, no?
0: Ecco, questo però sul tema Israele, sentiamo. E il contributo seguente.
3: Siamo alla fine del settembre dello scorso anno, seconda o terza puntata stagionale di un programma che si chiama Sempre Carta Bianca. Più o meno sulle 10:30, 11 di sera, io lavoro da anni piacevolmente, con grande gioia, con Bianca Berlinguer e sto per entrare in onda. Quando stai per entrare in onda vai in studio, sei collegato e guardi la diretta, perché Bianca Berlinguer va in diretta, e quello che capita. A volte hai la sfortuna di dover sopportare per un'ora Donzelli e vorresti scappare, ma c'è, pazienza. In quel caso invece ho la fortuna di vedere in diretta, proprio fotografato momento dopo momento, uno scontro di cui tutti parleranno. Da una parte c'è un volto all'epoca poco conosciuto e tuttora tutto sommato della TV italiana, cioè il presidente dell'associazione Amici di Israele, e dall'altra parte c'è Enzo Iacchetti. Succede di tutto. Fino a quando il presidente dell'associazione Amici di Israele dice una delle cose più aberranti che abbia mai sentito in televisione, e cioè, di fronte al fervore che abbiamo visto anche adesso di Enzo nella difesa anzitutto dei bambini martoriati palestinesi, risponde strafottente: definisci bambino, che è una roba che farebbe perdere la pazienza a chiunque. Io ti vorrei chiedere il ricordo che hai adesso di quel momento lì, e se, so già la risposta, ti sei pentito di quello scontro.
1: Non era il mio obiettivo quello di diventare l'idolo di molti italiani, di star sulle palle a molti italiani, già insomma un po' ci stavo, un po' per Striscia, un po' per le nostre inchieste, soprattutto nei primi anni, quindi la messaggistica negativa è sempre arrivata nel mio telefono, le minacce sono sempre arrivate, ma quando uno mi ha detto definisci bambino, dopo avergli detto che ne aveva ucciso 25.000, e io non ho fatto in tempo a pensare cosa dovevo dirgli, gli ho detto solo: cosa hai detto, stronzo? E poi no, gli ho detto anche un'altra cosa, gli ho detto: cosa hai detto, stronzo? So che sei lì sotto, perché lui era nello studio sotto a Cologno Monzese, vengo giù e ti do dei pugni. Sbagliato, ok? Ma sentite, il giorno dopo esco per strada e non mi rendevo conto che era successo l'ira di Dio, ma neanche che avessero stampato la mia faccia sui manifesti per fare le manifestazioni pro Palestina. E quindi c'era, cosa hai detto, stronzo, dappertutto. Io non lo sapevo. E incontravo la gente che mi...

0: disposto querela, ma l'hanno convinto a ritirarla perché sennò l'Italia si rivoltava contro di lui e contro i suoi amici. Ma perché non si può negare questa roba qua? Noi non possiamo negare e non possiamo più stare zitti. E ti dico una cosa, mi è dispiaciuto, ma non fino a un certo punto, perché chi si espone, no? Io mi espongo, sono esposto. Andrea si espone, è esposto. Chi sta zitto, sta zitto. Io preferisco uno che sta zitto piuttosto che uno che viene e fa il mio mestiere e dice: gli artisti non devono esporsi. Ma ti sei già esposto dall'altra parte se dici una cosa così. Caro De Gregori, carissimo De Gregori, che ancora oggi ho capito perché non ho mai capito la donna cannone. Non l'ho mai capita, sinceramente. Ti ho stimato, ti ho voluto bene, ma come cazzo fai a dire non bisogna, gli artisti non devono esporsi? Ma perché? Ma perché?
1: E allora, insomma, Iacchetti l'ha toccata piano, ma sentiamo voi al 334-1111-622. Nessuno che mi dice se lo vedrebbe bene come un leader, magari della sinistra, a questo punto sicuramente della sinistra.
2: Buonasera, è interessante osservare la distorsione dei fatti operata dall'esponente della Lega che ha parlato circa quanto accaduto a Bologna. Lui ha asserito, ha affermato, ha sostenuto che i riflettori del mondo si sono accesi su Bologna in conseguenza degli scontri di piazza avvenuti dopo la morte di quella povera persona. Non i riflettori, quindi, non si sarebbero accesi i riflettori della stampa del mondo sul quanto avvenuto a quel signore che è morto, su quel fatto specifico. Questo è molto interessante. Forse lui ha cominciato a leggere i giornali, a sentire i telegiornali del mondo dopo un paio di giorni. Ma i riflettori americani, statunitensi, della stampa britannica, tedesca e francese, la stampa britannica, francese, cioè quella che io ho consultato, hanno paragonato loro, francesi, americani, inglesi, tedeschi, quanto è avvenuto a Bologna a quanto è avvenuto a George Floyd, morto affogato, morto strozzato. Quindi che andasse un attimo a leggersi, a informarsi, a non prendere la verità che piace a lui, esclusivamente a lui, quel signore di Bologna, altrimenti va bene, insomma, va bene tutto. Franco Pavia.
3: Allora, Annalita Briganti, cioè estrema sinistra in purezza, no? Iacchetti può dire quello che vuole, libertà di espressione, chi lo critica no, non può dirlo. L'esponente della Lega parlava, lei crede nel dialogo, nella democrazia, poi mentre l'esponente della Lega parlava lei immediatamente lo interrompe col dito alzato e fa la maestrina. Estrema sinistra in purezza.
4: Io non ho capito bene cosa vuol dire l'ascoltatore che ha detto io non mi ricordo che quando c'era la sinistra c'erano le liste d'attesa negli ospedali più corte, più lunghe. Ma cosa vuol dire? Ma qua si sta parlando della realtà nuda e cruda, cioè non può aspettare 8 mesi per un attacco o 2 anni come diceva l'altro signore per una cataratta. Cioè è inutile che si scavi sui, si arrampichi sui vetri, cioè cosa sta dicendo?
5: Saggio per l'ascoltatore che non ha trovato differenze tra i tempi di attesa di una visita ai tempi dei governi di sinistra o tuttora ai tempi dei governi di destra. Purtroppo, caro amico mio, se ragioniamo in questo mondo non andremo da nessuna parte. Chiunque sia sinistra, il prossimo governo, bisogna guardare avanti e migliorare la situazione, non giustificarsi dietro gli errori dei precedenti governi, che sia a destra che sia a sinistra, non si va da nessuna parte, amico mio. Saluti.
6: Buonasera, stasera tra Iacchetti e Ilaria Salis

0: Siamo conciati proprio bene. Auguri Poletti, mi dispiace tanto per lei, è bravissimo, veramente bravissimo giornalista e molto competente. Buona serata.
1: Buonasera Poletti, volevo semplicemente dirle che Iachetti è uno qualunque, l'unico pregio che ha è quello di avere qualche linea editoriale che lo sostiene e lo difende, più qualche ascoltatore. Quello che mi ha fatto più venire la nausea in questi ultimi 20 minuti, chiamiamolo ascoltatore, penso che sia un idiota, è quello che ha detto quella frase che la morte non si augura a nessuno ma la si spera. E, a me mi ha fatto venire la nausea, non lo so che le devo dire. Questo sarà il format e questo è quello che ci meritiamo di ascoltare. La saluto.
2: Beh, non è che questo è il format, dovrebbe essere la civiltà del confronto delle idee il format. Poi pian piano qualcuno si educa a parlare un po' meglio, ecco, questo sono d'accordo, però fondamentalmente, considerato che non vi censuro per niente, insomma, vi state dimostrando un pubblico intelligente. Silvana, dov'è Silvana?
3: Buonasera a tutti. Sono Silvana. Ma cosa ha detto Iachetti di così strano? Ha detto quello che dicono tantissimi italiani, perché è lì da vedere, è la realtà, non è che sono cose che si è inventato lui. E il discorso che io dovrei dire a Iachetti è: ma come si fa a augurare la morte a Schillaci, che non conosce nessuno? Ma quello, se, cioè, è proprio ininfluente. Ma no, ma che viva lunghissimo, ma poi, sinceramente, ma chi lo conosce? Ma quello, che fa quello? Quindi non ho capito neanche perché l'ha menzionato, sinceramente. E poi sul fatto che non si augura la morte a nessuno. No, io sono contenta che sia morto Mussolini, porca miseria, contentissima che sia morto Stalin, meno male, contentissima che sia morto Hitler. E guardi, ce ne sono tanti altri in giro che se ne vanno. Io lo dico chiaramente, sono felicissima perché sono responsabili della morte di milioni di persone. La loro vita vuol dire la morte di milioni di persone, per cui che vadano nell'aldilà. E anzi, gli direi ciao ciao.

0: tra poco andiamo a parlare della Salis, perché è montata la panna sul caso Salis, ma vi volevo far sentire altre due suggestioni di Iacchetti. In Europa non diano i soldi a von der Leyen, ma all'Italia.
1: E tutta questa gente, voglio che quando vanno in Europa a votare non diano più soldi a quella stronza della von der Leyen, perché questi soldi servono per fare la nostra Italia meglio di com'è adesso. Adesso è uno schifo, ragazzi, ve lo giuro, e vorrei vedere tutti i ministri.
0: E poi un altro sogno di Iacchetti, la figlia di Meloni che le chiederà conto dei bambini palestinesi morti.
1: E poi mi piacerebbe, facciamo come ultimo sogno, poi ti faccio fare qualche domanda, che questa signora, questa mamma, come farà tra 20 anni a rispondere a sua figlia che leggerà sui libri di storia, leggerà 25.000 bambini ammazzati, a volte trucidati con 360 pallottole, tagliate le gambe, e i coloni che spaccano addirittura i crocefissi, che uccidono le persone, che le cacciano via, e andrà a dirgli: mamma, ma tu in quell'anno lì non eri per caso presidente del consiglio? E la mamma dirà: sì amore, ero presidente del consiglio. E perché non hai mai detto un cazzo su queste cose? Io sogno questo momento, peccato che fra 20 anni sarò già all'inferno.
0: E allora all'inferno vorrebbero la Salis, quelli del centrodestra, poi sentiremo vari interventi. Ma adesso, visto che vi ho detto che parliamo di Ilaria Salis, vi propongo la scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, così voi già vi fate un'idea dei fatti. Poi quando sentirete i commenti dopo, e ne sentirete di commenti dopo, avete la possibilità di dire la vostra al 334 11 11 622.
2: Ilaria Salis, attivista antifa, arrestata nel 2023 a Budapest con l'accusa di aver partecipato alle aggressioni contro alcuni militanti di estrema destra ed eletta poi nel 2024 al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, poi liberata grazie all'immunità parlamentare, è ora al centro di una causa di lavoro. Salis era già finita al centro delle polemiche per il caso di un alloggio popolare Aler occupato a Milano. L'azienda le attribuisce un debito di circa 90.000 euro a titolo di indennità sulla base della sua identificazione all'interno dell'appartamento nel 2008. Ora Salis è al centro di una nuova vicenda giudiziaria, questa volta davanti al Tribunale del Lavoro di Milano. In primo grado, l'eurodeputata è stata condannata a risarcire due suoi ex collaboratori allontanati anticipamente e senza preavviso dagli incarichi ricevuti dopo la campagna elettorale europea. Il caso richiama quello di Abubakar Soumahoro, eletto alla Camera nel 2022, anche lui con Alleanza Verdi e Sinistra, dopo essersi affermato come sindacalista impegnato contro lo sfruttamento dei braccianti. La cooperativa Caribù e Consorzio Aid, gestite dalla moglie e dalla suocera, finirono al centro di inchieste partite anche dalla denuncia di lavoratori che lamentavano stipendi non pagati e irregolarità contrattuali. I due collaboratori di Ilaria Salis, che avevano contribuito alla sua elezione al Parlamento europeo, erano stati successivamente assunti per affiancarla durante il mandato. I rapporti di collaborazione avrebbero dovuto proseguire fino al 16 luglio 2029, data prevista per la conclusione della legislatura. Uno dei due lavorava con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'altro come titolare di partita IVA. Le retribuzioni mensili erano rispettivamente di 2.900 e 3.000 euro. Le mansioni erano sostanzialmente analoghe e considerate strategiche: sviluppo di progetti destinati a valorizzare il ruolo politico dell'europarlamentare, organizzazione di campagne ed eventi in Italia e all'estero, assistenza nei rapporti con autorità e istituzioni e consulenza politica di carattere strategico e tattico. Il rapporto però si è interrotto dopo pochi mesi. Tra febbraio e marzo 2025 Salis ha comunicato ai due collaboratori il recesso immediato senza preavviso. Nel primo caso la decisione è stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario e con una situazione di incompatibilità ambientale e personale. Nel secondo, con una manifesta insoddisfazione rispetto ai contenuti dell'attività svolta. Secondo quanto emerso, non sarebbe stato avviato alcun tentativo di riconciliazione. I due ex assistenti, rappresentati dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, hanno quindi presentato ricorso. Il giudice Franco Caroleo ha accolto le loro richieste con una sentenza depositata il 10 marzo 2026. Salis non si era costituita nel processo ed è stata quindi giudicata in contumacia. Il punto decisivo è stato proprio l'assenza dell'eurodeputato al procedimento. Secondo il tribunale, spettava infatti alla datrice di lavoro dimostrare concretamente l'esistenza della giusta causa. Non essendosi costituita, Salis non ha prodotto prove a sostegno delle motivazioni indicate nelle lettere di recesso. Il giudice ha quindi dichiarato insussistente la giusta causa. Il risarcimento è stato calcolato sulla base delle somme che i due collaboratori avrebbero percepito fino alla scadenza naturale dei contratti. Complessivamente 3.900 euro, ai quali si aggiungono circa 10.000 euro di spese legali. Salis contesta integralmente la sentenza e ha già presentato appello. Sostiene di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso, nonostante fossero disponibili il suo indirizzo di posta elettronica e la PEC, e afferma di non aver quindi potuto esporre la propria versione. Secondo l'eurodeputato, l'interruzione delle collaborazioni non sarebbe stata arbitraria, ma necessaria per tutelare il mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidatele e gli elettori rappresentati. La condanna non è però definitiva e Ilaria Salis si dice pronta al secondo grado di giudizio.
0: E allora, questa è la scheda molto completa, l'ho voluta, perché poi quello che sentirete poi magari non sarà attinente ai fatti, ma tant'è, noi ascoltiamo tutti, tra poco parliamo della Salis. 334 11 11 622, dopo il GR naturalmente. Buon ascolto.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia a Catanzaro, muore un bimbo di 18 mesi, possibile responsabile, un batterio killer, ricoverati altri 4 piccoli dello stesso asilo nido. Trump torna ad alzare il tiro, sto valutando un attacco enorme contro l'Iran, poi nuovo monito, Teheran responsabile in caso di nuovi attacchi degli Houthi. A Manila nuovo faccia a faccia tra Lavrov e Rubio, sul tavolo una soluzione negoziale per la guerra in Ucraina. Da Bruxelles intanto via libera ad un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Alessio Galea, Nicola De Muro e Cristina Scarpa. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio.
9: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. I genitori hanno subito presentato denunce in questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
8: Ora le due tragedie maturate in ambito familiare in Sardegna: omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano. Il responsabile ha confessato. Svolta nel delitto di Bari Sardo, il 19enne ucciso da giorni perseguitava la sorella del minore fermato. Sentiamo.
10: Due gravi fatti di sangue in Sardegna nelle ultime 24 ore. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, dove la coppia gestiva un bar. L'uccisione del fratello invece a Quartus Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo si è presentato in una caserma dell'arma confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti in famiglia. L'omicida aveva un regolare porto d'armi. Intanto è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri a Bari Sardo nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto la sua ex, una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. Raggiunto dal fidanzato e dal fratello della giovane, l'investitore è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e fermato il minorenne. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica del delitto e capire di chi fosse il coltello. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo.
11: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare a pieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse, quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
12: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste a bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato la D. L'unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
8: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora in questa puntata 218, Ilaria Salis, eletta al Parlamento Europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, condannata a pagare 300.000 euro. Ne parliamo tra poco.

0: Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, è diventata negli ultimi anni un simbolo della battaglia per i diritti, è stata condannata in primo grado dal Tribunale del Lavoro di Milano a risarcire due ex collaboratori con oltre 300.000 euro complessivi. Ve l'ha spiegato bene prima Matteo Respinti. I due, assunti dopo aver lavorato la sua campagna elettorale, sono stati allontanati prima della scadenza dei contratti, senza preavviso e, secondo il giudice, senza che fosse dimostrata una giusta causa. Sentiamo Fratoianni come ha reagito il leader di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Ma l'ho detto subito, per noi il rispetto delle sentenze dei giudici e dei diritti dei lavoratori è indiscutibile sempre e comunque. Ilaria Salis si è detta certa che in appello potrà dimostrare le ragioni di questa scelta e che la condanna in primo grado è dovuta sostanzialmente alla sua assenza al processo perché non ha ricevuto comunicazione del procedimento. Valuteremo gli esiti.
0: E la vicenda apre inevitabilmente il dibattito politico. Quanto è coerente difendere pubblicamente i diritti dei lavoratori e poi interrompere in questo modo due rapporti di lavoro? Ma è bene precisarlo, si tratta soltanto di una sentenza di primo grado. Salis ha presentato appello, sostiene di non aver ricevuto la notifica del ricorso e afferma di non aver potuto esporre le proprie ragioni. Sarà quindi la magistratura a stabilire definitivamente se vi sia stata davvero una violazione dei diritti dei due collaboratori. 334 1111 622 il numero per intervenire con i vostri messaggi, anche con le telefonate. 334 1111 622. Secondo voi esiste una contraddizione tra le battaglie politiche di Alleanza Verdi e Sinistra sui diritti dei lavoratori e il comportamento contestato a Ilaria Salis? Chi fa della tutela del lavoro una propria bandiera dovrebbe essere giudicato con maggiore severità quando viene accusato di non aver rispettato i propri collaboratori. Possiamo già oggi parlare di ipocrisia politica oppure, trattandosi di una sentenza di primo grado, è necessario attendere l'esito dell'appello? È credibile che una eurodeputata non abbia ricevuto una comunicazione giudiziaria nonostante fossero disponibili il suo indirizzo e la PEC? La sinistra dovrebbe prendere pubblicamente le distanze da Salis oppure aspettare che la vicenda giudiziaria arrivi a una conclusione definitiva? Se un caso analogo avesse coinvolto un esponente del centrodestra, pensate che le reazioni politiche e mediatiche sarebbero state più dure? Più in generale, i diritti dei lavoratori devono valere sempre, anche quando il datore di lavoro è un esponente politico che di quei diritti ha fratto una propria bandiera? Ditemelo. 334 11 11 622.

0: Bene, saluto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a lei. Buonasera.
0: Allora, il caso di Ilaria Salis, paladina dei diritti, condannata dal Tribunale del Lavoro di Milano in primo grado, e noi siamo garantisti, a risarcire due ex collaboratori con oltre 300.000 euro. Che riflessioni suggerisce il senatore Gasparri?
1: Suggerisce a me e suggerisco a lei una, come posso dire, riflessione nominalistica, e cioè il nome Salis è in conflitto con l'idea di casa. Perché? Perché la Salis, deputata europea dell'estrema sinistra, che licenzia due collaboratori e viene condannata perché non c'era una giusta causa, lei lo sa che è quella che vuole occupare le case,
0: sì,
1: che
0: ha avuto dei problemi, so bene, affitti, c'è un conto in nemica, sospeso anche.
1: È nemica della casa con proprietà privata. La Salis di Genova, che invece è più al centro, più moderata, più tutto, ha aumentato la Tari. La Tari non è una tassa sulla casa, ma è una tassa sui rifiuti. Come la si calcola? Anche in base alla grandezza delle case, no? Perché si presuppone che se uno ha una casa di 10 stanze, probabilmente ci abita più gente e produrrà più rifiuti di quello che c'è il monolocale. Quindi la Salis, quell'altra, ha aumentato la Tari a Genova, l'avrà letto questa notizia, e colpisce insomma l'idea di casa in maniera diretta. E allora, quindi, se uno si chiama Salis, ce l'ha con la casa? O con le occupazioni, le contestazioni, le rivoluzioni della Salis dell'estrema sinistra, o con l'aumento della Tari. Quindi lei come si chiama?
0: Poletti.
1: Salis. Ah no, lei di Poletti, va bene. Sì. Se si fosse chiamato Poletti Salis, io avrei diffidato da lei dicendo questo, ma ci mette una tassa.
0: Magari sarei andato al governo e avrei attaccato la proprietà privata mettendo delle tasse sulla
1: capito.
0: Casa.
1: Quindi secondo me adesso dobbiamo chiamare tutti gli altri Salis che ci sono in Italia e convincerli. Ora, una volta c'era l'elenco del telefono, ora ci sarà su internet una lista, però c'è la legge sulla privacy anche. Noi li chiamiamo e diciamo: guardi, lei si chiama Salis, mi raccomando, lasci in pace la casa. A parte le battute, questi predicano bene e razionano male, e non è solo la Salis, è anche, diciamo, il caso di Soumahoro.
0: Senatore Gasparri, Alleanza Verdi Sinistra non ha fortuna con la formazione delle liste.
1: Allora, questi predicano bene e razionano male. Soumahoro è andato con gli stivali di gomma, difendeva i braccianti, uno scopo anche nobile, perché questa gente che nei campi lavora a 3-4 euro l'ora e forse anche meno è una vergogna. Dopodiché la moglie aveva le borse di lusso, le vestiti di lusso, e si ricorda le dichiarazioni di Soumahoro, che teorizzò il diritto al lusso e il diritto all'eleganza. Dopo Marx ed Engels, lavoratori di tutto il mondo, unitevi, il nuovo profeta della sinistra è quello che ha teorizzato il diritto al lusso e all'eleganza. Quindi Soumahoro, la Salis, pure quell'altra Salis, io ce la metto, non sarà di estrema sinistra ma di estrema incoerenza, aumenta le tasse sulla Tari, che in qualche modo colpiscono di riffo o di raffa sui rifiuti, e quindi la casa, le famiglie, e quindi ce ne sono altri. Ranucci, il giornalista delle inchieste senza macchia e senza paura, tutti colpevoli, tutti sospetti. Poletti è andato a comprare le sigarette in una tabaccheria dove 6 mesi fa il cugino del cognato dell'autista, di uno che abitava nel palazzo di fronte a Matteo Messina Denaro, era andato anche lui a comprare le sigarette. Quindi lei è un delinquente, e questo diceva, no? Adesso lui è andato con la Vitola andava con questo africano che va a comprare il carbon credit, e poi c'è la bomba per la quale siamo solidali a Ranucci, mi raccomando.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Dopodiché quest'altro, no, Zorro De Noantri, chi frequentava, che faceva? Quindi la sinistra di Ranucci, di Soumahoro e della Salis, e ci metto anche la Salis moderata, Salis e Pepe, alla fine è una sfilata di personaggi incoerenti, pericolosi e ridicoli. Predicano male e razzano male. Brutta gente, Poletti. Meno male che lei si chiama Poletti e non Salis. Cum grano Salis.
0: Si ricorda.
1: Invece adesso, cum Salis, come si può dire?
0: Tiri fuori il grano.
1: Bravo. Cum Salis, il grano. Bravo, questa è una buona intuizione. E che ne devo dire? Questi c'è più a sinistra, su Moro con gli stivali e il diritto al lusso, la Salis con le case non pagate e i dipendenti cacciati senza giusta causa, però poi paladina dei diritti sociali dei noantri, e Ranucci che investigava tutti e poi stava con la Vitola e quello che fa Credit Carbon, o come si chiamano loro in Africa. Che roba, che gente. Meno male che non siamo... Noi non abbiamo né grano né Salis, ma le Poletti, io sono Gasparri, meno male.
0: Gasparri, grazie senatore. Alla
1: prego,
0: prossima.
1: Prego.
0: Alla in prossima. Forma stasera. Grazie. Era la voce di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e questi sono i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo, Emilio da Massanuove. Ho sentito 3 minuti di Gasparri, ma dopo, per cortesia, gli date la registrazione di quello che ha detto. Se riesce a risentire le minchiate che spara. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra la casa? Ma io... veramente mi... Un tasto se ci sono. Buona serata.
3: Dottor Poletti, buonasera. La risposta è molto semplice. Come per la legge che è uguale per tutti e nessuno al di sopra della legge, i diritti dei lavoratori valgono a prescindere dal soggetto o dai soggetti coinvolti. A prescindere. Buona serata.
4: Buonasera Poletti, sempre Adler da Milano. Ma al dottor Gasparri, all'onorevole Gasparri, una domandina su come mai il governo ha blindato le chat di Delmastro, non gliela fa?
0: In effetti me la son dimenticata questa bella domandina, non preoccupatevi che io non dimentico niente e al momento giusto son qui e adesso vi do un Giosuè fresco fresco.
5: Solo per la par condicio, questo Gasparri ma deve cambiare vino, o spacciatore probabilmente, ma questa è l'incoerenza, 30 anni che l'ha a fare un cazzo, va a criticare gente normale, di storie normali, e sono i classici fascisti, devono andare a cercare, hai capito, il nemico da qualsiasi parte esso sia. Poi se poi sono anche di sinistra meglio ancora, no? Perché hanno, come dire, la veemenza, no? Che loro sono anticomunisti. Ma parla uno che l'abbiamo, praticamente questo ci ha ciucciato 30 anni a fare un cazzo.
0: Tu parlavi dei fascisti della destra che sono violenti, ma anche tu, caro Giosuè, non è che rispondi a violenza con carezze, ma è giusto così. Gasparri ha fatto un intervento molto forte, ricordiamoci che è Gasparri e che è Gasparri in un periodo di campagna elettorale. Ma sulla Salis torniamo tra poco ancora con i vostri messaggi e i nostri ospiti, sempre 334 11 11 622.
6: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: In tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
14: Meteo.
15: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Guidare informati.
17: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Milano per lavori code in uscita da nord tra Viale Alcide De Gasperi e il viadotto del Ghisallo per un incidente, inoltre code sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In Piemonte ancora problemi per un incidente sulla Torino Pinerolo con code in uscita a Riva provenendo da Pinerolo e tra Piscina e Riva nella direzione opposta. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. A nord di Roma traffico bloccato per un incidente sulla Cassia Bis dopo Formello con code a partire da Tor dei Ceveri verso Viterbo. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in esterna da Ardiatina a San Giovanni e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Code anche su Viale Castrenze in ambo i sensi e sul tratto iniziale della A24 dalla tangenziale est a Portonaccio nelle due direzioni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 dire dalla tangenziale al bivio per la 1 verso i paesi vesuviani. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
19: Mamma mia, Poletti, è incredibile. Ascoltando Gasparri ti rendi ancora più conto, non che ce ne fosse bisogno, della feccia che assolda la sinistra, delle bestie che ci hanno lì, mamma mia, incredibile.
20: La vicenda Salis a Cipicchia proprio lascia un po' così, un po' perplessi, perché fa riflettere, vedere come a volte tra i valori che si proclamano, i comportamenti che si contestano, possa emergere tra di loro una distanza così difficile da ignorare. E soprattutto tutto questo viene da parte di una persona che ha fatto dei diritti la propria bandiera politica e quindi proprio per questo dovrebbe sentire ancora più forte il peso della coerenza, anche perché dobbiamo ricordare all'onorevole Salis che i principi hanno valore soprattutto quando vengono messi in pratica, cosa che insomma mi sa che l'onorevole Ilaria Salis si sia un po' dimenticata di farlo, vero? Comunque un abbraccio Roberto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Mabel da Roma. You can say-

0: nuovo, buonasera Poletti. Io ho sempre guardato con disgusto, dico la verità, il soggetto della Salis, perché veramente paladina di cosa? Cioè, una persona solo per questo, lasciamo stare tutto il resto, solo per una persona che ritiene corretta l'occupazione, ovviamente illegale, ha detto tutto. E questa signora è in Parlamento europeo, e me la prendo soprattutto con chi gli ha dato quei voti, non di certo Fratelli d'Italia, assolutamente. Poi il caso di Del Mastro, che fa parte del mio partito, personalmente non ho nulla da nascondere, anzi un po' giustizialista sono. Quindi se una persona veramente dovesse aver sbagliato a dir poco, fuori, via, subito.
1: Buonasera ad Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega.
2: Buonasera dottor Poletti, a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Allora, prima di perché ho visto insomma che ieri sui suoi social si è divertita a dire la sua per bene, prima di chiederle della Salis, le faccio una domanda, perché il governo ha approvato la norma anti-Maranza e quindi i minori saranno imputabili da 14 anni, e Meloni dice chi sbaglia delle proprie azioni deve rispondere, anche i minorenni.
2: E beh, guardi, io da sindaco ho vissuto una situazione con dei minorenni incredibile. Non sono i minorenni come dire ingenui, purtroppo dico rispetto a ciò che è l'idea generale. Mi è successo da sindaco che due minorenni hanno bruciato un parco, hanno sapendo anche quello che facevano, e poi il tribunale dei minori, appunto, siccome non erano imputabili, ha mandato tutto in cavalleria. Non è un gran messaggio neanche per i ragazzi. Quindi questo è un dovere delle istituzioni, cercare di spiegare a tutti qua chi sta dalla parte giusta e chi invece non sta dalla parte giusta, e quello deve pagare, perché è logico che ciò che sta accadendo oggi in Italia è molto molto grave. E i ragazzini di 13, 12, 14 anni che girano con i coltelli, il governo ha provveduto con un decreto molto opportuno, ma quello che colpisce è che questi ragazzi non hanno assolutamente nessun timore di quello che succede, quindi si sentono impuniti. Allora era necessaria una stretta, quindi direi che questa è la strada giusta.
1: E andiamo alla Salis. Lei ieri si è arrabbiata parecchio sui social.
2: Guardi, le devo dire che io la Salis ormai, quando ci incontriamo al Parlamento, a Strasburgo, devo dirle che la stima che abbiamo sempre avuto è sotto zero, ma ci sono stati anche degli episodi all'interno del Parlamento che confermano anche la sua pochezza. In un intervento, ad esempio, che ha fatto in plenaria a Strasburgo, abbiamo cercato di voler interloquire, come è possibile fare, con delle domande, e lei è scappata, è abituata così, lei scappa. Come è scappata quando le hanno la volevano ovviamente processare per mica da poco la contestazione che le fanno, lesioni potenzialmente letali. Quindi è abituata un po' così ad occupare e a definire i carceri razzisti, a prendere sempre posizione contro le forze dell'ordine e a manifestare, magari a vivere facendo finta di no, visto che è vietato, con un collaboratore. Insomma, lei è abituata in questo modo, no? E questa accusa dei due che avevano iniziato a lavorare con lei, che poi lei ha licenziato, dimostrano che insomma questa sinistra, tra l'altro, è anche un po' incoerente, no?
1: Non la sento più, onorevole Cisin.
2: Ecco. Però ha dovuto subire questa condanna, anche perché non ha dichiarato un'abitazione, una residenza. Penso che non facciamo una gran bella figura noi in Europa con una rappresentante di questo tipo.
1: Come andrà?

0: esperienza amministrativa, no? Cioè molti di noi hanno fatto anni e anni di gavetta, studiato, amministrato, io ho fatto il sindaco 10 anni, 29 il tecnico, lei è arrivata lì semplicemente perché è stata accusata di aver spaccato la testa a qualcuno, voglio dire, non è un biglietto da visita, quindi potrà anche organizzarsi, ma non credo che abbia la statura, come dire, etica secondo me, ma neanche diciamo professionale di qualità per riuscire poi a chiudere le vicende sempre come sta cercando di chiudere quella ungherese da cui è scappata.
1: Grazie
0: Grazie a lei.
1: all'onorevole Anna Maria Cisintero, parlamentare della Lega. Presto.
0: A presto e grazie.
1: Saluto Marco Rizzo, già parlamentare. Come va, Rizzo?
2: Bene, bene, bene.
1: Ma
2: Fa caldo, ma va bene.
1: fa caldo, ma va bene. Questa vicenda della Salis.
2: Beh, è un po' l'eterogenesi dei fini. Rappresenta la storia di questa sinistra in cui io non mi riconosco assolutamente più. Guardi, se partiamo dai primordi, pensi che il quartiere dove sono nato, Borgo Vittoria a Torino,
1: Sì.
2: aveva la sede del Partito Comunista di tutta la provincia, in via Chiesa della Salute. Sa cosa c'è oggi?
1: Cosa?
2: Una banca, cioè
1: Ecco.
2: l'Unicredit. Quindi è un
1: Rido
2: po' così.
1: perché, rido
2: Beh, è
1: perché.
2: un sorriso amaro questo, però la sinistra è questa roba qua oggi. E non mi stupisco che una come la Salis, come dire, predichi, bah, non so neanche se predica bene la Salis, io l'ho sentita parlare, questa donna è stata fortunata, io credo che giri con il santino di Orban nel portafoglio, perché se lei non veniva incarcerata in Ungheria e l'Ungheria non era governata da Orban, cioè un nemico dell'Unione Europea, lei non sarebbe diventata parlamentare europea, nessuno avrebbe parlato di lei. Se lei veniva incarcerata in Germania, in Francia, in Spagna, nessuno parlava di lei. Ha avuto la fortuna, perché a volte, come dire, il fattore C conta nella vita delle persone, ha avuto la fortuna di essere incarcerata lì quando governava Orban. E su Orban c'erano tutti gli sguardi di tutta l'Unione Europea che lo voleva, come dire, demonizzare perché era. Non era per i soldi all'Ucraina, per le armi all'Ucraina, amico della Russia. E quindi quello è il motivo per cui la Salis diventa europarlamentare. Io l'ho sentita parlare, ma francamente, in una sezione del Partito Comunista, una così poteva forse aprire e chiudere la porta. Ecco. Questa adesso fa l'europarlamentare. Ma è un
1: Senta,
2: po' l'eterogenesi dei fini che dicevo prima.
1: senta, onorevole Rizzo, è d'accordo con il provvedimento del governo che in buona sostanza permette di rendere imputabili i minori da 14 anni in su?
2: Ma io credo che il tema deve essere anche di cultura. Poi certamente se uno commette dei reati è giusto che paghi. Adesso poi questa specie con i migranti non sai mai neanche che età hanno, dicono di essere minorenne, magari non lo sono. Quindi io credo che nel nostro paese chi delinque deve pagare. Guardi, sono un po' così dubbioso sulla remigrazione per questo motivo. Perché se uno di questi delinquenti se ne va, lo si spedisce fuori, questo può tornare di nuovo dentro. Il tema è che quando delinquono devono finire in galera e lavorare per pagarsi la galera. Questo bisogna fare, bisogna avere più carceri, chiaramente carceri civili, intendiamoci, niente di. Però devono lavorare. E allora se cominciano a finire in galera e a lavorare, qua in Italia succede di tutto, eh. Quel poveraccio del carabiniere è stato ucciso a Roma. Cercello Rega, uno dei due che lo ha preso a coltellate, ha preso 11 anni di galera, ma non l'ha fatta. Sta ai domiciliari in una villa a Fregene con la nonna, il braccialetto elettronico, forse gli serve anche per fare il bagno. E questo è un paese strano, eh? C'è una disarticolazione, una discrezionalità. Quello dà coltellate al carabiniere e finisce ai domiciliari. L'orefice insegue il ladro, no? E si fa l'ergastolo perché uno ha 72 anni che becca 15 anni e si fa l'ergastolo. Poi pensiamo, questa roba della provvisionale poi ai rapinatori mi fa proprio incazzare, lo dico, scusate il termine. Lo sa quanto prende un operaio edile se cade e muore?

0: Sì, ce l'ha detto, 15.000 euro.
1: 12.000 12. Euro. Questi qua prendono, i rapinatori prendono 800.000 euro, ma è una roba folle. Ma che paese è?
0: Grazie. Quindi, a Marco Rizzo. Certe,
1: più carceri e Africa agli africani, nel senso bisogna appoggiare quei regimi che non si fanno depredare dall'Occidente.
0: Grazie. Così onorevole Rizzo. Grazie. Grazie, buona serata. A noi voi. Torniamo per l'ultima parte di programma tra poco.

0: Grande dottor Poletti, questa si chiama prontezza di spirito, perché lei è riuscito a salvare l'onorevole Rizzo, perché avrebbe detto ancora 12.000 euro si prende dall'INPS quando si cade dall'impalcatura INPS anziché INAI. Bravissimo dottor Poletti, complimenti. Beh, è un orario pericoloso, sa questo, perché molti che vengono da lei a quest'ora saranno stanchi. Complimenti di nuovo, bellissima trasmissione. Maria Teresa, un abbraccio.
1: E allora saluto Matteo Allisei, presidente di Più Europa e Radicali Italiani.
2: Eccoci, buonasera a voi.
1: Allora Allisei, sulla vicenda della Salis, che commenta?
2: Ma commento che bisogna fare sempre molta attenzione a fare i paladini di certe battaglie, se poi si entra in contraddizione con le stesse. Se io che faccio la battaglia sui temi legati ai taxi, alle spiagge, poi venissi trovato su una spiaggia a pagare un ombrellone dopo essere stato portato sulla spiaggia da un taxi, sarei un incoerente rispetto alle mie idee. E quindi quando delle persone diventano i paladini di certe battaglie devono fare poi molta attenzione per quanto riguarda il proprio percorso politico istituzionale a non incappare proprio in queste contraddizioni. Salis invece ha dimostrato che poi è molto bello fare certi proclami, ma a livello pratico a volte non si rispettano proprio quelli, quindi
1: Alice, che battaglia sta facendo in questi giorni ancora con i balneari?
2: Assolutamente sì, è un lavoro.
1: Che spiaggia si trova? Che spiaggia la troviamo?
2: Oggi nessuna, ma siamo stati nelle ultime settimane in Campania, siamo stati in particolare a Vico Quense e in altre spiagge nella provincia di Napoli per mostrare situazioni assolutamente inaccettabili, con tornelli per entrare, con divieti con scritto spiaggia privata, richiesta addirittura di pagare anche solo per andare a farsi un bagno. E poi siamo stati anche a Livorno, dove addirittura tutte le spiagge, tutti gli stabilimenti che portano al mare hanno tornelli per entrare e chiedono almeno 7,50 euro anche soltanto per accedere al mare e farsi un bagno anche senza utilizzare nessuna struttura.
1: Ne sentiremo ancora parlare. Grazie Matteo Allisei, presidente Più Europa e Radicali Italiani. Saluto Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori. Questa Salis vi ha delusi?
3: Per niente. La Salis è una gentilissima persona.
1: So che siete amici. So che siete amici.
3: Sì, amici, forse esagerate, amica molto di un mio compagno di Milano, che è anche nel nostro comitato centrale, anche un però dirigente ed è responsabile regionale della Lombardia.
1: Vabbè, si sa fare tutta la cosa. E diciamo, Grisolia, in un minuto, cosa pensa di questa vicenda della condanna della Salis a 300.000 euro?
3: Ma credo che è vergognosa la condanna. Perché, mi scusi, se Salvini scoprisse che in segreto uno dei suoi assistenti appoggia Vannacci, non lo può licenziare. Qui stiamo parlando di politica, non è che la Salis aveva un ristorante. La cosa è che si vuole proprio toccare la ignoranza, per non dire l'imbecillità, della gente. Una persona che ha politica, che ha due assistenti politici, o ha la fiducia, no? Questo è il rischio di un assistente politico, perché normalmente io devo avere la mia fiducia. Quello fa delle pratiche, segue delle pratiche, segue delle cose, sa delle cose anche eventualmente riservate, non credo in questo caso, l'aiuta per la sua attività. Può anche essere che questi fossero magari...
1: Cioè ti dice, è venuto meno il rapporto fiduciario, il politico che ha tutto il diritto di licenziare, quindi lo dirà un giudice.
3: Non c'entra niente con i licenziamenti per causa di lavoro.
1: Va bene.
3: È un lavoro, ma è un lavoro politico.
1: Senta, ho ancora meno di un minuto. Mi dica la prossima iniziativa comunista che fa, perché a me piace sapervi attivi.
3: Guardi, questo sabato e domenica via Zoom, perché qualcuno è fuori, sì, e via dicendo, facciamo il nostro comitato centrale, vediamo un po' tutte le situazioni. E lunedì a Milano, dal consolato pakistano, facciamo un presidio contro la repressione che si sta sviluppando nel Kashmir pakistano, dove abbiamo una forte presenza. È un movimento autonomista totalmente laico, in cui non dirigiamo solo noi, ma noi come trotskisti abbiamo una buona presenza.
1: Grazie Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori. Buona serata, alla prossima.
3: Buona serata a lei Poletti.
1: Grazie. Avete sentito che Grisolia difende la Salis, io difendo il timone delle venti, e quindi lo lascio trasmettere al buon Massardo, che va in onda tra pochissimo. È già pronto Giorgio Berselli, regista di Massardo, che dice vai via, lasciaci spazio, non sforare, che io voglio fare per bene il mio prezioso lavoro. Invece ringrazio, ringrazio, è preziosissimo, scusami, preziosissimo. Ringrazio Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, e vi do l'appuntamento a domani sera dalle 17 alle 20 per l'ultima puntata della stagione, perché poi per una quarantina di giorni me ne starò via, ma sarò ben sostituito.
4: Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 20.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
9: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
9: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare a pieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse, quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
12: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste a bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato L'Unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
9: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone delle venti, l'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme, una buona serata da parte di Francesco Massardo. Sono le 20.07 di questo 23 luglio e questo è il timone delle 20. Siamo pronti a partire e andare avanti insieme per i prossimi 60 minuti. La regia è di Giorgio Berselli e ovviamente siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, tra poco partiamo con la nostra rassegna stampa internazionale che vi porterà soprattutto verso l'America. Donald Trump e le sue dichiarazioni deliranti sull'Iran, dice insomma che è pronto un imminente attacco massiccio, ma ci sono un sacco di novità che arrivano anche sul fronte interno. Intanto è in corso, o meglio sta terminando, la conferenza stampa, diciamo, trasmessa come conferenza stampa, diciamo, la relazione di Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri. Oggi è stata varata la nuova legge antimaranza, così l'hanno voluta chiamare, con Meloni che dice chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche i minorenni, il che è inserito in una settimana in cui dal centrodestra si è continuato a dire che tutto sommato uno anche quando sbaglia, al punto addirittura da ammazzare delle persone, poi in fondo non è più così colpevole, può fare anche un po' sorridere. Vi daremo anche gli ultimi aggiornamenti sul caso a cui avete sicuramente capito mi sto riferendo. Ci sono importantissime novità anche sul caso Fakir, sulla morte di Fakir a Bologna. Un video diffuso dal TG1 mostrerebbe attraverso le bodycam degli agenti un contatto tra la vittima, l'uomo, e un altro cittadino, non un agente, dunque possibile svolta nelle indagini. Insomma, sono tanti temi, come sempre aspettiamo i vostri messaggi, il 334 11 11 622, e noi ripartiamo dalla musica. Zach Hood, questa è la sua Weatherman.

0: Buonasera Massardo. Le follie trampiane continuano. Veramente stiamo arrivando a un punto in cui ormai, cioè, la guerra sembra diventata una routine, giornaliera, quindi deve esserci un cambio di rotta, cioè comunque non se ne può più. Qui non è solo una faccenda dell'ONU, che purtroppo non sta facendo molto in questa direzione, però la comunità internazionale tutta si deve muovere per fermare questo, perché non se ne può più.
1: Il bello è che tra poco il nostro Michele Ceci con la sua copertina ci mostrerà che non avete ancora sentito niente riguardo alle follie dell'imperatore. Ma un paio di notizie prima. Intanto continua a tenere banco in Italia la questione Mario Roggero, ma zitto zitto il petrolio Brent ha superato i $100 al barile, ed è la prima volta dallo scorso maggio. È accaduto oggi. Sappiamo che la quotazione Brent si riferisce al prezzo del petrolio estratto nel mare del Nord, ed è una di quelle che vengono usate più spesso poi per fissare il prezzo nei contratti a livello mondiale. È in crescita il prezzo già da qualche settimana, da quando si è nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, che l'Iran ha richiuso il 12 luglio, e per i timori che il gruppo yemenita degli Houthi, sostenuto dall'Iran, possa bloccare anche quello di Bab el Mandeb, stretto che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, la via marittima più rapida fra Asia ed Europa. Quotazione che era comunque molto aumentata a partire dall'inizio della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran a fine febbraio, e che ha delle ripercussioni anche su tutti noi, ma a quanto pare fa molto più comodo parlare di Mario Roggero. Oggi non ci occuperemo, come spesso facciamo, del tema, ma devo assolutamente leggervi la perla di Matteo Salvini, una, devo dire, delle migliori degli ultimi tempi, riguardo alla possibile candidatura di Mario Roggero, che non è possibile perché appunto è stato condannato, e anche se venisse graziato non sarebbe candidabile, perché la grazia agisce appunto sulla pena ma non sulla condanna, anzi chiedere e ottenere la grazia significa di fatto ammettere di essere colpevole, in realtà forse questo non l'hanno detto al gioielliere. Salvini dice comunque, l'ho detto e lo ribadisco, ritengo Mario Roggero un uomo per bene che ha lavorato onestamente tutta la sua vita, che non merita di stare in carcere, e se fosse possibile lo candiderei senza alcuna esitazione. Per questo lo ripeto, la Lega è disposta a valutarne la candidatura. Valutare, dice Salvini, la legge lo impedisce, dicono alcuni, che poi non è che dicono alcuni, la legge lo impedisce, punto. È quasi impossibile, dicono altri. Bene, dice Salvini, anche solo se ci fosse una possibilità su 1 milione, la Lega è disposta a prenderla in considerazione. Beh, a questo punto poteva valutare anche di candidare, non saprei, Almirante o Bossi. Certo, qualcuno farà notare, essendo scomparsi non sono candidabili, ma se ci fosse anche solo una possibilità su 1 milione che risorgano, sono benvenuti anche loro, premesso che poi va a finire che se lo candida davvero poi Roggero si fonda un partito suo e toglie voti alla Lega, insomma, cosa passa al convento in queste sere. Ma torniamo al nostro Donald Trump. Oggi torniamo a parlare anche della sua special relationship, quella che un tempo legava gli Stati Uniti alla Gran Bretagna, che invece per Trump vale solo per Gianni Infantino, che già è presidente della FIFA, ma a quanto pare ha messo nel mirino un posto un po' più alto. Sentite la copertina di Michele Ceci.
2: Buonasera Francesco, è l'ultima geniale idea di Donald Trump, candidare Gianni Infantino a segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, che non è esattamente il più autorevole dei quotidiani americani, ma non è neanche il più lontano dalla Casa Bianca, sarebbe questa la degna conclusione della telenovela calcistico-politica e affaristica che ha visto il manager svizzero di 56 anni molto spesso al telefono con il tycoon durante i mondiali di calcio. Come dimenticare la squalifica congelata al calciatore statunitense Folarin Balogun? E che dire della gestione dei visti al mondiale, con il respingimento di un arbitro somalo importante fra i migliori al mondo come Omar Artan? Dal 2018 Infantino ha fatto più volte visita alla Casa Bianca e ha accompagnato Trump laddove, almeno nelle premesse, si sarebbero dovute decidere le sorti di conflitti importantissimi come alla cerimonia di firma degli accordi di Abramo o più recentemente a Sharm el Sheikh per il memorandum sul futuro di Gaza, che poi è rapidamente caduta nel dimenticatoio. Insomma, davvero una coppia del gol. C'è naturalmente una rete di influenze tenuta insieme dall'arte del business, anche se, a differenza del segretario generale del Palazzo di Vetro, l'incarico di governo della FIFA non è affatto cerimoniale. Anche una differenza che parrebbe ovvia in termini di influenza sul mondo della politica e della diplomazia rimane tutta da verificare. D'altronde appartiene già alla storia la riunione dell'Assemblea Generale presieduta niente po' di meno che da Melania Trump. Ma c'è di più, perché la FIFA ha 211 paesi membri contro i 193 delle Nazioni Unite, che a 81 anni dalla loro fondazione galleggiano in stato di povertà assoluta e semiparalisi politica. La FIFA esiste invece dal 1902 ed economicamente non se la passa affatto male. Per il Gianni Furioso basterebbe anche il quarto mandato alla guida della federazione internazionale, che secondo il Guardian potrebbe avvenire quasi all'unanimità, che lo porterebbe a superare il mandato di Sepp Blatter, che rassegnò le dimissioni dopo 17 anni a seguito di un blitz dell'FBI culminato con l'arresto dell'intero comitato esecutivo, e ad avvicinarsi a quello di Joao Averlange, caduto nella morsa della corruzione. Ma il Palazzo di Vetro chiama. A proposito, accanto al favore certo dell'Arabia Saudita, varrà pure il voto della Francia, che si candida a ospitare il Mondiale 2038. E anche la Russia di Putin direbbe sì. Solo casualmente, Infantino aveva detto giusto qualche giorno prima che l'esclusione di Mosca dai tornei di calcio ha creato solo odio e va rivista. A te la linea, Francesco.
1: E grazie a Michele Ceci. Insomma, ripeto, in tempi normali l'avremmo considerata così, forse un pesce d'aprile, ma visti i tempi che passano, possiamo assolutamente escludere che sia così. E allora vedremo tutti gli aggiornamenti. Tra poco torniamo a parlare di Trump, delle sue ultime dichiarazioni rispetto all'Iran, ma anche insomma delle dichiarazioni che sono arrivate in seno alla sua amministrazione sui costi esorbitanti di questo conflitto da lui stesso avviato. La musica adesso, ripartiamo con Sir Paul McCartney, questa è Come Inside.

0: una domanda un po' iconica. Cosa succederebbe se Infantino venisse mandato all'ONU? Raddoppierebbe il numero di nazioni che ne fanno parte?
1: Eh sì, si può prendere anche sul ridere ovviamente la notizia che vi abbiamo dato poco fa di una possibile candidatura di Infantino alla guida dell'ONU, vista la sua tendenza ad aumentare le partecipanti ai mondiali di calcio. Chissà cosa dobbiamo aspettarci. Chi invece punta più forse a diminuirli i paesi in causa è il sempre più fuori controllo Donald Trump, che sta valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. E si dice vicino a prendere una decisione, siamo pronti. Così Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva, una tattica che abbiamo visto più volte, ma che fa venire i brividi, insomma, se pensiamo con quale leggerezza oggi si può parlare di un conflitto e soprattutto delle sue parti più complicate e devastanti. In collegamento con noi il professor Mario Del Pero, insegna storia internazionale a Sciences Po Parigi, è specialista di storia americana, senior research fellow dell'ISPI e autore di Buio americano, edito dal Mulino. Professore, intanto buonasera, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a voi, buonasera, grazie.
1: E siamo forse sull'orlo di un'ulteriore escalation, mentre continua, ecco, imperterrita questa sensazione che Donald Trump viva in un mondo tutto suo, annuncia un possibile superattacco a poche ore dalla prima relazione, diciamo, semiufficiale sul costo di questo conflitto dalle casse americane, un costo ovviamente esorbitante. Cosa possiamo dire? Dobbiamo ancora una volta differenziare le parole di Trump dai fatti o non è così?
2: Ma le parole non sempre corrispondono alle conseguenze paventate e minacciate. In un certo momento, qualche settimana fa, qualche mese fa, Trump prospettò il ritorno all'età della pietra per l'Iran, e poi ci furono una serie di azioni mirate e pesanti, ma non ci fu un bombardamento massiccio. Addirittura quelle parole lì lasciavano intravedere la possibilità che si ricorresse alle stesse armi nucleari. Quindi Trump minaccia, lo fa come suo solito, lo fa con questi toni, anche perché la guerra non è andata come presupponeva e come aveva promesso sarebbe andato. Adesso il costo del petrolio è tornato sopra i $100, noi andiamo alle pompe di benzina e ce ne accorgiamo immediatamente, soprattutto chi di noi ha un'auto che va a diesel, ma questi costi della guerra finiscono anche direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi, e il malcontento, il malessere per questa guerra e le sue conseguenze, appunto i suoi costi, sta crescendo anche negli stessi Stati Uniti.
1: L'ha stupita la dichiarazione di Trump di qualche giorno fa sulle possibili violazioni della Cina da parte del voto, della regolarità del voto in America, che molti hanno interpretato come dire come un maniavantismo, ecco, sulle midterm elections?
2: Nulla ci può sorprendere di quello che dice Trump, spesso e volentieri, appunto, come diceva lei, è del tutto quel che dice è totalmente scollegato dalla realtà. Non mi aspettavo che una discussione sulle elezioni, sulle possibili frodi elettorali, sull'inquinamento sistematico delle corrette procedure di voto negli Stati Uniti fosse trascinata alla Cina stessa. Questa è una novità, però è una novità funzionale a una narrazione antica che Trump ripropone in continuazione, ed è una narrazione atta a delegittimare il processo elettorale, a delegittimarlo preventivamente per dire, come poi Trump ha esplicitamente fatto, che non è concepibile una sconfitta di Trump e dei repubblicani se non attraverso dei brogli elettorali diffusi. Lui l'ha detto anche nel discorso, l'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, i democratici possono vincere solo barando, in una certa misura il discorso dell'altro giorno ha trascinato la Cina dentro la discussione, questo è un elemento di novità, ma appunto ha messo questo elemento di novità al servizio di una narrazione antica e tradizionale che mira a delegittimare preventivamente il voto di novembre.
1: Ecco, le chiedo per concludere, insomma, non è certamente la notizia più importante della settimana, però anche il simbolismo, diciamo, vuole la sua parte in politica. Donald Trump che è stato un po' maltrattato, tra virgolette, diciamo, preso in giro dalla Spagna, ad esempio, sia politicamente che sportivamente, dopo la finale dei campionati del mondo, è un po' l'immagine di un Trump che però fa un po' meno paura, perché adesso anche gli ex alleati, diciamo, lo prendono molto meno sul serio. Chissà, magari un consiglio anche per l'Italia. Qualcosa è cambiato?
2: Qualcosa è cambiato da gennaio in poi nella posizione dell'Europa verso gli Stati Uniti, un'Europa che ha fatto fronte comune, Italia inclusa, su più questioni, dalla Groenlandia a quella più recente, appunto, della guerra con l'Iran. Quindi sì, c'è un'Europa che, diciamo così, è meno accondiscendente, è meno passiva. Ha fatto specie, a me come a lei, vedere, no, le immagini dei giocatori spagnoli che con tatto accompagnano Trump fuori dalla foto, fuori dal podio. Dopodiché Trump deve continuare a far paura per quel che dice, per quel che fa, e perché colui che dice, che fa queste cose, rimane il leader politico più potente e influente del mondo.
1: C'è in conclusione il tema ICE, che è tornato sull'agenda, intanto anche la denuncia del Messico, che ha denunciato maltrattamenti verso alcuni, insomma, messicani all'interno degli Stati Uniti, e poi la questione, appunto, degli ultimi casi purtroppo di omicidio. Era stato, come dire, l'altro grande motivo, oltre alla guerra, della poca fiducia nei confronti di Trump, anche del suo elettorato, un'altra brutta gatta da pelare, diciamo.
2: Sì, l'ICE da metà a fine giugno ha rilanciato una politica molto aggressiva di arresti, rastrellamenti, espulsioni, e nel farlo ovviamente ha rilanciato una dimensione di violenza che non si vedeva da gennaio scorso, da Minneapolis. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto forse per galvanizzare l'elettorato di Trump in prospettiva. Novembre, io credo, l'ha fatto più di tutto per intimidire. È funzionale a intimidire un pezzo di popolazione americana, è funzionale a intimidire magari i cittadini che hanno acquisito recentemente la cittadinanza. Ci sono tanti ispanici, tantissimi messicani e centroamericani. Intimidirli per cosa? Per costringerli a stare lontani dalle urne in novembre. Ci sono un cittadino messicano di El Paso, cittadino statunitense di El Paso, di origine messicana, so che l'ICE gravita attorno a un seggio elettorale, e purtroppo questo accadrà in novembre. Magari in quel seggio elettorale preferisco non recarmi, né io né la mia famiglia.
1: Eh sì, è così, la campagna elettorale si fa così, nei tempi del buio americano, diciamo, per citare il libro del professor Mario Del Pero, che è stato nostro ospite, che ringrazio per essere stato con noi questa sera. Ci sono ovviamente anche molte notizie che ci riporteranno tra pochissimo sul fronte interno, a partire dalle indagini sulla morte di Fakir, che diventa ovviamente anche caso politico. Rimanete con noi, una breve sosta e poi rientriamo qui al timone.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
7: E allora eccoci di nuovo insieme, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20, sono le 20.34, la regia è di Giorgio Berselli qui su Giornale Radio. Allora avanti insieme fino alle 21 a fornire il perfetto punto di transizione tra la cronaca internazionale e quella interna, le parole di pochi minuti fa del ministro Crosetto che dice: spero che con gli attacchi americani l'Iran non allarghi la guerra, che è una speranza alla quale ovviamente ci uniamo, però verrebbe da dire è più facile che non succeda nel caso contrario. Ecco, la guerra è ripresa per la volontà di una parte dell'Iran, dice Crosetto, e adesso occorre ricercare di ritornare alla possibilità di costruire una tregua, che in questo momento mi sembra molto lontana. Noi non possiamo che osservare, dice, sperando che non si allarghi al di là del perimetro a cui si era già allargata l'altra volta, lo sa bene Crosetto, ma non mi stupirebbe che di fronte agli attacchi da parte degli Stati Uniti non possano decidere di allargarla il più possibile, perché dice l'obiettivo dell'Iran è creare il caos maggiore, ogni giorno perdono più possibilità di farlo ma continuano a conservarne alcune. Così il nostro ministro della difesa a margine di un evento di Confagricoltura a Roma e si riferisce ovviamente alle parole di Donald Trump, che sarebbe pronto a sferrare un massiccio attacco sull'Iran nella notte. Vedremo, ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti con la nostra programmazione qui su Giornale Radio. Ripartiamo dalla cronaca e dall'attualità con la politica in primo piano tra pochissimo. I Linkin Park in arrivo, intanto per ripartire dalla musica qui su Giornale Radio. Poi dobbiamo parlare degli ultimi video, delle ultime aggiornamenti delle indagini sulla morte di Fakir. Ci ascoltiamo intanto Shadow of the Day e poi rientriamo qui al timone.

0: E allora eccoci, rientriamo qui al timone delle 20 e rientriamo anche in Italia con la pagina politica, che però riparte soprattutto dagli ultimi aggiornamenti da Bologna. Al TG1 diffuso un video dalla bodycam di un agente, parliamo ovviamente della morte di Fakir, che vede un contatto tra la vittima e un'altra persona. Il legale dei poliziotti riferisce: a quel punto sono dovuti intervenire, ed è la moglie a continuare a chiedere ovviamente giustizia per quanto avvenuto. Le indagini insomma proseguono e potrebbero essere giunte però anche a un momento di svolta. In collegamento con noi l'onorevole, la senatrice Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra. Intanto grazie per essere con noi e buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, sono ancora giorni in cui il silenzio e l'attesa chiaramente del risultato delle indagini è assolutamente preferibile, ma ovviamente la bufera politica era già iniziata anche con le manifestazioni di Bologna, quindi ripartirei insomma da lì. È un caso che ne ha risvegliati tanti altri, ovviamente si aspettava un po' più di responsabilità, diciamo, detto che ormai ne parliamo col senno di poi.
1: Rispetto alla manifestazione?
0: Rispetto al post, sì, alla manifestazione, a chi accusa che la manifestazione abbia innescato, incendiato.
1: Diciamo che partiamo con il piede sbagliato. Nel momento in cui stiamo parlando della morte di Abderrahim, perché mi piace chiamarlo con il suo nome piuttosto che con il cognome, perché per me è molto importante come dire, evitare di spersonalizzare le vittime. Certo. Parlare oggi, la prima domanda che mi fate è... Yes, diciamo, è sulla manifestazione, direi che già non ci siamo.
0: No, sul fatto se la manifestazione nella posizione, diciamo, di alcuni esponenti del centrodestra sia stata un'occasione per infiammare uno scenario e poi portare alla violenza. Questa
1: allora,
0: la
1: manifestazione intanto nasce con... diciamo con un principio molto nobile del sindaco, che ringrazio per aver voluto dimostrare la sua vicinanza, la sua solidarietà, il suo sostegno alla famiglia di Abderrahim, che è la vera e la sola vittima in tutto questo. Poi ovviamente, come da copione, le vittime nell'immaginario collettivo diventano altre, però diciamo che a casa mia il morto è lui, per parlare proprio con termini semplici. Certo. E quindi torniamo un attimo sulla questione. Io credo che quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore, è grave, ma ripeto, è un film già visto, lo vediamo in ogni circostanza in cui per delle morti sono coinvolte le forze dell'ordine. Faccio una premessa. Io sono estremamente vicina alle forze dell'ordine, ma nonostante io venga puntualmente definita il partito antipolizia, e forse proprio per questo mi faccio carico di queste battaglie, perché voglio credere e sono convinta che la stragrande maggioranza di tutti loro non vogliono essere accomunati nell'immaginario collettivo alle persone che commettono chiaramente degli errori. E gli errori si vedono evidentemente in quel video, che nessuno può negare. E questo non è che lo dice Ilaria Cucchi. Allora, quelle manovre non vanno fatte, non vanno fatte. E non lo dico io, lo dice la CEDU, per esempio, in una recente sentenza in cui condanna l'Italia per il caso Magherini.
0: Sì.
1: E quindi io mi meraviglio che... inizi a parlare di altro. Questo lo si fa sempre, ma guardate, lo si faceva anche 17 anni fa per la morte di mio fratello, per distogliere l'attenzione da qual è il vero tema, perché oggi si sta parlando delle manifestazioni. Ovviamente io sono la prima a condannare duramente chi risponde alla violenza con la violenza, non è così che si deve fare, e questo non può essere assolutamente tollerato. Però ricordiamoci qual è il vero problema, qual è la questione. Sono i manifestanti o sono, per esempio, i vari esponenti del governo che stanno praticamente fissi nella stanza degli uffici del questore, alla presenza del prefetto, tra l'altro? Non possiamo pensare che questo sia inopportuno? Praticamente è diventata un'altra sede di partito.
0: Ecco, le chiedo anche a proposito poi del video, ma anche di quello che aveva preceduto, e in qualche modo continua a essere la richiesta attraverso anche l'avvocato Fabio Anselmo sul caso di Abderrahim Fakir, che ne rappresenta ovviamente i familiari. Ha detto che le indagini dovrebbero essere fatte da un corpo autonomo e allora, non dallo stesso a cui appartengono le persone coinvolte. Qual è la sua posizione
1: anche,
0: su questo?
1: Anche su questo. Ovviamente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha duramente condannati, sempre nella stessa sentenza di gennaio 2026 per il caso Magherini, perché è ovvio che le indagini non possono essere eseguite esatto dallo stesso corpo. Su questo tra l'altro io ho anche presentato un disegno di legge che giace negli uffici del Senato.
0: Che crede adesso potrebbe essere, diciamo, rispolverato, detto che non, come dire, se ne torna a parlare purtroppo sempre dopo che succedono i fatti e mai con una proposta vera, però anche da questo punto di vista c'è una certa tendenza, possiamo dire, da parte delle stesse forze di polizia, ma anche da esponenti politici, all'autoprotezione, che è qualcosa di molto sensibile, perché riteniamo insomma che lo Stato dovrebbe essere trasparente.
1: Questo è qualcosa di pericolosissimo. Domandiamoci cosa pensa il cittadino comune se ogni volta si inizia questo puntuale spirito di corpo. Il cittadino comune si trova disarmato. Se la questura di Bologna diventa un luogo di ritrovo di parlamentari e le indagini, appunto, come diceva

0: c'è un caso, come dire, di trattamento dispari in questo caso. Diciamo che da questo punto di vista, ecco, la Premier Meloni è stata la prima a cercare di essere bipartisan, però in un modo che non tutti hanno trovato accettabile, di dire c'è una vittima e prima di tutto bisogna trovare la verità, ma al tempo stesso non vanno attaccate le forze dell'ordine, che, come dire, è ovvio, al massimo vanno attaccate quelle forze dell'ordine se avranno sbagliato.
1: Esattamente, partiamo da un principio molto semplice. Questa non è una questione di corpo, di corporazione, è una questione di persone che hanno sbagliato. E quell'errore è costato la vita di una persona. Noi non possiamo far finta di niente, non possiamo voltarci dall'altra parte. È chiaro che tutti noi abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine, ma forse avremmo ancora più fiducia nel momento in cui i loro stessi colleghi, i sindacati, per esempio, che puntualmente entrano a gamba tesa in queste situazioni, prendessero una seria presa posizione e si schierassero dalla parte della vittima. Guardi, io sono molto. Io le posso dire adesso quello che succederà. Succederà che domani, se non erro, si svolgerà l'autopsia. Sì. Finirà che Abderrahim sarà morto di suo. Scommettiamo?
0: È come dire, un finale che ci auguriamo non sia scontato. L'ipotesi delle mele marce, che immagino verrà tirata fuori nel caso venissero provate invece delle responsabilità, le sembra una retorica che regge del tutto.
1: Ma guardi, io faccio fatica. Io ho sempre sostenuto questo principio delle mele marce, ma faccio sempre più fatica a crederci. Perché ogni volta si ripete lo stesso film, ogni volta vengono prese a prescindere, poi si accusa me di farlo, ma in realtà da parte della politica, degli esponenti politici di maggioranza, vengono prese immediatamente delle prese di posizione chiare. Vedete cos'è quello? Un avviso ai naviganti. Ve lo ricordate nell'ottobre del 2009 quando morì mio fratello? L'allora ministro della difesa Ignazio La Russa, senza sapere né leggere né scrivere, dichiarò poche ore dopo la sua morte davanti a tutte le telecamere nazionali: non so nulla sull'accaduto, ma giuro sull'onorabilità dei carabinieri. Sappiamo benissimo quando andrà a finire quel processo, quindi io mi chiedo, la politica potrebbe star fuori da tutto questo? E invece noi assistiamo in queste ore a sfilate di tutti i vari parlamentari nell'ufficio del questore alla presenza del prefetto, negli stessi uffici dove si svolgono le indagini.
0: Chiaro, ed è da quel luogo, insomma, che partono poi le proteste dei familiari, diciamo, che sul caso che citava ha seguito anche quello, fortunatamente diciamo poi risolto dalla verità, ma del caso di Rogoredo. Anche in quel caso il ministro Salvini disse subito: sto con gli agenti prima di aspettare le indagini. È una lezione che forse bisognerebbe imparare meglio. Io ringrazio l'onorevole Ilaria Cucchi per essere stata con noi questa sera per la pagina politica, che purtroppo non è solo di politica ma è anche di cronaca, di un racconto che è in aggiornamento, ve li daremo anche nel corso delle prossime ore, la musica, e poi noi ripartiamo dall'Ungheria, dove è in corso uno smantellamento di un sistema Orban che dalla televisione pubblica alle leggi vede coinvolto ovviamente il primo ministro Peter Magyar. Intanto Franz Ferdinand su Giornale Radio con Build It Up.

0: Counselor. E allora il finale di questa puntata del Timone delle Venti ci porta verso l'Ungheria, dove prosegue l'opera di smantellamento del cosiddetto sistema Orbán da parte del nuovo primo ministro Magyar, nuovo ormai insomma per modo di dire, che ha avuto forse l'episodio più curioso intorno a quel che è accaduto alla televisione pubblica ungherese, che di fatto con un messaggio di scuse rivolto al pubblico ha ammesso di aver mentito per anni per fare propaganda governativa. In collegamento con noi abbiamo il professor Stefano Bottoni, che insegna storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze, è stato anche ricercatore presso l'Accademia Ungherese delle Scienze ed è autore di Orbán, un despota in Europa, e anche del libro L'Ungheria dagli Asburgo a Viktor Orbán, il passato come prigione. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Ecco, come dire, questo forse è l'esempio più plastico, qualcuno potrebbe quasi definirlo altrettanto propagandistico, se vogliamo, di uno smantellamento che però ci fa capire quanto Orbán e l'urbanismo si fosse inserito ormai in ogni settore, quello dell'informazione in particolare in Ungheria. Insomma, non è un percorso facile quello di Péter Magyar. Cosa sta accadendo in Ungheria negli ultimi mesi? Si sta smantellando un sistema?
1: Sì, quella che è successa a partire dal 12 aprile del 2026 è stata definita una rivoluzione elettorale o una rivoluzione pacifica, è sicuramente molto di più di un semplice processo elettorale, è una transizione di sistema, con tutte le difficoltà e a volte anche le contraddizioni delle transizioni sistemiche. L'ultima volta che l'Ungheria e l'Europa centro-orientale avevano vissuto un processo simile era stato intorno al 1989-90. Qui però l'Ungheria è da sola, deve transitare da sola, non ci sono modelli di riferimento di passaggio da un sistema che era nato come più o meno democratico, quello di Orbán, e poi ha pervertito la democrazia dall'interno, trasformandola in un sistema che possiamo definire ibrido, autoritario, molto corrotto, e allo stesso tempo, e questo è l'elemento scandaloso, all'interno dell'Unione Europea e della NATO, quindi dei meccanismi euroatlantici, quindi non una dittatura come quella di Putin, Lukashenko, eccetera, ma un sistema che è stato riconosciuto praticamente fino all'ultimo istante come più o meno legittimo anche dai partner europei. Quindi quello che sta succedendo per esempio nel mondo dei media attraverso questo curioso episodio è un sintomo in realtà molto, molto profondo e molto drammatico. Noi dobbiamo immaginare un sistema di pubblico dei media che costava, tra l'altro, e questo è importante da ricordare, più o meno 500 milioni di euro l'anno, cioè questo costava ai contribuenti ungheresi, a tutti i contribuenti ungheresi, questo immenso conglomerato pubblico al quale si aggiungeva attraverso questa immensa rete di fondazioni che si chiamava Cashma dal 2018 un sistema che raccoglieva circa 500 outlet che potevano essere quotidiani nazionali, quotidiani locali, radio, televisioni, portali online, settimanali, eccetera. Tutto questo conglomerato pubblico e formalmente privato diffondeva esattamente lo stesso messaggio, quindi era veramente il mondo realizzato del Grande Fratello in un paese dell'Unione Europea. Che cosa succede? I vertici della televisione e della radio pubblica sono stati naturalmente azzerati, naturalmente c'è anche un processo di ristrutturazione che è molto doloroso, uscendo di metafora, migliaia di persone stanno perdendo o hanno già perso il posto di lavoro, però queste persone sono persone che hanno lavorato come propagandisti per anni.
0: Sì, erano diciamo assunte il rischio, si potrebbe
1: assolutamente
0: dire.
1: Assolutamente il rischio di impresa, anche di sapere perfettamente che cosa stavano facendo. Quindi questo è anche un paese che dolorosamente si mette allo specchio. Quando c'è un sistema,
0: c'è anche il lato, scusi se la interrompo, anche il lato del pubblico, credo, no? Nel senso che insomma, per quanto Orbán avesse dei metodi, ecco, non propriamente democratici, era un pubblico, un elettorato dal suo punto di vista che lo seguiva. È stato anche lanciato un nuovo canale da parte di Orbán che non sta mollando la presa, questo credo sia giusto specificarlo. È un percorso insomma lungo anche di convincimento, forse, di una parte di ungheresi che tutto sommato si erano un po' assuefatti a questo sistema.
1: Allora, Orban è stato ed è in parte ancora sicuramente popolare, cioè quando noi diciamo che Fidesz è stata per 15 anni o anche più la più grande minoranza del paese, va sottolineato anche il termine la più grande minoranza, cioè il più grande e importante gruppo politico organizzato, guidato in modo centralizzato da un leader unanimemente riconosciuto dalla sua comunità. Oggi questo si sta spezzando, non soltanto nei sondaggi d'opinione abbiamo cifre quasi imbarazzanti, il partito di Moglia Artista è intorno al 70-75% dei consensi virtuali, Fidesz è intorno al 18-20%, per cui si è creata una situazione anche in questo caso molto rara in un contesto democratico di un partito, quindi questa luna di miele è ancora in pieno svolgimento, ma soprattutto, e questo è un dato molto importante, Orban sta lottando per la sua sopravvivenza politica, ma soprattutto, e questo è importante, per non finire in prigione. Cioè la prigione gli è stata esplicitamente promessa da parte del nuovo primo ministro per una serie di reati, alcuni assolutamente concreti sui quali si sta già indagando. La cosa più importante naturalmente è il convoglio ucraino bloccato l'anno scorso con metodi da far west nel centro di Budapest. Questo convoglio conteneva decine di milioni di euro in contanti, lingotti d'oro, era un carico regolare che veniva effettuato, un trasporto che veniva effettuato fra Vienna, fra l'Austria e l'Ucraina via Ungheria, e qui ci sono probabilmente già, ci saranno fra poco gli estremi per un avviso di garanzia, e fondamentalmente il fatto che Viktor Orban sia andato ora negli Stati Uniti e abbia incontrato, contrariamente a quanto era stato detto in anticipo, anche esponenti del Dipartimento di Stato, quindi una visita privata ma non solo, questo segnala il fatto che lo stesso Viktor Orban naturalmente si sta cercando di preparare
0: il pericolo,
1: un
0: diciamo,
1: futuro assolutamente è chiaro, il pericolo. Lui ha capito benissimo che è partita la stagione di caccia. L'esempio della Tangentopoli italiana 1992-93 è stato esplicitamente fatto da esponenti di Tiso, da intellettuali, da diplomatici, cioè il come si smantella un regime politico dall'interno,
0: usando così, la diciamo che abbiamo fatto,
1: usando la leva
0: abbiamo
1: della
0: fatto
1: corruzione.
0: Scuola, ci potremmo dire.
1: La differenza è una: in Italia questa rivoluzione giudiziaria partì dalle procure. In Ungheria le procure sono state fra i primi uffici statali ad essere conquistati da Orban nel 2010. Quindi in questo momento gli arresti non stanno partendo perché il procuratore generale, che si è dimesso due giorni fa, era ovviamente un elemento di blocco. Una volta che questi elementi di blocco vengono rimossi, naturalmente anche Viktor Orban e molti degli esponenti del suo sistema sanno che li aspetta una stagione giudiziaria.
0: Una stagione di caccia prolungata, diciamo così. Beh, insomma, è molto interessante aver ricostruito cosa sta accadendo in un paese davvero una svolta storica, fortunatamente passata dal voto, ma non per questo meno rivoluzionaria. Direi, ringrazio molto il professor Stefano Bottoni per essere stato con noi, averci raccontato gli ultimi dettagli. Siamo veramente in chiusura, quindi io ringrazio Giorgio Perselli in regia e Michele Ceci in redazione, e vi do appuntamento a domani per un'altra puntata del nostro Timone delle 20, come sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo, l'augurio di una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21.
2: Giornale Radio News.
3: Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con la famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: La cardiochirurgia è una delle frontiere più avanzate della medicina, dove le tecniche si sono evolute, gli interventi sono diventati più precisi e meno invasivi e le possibilità di cura si sono ampliate in modo significativo. Eppure, nonostante questi progressi, le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di morte responsabili di oltre il 30% dei decessi totali, circa 220-230.000 l'anno. Le principali forme includono la cardiopatia ischemica, quindi l'infarto, e le malattie cerebrovascolari, l'ictus, che colpiscono maggiormente le donne con un impatto maggiore nel sud Italia. Sempre più spesso il problema delle patologie vascolari è causato da una qualche forma di ritardo nella diagnosi, nell'accesso alle cure, nella consapevolezza dei sintomi. Ed è proprio in questo spazio che si gioca una partita decisiva. Accanto alla dimensione clinica del problema emerge un altro tema, quello dell'organizzazione del sistema sanitario e della capacità di accompagnare il paziente lungo un percorso chiaro, tempestivo e appropriato. Ma c'è anche un livello ancora più vicino alla vita quotidiana che riguarda ciascuno di noi. Riconoscere i segnali, capire quando intervenire e non sottovalutare i campanelli d'allarme può fare la differenza tanto quanto una sala operatoria all'avanguardia, perché la cura non inizia in ospedale ma inizia molto prima e spesso passa da scelte, da attenzioni e da decisioni che possiamo prendere noi ogni giorno. Il professor Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico Gemelli, sarà con noi tra poco. Intanto vi do il nostro numero 334 11 11 622, il numero per i vostri messaggi sul tema. Io sono Vicky Mangone, benvenuti a Check Up.

0: Negli ultimi anni la cardiochirurgia ha fatto passi avanti importanti, cambiando radicalmente l'approccio a molte patologie cardiache, interventi sempre più mirati, tecnologie innovative e una maggiore personalizzazione delle cure hanno migliorato la qualità e l'aspettativa di vita dei pazienti. Tuttavia, questi progressi si confrontano con una realtà complessa in cui le malattie cardiovascolari restano molto diffuse e spesso arrivano all'attenzione dei medici purtroppo in fase avanzata, a volte troppo tardi. Professor Massimo Massetti, cardiochirurgo al Policlinico Gemelli, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, professor Massetti, vediamo i principali cambiamenti nella cardiochirurgia degli ultimi anni. In che modo la tecnologia ha trasformato gli interventi sul cuore?
1: No, innanzitutto bisogna ricordare che il cuore è sostanzialmente una pompa idraulica e quindi con il tempo va soggetta ad usura. E oggi viviamo più a lungo e questo è un aspetto positivo, quindi siamo confrontati a un invecchiamento progressivo della popolazione. Quindi quando si invecchia, come tutte le macchine, ovviamente andando incontro ad usura, e le patologie cardiovascolari quindi trovano qui la ragione principale del fatto che non sono diminuite con il progresso della medicina, ma rimangono stabili e purtroppo rappresentano un grosso problema da un punto di vista medico. Ora, ovviamente queste malattie si curano con le terapie dalle più semplici alle più complicate, quindi all'inizio c'è uno spazio per la prevenzione, per la terapia farmacologica, poi per le terapie interventistiche e poi anche con le terapie chirurgiche. E qui entra in gioco, certo, la cardiochirurgia, che in tanti decenni in cui si è sviluppata, anche questa ha fatto molti progressi. Oggi curiamo queste malattie sostanzialmente idrauliche, no, strutturali, che colpiscono questo organo meraviglioso attraverso delle tecnologie, delle strategie che ci permettono di risolvere o di curare con efficacia molte malattie che fino a qualche anno fa invece erano diciamo inattaccabili, proprio per la fragilità dei pazienti, perché erano molto anziani e perché il traumatismo di un intervento a cuore aperto non permetteva di trattarli.
0: Ma possiamo definirla una chirurgia meno invasiva rispetto al passato?
1: Sì, direi che non è soltanto meno invasiva, ma è anche più personalizzata e tra virgolette fisiologica. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi quando ci troviamo di fronte a una persona che, anche se è anziana, che ha tante altre malattie, quello che noi facciamo una stratificazione del rischio, cioè capiamo diciamo quanto questa persona è vulnerabile e può sopportare un intervento a cuore aperto. Dopodiché lo prepariamo queste persone sul piano fisico, sul piano diciamo della attività respiratoria, lo motiviamo, quindi tutto questo rappresenta quello che noi chiamiamo la pre-habilitation, cioè lo stesso approccio che noi utilizziamo in riabilitazione, cioè dopo un intervento, lo applichiamo prima, e così prepariamo i pazienti come fossero degli atleti alla competizione. Questa competizione è un intervento che viene realizzato con tecniche e strategie minimo invasive, quindi oggi operiamo al cuore attraverso cicatrici di pochi centimetri, e quindi il recupero più veloce, il ritorno a una vita normale più facilitato. Ecco, questo è tutto il progresso che abbiamo fatto.
0: È un lavoro di squadra, è un lavoro che viene fatto con vari specialisti, proprio anche poi, anche dopo, nella gestione del paziente.
1: Assolutamente, l'approccio è multispecialistico e multidisciplinare, vuol dire che ci sono cardiologi, fisiatri, anestesisti, medici interni. Tutte queste persone si ruotano intorno al paziente, il paziente attraverso un percorso di cura, e oggi addirittura questa logica di mettere il paziente con il suo problema di salute al centro diciamo è oggetto fatto di interesse anche da un punto di vista organizzativo, tant'è che noi stiamo per realizzare il primo ospedale del futuro sulla tematica cardiovascolare, che risponde proprio a questo principio, cioè il paziente con il problema di salute è al centro delle cure, e su questo noi costruiremo un ospedale proprio da un punto di vista urbanistico, cioè costruendo reparti e strutture che sono pensate, progettate, realizzate su questo nuovo modo di curare.
0: Interessantissimo. Ma come sono migliorati i risultati in termini di sopravvivenza e di qualità della vita?
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto gli indicatori più forti sono quelli legati alla sopravvivenza o quantomeno a mortalità. Oggi diciamo quel rischio di non superare un intervento si è ridotto tantissimo, perché poi lo possiamo anche prevedere e quindi anche accettare quando operiamo un paziente ad alto rischio. Ma poi soprattutto sono diminuite le complicanze, quelle che sono responsabili di una riduzione della qualità di vita. Quindi noi oggi persone ultraottantenne le operiamo al cuore, le riportiamo a una condizione in cui possono riprendere la loro qualità di vita di ottantenne, quindi possono ritornare a fare le attività che facevano prima, muoversi, avere diciamo normali rapporti, relazioni e abitudini di vita, cosa che era impensabile fino anche a 10-15 anni fa, quando certo. L'intervento portava delle gravi conseguenze anche come handicap fisici certo. Dopo questi interventi.
0: Senta, professor Massetti, ma quali sono i segnali che non dovremmo mai sottovalutare quando si parla di cuore? Ci sono sintomi che magari vengono ignorati o magari vengono confusi con altro?
1: Allora, guardi, sicuramente bisogna dire che il cuore, come dicevo, è una pompa idraulica soggetta a usura, non bisogna aspettare di avere segni e sintomi, perché lì la malattia è già apparsa. Io direi che ci sono delle abitudini legate allo stile di vita, diciamo a delle semplici abitudini, come misurarsi la pressione, come cercare di non prendere peso, fare un esercizio fisico quotidiano e continuo. Tra l'altro ho appena scritto un libro su queste cose, grande pubblico, dove si svelano tutti quei piccoli segreti per mantenere in benessere il cuore tutta la
0: interessante,
1: vita.
0: Interessante. No, ripetiamolo, diamo il titolo del libro, così diamo, allora, facciamo questo tipo titolo, di informazione, prego.
1: Esatto, il titolo è Sua Maestà il Cuore, perché, ecco. Perché è un organo meraviglioso a cui si deve il massimo rispetto. Questo è un romanzo, cioè destinato a veramente al grande pubblico, a tutte le persone, che ripercorre la storia del cuore anche nel simbolo che ha rappresentato nel tempo, ma poi svela tutti questi piccoli segreti, dà dei consigli a tutte le età per mantenere il benessere del cuore. E poi, quando si ammala, spiega anche come lo si può curare al meglio. E quindi questo è una specie di viaggio alla scoperta di una consapevolezza di quell'organo meraviglioso che è da considerarsi l'organo della vita, perché è il primo a formarsi e l'ultimo a fermarsi. Batte più di 100.000 volte al giorno, e pensi che in tutta la sua vita pompa una quantità di sangue tale da riempire 75 piscine olimpioniche. Quindi mamma è un mia. Vero lavoro titanico.
0: Sì. Allora, col professor Massetti, cardiochirurgo al Policlinico Gemelli, torneremo tra pochissimo a parlare ancora di cuore e anche di stili di vita.

0: stiamo parlando di cuore. Accanto ai progressi della chirurgia resta il problema culturale della prevenzione. Molte patologie cardiache si sviluppano nel tempo, possono essere intercettate prima che diventino gravi. Riconoscere i segnali, lo dicevamo prima, sottoporsi ai controlli giusti, adottare stili di vita adeguati può ridurre in modo significativo il rischio di arrivare a un intervento, ma non è sempre così facile orientarsi, capire quando preoccuparsi, a chi rivolgersi, quali esami fare. È fondamentale per non perdere tempo prezioso ed è proprio sul terreno della prevenzione che si gioca una parte decisiva della salute cardiovascolare. Ne stiamo parlando col professor Massimo Massetti, cardiochirurgo al Policlinico Gemelli. Professor Massetti, quanto tempo si spende o si perde mediamente prima di arrivare a una diagnosi corretta? Sono facilmente individuabili, diagnosticabili le patologie cardiache?
1: Sì, la risposta è sì, perché come dicevo il cuore è sostanzialmente una pompa idraulica che funziona grazie a delle strutture che sono le valvole all'interno e quindi quando si verifica una malattia che porta a una disfunzione di qualche parte di questo organo meraviglioso, i segni e i sintomi sono facilmente identificabili. Ma parlando appunto di prevenzione, sì. Una cosa che tutte le persone devono sapere è che è possibile già identificare in giovane età se uno ha una sorta di predisposizione, chiamiamola così, o di vulnerabilità a sviluppare le malattie cardiovascolari. Basta vedere quello che è successo ai nostri genitori, ai nostri nonni, agli ascendenti diretti. Perché? Perché le malattie cardiovascolari, per quelle che, di cui stiamo parlando, malattie strutturali, sono malattie che hanno una tendenza e una componente genetico-familiare. Quindi già questo, se uno ha un papà o una mamma che hanno sviluppato malattie cardiache, questo ecco deve mettere in allerta e allora oltre a rispettare quelle regole che lei ha ricordato che sono alla base della prevenzione, a partire da una certa età è bene fare qualche esame diagnostico, no? Basta realizzare un check-up cardiovascolare che è fatto di pochi esami e quindi uno può già capire se una certa o più malattie si stanno incominciando a sviluppare, perché se uno aspetta di avere dei sintomi o dei segni, e vi ricordiamo i sintomi principali sono un affanno che prima non era presente, un dolore al petto ugualmente strano, che soprattutto quando uno fa uno sforzo, un senso di svenimento o delle palpitazioni, ecco questi sono i sintomi più frequenti che possono nascondere già una malattia che ha dato dei problemi alla struttura del cuore.
0: Allora, professor Massetti, parliamo di stili di vita. Ora, dire che fare esercizio fisico è importante, mi sembra abbastanza superfluo, lo è per tutti e lo è a tutte le età. Dire che l'alimentazione è importante, stessa cosa, l'alimentazione corretta nella prevenzione cardiovascolare è fondamentale. Cos'è che non si dice o che si dice meno? Per esempio, quanto affatica il cuore vivere con ansia, vivere di corsa, le preoccupazioni, le arrabbiature, quanto incidono sulla salute del cuore?
1: Sicuramente molto e se ne parla poco, perché effettivamente il legame tra mente e cuore è molto forte, nel senso che il funzionamento del cuore risponde anche a tutta quella parte diciamo che è mediata dal sistema nervoso, che si chiama sistema nervoso autonomo, perché noi abbiamo come due cervelli. Uno è quello che gestisce tutta la volontà, i movimenti, tutto ciò che è sotto controllo della persona. L'altra parte invece che è indipendente e che è gestita da un complesso sistema nervoso che gestisce la respirazione, la funzione cardiaca, la digestione, tutti gli organi viscerali. Ecco, in situazioni in cui ci sono degli stress che possono essere diciamo intermittenti, acuti oppure continui, no? Tipicamente sì. Uno può avere un lavoro stressante. Cosa vuol dire? Certo. Che praticamente a livello dell'organismo c'è sempre una situazione di allerta, cioè perché di fronte allo stress l'organismo deve far fronte e deve reagire. Quindi questo traduce attraverso un complesso sistema neuro-ormonale la messa in circolazione di ormoni dello stress e di sostanze che diciamo piano piano con il tempo logorano le strutture cardiache, soprattutto le arterie, creando ipertensione, creando uno stato di infiammazione cronica. Ecco, tutte queste situazioni contribuiscono a logorare sia il cuore che i vasi, le arterie, procurando poi il terreno su cui si sviluppano le malattie. Ecco quindi che combattere lo stress, ma anche per esempio la depressione è associata a un alto rischio di complicanze cardiovascolari. Quindi avere una vita regolare, avere delle relazioni positive, combattere lo stress e rispettare le regole della prevenzione cardiovascolare è una ricetta globale che permette di vivere in benessere tutta la vita e di prevenire gran parte delle malattie cardiovascolari acquisite.
0: Quindi quando si parla di preservare la salute del cuore, si parla di costruire un equilibrio complessivo, adottare tutte quelle abitudini quotidiane che fanno davvero la differenza proprio anche a livello di umore, di visione della vita.
1: Assolutamente sì, diciamo un approccio globale. Quando si dice non sano il corpo è sano, diremo anche in cuore sano. Quindi è un insieme che bisogna rispettare attraverso delle regole che conosciamo bene, uno stile di vita adeguato, anche combattere l'obesità, la vita sedentaria, ecco, sono tutti aspetti che contribuiscono al benessere.
0: Allora, le leggo un messaggio arrivato pochi istanti fa da un'ascoltatrice di Roma, Evelyn, che scrive: dopo un lutto improvviso ho avvertito per settimane un peso al petto e tachicardia, ma il medico ha detto che era solo ansia. Vorrei chiedere al professor Massetti come facciamo a capire se quel dolore è solo tristezza o se il cuore sta subendo un danno meccanico. Professore, ma eventi emotivi intensi come un lutto, anche una separazione, no? Quello che chiamiamo mal d'amore, possono avere un impatto reale sulla salute del cuore?
1: Assolutamente sì, e lo possono fare sia perché mettono in evidenza una patologia che già era presente, in questo caso dei sintomi così evidenti che uno non avvertiva prima, devono assolutamente consigliare una visita cardiologica e lo specialista sicuramente attraverso pochi esami potrà capire se quei sintomi sono riconducibili a una patologia cardiaca. Poi, relativamente a queste emozioni forti, improvvise, come un lutto, una grossa paura, possono creare anche una complicanza, il famoso, quando si dice morire di crepacuore, è una sindrome che si chiama sindrome di Takotsubo, che simula un infarto, anche senza occludere in maniera definitiva le arterie, ma solo temporaneamente, e sono legati da quei meccanismi che dicevo prima, cioè una forte emozione crea una reazione di allarme dell'organismo che mette in circolo quegli ormoni dello stress, come l'adrenalina per esempio, che determina una vasocostrizione, una temporanea riduzione di sangue al cuore che può simulare un infarto con delle complicanze come delle aritmie, quindi si può addirittura morire di crepacuore.
0: Bene, bene, la ringrazio moltissimo professor Massetti, è stato chiarissimo. Professor Massimo Massetti, cardiochirurgo del Policlinico Gemelli, brevissima pausa e poi torniamo.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti dell'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: 7 giorni di notizie. 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 21 e 30 minuti.
11: Giornale Radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
0: E ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. Torniamo in corsia. La SIGE, la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ha scelto l'aula della Camera dei Deputati per lanciare un monito che scuote la medicina moderna. L'alimentazione contemporanea sta subendo una mutazione genetica guidata dai processi industriali. Il manifesto scientifico, atteso per fine anno, non sarà solamente un documento di smentite, ma un vero e proprio protocollo di difesa per l'apparato digerente degli italiani. Oltre la metà del carburante biologico che introduciamo ogni giorno è ormai privo di una matrice originaria riconoscibile dall'organismo. Questa transizione nutrizionale sta di fatto cancellando millenni di evoluzione culinaria legata alla dieta mediterranea, scambiando la longevità con la conservazione commerciale. La classificazione Nova fotografa una realtà in cui l'ingegneria chimica sostituisce la terra, assemblando molecole estratte e additivi per ingannare i recettori del gusto. Il risultato è una sollecitazione costante delle pareti gastriche e intestinali, bersagliate da agenti estranei che ne alterano la permeabilità. Persino gli alimenti storicamente associati al benessere quotidiano vengono oggi standardizzati e privati del loro valore originario per logiche di mercato. La denuncia sposta il baricentro della medicina interna. La vera cura non risiede nelle farmacie, ma nella consapevolezza della spesa. Monitorare la qualità biologica di quello che ingeriamo rappresenta lo scudo più potente contro l'insorgenza di patologie infiammatorie e oncologiche. L'appello si inserisce in un quadro europeo che impone il superamento del modello medico reattivo in favore di una profilassi primaria radicale. Diventa quindi urgente decodificare i messaggi commerciali per evitare che la praticità si traduca in un danno cronico. Ridurre l'impatto di questa chimica alimentare è l'unico modo per preservare l'integrità del nostro sistema immunitario, che risiede in gran parte proprio nell'intestino. Ne parliamo tra poco col professor Giovanni Sarnelli, gastroenterologo della SIGE e docente dell'Università Vanvitelli di Napoli.

0: oltre la metà di quello che mangiamo ogni giorno non è vero cibo, sono formulazioni industriali piene di additivi, piene di emulsionanti e conservanti progettati solo per creare dipendenza. La Società Italiana di Gastroenterologia ha lanciato un allarme rosso, l'ha fatto alla Camera. Stiamo distruggendo la nostra salute a tavola e ci stiamo allontanando per sempre dalla dieta mediterranea. Siamo davvero una generazione condannata dai cibi ultraprocessati. Ne parliamo col professor Giovanni Sarnelli, gastroenterologo della SIGE, la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, e docente all'Università Vanvitelli di Napoli. Buon pomeriggio, professor Sarnelli.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Federico II non è Vanvitelli, ecco, l'affiliazione.
0: Federico II ha fatto sì. Benissimo a dirlo, mi hanno dato un'informazione sbagliata. Perfetto.
1: Va benissimo.
0: Professore, nei paesi occidentali i cibi ultraprocessati ormai rappresentano il 50%, addirittura il 60% dell'apporto energetico quotidiano. Che significa?
1: Sì,
0: che più della metà,
1: appunto,
0: di quello che buttiamo giù ogni giorno è un assemblaggio chimico di laboratorio? Ci spieghi?
1: Sì, è un assemblaggio, è un insieme di calorie frutto di processi chimici, della chimica industriale, ed è tutto vero, ormai i dati della letteratura lo confermano. C'è una chiara associazione tra il consumo di alimenti ultraprocessati, poi magari li analizziamo in dettaglio per radioascoltatori, e alcune malattie, quelle che sono ormai diventate le malattie attuali, le malattie croniche non trasmissibili, che guarda caso sono quelle malattie dell'epoca moderna che potremmo trattare e curare con la prevenzione alimentare.
0: Ci spiega cosa significa concretamente questa classificazione nuova?
1: Sì, è una classificazione, come tutte le classificazioni va ponderata. Sì. È un modo di classificare in quattro stadi l'appartenenza di alimenti e prodotti di largo consumo in base a quella che è la loro pericolosità. La faccio breve, è una classificazione nata in Canada, dove sono molto attenti, nonostante appartengano a quel mondo anglosassone. Classificazione Nova 1 e 2 in qualche modo sono poco processati. Per esempio, molti degli alimenti che fanno parte della nostra beneamata dieta mediterranea appartengono alla classe 1. E più si sale di classe e maggiore è il grado di processazione industriale, per cui i prodotti e gli alimenti ultraprocessati appartenenti alla classe Nova 4 sono formulazioni industriali contenenti ingredienti raffinati. Ormai utilizziamo zuccheri ultra raffinati perché ci piacciono, perché noi rincorriamo le calorie. Era così che stavamo nelle caverne fino all'altro ieri, avevamo bisogno di nutrirci per affrontare le tigri e quant'altro, e diciamo ci siamo evoluti troppo rapidamente, oltre a contenere additivi attraverso diversi processi tecnologici di manipolazione industriale. A questa classe, per esempio, appartengono le bibite zuccherate, gli energy drinks, le merendine, il pane confezionato o anche prodotti derivati dalla manipolazione delle carni, come wurstel, i nuggets. I giovani sono ghiottissimi di nuggets, gli hamburger ricostituiti, pizze, i prodotti preconfezionati, che in uno stile di vita moderno dove si va di fretta, insomma, noi preferiamo acquistare in ogni luogo e in ogni dove.
0: Però per posso dire una cosa, professor Sarnelli, che leggendo il dossier della SIGE crollano anche alcuni miti, no? Tra i cibi ultraprocessati c'è persino lo yogurt alla frutta, che tutti considerano un alimento sano, no? Un alimento sano per eccellenza.
1: Assolutamente, i prodotti fermentati si sa che hanno effetti salutari sulla salute.
0: Sì,
1: e non è un caso lo yogurt alla frutta. Non bisogna generalizzare, ecco, questo è un messaggio che va diffuso, però per esempio negli yogurt della stessa tipologia, della stessa marca, il prodotto naturale va in una classe, ma il prodotto alla frutta, siccome si adoperano coloranti, esaltatori di sapidità, invece
0: passa... E tanti zuccheri.
1: Esattamente, esattamente. Passa in una classe maggiore. Il dato interessante è che adesso noi sappiamo perché fanno male. Fanno male perché più gli alimenti sono processati e maggiore il contenuto di alcune sostanze chimiche, dai nomi impronunciabili, che in qualche modo vengono fuori dalla fusione di proteine, grassi e zuccheri. Per intenderci, usare un esempio molto attuale, è la cosiddetta reazione di Maillard. Quella è una reazione chimica che abbiamo imparato ascoltando gli chef, che rende la carne così appetitosa. Ecco, quello è l'ABC. Affinché questo avvenga è necessaria la presenza di questi prodotti chimici, e anche la modalità di cottura è molto importante. Ci sono dati molto interessanti, nuovi, che vedono come le alte temperature, le cotture ad alta temperatura, brevi e veloci, sono in grado di generare più AGIS, che significa prodotti di glicazione avanzata, che non sono altro che un normale prodotto che tutti noi produciamo, che rappresentano un po' l'invecchiamento cellulare. Per cui mangiare in maniera
0: Noi stiamo letteralmente barattando la dieta mediterranea, che ci proteggeva da tante cose, no? Da infiammazioni, da tumori, con un modello americano standardizzato e malato. Capito bene?

0: succede è la stagionalità dei prodotti. Per cui comprare le melanzane in un periodo non canonico a
1: Bravissimo.
0: dicembre è qualcosa che va assolutamente sconsigliato. Quindi di qui l'iniziativa della società di gastroenterologia a cui appartengo. Bisogna partire da un'informazione sana, far capire perché fanno male. Bisogna adoperare esempi brutali, quella che noi adesso tanto critichiamo come medicina estetica o medicina anti-aging, guardi il gioco di parole, gli AGIS dall'inglese, prodotti di glicazione avanzata, richiama il processo di invecchiamento. Quindi vedere e immaginare se mangi sistematicamente questo tipo di alimenti invecchi più rapidamente, succede sulla cute, succede nell'apparato digerente che è diventato una barriera importantissima e questo è il meccanismo iniziale con cui cominciano tantissime patologie, obesità, malattie cardiovascolari, diabete. Ci sono dati brillantissimi e molto attuali che hanno associato un consumo sistematico di alimenti ultraprocessati, per esempio, a disordini dello spettro autistico, oppure a
1: Autistico.
0: questo, sì, o all'incremento delle allergie alimentari. Quindi la questione va affrontata con urgenza.
1: Non abbiamo parlato dei piatti pronti, se ne consumano tantissimo, no? Costano meno, fanno risparmiare anche tempo, sono pratici, subito pronti, appunto. Però il risparmio economico di oggi rischia di diventare poi la spesa farmaceutica di domani, no? Per curare poi i danni all'apparato digerente. Quindi, insomma, non c'è molta convenienza. Guardiamo un po' più in là.
0: E guardi come tutto torna, i piatti pronti, io ho due figlie post-adolescenti, per cui il mondo lo conosco, sono quelli veloci, si prendono i noodle preformati, si mettono nel microonde e quindi genera un prodotto che di per sé in qualche modo è ricco di processi chimici e industriali. Si mette pure l'alta temperatura del microonde, o adesso le friggitrici ad aria. Insomma, mia mamma napoletana mi ha sempre trasmesso questo concetto delle cotture a bassa temperatura, lunghe e prolungate, che a sua volta era stata tramandata, ma è diventato un tema molto attuale. Quindi bisogna fare molta informazione al di là degli allarmismi perché bisogna partire e c'è un altro elemento fondamentale che non va visto solo dal punto di vista medico, ma va visto da quello che è il punto di vista di un concetto nuovo che si chiama One Health, in cui non c'è solo il medico, ma c'è tutto il sistema che prevede le filiere agroalimentari, gli allevamenti intensivi. Questo lei ha con una parola sintetizzato il tutto, stiamo barattando, eppure avremo la possibilità di intervenire senza adoperare i farmaci, senza mettere il sistema sanitario, il nostro bene amato sistema sanitario in posizione di sofferenza. E di qui l'iniziativa, e ringrazio la Camera dei Deputati che ci ha dato questa opportunità perché bisogna uscire dalle torri di avorio degli ospedali e fare un'informazione fin dalla piccola età. Fortunatamente, ecco, ci sta chi difende.
1: Bisogna cambiare, bisogna imparare a fare veramente le scelte alimentari consapevoli, bisogna informare, no? È fondamentale, importantissimo. Prego.
0: Scelte consapevoli e tenendo conto di quello che è il nostro patrimonio, che è la biodiversità. Insomma, l'Italia è
1: Sì,
0: lunga.
1: certo.
0: L'esempio che portavo prima, fino all'altro ieri stavamo nelle caverne e mangiavamo 40 calorie dopo 30 km, adesso un pacchetto di patatine, senza voler generalizzare, sono circa 400 calorie e questo spiega l'incremento dell'obesità, soprattutto nelle popolazioni più giovanili.
1: Professor Sarnelli, la fermo un attimo, abbiamo una pausa musicale e poi torniamo a parlare di questi benedetti o maledetti cibi ultraprocessati. Ne parliamo tra poco.

0: L'antico adagio diceva: siamo quello che mangiamo, ma oggi la realtà è che siamo diventati quello che l'industria alimentare decide di farci mangiare. Negli ultimi anni sulle nostre tavole è avvenuta una transizione silenziosa ma devastante. Snack, carni lavorate, cibi pronti occupano ormai fino al 60% delle calorie giornaliere, un vero e proprio attacco frontale al nostro apparato digerente che la Società Italiana di Gastroenterologia ha deciso di denunciare pubblicamente, perché curare non basta più, dobbiamo imparare a difenderci e dobbiamo imparare a difenderci a tavola. Siamo sempre col professor Giovanni Sarnelli. Dunque professore, le lasagne pronte da mettere in microonde, i sughi pronti che sono, rappresentano un po' la salvezza di chi torna tardi dal lavoro, li bocciate senza appello. E allora cosa dice dei prodotti industriali che espongono la scritta zero zuccheri ma sono pieni di dolcificanti artificiali? Che ne pensa il nostro apparato digerente?
1: Beh, l'ha detto lei, non aggiungo null'altro, ecco, è stata perfetta, assolutamente. Questo è molto interessante, io collaboro con veterinari, con chimici degli alimenti, è interessante, sì. Il prodotto light in cui noi cerchiamo di togliere i grassi ma ci aggiungiamo zuccheri o acqua o altri additivi, quindi come difendersi? Lei adesso dice sì, denunciate, ci fate un elenco, fate i tecnici, ma come difendersi? Le dico da medico universitario, ma che continua a fare il medico, la cosa più difficile da far capire ai pazienti è cambiare le proprie abitudini, lo stile di vita in generale. Questa è la cosa più difficile. Tutti noi vogliamo vivere l'epoca moderna, però stare bene. Come si fa? È vero, io alle mie figlie non posso dire non mangiare le patatine, ma bisogna in qualche modo evitare l'uso prolungato. Questo allo stato attuale è il consiglio più saggio che si possa dare, evitare l'esposizione e il consumo ripetuto, quotidiano, per cui se capita una lasagna pronta, una tantum, non succede niente.
0: Non succede nulla.
1: Esattamente, è l'uso e l'esposizione prolungata. Certo. Ci vuole tempo, che impatta sull'organismo. Per esempio, non ne abbiamo parlato, ma più alimenti ultraprocessati mangio, più il mio microbiota si modifica e ne vuole sempre di più, mandando segnali al cervello. Chiaro? Certo. Quindi il consiglio, certo, per adesso è variare sempre la dieta. Variare sempre, ricorrere a quelli che sono alimenti semplici, tenendo conto della stagionalità dei prodotti, e noi abbiamo un tesoro qui in Italia, e evitare l'uso prolungato, sistematico e ripetuto. Non si può arrestare il progresso, ormai è questo.
0: Certo,
1: però bisogna dare delle indicazioni consapevoli. Nella mia pratica clinica la cosa che consiglio sempre: varia, non evitare l'esposizione, non esagerare, e questo allo stato è quello che si può fare. Ci sono, per onestà le devo dire, scusi, l'ho interrotta.
0: Prego, no, prego Sarnelli.
1: Adesso quello che si sta facendo e si cercherà di fare è etichettare i prodotti. Questa è consapevolezza. Dire ok, lo puoi mangiare, però sappi, se una bella etichetta rossa, fai attenzione. Questo sarebbe un grandissimo passo in avanti nella visione di una maggiore consapevolezza. Ormai, certo, i tecnici lo sanno.
0: Io le vorrei girare un messaggio di un nostro ascoltatore, Gaetano da Como, che scrive: le app come Yuka possono aiutare a individuare ed evitare questi cibi spazzatura, le ritenete attendibili?
1: Professore, la tecnologia cosa ne serve? Pensa? Assolutamente, la tecnologia serve, però come dicevo poc'anzi, non è solo la qualità degli alimenti, ma è anche la cottura, la modalità di cottura degli alimenti, che in qualche modo è più dannosa se mangiata per lungo periodo di tempo. Ben venga. Poi, certo, ciascuna delle app riflette quella che è il paese d'origine, le tradizioni e quant'altro. Non va mai generalizzato, soprattutto perché c'è un altro concetto che si va affermando, e che adesso noi viviamo l'epoca della medicina di precisione. Ciascun paziente deve avere indicazioni, consigli basati su quelli che sono innanzitutto il suo stato, al di là di età, sesso, altre patologie, dove vive, ma in qualche modo la terapia, anche quella nutrizionale, deve essere precisa. Per cui vanno bene le app come indicatori grossolani, come quasi un beep di alert. Però da sole non bastano, ci vuole una cultura dell'informazione che, mi dispiace dirlo, ma deve cominciare dalle scuole, deve cominciare dagli ospedali.
0: E a volte non bastano neanche i genitori. Federica da Roma, che scrive: l'industria ha proprio resettato il gusto dei nostri ragazzi. Ed è esattamente questo, no? È esattamente così.
1: È così, sfido chiunque a provare, capita, un pollo ruspante. Quando mi capita l'occasione che, insomma, qualcuno regala un pollo ruspante, la prima cosa che mi dicono le
0: accorge.
1: mie... Ma le mie figlie mi dicono: papà, è durissimo, sa troppo di pollo. Per cui sì, ci hanno resettato il cervello, c'è
0: È
1: una
0: vero, è
1: mastificazione.
0: vero, è vero.
1: E nella varietà c'è la soluzione. Chiaro, perciò
0: Va bene.
1: ricorso.
0: Va bene, io la devo salutare, professor Sarnelli, la ringrazio molto per essere stato con noi questo pomeriggio qui a Check-up, professor Giovanni Sarnelli, gastroenterologo della SIGE e docente dell'Università Federico II di Napoli. Abbiamo terminato, sono le 17 in punto, adesso come sempre le notizie, linea alla redazione di Roma e poi a seguire 3 ore insieme al nostro amatissimo Roberto Poletti con Italia No Limits. Quindi buon proseguimento di giornata. Salve a tutti da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
4: Giornale radio.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 22.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero, sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran. Ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio, ora è ufficiale, Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dei rossoneri che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto, dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Buonasera, ben ritrovati Italia No Limits, puntata 218, come sempre in diretta dalle 17 alle 20. Tanti temi stasera, i nuovi leader politici pronti a sbarcare, no? Iacchetti, Roggero, la sorella, la cugina di Fachir, insomma, questa politica che s'aggrappa alle vicende di cronaca, i comici che fanno i politici. E poi nella seconda parte della trasmissione racconteremo qualcos'altro, sempre interessante qui a Italia No Limits, 334 11 11 622.

0: Né è vero, ci sono i politici che, cioè i comici che si mettono a fare i politici, però è vero che il contrario, che siamo abituati a tanti tanti anni di politici che si mettono a fare i comici quotidianamente.
1: Ha ragione anche lei, ha ragione anche lei, che dire, è ineccepibile. E ripartiamo da qui, la cronaca e lo spettacolo che entrano sempre più spesso nella politica. Il caso da cui partiamo oggi è quello appunto di Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la Notizia, che venerdì 17 luglio, durante un incontro con Andrea Scanzi al festival naturalmente pianoforte di Prato Vecchio, in provincia di Arezzo, si è definito militante comunista e ha pronunciato un durissimo intervento contro il governo. Iacchetti ha detto di sognare Roberto Vannacci, Matteo Salvini e i sostenitori della rimigrazione nei campi pugliesi, a raccogliere pomodori sotto il sole per un euro all'ora. Ha immaginato Salvini bloccato per ore su un treno in seconda classe senza aria condizionata e ha rivolto la provocazione più pesante al ministro della salute Orazio Schillaci, dicendo che vorrebbe vederlo chiedere una TAC e morire durante gli 8 mesi di attesa. Ha poi attaccato Giorgia Meloni sulla guerra a Gaza, auspicandosi che tra 20 anni la figlia le chieda conto dei bimbi uccisi dall'esercito israeliano. Non è la prima volta che Iacchetti assume pubblicamente posizioni politiche. Le sue parole hanno però riaperto una questione. Dobbiamo considerarle la satira esasperata di un uomo di spettacolo, lo sfogo di un cittadino arrabbiato o la voce di una parte del paese? Oppure esiste un limite oltre il quale la provocazione diventa un augurio di sofferenza o di morte non più accettabile? Accanto a lui ci sono poi storie completamente diverse, come quella di Mario Roggero e Yoshra Fakir, persone trasformate dalla cronaca in simboli politici, avvicinate dai partiti e inserite nel dibattito pubblico per rappresentare la legittima difesa, gli abusi delle forze dell'ordine, la sicurezza o la discriminazione. La scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, poi ascoltiamo anche Iacchetti, voi, gli ospiti.
2: L'ultimo caso è quello di Enzo Iacchetti, il comico e storico conduttore di Striscia la Notizia, intervistato da Andrea Scanzi, si è definito militante comunista e ha rivolto una serie di provocazioni, se così possono essere definite, agli esponenti del governo.
3: Quindi io non mi offendo quando mi dicono tu sei un comunista, perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi, parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo!
2: Ha immaginato Roberto Vannacci e i sostenitori della remigrazione costretti a raccogliere pomodori in Puglia per un euro all'ora. Poi Matteo Salvini, ministro dei trasporti, bloccato su un treno senza aria condizionata. E infine il ministro Orazio Schillaci, in attesa per 8 mesi di un attack. Ha poi naturalmente anche attaccato Giorgia Meloni sulla guerra a Gaza. E non è la prima volta che Iacchetti entra nel dibattito politico. Già nel 2025 era stato protagonista di un duro scontro televisivo sul Medio Oriente e aveva poi partecipato a iniziative vicine al Movimento 5 Stelle.
4: Nessuno deve contraddire.
5: No, Enzo, lei è un fascista.
6: Allora, scusi.
4: Cosa hai detto, stronzo? Vengo già.
6: Calma. Che cosa
4: lo so detto? Che sei sotto.
6: Non
4: qua,
6: ho sentito,
4: eh?
6: Che cosa ha detto?
2: Sul fronte opposto c'è Mario Roggero. Il gioielliere di Grenzane Cavour, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Matteo Salvini ha chiesto per lui la grazia, lo ha visitato in carcere e ha prospettato una possibile candidatura nella Lega. Un'ipotesi difficilmente praticabile a causa della condanna definitiva e dell'interdizione dei pubblici uffici.
7: Ma sa meglio di me che è legalmente impossibile. Chiunque è condannato a più di 5 anni è interdetto dai pubblici uffici, non può neanche votare, Roggero, quindi non si può candidare. Perché questa butade che legalmente non si può fare, ministro?
2: Thank you. Rogero è però diventato il simbolo del commerciante che si sente abbandonato dallo Stato, mentre gli aspetti più fattuali, la condanna, sono ormai mediaticamente passati in secondo piano. C'è poi Osra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia. La giovane ha dichiarato che lo zio non è un numero e che la sua morte non può essere liquidata come una fatalità. Davanti alle telecamere ha sostenuto che gli agenti lo avrebbero ammanettato e picchiato, una ricostruzione che dovrà essere verificata dalle indagini. Nonostante ciò, Yosra è stata portata in Senato per una conferenza stampa organizzata dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. La sua famiglia ha scelto come legale Fabio Anselmo, già avvocato della famiglia Cucchi e compagno della senatrice. Sul caso è intervenuto anche Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra e il sindaco del Partito Democratico Matteo Lepore. Storie diversissime, certo, ma accomunate da un elemento: la trasformazione di una persona già nota o investita da una forte carica emotiva e mediatica in potenziali simboli politici. Partiti sempre meno capaci di costruire figure riconoscibili sembrano cercare consenso nella notorietà, nel dolore e nell'indignazione prodotta dalla cronaca. Non rimane che da chiedersi: meglio loro o chi ha trascorso una vita in politica?
1: E allora partiamo però da Iacchetti. Le sue sono provocazioni politiche accettabili oppure ha superato il limite? Possiamo giustificare la frase sulla morte del ministro Schillaci come uno sfogo satirico? Il fatto che sia un comico e un uomo di spettacolo cambia il giudizio sulle sue parole? 334 11 11 622, c'è già un vocale.
5: Era dottor Poletti, Angelo da Roma. Beh, bisogna avere compassione del signor Iacchetti, c'ha una certa età, dovrebbe essere aiutato, perché essendo un sinistro fallito dovrebbe essere aiutato, non lavora più, non fa più niente, giustamente con chi se la prende? Con il governo. Aiutate questo povero signore, c'ha una certa età e va aiutato.
1: Sono comunista, cazzo, comunista non è un'offesa, sentiamo Iacchetti.
3: Allora, intanto io, militante comunista, non trovo assolutamente che sia un'offesa, perché io, al di là delle milioni di persone che ha ucciso Stalin, io non ho mai più conosciuto un delinquente che facesse parte del Partito Comunista. E soprattutto quando ero bimbo io, c'era una persona che, se tutti i politici fossero stati come lui, probabilmente eravamo tutti comunisti. Quindi per me Enrico Berlinguer è il mio ideale di militante comunista. Voglio capire da chi non lo è che cosa ha fatto di male lui e che cosa ho fatto di male io nella vita politica. Quindi io non mi offendo quando mi dicono: tu sei un comunista. Allora, attenzione, perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi, parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, ma non due, tre, migliaia e migliaia, parlare male di eserciti, guerrafondai, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo.
1: E su Berlinguer però come dargli torto, e ascolto voi tra poco.

0: Poletti, buonasera. Non è satira, è solo la cruda realtà. Il fatto che lo dica un comico e metti di mezzo i politici, allora diventa scandalo. Però sulla sanità ha detto una cosa sana. Che non era, perché ha messo il nome di Schillaci? Poteva mettere il nome mio. Allora faccio solo un esempio: ho prenotato la visita, anzi, ho eseguito una visita all'Otorino il 20 luglio, prenotata il 9 di dicembre. Se avevo dei problemi seri, dovevo andare a pagamento. Poi Salvini continua a fare il giro a Sagre, provi ad andare a rompere le balle ai pendolari alla stazione di Rogoredo che prendono questi tre, l'S1, l'S12, che sono in ritardo, poi annullate, l'aria condizionata va e non va, belli affollati. Voglio vedere cosa gli dicono. Poi noi passiamo per le campagne, vediamo questi ragazzi di colore lacchini a sudare, a raccogliere verdura, però ovviamente nessuno va a controllare quanto prendono, dove alloggiano, in compagnia bella. Ripeto, tocchi politici, no, quello non si può fare. Va bene, non che mai è cambiato niente, non cambierà mai niente. Saluti Mauro.
1: Buonasera, per quanto riguarda Enzo Iacchetti, credo che dovrebbe sapere, e credo che lo sappia, che lui è un artista ed è un privato cittadino. Ora, appunto, quando è sul palco è un artista e non va censurato, almeno a mio giudizio, nessun artista andrebbe mai censurato. Ma fuori dal palco, fuori dallo spettacolo, lui è un cittadino e le sue opinioni hanno una valenza, un peso, un ambiente completamente diverso. E io non ritengo, quindi non l'artista ma il cittadino, non sono d'accordo su quanto ha detto. Una cosa è se sale sul palco e dice le stesse cose, io posso anche sorridere, ma se si augura la morte di qualcuno al di fuori di un palcoscenico, mi dispiace, io lo ritengo completamente sbagliato, completamente sbagliato, completamente. Nonostante io sia sostanzialmente, voglio dire, d'accordo a non censurare nessun artista, ma le due figure vanno tenute separate, l'artista e il cittadino. Franco Pavia.
2: Grazie Franco, sempre 334 11 11 622 per i vostri vocali, anche più brevi se desiderate. Ma sentiamo ancora Iacchetti, Vannacci e Salvini raccolgono pomodori e asfaltano strade e dice di fare un sogno, e sentiamolo.
3: Allora, io ho 25 sogni nella mia vita, 25, come i ministri italiani. Ne dirò solo due o tre, se sei d'accordo. E mi espongo. Io vorrei che i pomodori in Puglia, in agosto, venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione. E lo stesso le olive, io voglio vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all'ora, dandone due al caporalato, e voglio vedere con lui Salvini, voglio vedere anche lui, perché lui fa finta di essere un meridionale, perché ha fatto finta da quando povero Bossi gli è venuto l'ictus, è logico che lui ha preso in mano tutto il potere, no? Allora, questo è un primo desiderio, è un primo sogno che io ho. Io ho anche il sogno di vedere Vannacci asfaltare le strade di notte in agosto a 40 gradi, perché non c'è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi, non c'è. Allora reimmigrali tutti e poi vai tu a raccogliere i pomodori e vai anche ad asfaltare le strade.
2: E poi sentiremo altre parti dell'intervento di Iacchetti, che dice delle cose condivisibili secondo voi. Si fa interprete di un pensiero di molti di voi, forse va candidato assieme a Roggero, assieme a tutti quelli che alzano la testa e quindi dicono qualcosa che si capisce, quindi sono buoni per i partiti, chiedo, voi al 334 11 11 622 state mandando tanti messaggi. Non ve l'ho detto, nella seconda parte parleremo della Salis, di quel che ha combinato la Salis.
4: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
14: Buonasera dottor Poletti, sono Mabel. Le parole di Enzo Iacchetti possono piacere o meno, però hanno riportato l'attenzione su alcuni temi che meritano di essere discussi. Tra l'altro esprimere le proprie idee è un diritto, farlo poi con responsabilità aiuta a mantenere il confronto aperto, costruttivo, soprattutto in un momento come quello in cui ci troviamo, insomma, a dover vivere, e il dibattito pubblico è sempre più polarizzato. E quindi ascoltare, riflettere, rispettare le opinioni altrui è importante, e le apprezzo particolarmente le parole di Iacchetti, perché il valore di chi sceglie di non restare in silenzio merita sempre rispetto, e non si è allontanato poi molto da quella che è la realtà. Magari non abbiamo il coraggio di dirlo noi comuni mortali, o perlomeno non abbiamo la possibilità di farlo, e lui si è esposto anche per chi non ha voce e sottoscrivo tutte le parole che ha detto, tranne quella di augurare la morte a una persona, perché questo non si augura a nessuno, ma comunque veramente per quanto mi riguarda onore a Iacchetti. Grazie, un saluto a tutti.
15: Io la penso esattamente, sono Marisa da Catania, buonasera, la penso esattamente come Iacchetti e finalmente c'è qualcuno che pronuncia la realtà.

0: E allora andiamo avanti ad ascoltare le parole di Enzo Iacchetti e voi mi dite cosa pensate. Altro sogno di Iacchetti: Salvini sul treno in seconda classe a patire il caldo.
1: Ho un altro sogno. Il mio sogno più bello, più forte che ho, è che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provasse un giorno a salire su un Frecciarossa, non sull'executive però, il vagone executive l'aria condizionata ce l'ha sempre, deve andare in seconda classe dove c'è la povera gente che si fa i panini a casa perché non può permettersi di comprarli alla stazione. Deve andare lì quando il treno si ferma da Parma a Bologna per 4 ore senza l'aria condizionata. Deve stare lì, non deve sorpassare il treno con la sua auto blu per farmi vedere che lui ha fretta di andare dove? A lavorare? Ma va, mi scappava un'altra cosa.
0: E allora ascoltiamo un vostro vocale e poi andiamo da Gabriele Albertini, storico sindaco di Milano. Ne state mandando tanti, continuate perché io li mando tutti. 334 11 11 622.
2: Dal mio punto di vista Iacchetti ha detto quello che chiunque sfido, chiunque almeno una volta nella mia vita l'abbia pensato, chiunque sia rimasto bloccato sui mezzi, sui treni senza aria condizionata in ritardo, hanno detto cacchio, il ministro all'auto blu, devi vedere il ministro o qualche politico bloccato o il ministro fortunato che alla scorta ferma il treno, apre, scende, prende la scorciatoia, gli altri rimangono su in mezzo a nulla. Chiunque abbia avuto un caro, un parente che non è stato riscontrato in tempo un brutto male perché per le lungaggini delle visite è venuto a mancare il caro, chiunque l'avrebbe pensato, cavolo, però loro hanno la fortuna, hanno la precedenza, hanno le assicurazioni private, chiunque di quelle l'ha pensato. E la stessa cosa, chiunque non è d'accordo con la rimigrazione pensa, voglio vedere loro quando, cioè, se un giorno, come il film di Abbattantuono, che si svegli che non c'è neanche un immigrato, chi è che fa i lavori duri? Chi è che va a lavare i piatti nei ristoranti che vanno a mangiare serviti? Chi pulisce il lato B alle nonne perché non ci sono più le badanti? Chi raccoglie la frutta e la verdura che la troviamo al supermercato tutti i giorni? Perciò chiunque l'ha pensato, solo che lo dice lui, ha un eco e tutti lo ascoltano e tutti lo criticano o gli vanno d'accordo. Se lo dico io o lo dice il signor X che è sconosciuto, rimane nella cerchia piccolina che nessuno se lo prende in considerazione. Perciò ha fatto benissimo. Ha detto delle cose semplici, chiare, banali, ma la dura realtà fa paura. Però è la realtà, è inutile fare gli ipocriti per l'ennesima volta.
0: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. Il lato B delle nonne, non male. Saluto il già sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Ben ritrovato, Gabriele.
3: Ciao Roberto, un saluto a chi ci ascolta. Grazie dell'invito.
0: Ecco, cosa pensi di questa boutade, questa uscita di Iacchetti molto forte, molto pesante? Sta facendo il suo lavoro, sta facendo cosa sta facendo?
3: Ma per la verità non sono informato, forse sono preso in fallo, ma non so che cosa ha detto Iacchetti.
0: Beh, Iacchetti, te lo faccio sentire cosa ha detto.
3: Ecco, sarebbe una bella
0: cosa. Senti, te lo faccio proprio sentire, guarda, su Schillaci, sul ministro Schillaci, senti.
1: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un TAC, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
0: Perché stiamo parlando più in generale anche di questa politica che si prende questi personaggi perché fanno gola per le elezioni. Che ne pensi?
3: Ma allora, intanto non posso che stigmatizzare il fatto che abbia augurato la morte di una persona nota come Iacchetti, quindi presumibilmente con un seguito di follower, di persone che lo considerano comunque autorevole anche per il solo fatto di essere famoso. Chi ha un ruolo di questo tipo dovrebbe misurare le parole, e questa è la prima riflessione che faccio. Poi sulla critica alla situazione della nostra sanità, è vero che c'è qualche disfunzione, anzi più di una, che la situazione non è ottimale, anzi sto usando dei termini eufemistici, però se la confrontiamo con quella di altri paesi, in particolare sto facendo riferimento agli Stati Uniti, il paese più egemone nel mondo occidentale, il più ricco, il più potente, il più tutto, lì la sanità pubblica proprio non c'è. Quindi non è che c'è un ritardo nelle cure oppure un differimento delle analisi o qualche altra cosa, qualche disfunzione. Non c'è la sanità pubblica, quindi critiche per migliorarla, ma un po' di decenza nel non considerare onnipotenti i nostri desideri.
0: Ecco, a proposito di decenza, Gabriele Albertini, è decente dal punto di vista morale dire sto valutando di candidare Roggero, il gioielliere, sapendo che non lo si può fare?
3: Ma io non considero questa scelta appropriata, perché intanto è una situazione molto delicata quella del caso del gioielliere, perché per quanto io sia per la legge e l'ordine e abbia il porto d'armi dal 1974 ininterrottamente, insomma il caso del gioielliere che fuori dalla minaccia insegue e uccide due persone che l'hanno rapinato, certo, ne ferisce un'altra, insomma non è certamente una legittima difesa. Poi si può discutere sul fatto che chi si mette, come questi criminali, in una condizione fuori legge, che compie un reato, abbia poi diritto a un risarcimento per quello che succede. Però sulla condanna di Roggero, per quanto si possa avere comprensione per lo stato di shock in cui si è trovato, forse è stata un po' troppo pesante, però insomma una condanna non era legittima difesa.
0: Però Gabriele, la domanda era un'altra.
3: Sì, cioè, no, ma infatti questa è la premessa.
0: Lo so, ti conosco, lo so che non ti sottrai.
3: Lunga, ho fatta un po' lunga per dire insomma che un condannato legittimamente non lo ritengo una persona da eleggere, ex lego, no? Deriva da lì, scelto da. Cioè mi sembra che sia una persona che prima deve scontare la sua pena oppure essere graziato, risolvere i suoi problemi con la giustizia e poi essere un legislatore, perché questo è essere membro del Parlamento.
0: Te ne chiedo un'altra, visto che insomma conosci bene Milano, conosci bene i meccanismi. Questo Luca Bernardo, già candidato del centrodestra, ha perso con Sala alle scorse elezioni comunali, che molla il ruolo di capogruppo di Forza Italia e se ne va con Vannacci. Vuoi commentare?
3: Ma con tutta la comprensione umana per Luca Bernardo, che conosco, che anche considero, sia pure non in maniera intensa, comunque un amico, almeno per la frequentazione che abbiamo avuto ai tempi in cui era candidato, mi pare una scelta inappropriata. Intanto lui aveva proposto al centrodestra di essere ricandidato dopo un 58-32, quindi una sconfitta gigantesca. E forse l'incomprensione con cui ha ritenuto di essere stato valutato, nessuno gli ha detto quando si è riproposto, ha dato luogo a un meccanismo psicologico per cui a questo punto ha sbattuto la porta e se n'è andato, diciamo, con l'Allegra Brigato, come li ha chiamati, la sporca dozzina, no, di Vannacci, che è oltretutto qualcosa che è molto lontano dal quadro di valori, di riferimenti. Insomma, Forza Italia è un partito centrista che ha ben altre indicazioni su molte scelte, a cominciare per esempio dalla difesa dall'aggressione russa dell'Ucraina, cosa che Vannacci sembra proprio, certo, che dopo essere stato addetto militare a Mosca si sia arruolato nell'armata rossa.
0: Grazie Gabriele Albertini, a presto.
3: Grazie a voi, a te Roberto. Ciao.
0: Bene, bene, bene. Poi vi faccio risentire bene quello che ha detto Iacchetti sul ministro Schillaci e poi anche un po' la spiegazione che ha dato a posteriori sui social. Intanto un'ultima ora dall'Iran con Trump che dice: sto considerando un attacco enorme.

0: E allora Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Stiamo parlando delle frasi di Iacchetti, ma ne sentiremo parecchie. Allora riascoltiamo cosa ha detto su Schillaci, perché poi ha anche precisato. Allora riascoltiamo, in italiano vuol dire ascoltiamo nuovamente. Sto dando lezione della nostra meravigliosa lingua al nostro regista, e poi la precisazione. Riascoltiamo.
1: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un TAC, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi, e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
0: E poi sui social, dopo il clamore della vicenda, Enzo Iacchetti in qualche modo ha spiegato meglio il concetto. Sentiamolo.
2: Caro ministro della sanità, io non le ho proprio augurato di morire, mi creda. Io ho fatto solo un esempio e ho fatto una simpatica gag in cui vedevo tutti i ministri senza i loro poteri affrontare la vita come gli esseri umani normali. E allora ho detto: mettiamo che il ministro della sanità che possa chiedere una TAC, gliela danno dopo mesi, può darsi che muoia, come esiste tanta gente che muore prima di avere gli appuntamenti degli esami. Era solo questo, ma io, mi perdoni, non la conoscevo neanche per nome. Mi hanno detto che si chiama come Schillaci, grande calciatore che ho nel cuore. Quindi se si è offeso mi scusi, ma non lo volevo far morire assolutamente. No. Nessuno deve morire, nessuno nel mondo deve morire.
0: Ecco, 334 11 11 622, sentiamo.

0: noi.
1: Buonasera sempre Angelo, dottor Poletti. Vedi, dice un sacco di stronzate questo Iachetti. Allora io faccio quello di lavoro, asfalto anche le strade, le strade sono tutti bianchi, non trovi un nero ad asfaltare le strade e non trovi un nero in cantiere, perché non gli va di fare questo lavoro. Buonasera dottor Poletti.
2: Buonasera Poletti, Maurizio da Milano. Allora Iachetti oramai, dato che non lavora più, non lo fanno più lavorare, non lo cerca più nessuno, si ricicla nelle trasmissioni dove lo chiamano. E sicuramente ha già un posto assicurato per KWS, li candida tutti. Fumaoro, Salis, Lucano, tutti loro li candidano e sicuramente candideranno anche lui. È meglio che tornasse a fare il comico, almeno prima faceva ridere, ora fa solo piangere. Buonasera.
3: Sera. Non si può che condividere quello che ha detto Iachetti. Che lo abbia detto in veste di comico, e non mi sembra, ma che l'abbia detto in veste di privato cittadino, è condivisibile in tutto. Vogliamo parlare dei treni? Vogliamo parlare della puntualità dei treni qui in Lombardia, da Milano, da Varese a Milano, scusi, su 5 mattine 3 volte devi tornare indietro a prendere la macchina perché i treni o sono in ritardo o sono soppressi? Vogliamo parlare della sanità? Vogliamo parlare dell'ospedale del Cisgolo di Varese, che non tanto tempo fa sono stati inquisiti dei primari e qualche direttore generale perché invitavano o giravano direttamente le prenotazioni nelle cliniche private? Vogliamo parlare di questo? Vogliamo andare avanti, Poletti? Se poi vogliamo difendere l'indifendibile, difendiamolo. Ma Iachetti ha detto la sacrosanta verità. Solo che la verità purtroppo alla destra dà fastidio e lo sta dimostrando in tutte le maniere. Buonasera.
4: Grazie a questo ascoltatore che evidentemente ci chiamava dal treno. Abbiamo tempo, Lorenzo, per ascoltare un altro vocale.
5: Buonasera.
4: Mamma mia, si sente malissimo Lorenzo.
6: Buongiorno, cosa vuol dire quando il signor Albertini dice che negli Stati Uniti non c'è la sanità pubblica? Allora anche in Columbia non c'è l'ordine pubblico, ci sono i cartelli della cocaina che fanno il cavolo che vogliono. E allora cosa vuol dire? Che qua dobbiamo lasciare andare i delinquenti perché già va molto meglio della Columbia? Cioè, ma che discorsi sono? Ma che paragoni sono? Noi in Italia avevamo una sanità pubblica che era invidiata da tutto il mondo. Il fatto che gli Stati Uniti ce l'abbiano, no, a me cosa me ne frega. Adesso l'abbiamo ridotta in un cesso. Ma cioè, ma io veramente, ma è un altro politico che veramente è capace solamente di tamponare i buchi e basta.
4: E allora si va avanti per poi arrivare alla Salis, tutto questo tra poco.
7: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
8: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della Giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo-iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato durante una consultazione sulla sicurezza che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero Orgogliosi di Pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valk McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio, durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Allora, Iacchetti è banalmente un asino all'ippodromo. Cioè, presente un asino, no? Tu lo prendi, lo porti all'ippodromo, lo fai girare, non lo fermi mai. A un certo punto si convince di essere un cavallo. Ecco, lui è così. Ha incominciato a dire quattro cose contro questo, contro quell'altro. Nessuno lo ferma, tutti lo applaudono e si è convinto di essere un capopopolo, un politico.
8: Buonasera signor Poletti, un sogno che si dovrebbe augurare il furbo Iacchetti, perché lui è un furbo, lui finché c'è da incassare, lui è campato con il gruppo Mediaset, no? Il gruppo Mediaset si sa che politicamente è vicino alla parte che adesso lui critica in tutti i modi, detesta eccetera. A parte quello, lui un sogno che si dovrebbe augurare è quello di una sinistra che avesse un'idea di governo del paese. Questo e basta si dovrebbe augurare lui. Buona serata.

0: Buonasera, secondo me Iacchetti, senza la spalla artisticamente parlando dell'oramai longevo Ezio Greggio, sarebbe il signor nessuno e non fa ridere, non ha mai fatto ridere, cioè non era il suo mestiere, però mi piacciono quei personaggi che non sono dei fenomeni nel loro lavoro, però riescono sempre a trovare qualcosa che li fa stare bene, no? Quindi prima comico e artista scarso, adesso mi sembra di capire che si sta riciclando, perché oramai mi sembra disoccupato sotto quel punto di vista e sta iniziando una carriera sempre mediocre nella politica. Sergio da Milano.
1: Buonasera alla collega giornalista Annarita Briganti.
2: Buonasera Roberto Poletti. Certo che Iacchetti sta simpatico al signor Sergio, vedo, ho sentito proprio parole d'affetto per il signor Enzo Iacchetti. Vabbè, prendiamo atto che ha dato questi giudizi. Io invece lo difendo prima di tutto da quest'ondata di odio, cioè basta fare queste cosiddette shitstorm per qualsiasi cosa accada e lasciamo le persone libere di esprimersi. Ti faccio un esempio concreto: io ero a Roma il giorno in cui Vannacci ha fatto quel famoso convegno, no, di futuro nazionale. Sai come si chiamavano tra loro? Te lo posso dire?
1: Sì, se non è una parolaccia.
2: No, non è, beh, per me un po' storicamente lo è, si chiamavano camerati, quindi certi eccessi detti da una parte sembrano quasi normalizzati e invece da un'altra parte no. È chiaro che le parole che ha detto Iacchetti sono state estreme, soprattutto, permettimi di dire, avendo vissuto indirettamente, come credo tutti noi, malattie, situazioni di salute, no, di persone a noi care, augura la morte non si augura a nessuno e quello è stata una scivolata inaccettabile. Però per il resto cosa ha detto? Se essere comunista e stare dalla parte degli ultimi, io sono comunista. Cosa ha detto? Ha detto: avete mai visto una persona bianca fare certi lavori in strada alle 4 di mattina? È vero, cioè le liste d'attesa sono troppo lunghe, è vero, quello che sta succedendo a Gaza è un genocidio, è vero, cioè al di là, appunto, ti ripeto, della cosa che ha detto contro il ministro Schillaci, che non si deve dire né pensare mai di nessuno, è un mio modo di vivere, lo sai. Dopodiché ha espresso delle sue opinioni di estrema sinistra, certo, ma noi siamo anche nel paese in cui ogni giorno si esalta un pistolero. Scusa la sintesi, ma so che in radio si va di sintesi.
1: Sì, sì, ma sei ottima nelle sintesi e ti do un abbraccio. Grazie Annarita Briganti.
2: Ah, abbiamo finito così, quindi ho fatto arrabbiare tanto. Va bene.
1: Perché t'ho tenuta poco, dici?
2: Eh sì, perché c'erano tante altre cose da dire.
1: Ma dine altre due, dai, perché tu vuoi fare i tuoi comizi di sinistra qui alla radio da me,
2: no,
1: e son benvenuti.
2: Ma non è vero. Ma vogliamo dire la verità, che io il signor Iacchetti non lo conosco e non l'ho mai neanche incontrato a Cologno, quindi io dico le cose oggettivamente. Non mi piace l'odio contro una persona che si è espressa liberamente, poi sei d'accordo o non sei d'accordo, chi se ne frega, però la libertà di espressione non è che vale solo per l'estrema destra, può valere anche per l'estrema sinistra, poi magari io da persona che vota ho altre posizioni. No, cioè non auguro la morte a nessuno, però tolto quello ci mancherebbe. Ah, e Rita, poi volevo parlarti di del signor Farik,
1: sì,
2: dell'avvocato Anselmo.
1: Sì, parla, dillo.
2: Io sono scioccata, purtroppo continuano a essere rilasciate immagini, sono scioccata dalla violenza dell'accaduto e spero che si accerti in modo preciso la verità di tutti i soggetti coinvolti.
1: Sta parlando di Bologna, ovviamente. Chiamatemi, sì. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, lasciate qui Annarita Briganti, visto che adora soggiornare nelle mie trasmissioni. E perché?
2: Ah, sì.
1: No, vero? Perché? Sì. Perché scontentare?
2: Io adoro Roberto Poletti.
1: Ma
2: cosa,
1: certo,
2: devo farci?
1: Ma anch'io ti adoro perché sei una ragazza che dice quello che pensa. Allora, ti faccio parlare con Matteo Di Benedetto, capogruppo, sì, della Lega Bologna. Salve Di Benedetto.
3: Sì. Buonasera, grazie ancora dell'ospitalità.
1: Allora, non so se mi ringrazierà Matteo Di Benedetto, perché sì, sto ospitando contemporaneamente anche Anna Rita Briganti, ma intanto...
2: Buonasera.
1: Giornalista, area, insomma, area non vicina a te, caro Di Benedetto.
3: Nessun problema,
1: ci mancherebbe. Sei abituato a Bologna, certo. È pieno
2: ma io non sono di Bologna, no, sono cittadina del mondo.
1: È pieno di briganti a Bologna, sta dicendo Di Benedetto. Questo
2: ma
1: sì.
2: Insomma, anche la polemica sul sindaco mi permetta di trovarla molto sterile.
1: Ma
2: molto
1: deve ancora parlare. È sterile perché ancora non ha dato, ecco. Prima che sia sterile, facciamolo parlare.
2: So già quello che chiederà, ma lo ascoltiamo.
1: Ma come so già? Ma questo è un atteggiamento.
2: Cosa
1: no,
2: leggo
1: questo...
2: nella mente del dottore.
1: No,
2: leggo nella
1: questo
2: mente
1: è
2: del
1: un
2: dottore.
1: Atteggiamento molto di sinistra. Commentare delle cose che ancora uno non ha detto. Perché
2: vedremo cosa dirà.
1: Ma Di Benedetto ha detto
3: è un pregiudizio di carattere ideologico di chi non è in grado di dialogare con chi ha una posizione diversa dalla sua, data una posizione totalitarista e antidemocratica.
2: No.
3: Non mi stupisce dalla sinistra.
2: Lei prova a insultarmi, ma non mi insulta.
1: No, ma scusa, fermatevi tutti e due.
2: Avete chiesto le dimissioni di Lepore.
1: Fermati, allora scusami Briganti, io ti voglio bene, lo sai, tu mi vuoi bene, lo sappiamo, però ha detto buonasera, non ha ancora detto. Di Benedetto, oggi un comunicato stampa, disdette turisti dopo scontri.
2: Appunto.
3: Esatto, appunto queste brutte associazioni di categoria che riportano questi bruttissimi dati reali di disdette continue negli alberghi, nei bed and breakfast, nei ristoranti, i turisti se ne vanno da Bologna o annullano le vacanze che hanno previsto la nostra città, ma questo è un fatto gravissimo, perché la nostra città vive molto di turismo, ci sono lavoratori che vivono grazie al turismo, ci sono attività esercenti che lavorano grazie al turismo, abbiamo la tassa di soggiorno che ci permette di pulire le strade, perché Bologna incassa 22 milioni di euro dalla tassa di soggiorno, non 10 euro, e questo è molto grave, perché se dovessimo innescare un trend negativo dovuto al danno d'immagine enorme che la nostra città ha subito, perché siamo finiti sulla BBC, sulla CNN, su Al Jazeera, su tutte le TV nazionali, non per le nostre bellezze che abbiamo, non per le nostre splendide torri, non per i portici patrimonio dell'UNESCO, nonostante i tentativi di qualcuno di farli uscire, non per il nostro buonissimo cibo, che ovviamente sono campanilista, è la cucina migliore d'Italia, ma grazie, ovviamente non potevo che dire altrimenti, ma grazie agli scontri e alla guerriglia urbana che si è sviluppato in netta e diretta continuità con la manifestazione che il sindaco ha avuto la brillante idea di fare il giorno dopo i fatti del pilastro in una piazza che è a 150 metri dalla questura. Idea geniale. Peraltro il sindaco, vorrei sottolineare, che non ha chiesto com'è da farsi in queste occasioni, non solo le manifestazioni indette dal comune, che tra l'altro non esistono perché non esistono una manifestazione politica, ma vabbè, ma in generale per eventi di questo tipo prevedono cosa? Che 48 ore prima almeno, 24 nei casi di urgenza, si comunichi alla questura e alla prefettura in via riservata la volontà di fare la manifestazione, e la questura e la prefettura cosa fanno? Danno un parere, dicono: per me è meglio farla, per me va bene, per me è meglio non farla, per me va bene farla, ma dovreste forse spostarla da un'altra parte. Il sindaco ha comunicato al questore e al prefetto. Non voglio fare il distinguo sulla forma e la comunicazione ufficiale, l'SMS, la chiamata. Li ha informati, è vero, ma li ha informati nello stesso momento in cui ha informato la stampa. Il questore e il prefetto sono venuti a saperlo dalla dire, dall'agenzia di stampa, insieme all'SMS del sindaco. Ora... questo chiaro. Non permette, ma adesso ti do questo aspetto, questo non permette al questore e al prefetto poi di dire forse è meglio se non la fai a 150 metri dalle forze dell'ordine, perché cosa se il questore avesse detto non farla o non farla qui, secondo voi non sarebbe partita la polemica
1: bene,
3: in tutta
1: bene.
3: La
1: Briganti,
3: della polizia
1: Briganti,
3: che copre la polizia?
1: Hai ascoltato
2: apprendo, ho ascoltato con piacere, perché insomma io sono una paladina della democrazia e
1: da
2: del
1: quando?
2: Dialogo soprattutto da sempre, soprattutto tra opposti. Io il primo agosto andrò anche a incontrare i giovani di Fratelli d'Italia Latina, quindi di me non si può dire che io non sia una persona aperta anche fisicamente e mentalmente al dialogo.
1: Guarda che ti ho detto che forse quella è una puntata di scherzi a parte. parte, io te l'ho detto.
2: No, invece secondo me è vero, poi ve lo racconterò e ho accettato con piacere l'invito. Per quanto riguarda Bologna, prendo ora in diretta che il problema sono i tortellini o le disdette, non che è morto un essere umano nella maniera che purtroppo stiamo vedendo, perché le immagini che stanno emergendo sono immagini di... però io l'ho ascoltata, quindi mi fa finire un concetto, no? Sono immagini che secondo me vabbè, allora mi parli sopra 3-4 volte come all'asilo Mariuccio e poi siamo pari e ripartiamo da zero.
3: No,
2: comunque sono immagini di una violenza estrema, e quindi anzitutto è morta una persona, perché in Italia non esiste la pena di morte, questo lo dico in generale, quindi che la qualsiasi persona, anche quella col curriculum un criminale peggiore, anche la persona che a voi può sembrare più distante dal vostro mondo, non deve morire, ma eventualmente deve pagare, ok? Quello che deve pagare in base alle nostre leggi. Quindi io vedo delle immagini violente. L'avvocato Anselmo, di cui mi fido tantissimo, lo ricordo, l'ho conosciuto a Milano con Ilaria Cucchi, si è occupata tra l'altro purtroppo dell'omicidio che ha visto come vittima Stefano Cucchi, saprà sicuramente capire cosa è successo, perché la famiglia del signor Farik merita la verità. Ora non so se il dottore è d'accordo, ma secondo me la verità deve emergere.
1: Sentiamo se è d'accordo.
3: Certo, rispondo a te. Prima di tutto non c'è alcuna connessione tra quello che ho evidenziato sui danni della manifestazione e il dire che non sarebbe importante una morte. Il sottoscritto giustamente ha partecipato al minuto di silenzio in consiglio comunale, ha preso posizione da subito sul fatto della necessità di fare chiarezza, lo ha fatto in consiglio comunale, lo ha fatto con i comunicati stampa, ho ascoltato anche la testimonianza della nipote, che è stata veramente toccante, da parte mia l'ho trovata molto umana, molto profonda, mi ha colpito a livello umano. Tuttavia io non ho detto che non è importante questo, è molto importante, infatti bene che la procura abbia aperto una verifica sui fatti.
1: Va bene. Io ho capito. Io ringrazio tutti e due, perché non se ne esce con la Briganti, non se ne esce con Di Benedetto, che ringrazio, capogruppo della Lega.
3: Molto volentieri, grazie a voi.
1: A Bologna, a risentirci
2: grazie
1: anche
2: a te,
1: alla mia
2: sempre.
1: Amica.
2: Arrivederci al mio interlocutore.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Hai visto, Cappadore, la Briganti si è alloggiata qua un bel po' di minuti, ma tu vuoi mandare i vocali? Li mandi dopo il brano, i vocali.

0: Buonasera, io volevo dire una cosa. Ma quello che lavora negli asfalti ci vede bene? No, perché secondo me non ci vede bene. E per gli acchetti, secondo me, ha detto tutto giusto, la nuda verità. Federico da Mantova.
1: Buongiorno a tutti, sempre Giancarlo da Genova. È bello sentire gente che attacca chi parla di genocidi, chi parla di gente che in ospedale non riesce ad avere un attacco in 8 mesi, che parla di gente che sta sui treni e muore di caldo, fa 4 ore di attesa e che viaggia come sui carri bestiami. È bello attaccare queste persone che parlano di questo. Siete tutti una massa di vigliacchi, veramente una massa di vigliacchi. Giacchetti avrà dei modi sbagliati, Giacchetti avrà sicuramente un modo di parlare e di attaccare determinate cose, ma comunque ci sta mettendo del suo e comunque pagherà lui di suo, quindi è inutile che lo attaccate, perché voi il coraggio di dire certe cose non ce l'avete e siete delle persone comuni e normalissime, quindi non rischiereste neanche molto, ma non lo dite lo stesso.
2: Valenti, buonasera, vorrei far notare al signore che ha detto che non è vero che ci sono gente di colore o comunque extracomunitari nei cantieri. Allora, se vuoi venire a Melegnano a vedere il cantiere che stanno facendo i lavori sul mio condominio, sono tutti arabi. A Milano, idem, egiziani. Italiano, Nisba, non c'è nessuno che fa questo lavoro qua. Buonasera, Mauro.
3: Buonasera dottor Poletti, comprendo da una parte che per qualunque cosa ormai se ne fa una polemica, se ne fa un caso, ma devo dire ad onor del vero che quello che ha detto Giacchetti per la stragrande maggioranza delle persone comuni sono cose assolutamente condivisibili, anzi le dirò di più, che sentir comune della gente è forse anche più duro rispetto al pensiero di Giacchetti, perché questo governo, attenzione, io lo dico da sicuramente non militante di sinistra, ma quello che sta combinando questo governo forse nella storia d'Italia non si è mai visto. Parentopoli, indagati che rimangono lì inchiodati alla poltrona, si perdono referendum e si continua ad andare avanti, si va in minoranza e come se nulla fosse accaduto. Dico, questo è veramente un periodo nel quale la credibilità di chi ci governa è ai minimi termini. Non c'è che dire, anzi rispetto e onore a Giacchetti che ci ha messo la faccia. Io non posso che complimentarmi con lui e condividere tutto.
4: Poletti, buonasera, Lorenzo, Matteo, Emilio da Massa. In effetti l'intervento lì di Sergio mi pare su Giacchetti un po' così offensivo, nel senso, e Giacchetti ha fatto il suo mestiere come meglio poteva e d'altronde tutti abbiamo da mangiare e d'altra parte invece, come ha detto la signora Annalisa Brigante, l'ha detto, insomma, augurato la morte, non si fa, però ad esempio io non auguro mai la morte a nessuno, però insomma ci spero per tanta gente, devo dire. Buona serata.
5: Sì, io non mi sono accorto che quando governava la sinistra l'attacco era disponibile dopo 2 o 3 giorni. Boh, mi sono sbagliato.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
12: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Buonasera Poletti, Giosuè da Legnano. Poi dice che io sono arrabbiato, l'altra volta mi ha detto che sono arrabbiato, ma certo che lo sono, ma se ci arriva che Iachetti è uno normale, la metafora di Iachetti viene contestata, ma la gente c'ha in casa l'elefante e poi si perde sulla pulce sul culo dell'elefante. Anziché nel merito delle parole, della sostanza, della metafora, di quello che voleva dire, la gente cogliona, perché gli italiani sono coglioni, vanno a guardare se questo gli sta antipatico a titolo di dire o non dire una cosa. Personalmente sono 2 anni e 3 mesi che aspetto per una cataratta, dopo che ho versato per 49 anni i contributi, ma vi sembra una cosa normale? Poi che ci vada, ma purtroppo è in mano al privato. Voi andate da privato e vi fate la vostra TAC, vi fate la risonanza, vi fate tutto, dopo un giorno c'è la disponibilità. Questo è lo Stato, questa è la mentalità dei fascisti. Fascisti non ne frega niente del popolo, di cosa stiamo parlando? E questi coglioni che vanno a criticare una persona, non il merito di quello che dice, ma questi che criticano, perché io non difendo Iachetti, non so neanche chi è quasi, con tutto rispetto per Iachetti, ma vanno a criticare una cosa, ma neanche si pongono i problemi, ma forse questo cristiano qua ha la

0: E poi, sempre Iacchetti, insomma, in tanti stati intervenendo. Tra poco parleremo di Ilaria Salis e anche lì saranno dolori. Iacchetti, sulla questione Israele, seguimi Lorenzo, il contributo sulla questione Israele, sempre intervistato da Andrea Scanzi, anche lì ovviamente non si tira indietro.
1: Da millenni la storia insegna che i palestinesi hanno sempre avuto una terra e che adesso non ce l'hanno più. Allora, da millenni, non dal 48 e neanche dal 7 ottobre, non mi vengano a dire del 7 ottobre, che è tutto un meccanismo che poi al bar possiamo dircelo a vis-à-vis, perché qua magari se dico questa cosa mi portano in galera, a parte il fatto che la digos, è così detto?
2: La devi dire
1: al bar. Ma no, il 7 ottobre è chiaro che è stata un'evidente mossa per scatenare l'inferno il giorno dopo, no?
0: Ecco, questo però sul tema Israele, sentiamo. E il contributo seguente.
3: Siamo alla fine del settembre dello scorso anno, seconda o terza puntata stagionale di un programma che si chiama È sempre carta bianca. Più o meno sulle 10:30-11 di sera, io lavoro da anni piacevolmente, con grande gioia, con Bianca Berlinguer e sto per entrare in onda. Quando stai per entrare in onda vai in studio, sei collegato e guardi la diretta, perché Bianca Berlinguer va in diretta, e quello che capita. A volte hai la sfortuna di dover sopportare per un'ora Donzelli e vorresti scappare, ma c'è, pazienza. In quel caso invece ho la fortuna di vedere in diretta, proprio fotografato momento dopo momento, uno scontro di cui tutti parleranno. Da una parte c'è un volto all'epoca poco conosciuto, e tuttora tutto sommato, della TV italiana, cioè il presidente dell'associazione Amici di Israele, e dall'altra parte c'è Enzo Iacchetti. Succede di tutto, di tutto. Fino a quando il presidente dell'associazione Amici di Israele dice una delle cose più aberranti che abbia mai sentito in televisione, e cioè, di fronte al fervore che abbiamo visto anche adesso di Enzo nella difesa anzitutto dei bambini martoriati palestinesi, risponde strafottente: definisci bambino, che è una roba che farebbe perdere la pazienza a chiunque. Io ti vorrei chiedere il ricordo che hai adesso di quel momento lì, e se, so già la risposta, ti sei pentito di quello scontro.
1: Non era il mio obiettivo quello di diventare l'idolo di molti italiani, di star sulle palle a molti italiani, già insomma un po' ci stavo, un po' per Striscia, un po' per le nostre inchieste, soprattutto nei primi anni, quindi la messaggistica negativa è sempre arrivata nel mio telefono, le minacce sono sempre arrivate, ma quando uno mi ha detto definisci bambino, dopo avergli detto che ne aveva ucciso 25.000, e io non ho fatto in tempo a pensare cosa dovevo dirgli, gli ho detto solo: cosa hai detto, stronzo? E poi no, gli ho detto anche un'altra cosa, gli ho detto: cosa hai detto, stronzo? So che sei lì sotto, perché lui era nello studio sotto a Cologno Monzese, vengo giù e ti do dei pugni. Sbagliato, ok? Ma sentite, il giorno dopo esco per strada e non mi rendevo conto che era successo l'ira di Dio, ma neanche che avessero stampato la mia faccia sui manifesti per fare le manifestazioni pro Palestina, e quindi c'era, cosa hai detto, stronzo, dappertutto. Io non lo sapevo, e incontravo la gente che mi diceva: ma sei andato giù poi? E io dicevo: no, non sono andato giù, volevo andare giù per parlare, per dire cosa sei venuto a fare qui, ma lui era già scappato via. E altri mi dicevano: sì, ma che delusione, cazzo, non l'hai neanche menato. Dai, cazzo, delusione. Allora, quel fatto lì ha cambiato molto la mia vita, ma non nel senso che lui poi ha esposto querela, ma l'hanno convinto a ritirarla, perché sennò l'Italia si rivoltava contro di lui e contro i suoi amici. Ma perché non si può negare questa roba qua. Noi non possiamo negare e non possiamo più stare zitti. E ti dico una cosa, mi è dispiaciuto, ma non fino a un certo punto. Perché chi si espone, no? Io mi espongo, sono esposto. Andrea si espone, è esposto. Chi sta zitto, sta zitto. Io preferisco uno che sta zitto piuttosto che uno che viene e fa il mio mestiere e dice: gli artisti non devono esporsi. Ma ti sei già esposto dall'altra parte se dici una cosa così. Caro De Gregori, carissimo De Gregori, che ancora oggi ho capito perché non ho mai capito la donna cannone. Non l'ho mai capita, sinceramente. Ti ho stimato, ti ho voluto bene, ma come cazzo fai a dire non bisogna, gli artisti non devono esporsi? Ma perché? Ma perché?
0: E allora, insomma, Iacchetti l'ha toccata piano, ma sentiamo voi al 334-1111-622. Nessuno che mi dice se lo vedrebbe bene come un leader, magari della sinistra, a questo punto sicuramente della sinistra.
2: Buonasera, è interessante osservare la distorsione dei fatti operata dall'esponente della Lega che ha parlato circa quanto accaduto a Bologna. Lui ha asserito, ha affermato, sostenuto che i riflettori del mondo si sono accesi su Bologna in conseguenza degli scontri di piazza avvenuti dopo la morte di quella povera persona. Non i riflettori, quindi, non si sarebbero accesi i riflettori della stampa del mondo sul quanto avvenuto a quel signore che è morto, su quel fatto specifico. Questo è molto interessante. Forse lui ha cominciato a leggere i giornali, a scintillare i giornali del mondo dopo un paio di giorni. Ma i riflettori americani, statunitensi, della stampa britannica, tedesca e francese, la stampa britannica, francese, cioè quella che io ho consultato, hanno paragonato loro, francesi, americani, inglesi, tedeschi, quanto è avvenuto a Bologna a quanto è avvenuto a George Floyd, morto affogato, morto strozzato. Quindi che andasse un attimo a leggersi, a informarsi, a non prendere la verità che piace a lui, esclusivamente a lui, quel signore di Bologna, altrimenti va bene, insomma, va bene tutto. Franco Pavia.
4: Allora, Annalita Briganti, cioè estrema sinistra in purezza, no? Iacchetti può dire quello che vuole, libertà di espressione, chi lo critica no, non può dirlo. L'esponente della Lega parlava, lei crede nel dialogo, nella democrazia, poi mentre l'esponente della Lega parlava lei immediatamente lo interrompe col dito alzato e fa la maestrina. Estrema sinistra in purezza.
5: Io non ho capito bene cosa vuol dire l'ascoltatore che ha detto io non mi ricordo che quando c'era la sinistra c'erano le liste d'attesa in ospedali più corte, più lunghe, ma cosa vuol dire? Ma qua si sta parlando della realtà nuda e cruda, cioè non può aspettare 8 mesi per un attacco o

0: destra, sinistra, il prossimo governo, bisogna guardare avanti e migliorare la situazione, non giustificarsi dietro gli errori dei precedenti governi, che sia destra che sia sinistra, non si va da nessuna parte, amico mio. Saluti.
1: Buonasera. Stasera tra Iacchetti e Ilaria Salis siamo conciati proprio bene. Auguri Poletti, mi dispiace tanto per lei, è bravissimo, veramente un bravissimo giornalista e molto competente. Buona serata.
2: Buonasera Poletti, volevo semplicemente dirle che Iacchetti è uno qualunque, l'unico pregio che ha è quello di avere qualche linea editoriale che lo sostiene e lo difende, più qualche ascoltatore. Quello che mi ha fatto più venire la nausea in questi ultimi 20 minuti, chiamiamolo ascoltatore, penso che sia un idiota, è quello che ha detto quella frase che la morte non si augura a nessuno ma la si spera. E, boh, a me mi ha fatto venire la nausea, non lo so che le devo dire. Questo sarà il format e questo è quello che ci meritiamo di ascoltare. La saluto.
3: Beh, non è che questo è il format, dovrebbe essere la civiltà del confronto delle idee il format, poi pian piano qualcuno si educa a parlare un po' meglio, ecco, questo sono d'accordo, però fondamentalmente, considerato che non vi censuro per niente, insomma, vi state dimostrando un pubblico intelligente. Silvana, dov'è Silvana?
4: Buonasera a tutti. Sono Silvana. Ma cosa ha detto Iacchetti di così strano? Ha detto quello che dicono tantissimi italiani, perché è lì da vedere, è la realtà, non è che sono cose che si è inventato lui. E il discorso che io dovrei dire a Iacchetti è: ma come si fa a augurare la morte a Schillaci, che non conosce nessuno? Ma quello, se, cioè, è proprio ininfluente. Ma no, ma che viva lunghissimo, ma poi, sinceramente, ma chi lo conosce? Ma quello, boh, che fa quello? Quindi non ho capito neanche perché l'ha menzionato, sinceramente. E poi sul fatto che non si augura la morte a nessuno. No, io sono contenta che sia morto Mussolini, porca miseria, contentissima che sia morto Stalin, meno male, contentissima che sia morto Hitler. E guardi, ce ne sono tanti altri in giro che se ne vanno. Io lo dico chiaramente, sono felicissima perché sono responsabili della morte di milioni di persone. La loro vita vuol dire la morte di milioni di persone, per cui che vadano nell'aldilà. E anzi gli direi ciao ciao.

0: poco andiamo a parlare della Salis, perché è montata la panna sul caso Salis, ma vi volevo far sentire altre due suggestioni di Iacchetti. In Europa non diano i soldi a von der Leyen, ma all'Italia.
1: E tutta questa gente, voglio che quando vanno in Europa a votare non diano più soldi a quella stronza della von der Leyen, perché questi soldi servono per fare la nostra Italia meglio di com'è adesso. Adesso è uno schifo, ragazzi, ve lo giuro, e vorrei vedere tutti i ministri.
0: E poi un altro sogno di Iacchetti, la figlia di Meloni che le chiederà conto dei bambini palestinesi morti.
1: E poi mi piacerebbe, facciamo come ultimo sogno, poi ti faccio fare qualche domanda, che questa signora, questa mamma, come farà tra 20 anni a rispondere a sua figlia che leggerà sui libri di storia, leggerà 25.000 bambini ammazzati, a volte trucidati con 360 pallottole, tagliate le gambe, e i coloni che spaccano addirittura i crocefissi, che uccidono le persone, che le cacciano via, e andrà a dirgli: mamma, ma tu in quell'anno lì non eri per caso presidente del consiglio? E la mamma dirà: sì amore, ero presidente del consiglio. E perché non hai mai detto un cazzo su queste cose? Io sogno questo momento, peccato che fra 20 anni sarò già all'inferno.
0: E allora all'inferno vorrebbero la Salis quelli del centrodestra, poi sentiremo vari interventi, ma adesso, visto che vi ho detto che parliamo di Ilaria Salis, vi propongo la scheda del nostro Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, così voi già vi fate un'idea dei fatti. Poi quando sentirete i commenti dopo, e ne sentirete di commenti dopo, avete la possibilità di dire la vostra al 334 11 11 622.
2: Ilaria Salis, attivista antifa, arrestata nel 2023 a Budapest con l'accusa di aver partecipato alle aggressioni contro alcuni militanti di estrema destra ed eletta poi nel 2024 al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, poi liberata grazie all'immunità parlamentare, è ora al centro di una causa di lavoro. Salis era già finita al centro delle polemiche per il caso di un alloggio popolare Aler occupato a Milano. L'azienda le attribuisce un debito di circa 90.000 euro a titolo di indennità sulla base della sua identificazione all'interno dell'appartamento nel 2008. Ora Salis è al centro di una nuova vicenda giudiziaria, questa volta davanti al Tribunale del Lavoro di Milano. In primo grado, l'eurodeputata è stata condannata a risarcire due suoi ex collaboratori allontanati anticipamente e senza preavviso dagli incarichi ricevuti dopo la campagna elettorale europea. Il caso richiama quello di Abubakar Soumahoro, eletto alla Camera nel 2022, anche lui con Alleanza Verdi e Sinistra, dopo essersi affermato come sindacalista impegnato contro lo sfruttamento dei braccianti. La cooperativa Caribù e Consorzio Aid, gestite dalla moglie e dalla suocera, finirono al centro di inchieste partite anche dalla denuncia di lavoratori che lamentavano stipendi non pagati e irregolarità contrattuali. I due collaboratori di Ilaria Salis, che avevano contribuito alla sua elezione al Parlamento europeo, erano stati successivamente assunti per affiancarla durante il mandato. I rapporti di collaborazione avrebbero dovuto proseguire fino al 16 luglio 2029, data prevista per la conclusione della legislatura. Uno dei due lavorava con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'altro come titolare di partita IVA. Le retribuzioni mensili erano rispettivamente di 2.900 e 3.000 euro. Le mansioni erano sostanzialmente analoghe e considerate strategiche: sviluppo di progetti destinati a valorizzare il ruolo politico dell'europarlamentare, organizzazione di campagne ed eventi in Italia e all'estero, assistenza nei rapporti con autorità e istituzioni e consulenza politica di carattere strategico e tattico. Il rapporto però si è interrotto dopo pochi mesi. Tra febbraio e marzo 2025 Salis ha comunicato ai due collaboratori il recesso immediato senza preavviso. Nel primo caso la decisione è stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario e con una situazione di incompatibilità ambientale e personale. Nel secondo, con una manifesta insoddisfazione rispetto ai contenuti dell'attività svolta. Secondo quanto emerso, non sarebbe stato avviato alcun tentativo di riconciliazione. I due ex assistenti, rappresentati dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, hanno quindi presentato ricorso. Il giudice Franco Caroleo ha accolto le loro richieste con una sentenza depositata il 10 marzo 2026. Salis non si era costituita nel processo ed è stata quindi giudicata in contumacia. Il punto decisivo è stato proprio l'assenza dell'eurodeputato al procedimento. Secondo il tribunale, spettava infatti alla datrice di lavoro dimostrare concretamente l'esistenza della giusta causa. Non essendosi costituita, Salis non ha prodotto prove a sostegno delle motivazioni indicate nelle lettere di recesso. Il giudice ha quindi dichiarato insussistente la giusta causa. Il risarcimento è stato calcolato sulla base delle somme che i due collaboratori avrebbero percepito fino alla scadenza naturale dei contratti, complessivamente 3.900 euro, ai quali si aggiungono circa 10.000 euro di spese legali. Salis contesta integralmente la sentenza e ha già presentato appello. Sostiene di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso, nonostante fossero disponibili il suo indirizzo di posta elettronica e la PEC, e afferma di non aver quindi potuto esporre la propria versione. Secondo l'eurodeputato, l'interruzione delle collaborazioni non sarebbe stata arbitraria, ma necessaria per tutelare il mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidatele e gli elettori rappresentati. La condanna non è però definitiva e Ilaria Salis si dice pronta al secondo grado di giudizio.
0: E allora, questa è la scheda molto completa, l'ho voluta, perché poi quello che sentirete poi magari non sarà attinente ai fatti, ma tant'è, noi ascoltiamo tutti, tra poco parliamo della Salis. 334 11 11 622, dopo il GR naturalmente, buon ascolto.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23 e 59 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
9: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora in questa puntata 218, Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, condannata a pagare 300.000 euro. Ne parliamo tra poco.

0: Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, è diventata negli ultimi anni un simbolo della battaglia per i diritti, è stata condannata in primo grado dal Tribunale del Lavoro di Milano a risarcire due ex collaboratori con oltre 300.000 euro complessivi. Ve l'ha spiegato bene prima Matteo Respinti. I due, assunti dopo aver lavorato la sua campagna elettorale, sono stati allontanati prima della scadenza dei contratti, senza preavviso e, secondo il giudice, senza che fosse dimostrata una giusta causa. Sentiamo Fratoianni come ha reagito il leader di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Ma l'ho detto subito, per noi il rispetto delle sentenze dei giudici e dei diritti dei lavoratori è indiscutibile sempre e comunque. Ilaria Salis si è detta certa che in appello potrà dimostrare le ragioni di questa scelta e che la condanna in primo grado è dovuta sostanzialmente alla sua assenza al processo perché non ha ricevuto comunicazione del procedimento. Valuteremo gli esiti.
0: E la vicenda apre inevitabilmente il dibattito politico. Quanto è coerente difendere pubblicamente i diritti dei lavoratori e poi interrompere in questo modo due rapporti di lavoro? Ma è bene precisarlo, si tratta soltanto di una sentenza di primo grado. Salis ha presentato appello, sostiene di non aver ricevuto la notifica del ricorso e afferma di non aver potuto esporre le proprie ragioni. Sarà quindi la magistratura a stabilire definitivamente se vi sia stata davvero una violazione dei diritti dei due collaboratori. 334 11 11 622 il numero per intervenire con i vostri messaggi, anche con le telefonate. 334 11 11 622. Secondo voi esiste una contraddizione tra le battaglie politiche di Alleanza Verdi e Sinistra sui diritti dei lavoratori e il comportamento contestato a Ilaria Salis? Chi fa della tutela del lavoro una propria bandiera dovrebbe essere giudicato con maggiore severità quando viene accusato di non aver rispettato i propri collaboratori. Possiamo già oggi parlare di ipocrisia politica oppure, trattandosi di una sentenza di primo grado, è necessario attendere l'esito dell'appello? È credibile che una eurodeputata non abbia ricevuto una comunicazione giudiziaria nonostante fossero disponibili il suo indirizzo e la PEC? La sinistra dovrebbe prendere pubblicamente le distanze da Salis oppure aspettare che la vicenda giudiziaria arrivi a una conclusione definitiva? Se un caso analogo avesse coinvolto un esponente del centrodestra, pensate che le reazioni politiche e mediatiche sarebbero state più dure? Più in generale, i diritti dei lavoratori devono valere sempre, anche quando il datore di lavoro è un esponente politico che di quei diritti ha fratto una propria bandiera? Ditemelo. 334 11 11 622.

0: Bene, saluto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a lei. Buonasera.
0: Allora, il caso di Ilaria Salis, paladina dei diritti, condannata dal Tribunale del Lavoro di Milano in primo grado, e noi siamo garantisti, a risarcire due ex collaboratori con oltre 300.000 euro. Che riflessioni suggerisce il senatore Gasparri?
1: Suggerisce a me e suggerisco a lei una, come posso dire, riflessione nominalistica, e cioè il nome Salis è in conflitto con l'idea di casa. Perché? Perché la Salis, deputata europea dell'estrema sinistra, che licenzia due collaboratori e viene condannata perché non c'era una giusta causa, lei lo sa che è quella che vuole occupare le case,
0: sì,
1: che
0: ha avuto, sì, dei problemi, so bene, di affitti, c'è un conto in sospeso,
1: nemica,
0: anche
1: è nemica della casa con proprietà privata. La Salis di Genova, che invece, sì, è più al centro, più moderata, più tutto, ha aumentato la Tari. La Tari non è una tassa sulla casa, ma è una tassa sui rifiuti. Come la si calcola? Anche in base alla grandezza delle case, no? Perché si, certo, presuppone che se uno ha una casa di 10 stanze, probabilmente ci abita più gente e produrrà più rifiuti di quello che c'è il monolocale. Quindi la Salis, quell'altra, ha aumentato la Tari a Genova, l'avrà letto questa notizia, sì, e colpisce, insomma, l'idea di casa in maniera diretta. E allora, quindi, se uno si chiama Salis, ce l'ha con la casa o con le occupazioni, le contestazioni, le rivoluzioni della Salis dell'estrema sinistra, o con l'aumento della Tari? Quindi lei come si chiama?
0: Poletti.
1: Salis. Ah no, lei di Poletti, va bene. Sì. Se si fosse chiamato Poletti Salis, io avrei diffidato da lei dicendo questo, ma ci mette una tassa.
0: Magari sarei andato al governo e avrei attaccato la proprietà privata mettendo delle tasse sulla,
1: capito,
0: casa.
1: Sì. Quindi secondo me adesso dobbiamo chiamare tutti gli altri Salis che ci sono in Italia e convincerli. Ora, una volta c'era l'elenco del telefono, ora ci sarà su internet una lista. Però c'è la legge sulla privacy anche. Noi li chiamiamo e diciamo: guardi, lei si chiama Salis, mi raccomando, lasci in pace la casa. A parte le battute, questi predicano bene e razionano male. E non è solo la Salis, è anche, diciamo, il caso di Sumaoro.
0: Senatore Gasparri, Alleanza Verdi Sinistra non ha fortuna con la formazione delle liste.
1: Allora, questi predicano bene e razionano male. Sumaoro è andato con gli stivali di gomma, difendeva i braccianti, uno scopo anche nobile, perché questa gente che nei campi lavora a 3-4 euro l'ora e forse anche meno è una vergogna. Dopodiché la moglie aveva le borse di lusso, i vestiti di lusso, e si ricorda le dichiarazioni di Sumaoro, che teorizzò il diritto al lusso e il diritto all'eleganza. Dopo Marx ed Engels, lavoratori di tutto il mondo, unitevi, il nuovo profeta della sinistra è quello che ha teorizzato il diritto al lusso e all'eleganza. Quindi Sumaoro, la Salis, pure quell'altra Salis, io ce la metto, non sarà di estrema sinistra ma di estrema incoerenza, aumenta le tasse sulla Tari che in qualche modo colpiscono di riffo o di raffa sui rifiuti e quindi la casa, le famiglie, e quindi ce ne sono altri. Ranucci, il giornalista delle inchieste senza macchia e senza paura, tutti colpevoli, tutti sospetti. Poletti è andato a comprare le sigarette in una tabaccheria dove 6 mesi fa il cugino del cognato dell'autista di uno che abitava nel palazzo di fronte a Matteo Messina Denaro era andato anche lui a comprare le sigarette. Quindi lei è un delinquente, e questo diceva, no? Adesso lui è andato con la Vitola andava con questo africano che va a comprare i carbon credit, e poi c'è la bomba per la quale siamo solidali a Ranucci, mi raccomando.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Dopodiché quest'altro, no, Zorro De Noantri, chi frequentava, che faceva? Quindi la sinistra di Ranucci, di Sumaoro e della Salis, e ci metto anche la Salis moderata, Salis e Pepe, alla fine è una sfilata di personaggi incoerenti, pericolosi e ridicoli. Predicano male e razzano male. Brutta gente, Poletti. Meno male che lei si chiama Poletti e non Salis. Cum grano Salis.
0: Si ricorda.
1: Invece adesso, cum Salis, come si può dire?
0: Tiri fuori il grano.
1: Bravo. Cum Salis, il grano. Bravo, questa è una buona intuizione. E che ne devo dire? Questi c'è più a sinistra, la Soumahoro con gli stivali e il diritto al lusso, la Salis con le case non pagate e i dipendenti cacciati senza giusta causa, però poi paladina dei diritti sociali dei noantri, e Ranucci che investigava tutti e poi stava con la Vitola, e quello che fa credit carbon, o come si chiamano loro in Africa. Che roba, che gente. Meno male che non siamo... Noi non abbiamo né grano né Salis, ma le Poletti o sono Gasparri, meno male.
0: Gasparri, grazie senatore.
1: Prego,
0: alla prossima.
1: Prego. Alla
0: in
1: prossima.
0: Forma stasera. Grazie. Era la voce di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e questi sono i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo, Emilio da Massa Nuova. Ho sentito 3 minuti di Gasparri, ma dopo, per cortesia, gli date la registrazione di quello che ha detto. Se riesce a risentire le minchiate che sparo. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra la casa? Ma io... veramente mi... Mi tasto se ci sono. Buona serata.
3: Dottor Poletti, buonasera. La risposta è molto semplice. Come per la legge che è uguale per tutti e nessuno al di sopra della legge, i diritti dei lavoratori valgono a prescindere dal soggetto o dai soggetti coinvolti. A prescindere. Buona serata.
4: Buonasera Poletti, sempre Adler da Milano. Ma al dottor Gasparri, all'onorevole Gasparri, una domandina su come mai il governo ha blindato le chat di Del Mastro, non gliela fa?
0: In effetti me la sono dimenticata questa bella domandina. Non preoccupatevi che io non dimentico niente e al momento giusto sono qui. E adesso vi do un Giosuè fresco fresco.
5: Solo per la par condicio, questo Gasparri ma deve cambiare vino o spacciatore probabilmente, ma questa è l'incoerenza, 30 anni che l'ha a fare un cazzo, va a criticare gente normale, di storie normali, e sono i classici fascisti, devono andare a cercare, hai capito, il nemico da qualsiasi parte esso sia. Poi se poi sono anche di sinistra meglio ancora, no? Perché hanno, come dire, la veemenza, no? Che loro sono anticomunisti. Ma parla uno che l'abbiamo, praticamente questo ci ha ciucciato 30 anni a fare un cazzo.
0: Tu parlavi dei fascisti della destra che sono violenti, ma anche tu, caro Giosuè, non è che rispondi a violenza con carezze, ma è giusto così. Gasparri ha fatto un intervento molto forte, ricordiamoci che è Gasparri e che è Gasparri in un periodo di campagna elettorale. Ma sulla Salis torniamo tra poco ancora con i vostri messaggi e i nostri ospiti, sempre 334 11 11 622.
6: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
7: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
6: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
7: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
8: È mezzanotte e 23 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Mamma mia Poletti, è incredibile, ascoltando Gasparri ti rendi ancora più conto, no, che ce ne fosse bisogno della feccia che assolda la sinistra e le bestie che c'hanno lì, mamma mia, incredibile.
13: La vicenda Salis a Cipicchia proprio lascia un po' così, un po' perplessi, perché fa riflettere, vedere come a volte tra i valori che si proclamano, i comportamenti che si contestano, possa emergere tra di loro una distanza così difficile da ignorare, e soprattutto tutto questo viene da parte di una persona che ha fatto dei diritti la propria bandiera politica, e quindi proprio per questo dovrebbe sentire ancora più forte il peso della coerenza, anche perché dobbiamo ricordare all'onorevole Salis che i principi hanno valore soprattutto quando vengono messi in pratica, cosa che insomma mi sa che l'onorevole Ilaria Salis si sia un po' dimenticata di farlo, vero? Comunque un abbraccio Roberto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Mabel da Roma. You can say what you-

0: nuovo, buonasera Poletti. Io ho sempre guardato con disgusto, dico la verità, il soggetto della Salis, perché veramente paladina di cosa? Cioè una persona solo per questo, lasciamo stare tutto il resto, solo per una persona che ritiene corretta l'occupazione, ovviamente illegale, ha detto tutto. E questa signora è in Parlamento europeo, e me la prendo soprattutto con chi gli ha dato quei voti, non di certo Fratelli d'Italia, assolutamente. Poi il caso di Del Mastro, che fa parte del mio partito, personalmente non ho nulla da nascondere, anzi un po' giustizialista sono. Quindi se una persona veramente dovesse aver sbagliato a dir poco, fuori, via, subito.
1: Buonasera ad Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega.
2: Buonasera dottor Poletti, a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Allora, prima di perché ho visto insomma che ieri sui suoi social si è divertita a dire la sua per bene, prima di chiederle della Salis, le faccio una domanda, perché il governo ha approvato la norma anti-Maranza e quindi i minori saranno imputabili da 14 anni, e Meloni dice chi sbaglia delle proprie azioni deve rispondere, anche i minorenni.
2: Eh beh, guardi, io da sindaco ho vissuto una situazione con dei minorenni incredibile, non sono i minorenni come dire ingenui, purtroppo dico rispetto a ciò che è l'idea generale. Mi è successo da sindaco che due minorenni hanno bruciato un parco, hanno sapendo anche quello che facevano, e poi il tribunale dei minori, appunto, siccome non erano imputabili, ha mandato tutto in cavalleria. Non è un gran messaggio neanche per i ragazzi. Quindi questo è un dovere delle istituzioni, cercare di spiegare a tutti qua chi sta dalla parte giusta e chi invece non sta dalla parte giusta, e quello deve pagare, perché è logico che ciò che sta accadendo oggi in Italia è molto molto grave. E i ragazzini di 13, 12, 14 anni che girano con i coltelli, il governo ha provveduto con un decreto molto opportuno, ma quello che colpisce è che questi ragazzi non hanno assolutamente nessun timore di quello che succede, quindi si sentono impuniti. Allora era necessaria una stretta, quindi direi che questa è la strada giusta.
1: E andiamo alla Salis. Lei ieri si è arrabbiata parecchio sui social.
2: Guardi, le devo dire che io la Salis ormai, quando ci incontriamo al Parlamento, a Strasburgo, devo dirle che la stima che abbiamo sempre avuto è sotto zero, ma ci sono stati anche degli episodi all'interno del Parlamento che confermano anche la sua pochezza. In un intervento, ad esempio, che ha fatto in plenaria a Strasburgo, abbiamo cercato di voler interloquire, come è possibile fare, con delle domande, e lei è scappata, è abituata così, lei scappa. Come è scappata quando le hanno la volevano ovviamente processare per mica da poco, la contestazione che le fanno, lesioni potenzialmente letali. Quindi è abituata un po' così ad occupare e a definire i carceri razzisti, a prendere sempre posizione contro le forze dell'ordine e a manifestare, magari a vivere facendo finta di no, visto che è vietato, con un collaboratore. Insomma, lei è abituata in questo modo, no? E questa accusa dei due che avevano iniziato a lavorare con lei, che poi lei ha licenziato, dimostrano che insomma questa sinistra, tra l'altro, è anche un po' incoerente, no?
1: Non la sento più, onorevole Cisinte. Ecco.
2: Però ha dovuto subire questa condanna, anche perché non ha dichiarato un'abitazione, una residenza. Penso che non facciamo una gran bella figura noi in Europa con una rappresentante di questo tipo.
1: Come andrà a finire? Perché siamo solo al primo grado di giudizio, adesso si organizzerà, avrà capito che la vicenda è seria, sono da pagare quei soldi.
2: Ma intanto sul numerario mi par di ricordare dagli studi che ho fatto all'università che comunque intanto deve anticipare. Sì. Dopodiché lei prende la signora, prende tutto sotto gamba, non ha un'esperienza professionale, non ha un'esperienza amministrativa, no? Cioè molti di noi hanno fatto anni e anni di gavetta, studiato, amministrato, io ho fatto il sindaco 10 anni, 29 il tecnico, lei è arrivata lì semplicemente perché è stata accusata di aver spaccato la testa a qualcuno. Uno, voglio dire, non è un biglietto da visita, quindi potrà anche organizzarsi, ma non credo che abbia la statura, come dire, etica secondo me, ma neanche diciamo professionale di qualità per riuscire poi a chiudere le vicende sempre come sta cercando di chiudere quella ungherese da cui è scappata.
1: Grazie, grazie all'onorevole Anna Maria Cisintero, parlamentare della Lega. A presto
2: e grazie.
1: Saluto Marco Rizzo, già parlamentare. Come va Rizzo?
3: Bene, bene, bene. Caldo ma va bene.
1: Fa caldo ma va bene. Questa vicenda della Salis.
3: Beh, è un po' l'eterogenesi dei fini. Rappresenta la storia di questa sinistra in cui io non mi riconosco assolutamente più. Guardi, se partiamo dai primordi, pensi che il quartiere dove sono nato, Borgo Vittoria, Torino, sì, aveva la sede del Partito Comunista di tutta la provincia, in via Chiesa della Salute. Sa cosa c'è oggi?
1: Cosa?
3: Una banca, ecco. Cioè l'Unicredit. Quindi
1: rido perché
3: è un sorriso amaro questo, però la sinistra è questa roba qua oggi. E non mi stupisco che una come la Salis, come dire, predichi, non so neanche se predica bene la Salis, io l'ho sentita parlare. Questa donna è stata fortunata, io credo che giri con il santino di Orban nel portafoglio, perché se lei non veniva incarcerata in Ungheria e l'Ungheria non era governata da Orban, cioè un nemico dell'Unione Europea, lei non sarebbe diventata parlamentare europea, nessuno avrebbe parlato di lei. Se lei veniva incarcerata in Germania, in Francia, in Spagna, nessuno parlava di lei. Ha avuto la fortuna, perché a volte, come dire, il fattore C conta nella vita delle persone, ha avuto la fortuna di essere incarcerata lì quando governava Orban, e su Orban c'erano tutti gli sguardi di tutta l'Unione Europea che lo voleva, come dire, demonizzare, perché era, non era per i soldi all'Ucraina, per le armi all'Ucraina, amico della Russia, e quindi quello è il motivo per cui la Salis diventa europarlamentare. Io l'ho sentita parlare. Francamente, in una sezione del Partito Comunista, una così poteva forse aprire e chiudere la porta, ecco. Questo adesso fa l'europarlamentare. Senta, è un po' l'eterogenesi dei fini che dicevo prima.
1: Senta, onorevole Rizzo, è d'accordo con il provvedimento del governo che in buona sostanza permette di rendere imputabili i minori da 14 anni in su?
3: Ma io credo che il tema deve essere anche di cultura. Poi certamente se uno commette dei reati è giusto che paghi. Adesso poi questa specie con i migranti non sai mai neanche che età hanno, dicono di essere minorenni, magari non lo sono. Quindi io credo che nel nostro paese chi delinque deve pagare. Guardi, sono un po' così dubbioso sulla remigrazione per questo motivo, perché se uno di questi delinquenti se ne va, lo si spedisce fuori, questo può tornare di nuovo dentro. Il tema è che quando delinquono devono finire in galera e lavorare per pagarsi la galera. Questo bisogna fare, bisogna avere più carceri, chiaramente carceri civili, intendiamoci, niente di, però devono lavorare. E allora se cominciano a finire in galera e a lavorare, qua in Italia succede di tutto, quel poveraccio del carabiniere è stato ucciso a Roma, Cercello Rega, uno dei due che lo ha preso a coltellate, ha preso 11 anni di galera, ma non l'ha fatta. Sta ai domiciliari in una villa a Fregene con la nonna, il braccialetto elettronico, forse gli serve anche per fare il bagno. E questo è un paese strano, c'è una disarticolazione, una discrezionalità. Quello da coltellate al carabiniere e finisce ai domiciliari. L'orefice insegue il ladro, no? e si fa l'ergastolo, perché uno a 72 anni che becca 15 anni si fa l'ergastolo. Poi pensiamo, questa roba della provvisionale poi ai rapinatori mi fa proprio incazzare, lo dico, scusate il termine. Lo sa quanto prende un operaio edile se cade e muore?
1: Sì, ce l'ha detto, 15.000 euro.
3: 12.000 euro. Questi qua prendono, i rapinatori prendono 800.000 euro, ma è una roba folle. Ma che paese è?
1: Grazie.
3: Quindi,
1: a Marco Rizzo.
3: Più carceri e Africa agli africani, nel senso bisogna appoggiare quei regimi che non si fanno depredare dall'Occidente.
1: Grazie. Così onorevole Rizzo. Grazie. Grazie, buona serata. Noi torniamo per l'ultima parte di programma tra poco.

0: Grande dottor Poletti, questa si chiama prontezza di spirito, perché lei è riuscita a salvare l'onorevole Rizzo, perché avrebbe detto ancora 12.000 euro si prende dall'INPS quando si cade dall'impalcatura INPS anziché INAI. Bravissimo dottor Poletti, complimenti. Ma è un orario pericoloso, sa questo, perché molti che vengono da lei a quest'ora saranno stanchi. Complimenti di nuovo, bellissima trasmissione. Maria Teresa, un abbraccio.
1: E allora saluto Matteo Allisei, presidente di Più Europa e Radicali Italiani.
2: Eccoci, buonasera a voi.
1: Allora Allisei, sulla vicenda della Salis, che commenta?
2: Ma commento che bisogna fare sempre molta attenzione a fare i paladini di certe battaglie, se poi si entra in contraddizione con le stesse. Se io che faccio la battaglia sui temi legati ai taxi, alle spiagge, poi venissi trovato su una spiaggia a pagare un ombrellone dopo essere stato portato sulla spiaggia da un taxi, sarei un incoerente rispetto alle mie idee. E quindi quando delle persone diventano i paladini di certe battaglie devono fare poi molta attenzione per quanto riguarda il proprio percorso politico istituzionale a non incappare proprio in queste contraddizioni. Salis invece ha dimostrato che poi è molto bello fare certi proclami, ma a livello pratico a volte non si rispettano proprio quelli, quindi
1: Alice, che battaglia sta facendo in questi giorni ancora con i balneari?
2: Assolutamente sì, è un lavoro.
1: Che spiaggia si trova? Che spiaggia la troviamo?
2: Oggi nessuna, ma siamo stati nelle ultime settimane in Campania, siamo stati in particolare a Vico Quense e in altre spiagge nella provincia di Napoli per mostrare situazioni assolutamente inaccettabili, con tornelli per entrare, con divieti con scritto spiaggia privata, richiesta addirittura di pagare anche solo per andare a farsi un bagno. E poi siamo stati anche a Livorno, dove addirittura tutte le spiagge, tutti gli stabilimenti che portano al mare hanno tornelli per entrare e chiedono almeno 7,50 euro anche soltanto per accedere al mare e farsi un bagno anche senza utilizzare nessuna struttura.
1: Ne sentiremo ancora parlare. Grazie Matteo Allisei, presidente Più Europa e Radicali Italiani. Saluto Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori. Questa Salis vi ha delusi?
3: Per niente. La Salis è una gentilissima persona.
1: So che siete amici. So che siete amici.
3: Sì, amici, forse esagerate, amica molto di un mio compagno di Milano, che anche nel nostro comitato centrale, anche un però dirigente, ed è responsabile regionale della Lombardia.
1: Vabbè, si sa fare tutta la cosa. E diciamo, Grisolia, in un minuto, cosa pensa di questa vicenda della condanna della Salis a 300.000 euro?
3: Ma credo che è vergognosa la condanna. Perché, mi scusi, se Salvini scoprisse che in segreto uno dei suoi assistenti appoggia Vannacci, non lo può licenziare. Qui stiamo parlando di politica, non è che la Salis aveva un ristorante. La cosa è che si vuole proprio toccare la ignoranza, per non dire l'imbecillità, della gente. Una persona che ha politica, che ha due assistenti politici, o ha la fiducia, no? Questo è il rischio di un assistente politico, perché normalmente deve avere la mia fiducia.

0: ma è un lavoro politico.
1: Senta, ho ancora meno di un minuto, mi dica la prossima iniziativa comunista che fa, perché a me piace sapervi attivi.
0: Guardi, questo sabato e domenica via Zoom, perché qualcuno è fuori, sì, e via dicendo, facciamo il nostro comitato centrale, vediamo un po' tutte le situazioni, e lunedì a Milano dal consolato pakistano facciamo un presidio contro la repressione che si sta sviluppando nel Kashmir, sì, pakistano, dove abbiamo una forte presenza. È un movimento autonomista totalmente laico, in cui non dirigiamo solo noi, ma noi come trotskisti abbiamo una buona presenza.
1: Grazie Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori. Buona serata, alla prossima.
0: Buona serata a lei, Poletti.
1: Grazie. Avete sentito che Grisolia difende la Salis, io difendo il timone delle venti, e quindi lo lascio trasmettere al buon Massardo, che va in onda tra pochissimo. È già pronto Giorgio Berselli, regista di Massardo, che dice vai via, lasciaci spazio, non sforare, che io voglio fare per bene il mio prezioso lavoro. Invece ringrazio, ringrazio, è preziosissimo, scusami, preziosissimo. Ringrazio Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, e vi do l'appuntamento a domani sera dalle 17 alle 20 per l'ultima puntata della stagione, perché poi per una quarantina di giorni me ne starò via, ma sarò ben sostituito.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: è l'una.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: La domanda è: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: Adesso mi fa fare la figura del buonista.
17: Il poliziotto che ha ucciso una persona soffocandola, spero che sia in galera per 20 anni, per 30 anni o per quanto ci deve stare. Punto. Ma poteva essere nero, bianco, giallo, rosso, verde, perché se indossi una divisa e ho fatto ministro dell'interno, non devi esercitare violenza, devi difendere la tua comunità. Punto a capo.
18: Buongiorno! Giovedì 23 luglio 2026, Santa Brigida, e ricordate, impariamo a vivere con umiltà, è la più grande forma di ricchezza che tutti possiamo avere. Ciao.
19: Tutti danno dei giudizi su Fakir, su Roggero, se è giusto, sbagliato, può ammazzare, non può ammazzare, però la domanda che sfugge è: perché siamo arrivati a questo? Perché si ammazza la gente in mezzo alla strada nell'indifferenza totale? Nessuno se lo chiede, nessun politico italiano, da Conte, dalla Meloni, vabbè, figuriamoci, da Salvini, figuriamoci ancora di più, nessuno se lo chiede, la Schlein, nessuno si chiede, pone questa domanda: come mai siamo arrivati a questo? Saluti Marco da Napoli.
20: Direttore, buongiorno, Piero da Roma, scusi l'intrusione, ma questa cosa della linea securitaria che il popolo, chiunque esso sia, vuole a gran voce, ma trova dei riscontri reali al di là dei sondaggi, al di là del monopolio della comunicazione estivo soprattutto, che ha, come dire, ha scantato il vecchio Festival Bar con Vannacci purtroppo, e la solita solfa propagandistica della sicurezza. Ma poi nei dati reali esiste questo problema? Cioè, io lo chiedo perché a me sembra sempre, quando abbiamo, ecco, vedo il carburante davanti a me, gasolio a 21,19, il mondo va in fiamme e noi pensiamo ancora che il problema è la sicurezza, il Neger, il Maranza, queste robe qua. Sembra che non siamo mai usciti dagli anni 80. Per favore, mi illumini, grazie.
21: Buongiorno a tutti, due punti interessanti. Uno è un'osservazione che resterà qua, ma voglio farla, è che il nostro governo, la nostra classe politica, mettiamola così in generale, non sta facendo la storia ma sta rincorrendo. Sembra tanti bambini impazziti dietro un pallone, con rispetto per i bambini ovviamente. Il secondo punto invece che è inquietante, e vediamo se è giunto anche alle vostre orecchie, comunque è scritto su Agi, agenzia giornalistica italiana, che un pezzo di una chat di un'intelligenza artificiale, un programma di intelligenza artificiale, ha autonomamente hackerato un accesso internet, che è una cosa inquietante. Non se la sanno ancora spiegare ed è una notizia ufficiale. Quindi, attenzione ai conti, non lo so, buona giornata a tutti, ciao.

Lo abbiamo sentito tutti, ma quasi nessuno di noi lo conosceva. Eppure, ieri, a 94 anni, Plas Johnson, il jazzista statunitense noto per questa splendida colonna sonora, ci ha lasciato. Che dire, il tema immortale della Pantera Rosa l'ha scritto il compositore Henry Mancini, ma in quel incredibile 1963 fu lui a dire: ci serve un esecutore potente, bravo, fantastico. E allora andò a bussare alla porta di Johnson. E Johnson oggi davvero sembra un gigante della storia. Pensare che aveva fatto in tempo a suonare jazz negli anni 30 nei locali, si era esibito a New Orleans insieme al fratello Ray che suonava il piano, pensate che coppia. E poi negli anni 50 era diventato il sassofonista di James Brown e aveva collaborato con alcuni fra i più grandi musicisti del blues, del rock and blues, del jazz negli Stati Uniti, B.B. King, Johnny Otis, Peggy Lee e poi Frank Sinatra. Ecco, tu fai questa carriera mostruosa, sei al cospetto dei giganti, ma poi nella storia c'è una cosa, un tema a cui sei legato per sempre, e quello fu The Pink Panther Theme, il primo capitolo della famosa serie poliziesca di Black Edwards, e questo splendido assolo di sassofono divenne qualcosa che era ovunque, divenne un tormentone, divenne un marchio di fabbrica, divenne la colonna sonora di tante altre cose, divenne parodia. Insomma, tu attraversi il secolo, hai cominciato nella notte dei tempi, hai suonato con i giganti, ma poi c'è una cosa per cui sei ricordato, una cosa per cui diventi stile, canone, forma, e dunque Plas Johnson, morto a 94 anni, per noi è il sassofonista della Pantera Rosa. Ciao, buona vita.

0: E allora, una altra grande, incredibile giornata di gloria e di abiezione, lotta sui banchi del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle occupa in Senato i banchi del governo per protesta contro un voto nella commissione che prelude a un voto dell'Aula, un voto in cui la maggioranza dice no ai magistrati che volevano utilizzare le intercettazioni, anzi non scusate, neanche le intercettazioni, le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con i proprietari del ristorante Bisteccheria Italiana. Ebbene, erano importanti queste chat perché gli esercenti del locale sono accusati di un reato terrificante, il riciclaggio dei beni della camorra della mafia, e si sono difesi dicendo no, ma noi non eravamo prestanome della camorra della mafia, eravamo prestanome di Del Mastro e dei suoi amici soci di Biella. Quindi quelle chat sarebbero state necessarie, indispensabili per capire chi avesse ragione o meno, indispensabili per un'indagine contro la malavita organizzata e, per quanto possa sembrare strano, a dire no sono stati quelli della maggioranza e del partito che dicono wow, noi siamo nati nel ricordo di Falcone e Borsellino. Ale. Ma poi ci sono le voci, Piantedosi, ministro interno, parla della morte di Fakir a Bologna, non abbiamo timore di nulla.
1: Ma guardi, allora, questo vale sicuramente perché si è visto da parte di alcuni, le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.

0: Senti Luca, cosa ne pensi allora, ma soprattutto cosa ne pensano gli elettori di destra, visto che la maggioranza ha votato per impedire alla Procura di Roma di visionare le chat tra Del Mastro, sottosegretario alla giustizia e avvocato della Meloni, che aveva una quota di un ristorante con un prestanome del clan senese. E meno male che il capo partito dice di essersi ispirato a Borsellino. E non dimentichiamoci che hanno già scudato la Santanchè, che non vedremo mai andare a processo perché aspettano la prescrizione. In più vogliono far fuori Scarpinato e De Rao. E Scarpinato, ricordiamoci che ha lavorato con Falcone e Borsellino, quindi è in possesso di rivelazioni scomode. E hanno paura forse della verità? I dormienti davvero hanno la percezione che questo governo davvero voglia combattere le mafie?
1: Ma oltretutto l'intelligenza artificiale, anzi le telecamere, verranno diciamo aiutate dall'intelligenza artificiale per mettere le multe se si è alla guida con il telefono in mano, se si è senza cintura. Quindi mi raccomando, quando andrete in giro a distribuire favori sessuali in camporella, state molto molto molto attente e molto molto attenti.
2: Grazie.

0: E sentite Salvini, grazie a FS Security aggressioni e rapine dimezzate, Ale.
1: È un passo in avanti ulteriore per la sicurezza di chi lavora sui treni e di chi viaggia sui treni, e sono 1,5 milioni di persone tutti i giorni. Quando sono arrivato al Ministero non esisteva FS Security, oggi ci sono più di 1,100 ragazze e ragazzi che fanno sicurezza sulle stazioni, sui treni, ai tornelli. In questi mesi si sono ridotti del 50% le aggressioni al personale di ferrovie e furti e rapine nelle stazioni, quindi siamo su una buona strada. Le bodycam di cui tutti saranno forniti sono un ulteriore passo in avanti per la sicurezza di lavoratori e viaggiatori. Sono orgoglioso del fatto che col massimo dei treni circolanti, dei passeggeri trasportati e dei cantieri aperti, Ferrovie dello Stato contribuisca a rendere più sicuro il nostro vivere e il nostro viaggiare. Quindi l'obiettivo è di arrivare a 1,500 uomini e donne di FS Security e dotarli tutti di bodycam in tutta Italia.
0: Fra Togliani, non seguire gli ordini di Trump sulla spesa militare, bisogna dare risposta agli italiani sui loro salari.
2: Ci ricordiamo che volevate infilarci pure il ponte sullo stretto, che come noto può essere utile per scappare in caso di attacco, ma al di là del gioco delle tre carte che tutti conosciamo, ma che non fa molto onore né a lei, che invece è persona seria, né a questo paese, resta il punto decisivo, abbia pazienza signor Ministro. Questa è la cosa per cui non è automatico il taglio della spesa sociale, non dice niente ad un paese in cui questi tagli esistono già e feriscono in profondità i diritti di milioni di italiani ed italiane. Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico, e per questa ragione abbiamo bisogno di andare in direzione ostinata e contraria a quella della corsa al riarmo. E ancora, signor Ministro, l'ufficio parlamentare di bilancio ce lo ha ricordato oggi sbattendoci questi dati in faccia potentemente: negli ultimi 30 anni il salario reale degli italiani ha perso quasi 7 punti percentuali.
0: Ancora.
2: Per il 10% più povero dei lavoratori di questo paese la perdita arriva al 40%. Allora io chiedo a lei e soprattutto a Giorgia Meloni, che sarebbe bene venisse ogni tanto in quest'aula a rispondere alle domande dei parlamentari e magari a dirci qualcosa sulla folle scelta di aderire agli ordini di Donald Trump sul riarmo, si occupi degli stipendi degli italiani, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, della crisi climatica. Sta esplodendo la crisi climatica addosso a tutti e a tutte noi. In queste ore un enorme incendio in Sicilia vicino ad Agrigento, feriti, decine di feriti per la grandine, perché la crisi climatica è questa roba qua e ci sta travolgendo. Concentratevi, concentriamoci su queste priorità invece che inseguire la follia di miliardi, miliardi e miliardi buttati in bombe e missili che peraltro, come insegna la storia e l'esperienza, non rendono mai più sicuri, ma aumentano l'incidenza, la frequenza e il carattere distruttivo dei conflitti che infiammano il mondo.
0: E cosa dice invece Crosetto, ministro della difesa, su queste spese militari? Senza sicurezza non esiste crescita economica, investimento, diritti. Sentiamolo, è proprio l'opposto di quello che dice Fra Togliani, due dichiarazioni speculari.
3: La direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio, la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia. Il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso da Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington.
0: E l'altra notizia è che viene negata la scarcerazione a Roggero, quindi nessuna attenuante, diciamo, domiciliare. E poi è che continuano a emergere documenti sulla morte di Fakir, nuove immagini che, devo dire, gettano una luce molto diversa. Non violenze pericolose, aggressive, ma autolesionismo. Un uomo a terra, confuso. Ecco, sono i minuti prima della tragedia. Fakir sta sdraiato sulla schiena. Le scarpe sono intorno a lui, come se le avesse buttate per liberarsene, e deliria. Delira totalmente, senza nessun senso. Mi vogliono ammazzare, diceva, mi vogliono ammuzzare. Portate, chiamate un'ambulanza. Si alza, cammina a cagnolino a quattro zampe, sbatte forte i pugni sulle porte di un garage, si volta, cammina dei passi a mani alzate. Ecco, questa è la sequenza. La sequenza prima della morte: si porta le mani al capo, grida aiuto. Ecco, vedere Fakir in questo video, diciamo, cancella anche l'immagine che qualcuno aveva voluto dare di un pazzo violento, l'extracomunitario pazzo violento. No, quello che vedi è un uomo quasi spogliato, non solo fisicamente ma anche metaforicamente, un uomo che aveva bisogno di aiuto domenica e che ha trovato la morte. ...334-1111-622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese e questo è l'attimo fuggente. Come sapete bene, sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. E poi c'è la polemica incredibile del Viminale, che attacca Lepore, il sindaco di Bologna, per aver organizzato quella manifestazione. Dice era una piazza non concordata. Beh, ma è nato un giallo. Il Viminale ieri ha avviato un'istruttoria interna perché il presidio convocato a Lepore per esprimere solidarietà ai familiari di Fakir Abdelharim non sarebbe stato concordato con la questura e con la prefettura, che invece, secondo il comune, erano state informate per tempo, come sempre. Eppure, filtra sempre dal Viminale, non sarebbe stato presentato alcun formale preavviso per l'uso della piazza. Così ieri il capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia, Grazio Bignami, è tornato addirittura a chiedere dimissioni di Lepore, e anche il leader di Azione, Carlo Calenda, suo alleato alle ultime comunali, lo ha criticato. Ovviamente il sostegno è arrivato da tanti del centro-sinistra: Gualtieri, Sala, Manfredi, Salis. In 35 hanno sottoscritto una lettera. Il sindaco si è assunto, dicono, la responsabilità di chiedere verità e giustizia. Le successive violenze e danneggiamenti appartengono esclusivamente a chi li ha compiuti e meritano una più ferma e netta condanna. Io ve lo dico sinceramente, ho una grande nostalgia. È la seconda volta che il centro-sinistra negli ultimi tempi si trova con delle infiltrazioni in piazza, addirittura Vi ricordate a Napoli una contestazione durissima? Sempre quell'area antagonista, potere al popolo, aveva interrotto per mezz'ora il comizio in piazza. Allora io ho una grande nostalgia di quei bei servizi d'ordine, tanto irrisi, ma efficacissimi, nerboruti, i portuali, i manovali, gente larga come armadi a tre ante, con dei bei bastoni che ogni tanto spaccavano sulla testa di chi si permetteva di danneggiare qualcosa, vetrine, strade, macchine. Ecco, una bella nostalgia del servizio d'ordine, che è una forma di autotutela democratica e che impedisce proprio questo, che qualcuno possa infiltrarsi e fare casino. 334 11 11 622 per le vostre idee, le vostre opinioni. Ricordate, l'attimo fuggente è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. Voci.
4: Buongiorno, Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Volevo un attimo sentire cosa hanno da dire i nostri conduttori su Ilaria Salis, che è stata condannata a risarcire due collaboratori licenziati senza giusta causa per una somma di poco più di 300.000 euro. A me viene da pensare che nel XXI secolo la lotta di classe in questo paese passi per i salotti buoni, per gli attici delle ZTL delle nostre maggiori città, per la 7, per Facebook, ma poi quando i nostri rivoluzionari tipo Soumaoro, tipo la Salis vengono toccati in prima persona, diventano dei piccoli padroncini.
0: Allora, se stai parlando di Elite, la 7 ogni sera, ad esempio quando c'è il nostro programma, mette insieme 1.200.000 persone, gente che va dall'estetista al meccanico, dal fruttivendolo all'operaio, quindi molto poco Elite, molto molto popolo, così solo per precisare. Ma c'è una cosa che mi colpisce oggi sui giornali per un motivo particolare, molto semplice, rapido. La bodycam che tutti aspettano, quella della gente che ha filmato l'intervento su Abderrahim Fakir, è una bodycam privata, se l'era comprata lui per tutelarsi. Mai acquisto più saggio, però attenzione, qua c'è il punto. Ma perché siamo uno stato straccione che spende 10 miliardi in presunti sistemi di arma e non può dare ai suoi poliziotti una bodycam? Domanda che merita una risposta. Ci fermiamo in questa radio libera a informare e torniamo subito dopo.
5: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
6: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È l'una e 38 minuti.
10: Giornale Radio.
11: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Ora devi parlare.
10: Non posso.
7: Devi. È la nostra sola speranza.
10: Speranza.
12: Nessuno ci chiede perché siamo arrivati a questa, alla violenza e all'indifferenza delle persone. È proprio tutto il sistema di un capitalismo sfrenato, egoistico, in cui la cosa importante è pensare a se stessi e basta, non c'è solidarietà. Queste cose sono state dette, sono dette da studiosi, sono dette da ricercatori, da scienziati, da professori, ma anche da politici, perché Conte, il Movimento 5 Stelle sono quelli che hanno sempre parlato di questa deriva violenta, che poi dopo la cosa terribile che colpisce anche i più giovani che si abituano a questo. Quindi per la cosa importante sarebbe veramente poter scegliere le forze politiche che sono davvero consapevoli di tutto questo e che cercano di andare nella direzione diversa di un'umanità che sia umana. Luciano da Napoli.
13: Buongiorno, il ministro Piantedosi ha un atteggiamento alquanto incoerente riguardo agli audio. Da una parte a Bologna dichiara che lui è di essere contento che i poliziotti indossassero delle body cam, in questo modo potranno chiarire la situazione in cui è morta quella persona. Dall'altra parte invece evidentemente non è tanto contento e per quanto riguarda Dalmastro, quegli audio, non vuole quelle chat, non vuole che vengano diffuse. Rimane a me la curiosità di sapere di quale alta politica, di quali affari politici Dalmastro stesse parlando con delle persone coinvolte con affari criminali, probabilmente della campagna elettorale, delle questioni strategiche della NATO. Dalmastro stava parlando con delle persone coinvolte con la criminalità organizzata, probabilmente quello. Poi innanzitutto c'è ancora da chiarire, Piantedosi, l'affare con la simil pompeiana, cioè chissà che fine ha fatto quella signorina, e non è ancora chiaro. San Giuliano l'hanno insomma sicurato, evidentemente è stato scelto di salvare Piantedosi. Franco Pavia.
14: Buongiorno, Giornale Radio, Giornale da Scalea. No, ieri ho visto dai telegiornali, dalle immagini, il Parlamento che nega il governo, la maggioranza che nega le chat di questo Dalmastro ai magistrati. Cioè questi due giorni prima, siamo per la polizia, andiamo qua, siamo là, ricordano Paolo Borsellino, nonostante tutto che poi Paolo Borsellino aveva idee di destra, di centrodestra, voglio dire. Però che cosa fanno? Negano le chat alla magistratura. Cioè questi qua sono proprio gente che non deve stare nei posti del potere, non è proprio il caso. Per quale motivo devono negare questa cosa? Che c'è sotto? Allora c'è qualcosa che non va bene. Vedete voi.
15: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ho sentito le parole di Crosetto e anche lì del bambolotto Tajani. Ma scusate, ci fanno sempre apparire, i nostri patrioti ci fanno apparire come quelli che si devono armare perché siamo dei parassiti degli Stati Uniti. No, scusate, quando mai dopo la Seconda Guerra Mondiale li abbiamo visti per noi? Noi siamo andati in Afghanistan chiamati da loro, pagando di tasca nostra. Noi siamo andati a Baghdad chiamati da loro, di tasca nostra. Sono loro che devono dei soldi a noi, non noi a loro. E questi patrioti hanno la memoria abbastanza corta. No, non ci dobbiamo riarmare, non ci serve, l'Europa è già armata. Quello che dobbiamo fare è smettere di dare le armi e i soldi a Kiev, perché servono a noi, non ai loro cessi d'oro. Bisogna fare la pace con la Russia, che non è un nemico, non è un nemico. Dobbiamo ricominciare con i rapporti commerciali con la Russia, perché non è un nemico. Questo dobbiamo fare, secondo me, e basta con sta storia del riarmo. Abbiamo bisogno noi dei soldi per la sanità, per abbassare i costi, per aumentare i salari. Punto. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. È fantastico. Allora si litiga nella maggioranza anche sulla modifica richiesta dalla Lega e da Fratelli d'Italia, la legge sulla legittima difesa. Forza Italia fa muro, tutti praticamente hanno parlato contro. Oggi sul Corriere della Sera un'intervista del vicepresidente della Camera Mulè spiega bene questa posizione. L'attuale legge, quella che abbiamo votato insieme, consente di difendere all'aggredito se qualcuno entra in casa sua. Questa reazione è legittima, ma questa reazione deve essere sempre limitata ai criteri di proporzionalità e attualità del pericolo. E questi due principi, la proporzionalità e l'attualità del pericolo, per noi sono principi intoccabili. Legiferare, come si profigura ora, sull'onda dell'emotività è sempre un rischio. Santo Mulè, che devo dire? Santo Mulè, sì, Santo Mulè. Cose così chiare andavano dette in maniera molto chiara. Non è che puoi andare a fare il pistolero, ammazzare chi cavolo ti pare e dove ti pare, no? Mi sembra del tutto evidente. Questa è la vera legittima difesa, il resto è Far West. Conte, sul caso del Mastro, su quelle chat negate all'uso per l'inchiesta, cos'ha in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso? Sentiamocelo.
10: Noi non possiamo permettere che il Parlamento sia ridotto a colle oppio. Loro dicono di ispirarsi a Borsellino. Hanno fatto anche, addirittura hanno convocato la scorsa domenica, in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, tutto lo Stato Maggiore a Palermo. C'eravamo anche noi, ovviamente in tutt'altra sede. Ma ditemi un attimo, cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini sul clan mafioso? Perché di questo stiamo parlando.

0: Come possono richiamarsi a Borsellino loro che ostacolano le indagini su un clan mafioso? Rinnovo un appello a Giorgia Meloni. Prende in mano la situazione e il giorno 30 ci ritroviamo con tutta l'Italia migliore. Vi aspettiamo al varco. Rimangiatevi questo voto vergognoso, perché non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati. È successo già con la Santanchè, ma qui forse siamo un gradino oltre, perché addirittura si ostacolano le indagini nei confronti di un clan mafioso. Ravvedetevi, noi ci saremo e vi contrasteremo in ogni modo.
1: Più chiaro di così si muore. E sentite Renzi con la sua sfida personale a Bannacci, devo dire ormai divertente. L'altra volta una sfida di calcio, ora addirittura una maratona, poi Bannacci ha detto mezza maratona, e sentite come risponde l'ex sindaco di Firenze.
2: Generale Bannacci, la mezza maratona, oi, ma che ti sei rammollito?
3: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
2: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Bannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Bannacci e il fenomeno Bannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Bannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Bannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Bannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
1: E Giulia Mello è in onda, giornalista del Domani, spiega molto bene perché la procura di Roma ha dovuto chiedere le chat di Del Mastro.
4: Dunque, quelle chat sono state richieste, appunto come diceva il senatore, la Procura di Roma ha dovuto chiedere queste chat alla Giunta per le autorizzazioni e poi di conseguenza alla Camera di riferimento dell'onorevole, che ricordiamo Del Mastro non è indagato all'interno di questo procedimento penale, è indagato Caroccia, appunto il suo ex collega con cui aveva aperto le bisteccherie d'Italia, appunto il ristorante che si citava prima. Queste sono chat che erano contenute nel cellulare di Caroccia e che la Procura ritiene necessarie e anzi fondamentali per ricostruire eventuali reati commessi da Caroccia, che in questo momento è già in carcere per scontare un'altra pena per mafia non inerente a questo procedimento, questo è un altro, con il risultato appunto che secondo la procura il contenuto di quelle conversazioni aiuterebbero a ricostruire i passaggi di denaro che ci sono stati. Del Mastro quindi diciamo in qualche modo è un soggetto terzo delle conversazioni.
1: Hai capito che cosa c'è da nascondere dietro quelle chat? Altrimenti tutto questo casino, diciamo la verità, non si spiega. Bologna, la russa, sempre dalla parte delle forze dell'ordine, sempre tesi.
5: È importante quello che fa capire. Io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma ho piena fiducia nella magistratura. Ma il concetto è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura.
1: Le vostre voci al 334 11 11 622.
6: Rimpiangere oltre la volante rossa che teneva lontani gruppettari e casinisti anche la struttura del PC. A quei tempi colpifero che un sindaco avrebbe preso in autonomia la decisione di fare una manifestazione se prima la segreteria non l'avesse autorizzato. Qui c'è un problema di una certa maniera di protagonismo che viene prima di quello che è

0: il partito, la direzione politica e così via. L'Epore al tempo del CPC sarebbe stato preso a calcio in culo alla segreteria. Ciao Fabrizio Milano.
1: Buongiorno, bravo Luca che ha sottolineato il fatto che il poliziotto si è dovuto comprare la body cam, ma è una cosa che secondo me è un problema che avviene e esiste anche negli altri corpi. Ad esempio i vigili del fuoco mi dicono che hanno dei guanti a volte in dotazione che sono ignifughi, per modo di dire. Questa è una cosa che andrebbe approfondita anche a livello giornalistico, secondo me. Comunque rimaniamo sempre nella stessa tradizione italiana, che proviene dal ventennio, quando gli alpini dell'Armira andarono in Russia con le scarpe di cartone. E questi siamo noi, c'è poco da fare, e nei secoli non stiamo cambiando, purtroppo. Buona giornata a tutti, Alessandro da Roma.
2: No, caro amico, San Giuliano non l'hanno eclissato, l'hanno parcheggiato alla RAI.
3: Buondì, ho appena sentito l'intervento di una signora che salutava con il ciao ciao, non mi ricordo il nome di costei, alla quale però vorrei ricordare le decine di migliaia di morti, ragazzi americani che sono venuti a morire qui in Europa e per liberarci dai nazifascisti. Non è stata la Russia a liberarci dai nazifascisti, sono stati gli americani. Vorrei ricordare a quella signora che l'Italia nel secondo dopoguerra era un paese distrutto e grazie al piano Marshall siamo riusciti a fare il cosiddetto miracolo italiano. Le vorrei ricordare che il muro di Berlino non passava solo a Berlino, perché noi l'avevamo in casa a Gorizia, no? A Gorizia, fino a qualche decennio fa. Memoria del pesce rosso? Probabilmente sì. Ma tant'è, MDR.
4: Che sta per Monica da Roma, qui ognuno ha il suo timbro, il suo marchio di fabbrica. Un coro di opinionisti, auto-opinionisti, ormai sono diventati i rubrichisti di questo programma. E dov'è Jerry stamattina? Ma Jerry che fine ha fatto? Porca miseria!

pensate, c'è un accordo fra Stati Uniti e Sauditi sul nucleare, un affare da decine di miliardi. E ironia della sorte, mentre sta accadendo una guerra per negare il nucleare iraniano, il paese del Golfo potrà anche arricchire l'uranio. Ale, ma vuoi che non se la facciano una testatina nucleare quelli lì a Riyadh?

0: È successo qualcosa di incredibile, devo dire, in Ucraina ogni giorno ce n'è una, vi ricordate? Zelensky caccia Fedorov, scende in piazza la gente per difendere il ministro delle tecnologie della guerra, e allora entra in campo un cambio di marcia pazzesco, cioè con una mossa a sorpresa Zelensky caccia Alexander Siski, il capo di stato maggiore che era il nemico di Fedorov, e adesso, anziché essere premiato Zelensky, in testa a tutti i sondaggi c'è proprio lui, Fedorov, povero Zelensky, proprio si è infilato in un vespaio gratis, e Siski dice: io obbedisco a lei. È arrivato fra di noi Giuliano Siski Bardi.
1: Buongiorno Zelensky Telese, ti vedo in grande Zelensky forma, in grande spolvero. E beh, Siski, tu dillo qualcun altro allora. Ma guarda che ti farebbe bene invece, a parte che il nero ti
0: poi
1: dona
0: Siski
1: perché sfila.
0: Poi detto il macellaio, quindi voglio dire una cosa, una qualifica un po' simpatica, creativa. Macellaio, quello che taglia la carne, che no, prepara i pezzi di vitetto per il signore.
1: A volte, caro Luca, tagliare la carne è una virtù e conservarla invece non troppo. Beh, infatti lo accolgo, così come colgo il paragone tra te e Zelensky per le capacità di dominio e di comando e per la resistenza, perché sia tu che il comandante degli ucraini avete la capacità di resistere veramente a tutto e a forze che sembrava davvero non poteste reggere, invece siete lì che ancora sulla tolda di comando reggete a ogni fato avverso. Quindi Zelensky, Volodymyr Telese.
0: Sì. Bene, Siski Bardi. Senti, dimmi subito che cosa pensi di questo accordo, visto che frequenti quel paese, conosci bene, dei sauditi con gli americani per il nucleare.
1: Devo dirti che oggi è azzeccato sia con il ricordo del grande sax tenore sia con gli Stati Uniti, due argomenti del giorno, perché Stati Uniti e Arabia firmano un accordo sul nucleare che secondo me sarà il vero elemento che potrà cambiare una situazione che altrimenti sta rischiando di diventare veramente ingarbugliatissima e non più comprensibile. Gli Houthi hanno rivendicato gli attacchi alle navi sul Mar Rosso e la risposta che arriva dal fronte opposto è quello per l'appunto di dotare l'Arabia Saudita della bomba nucleare. È davvero l'elemento che potrebbe cambiare tutto, anche perché sai chi è il principale oppositore di questo accordo firmato ieri d'accordo di cooperazione in materia di energia nucleare? Il principale oppositore di questo è proprio il tuo paladino Bibi Netanyahu, è lui che si oppone, è lui che comprende che Israele si avvia a non diventare in nessuna misura la potenza egemone dell'area, e quindi credo che l'Arabia Saudita possa rappresentare un punto di mediazione ed equilibrio maggiore e forse portare da qualche parte un elemento di stabilità che in quell'area sembra davvero non esserci da nessuna parte.
0: Bene, vorrei un commento anche al caso del mastro intercettazioni chat, che tu sicuramente avresti votato per negare ai magistrati l'uso delle chat. Voglio che qui confessi di fronte ai nostri ascoltatori, confessa, ti conosco.
1: Guarda,
0: troppo bene mascherina,
1: mi conosci così bene da ricordare che io avrei votato anche contro l'utilizzazione delle intercettazioni quando Roberto Scarpinato, membro dell'antimafia, promosse un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale e impedì che la Commissione mettesse a disposizione le sue intercettazioni con Gioacchino Natoli, che era indagato a Caltanissetta. Quindi a favore per l'uno e a favore per l'altro,
0: Scarpinato.
1: O contro, e a me che mi frega di Del Mastro, scusa. E a me che frega di Del
0: Mastro. Non fare il doppio pesista, non avere paura dell'opinione che
1: proprio
0: hai.
1: Proprio perché non
0: difendi
1: usiamo
0: la tua opinione.
1: Proprio perché io difendo
0: casta.
1: Proprio perché io difendo la mia opinione e non mi faccio trascinare in queste bardane da quattro soldi, ti dico che se le intercettazioni debbono essere ascoltate tutte e comunque sono d'accordo. Se quelle di Scarpinato non debbono essere ascoltate perché fa parte della cricca di quelli di cui non si può parlare e quelle di Del Mastro invece sì, allora non sono più d'accordo, così come oggi vedo che tra tutte le notizie hai prudentemente omesso la lettura dei titoli dei giornali di centrodestra che tutti quanti parlano di un imbarazzante caso per il partito di Alleanza Verdi e Sinistra che antipatico antipatico non ti deve essere, e cioè quello della condanna per licenziamenti ingiusti dell'onorevole Salis.
0: Ce la tenevamo perché qualche notizia serve anche in questo blocco. Ecco, la cosa, la condanna è la Salis che deve risarcire, credo, con 300.000 euro.
1: 300.000?
0: Quanto?
1: 300.000, hai detto giusto. Sì, sì, hai detto
0: 300.000.
1: Giusto, sì.
0: Con 300.000 euro due lavoratori a cui aveva promesso un'assunzione a tempo indeterminato poi li ha mandati via dopo pochi giorni. Bravi! Bravi! Mazzate deve prendere la grande difensora, tutelatrice dei precari, e poi i primi precari ce li aveva in casa.
1: Era contumace perché non sono stati nelle condizioni di notificarle la data dell'udienza perché l'onorevole Salis ancora non ha fissa dimora, continua ad essere una zingara come prima dell'elezione. E insomma, credo che il Parlamento meriti qualcosa di più di licenziamenti fatti con lettere senza rispetto.